0: trovano ogni notte al bar di Radio Capodistria. Capodistria.
1: Thank you.

0: pronti, partenza via, nuova puntata di Ora Musica in questo giovedì 21 maggio. Ben trovati da Riccardo Pellegrini nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica e agli artisti indipendenti. Nostra ospite oggi sarà Alice Stocchino. Ieri abbiamo presentato il nuovo singolo, tra poco parliamo con lei. Ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

Jesse Joss oggi ad aprire la musica con questo super classico con la produzione di Chess Chancol, I No Corrida, ad accompagnarci al nostro spazio novità. Novità al primo ascolto, si intitola Cosa mi nascondi, la novità di oggi, ed è il singolo di Danny Music qui a Ora Musica.

0: cantautrice, bassista, musicista a tutto tondo, Alice Stocchino, oggi nostra ospite, torna a Ora Musica perché c'è un nuovo singolo. Ben ritrovata, Alice.
1: Ciao, grazie mille.
0: Eccoci qua. Allora, ci siamo sentiti già non molto tempo fa perché era uscito un primo singolo a caratterizzare questo 2026 dopo un paio di pubblicazioni nel 2025, Bambino, Bianco e Nero, e ancora nel 2024. Insomma, un paio di singoli all'anno, vedo, vai avanti a due singoli all'anno più o meno, tre.
1: Esatto, più o meno
0: nel 2023
1: due,
0: un po' di più.
1: Esatto, esatto. Diciamo, ho diminuito un pochino la quantità, però insomma ci diamo da fare, ecco.
0: Allora, bella energia, bei suoni e voce molto particolare, come ci racconti questo nuovo singolo?
1: Allora, come ve lo racconto? Diciamo che è un brano molto introspettivo, è un brano che è un seguito in realtà del brano che è uscito appunto qualche tempo fa, ovvero Masquerade, è un brano in inglese infatti, ed è un po' appunto il seguito, la parte 2, perché parla comunque di introspezione, parla di personalità, parla di identità e parla soprattutto della caduta delle illusioni, perché va a trattare il tema della ricerca della perfezione, che ovviamente questa perfezione viene vista un po' come un'impalcatura, una sorta di grande maschera esistenziale, ma in realtà si arriva poi ad un certo punto in cui crolla tutto, c'è un burnout e bisogna cadere giù.
0: Quindi
1: cadere
0: via le maschere.
1: E ritrovare, esattamente, il tema centrale è sempre quello, bisogna ritrovare se stessi, la propria profondità, la propria intensità, soprattutto dando da mangiare ai propri mostri esistenziali.
0: Mi piace molto quello che dici, cioè sei cosciente del fatto che stai andando controcorrente, no? Perché oggi viviamo nelle maschere e tu invece inviti a toglierle, ad essere noi stessi. Mi piace molto nella presentazione dove sottolinei, no? Non c'è nulla di male ad essere se stessi nel bene e nel male, però se stessi, meglio
1: esattamente esattamente
0: una cosa non proprio bella, anche se ma se sei te stesso piuttosto che tante false cose belle.
1: Esattamente, esattamente. Credo che i più grandi rapporti umani e le più grandi connessioni umane siano significative nel momento in cui tu mostri la tua vera identità. Alla fine non possiamo piacere a tutti, però le persone insomma sono tanto varie, tanto diverse, e quindi sicuramente c'è un gruppo di appartenenza, no, in questo senso. Quindi l'importante è mostrarsi veritieri.
0: Adesso noi
1: tutto, soprattutto accettando le proprie insicurezze, le proprie debolezze e i propri difetti.
0: Esattamente, senza voler cambiare la, tanto viene fuori poi quello che sei.
1: Esattamente. Si può puntare sempre al miglioramento, io sono la prima a dirlo, però insomma impariamo ad accettarci anche così come siamo.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare il brano. Prima ricordiamo a chi ci segue come trovare Alice Stocchino sui vari social. Basta scrivere Alice Stocchino ed escono, giusto?
1: Esattamente, sei preparatissimo, è proprio così, ovunque Alice Stocchino.
0: Adesso a Ora Musica, grazie per essere tornata qui nella nostra vetrina musicale.
1: Grazie a te.

Arcobaleni, questa è la nuova canzone di Canestri, pseudonimo di Matteo Manzoni dalle Marche, con questo nuovo singolo a rappresentare quello che sarà il suo nuovo progetto. Ora musica con un'altra novità al primo ascolto, riguarda Jolene Terranova, il nuovo singolo è Baila.

0: Baila, il singolo di Jolin Terranova tra le novità di Ora Musica. Abbiamo ancora qualche minuto e allora vado a presentarvi l'ennesima novità al primo ascolto di questa settimana. De Monaco, Parole Sole.
1: Camere con vista, viste da dentro,

0: Parole sole, il singolo firmato De Monaco. Oggi chiude la puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
1: Buongiornissimo, 8:01, siamo qua col nostro fonico. E adesso Mattia, il nostro fonico. E un saluto da Miriam Monica. Ho avuto un attimo, mi sono scordata perché non stiamo sempre insieme a lavorare con Mattia. Ma che bello oggi, ecco, una giornata soleggiata qua e si vede tutto benissimo. Meravigliosa oggi questa giornata, piena di verde, tra l'altro, questo verde intenso che vediamo per le strade prima di arrivare qua con le ginestre già tutte sbocciate, i papaveri ai cili della strada, bello. Allora, invece, stavamo dicendo, oggi saremo in compagnia di degli ospiti. Innanzitutto incominceremo con un viaggio, un libro, e per viaggiare da Collodi a Sendak e oltre, con Pinocchio, Alice, Dorothy e Max, con Piero Guglielmino. Ecco, saremo al telefono con lui fra pochissimo, quindi poi ci saranno anche altri ospiti, qui ci sarà Davide Coppola, musicista, che ci presenterà il gioco di ruolo, uno spettacolo che andrà

di scena al Miele di Trieste proprio il 24 maggio, e sarà con noi anche il pianista istriano Andrea Furlan per presentarci i progetti che sta facendo, tra i quali anche Passione Spagnola, perle della lirica vocale spagnola con la soprano Aida Turgambaeva, che andrà di scena il 24 maggio alle 19:30 alla Comunità degli Italiani di Buie. Poi ci sarà, certo, speciale Cannes, ci sentiremo appunto questo speciale preparato appunto a cura di Marisa Macchi, con la partecipazione del critico cinematografico Francesco Ruzier dal Festival Internazionale del Cinema di Cannes. E poi sorpresina sarà con noi anche Jana Podorožnja, la nostra tirocinante, lo sapete che ci teneva compagnia durante le nostre mattinate e viene a ritrovarci, e ha in serbo per noi una bella sorpresa. Ecco, non sarà sola, ci saranno anche alcune studentesse con la professoressa dell'Università del Litorale, del Dipartimento di Italianistica, vengono a farsi un giretto qua in radio. E poi buona giornata, non ci resta altro da dire. Intanto facciamoci un viaggio sulla groppa di un tonno. Sì, come faceva Pinocchio.

0: Eccoci, siamo fatti un bel viaggio sulla groppa del tonno, proprio come faceva Pinocchio. E questa era la musica di Fiorenzo Carpi, interpretata da Manu Chao. E dovremmo avere al telefono Piero Guglielmino. Ci siamo, buongiorno.
1: Ciao!
0: Piero, ciao, come va?
1: Bene, sono sempre felice di risentirti.
0: Ecco, anche noi, ti sei fatto un bel viaggetto su questo tonno come Pinocchio, perché abbiamo messo la musica appunto di Fiorenzo Carpi, sai, quella, la colonna sonora di Pinocchio.
1: Perfetta,
0: di tempo fa.
1: Perfetta. Io sono ancora in viaggio, in realtà, probabilmente atterrerò soltanto il 29 maggio a Trieste e sarò ancora preso dal viaggio.
0: Ma aspetta, che viaggio stai facendo? Perché raccontami, sempre sul tonno?
1: No, sul tonno, sto facendo viaggi sulla luna, sto facendo viaggi nei boschi,
0: wow.
1: Viaggi attraverso porte dell'armadio, di tutto di più.
0: mi piace, raccontaci, perché tra l'altro sarai a Trieste con un libro e per viaggiare da Collodio a Sendak e oltre, come dicevi tu, con Pinocchio, Alice, Dorothy e Max, con te, Piero Guglielmino. Venerdì 29 maggio alle ore 18 allo spazio underground del cinema Ariston. Quindi un percorso nella letteratura per l'infanzia di cui sei esperto, attraverso le storie di viaggio, e sarà una conferenza informale per riscoprire le storie che ci fanno crescere, forse, aggiungo io, e ritornare alla nostra infanzia. E bisogna portare con sé un taccuino, dei fogli, matite, colori, curiosità e spirito viandante. Raccontaci!
1: Eh sì, spirito viandante significa che non racconto di viaggi come quelli che facciamo noi, la maggior parte degli adulti, no? Pieni di comfort, in crociera, al villaggio turistico, no. Io parlo di viaggi in cui la meta non è importante, purché si vada avanti sempre, e soprattutto viaggi dove probabilmente ci perderemo, come tanti personaggi dei grandi libri per l'infanzia, che ho notato in questi anni. Sto facendo proprio una ricerca sul viaggio, che tanti classici, ma anche libri contemporanei molto belli, si incentrano sulla figura di un bambino, spesso solo, che si perde. Pensiamo anche, proprio parlando di secoli fa, alle storie delle fiabe, no? Anzi, le grede che si perdono nel bosco fanno un viaggio.
0: Sì, sì, che bello però farsi questi viaggetti. Poi, Capuccetto Rosso non si è persa, no? Non si è persa. Mi piace quella tipa che non si perde. Poi anche i due, Hansel e Gretel, avevano escogitato delle belle, avevano inventato che lasciavano le briciole, i sassolini, quindi bravi anche loro, escogitano sempre qualcosa. Poi qualcosa va storto come al solito, come in tutti i viaggi quasi, no? E poi sì, anche Pinocchio si è fatto un bel viaggio. Poi Alice nel Paese della Meraviglia, bellissimi tutti questi viaggi, hai ragione.
1: Ma Alice è stata anche nel Paese delle Smeraviglie, non tutti lo sanno. Ecco, questo viaggio vi farà scoprire anche altri viaggi, non solo quelli classici. Per esempio parlerò anche dei viaggi minimi, che sono i viaggi che fanno i bambini ogni giorno in posti che non potresti mai immaginarti. Te ne dico uno.
0: Sì, perché sono curiosa.
1: Questi li ha inventati uno scrittore che si chiama Giuseppe Sofo. La navigazione della vasca da bagno, per esempio.
0: E come no?
1: Cioè,
0: mamma mia, ci si fa delle immersioni nella vasca da bagno, scherzi, hai voglia. Sì.
1: Oppure il tragitto che si fa dal divano letto dopo aver visto un film per andare a letto.
0: Esatto, anzi si viene proprio fagocitati dal divano letto ed è difficilissimo poi raggiungere l'altro letto, secondo me. Ci sono dei bambini sicuramente all'ascolto, perché adesso li portano a scuola, quindi li salutiamo, bambine e bambini. Ecco, che così volevo anche domandarti, bisogna prenotarsi per farsi questi viaggi il 29 maggio?
1: L'ideale sarebbe sì prenotarsi, nel caso raro, più raro che unico, che ci siano così tante persone che non ci entriamo tutti. Però la sala dell'Ariston, che è una bellissima sala tra l'altro, con un bar gestito da Mug, che fa dei pasticcini, biscottini fatti in casa, buonissimi. mi dà la disponibilità di 50 posti, quindi sicuramente io credo che anche chi verrà il giorno stesso troverà, però meglio prenotarsi alla email, se vuoi te la do.
0: Sì, sì, sì.
1: Associazione Bullerby con la Y finale, @gmail.com.
0: Ecco, oppure trovate in internet, c'è addirittura siete un assaggio del Festival di Vento Libro.
1: Ecco. Che si terrà il 6 giugno, sì.
0: Ecco, così. E, sai che allo stesso giorno al cinema Ariston, per dirti attenzione, perché ci sono Valentina Cenni e Roberto Bollani, sempre alle 18. Con Tutta Vita, il loro film. Non so, magari ci sono due sale all'Ariston.
1: Sì, sì, quello è per adulti, diciamo, appassionati di cinema, ecco. Nella sala grande e nella saletta di questo nuovo bar dell'Ariston, molto carina, c'è uno spazio conferenze dove si potrà appunto fare questo viaggio.
0: Che bello, allora sarete insieme a Bollani e la Valentina Cenni e ci sarai anche tu, Piero Guglielmino. Guarda, a me sono venute in mente delle belle canzoni proprio che fanno viaggiare, tipo Over the Rainbow, Oltre l'arcobaleno, cantata, pensa un po', da Judy Garland, proprio l'originale del film del Mago di Oz, oppure c'è anche White Rabbit che di Jefferson Airplane che ci ricorda appunto Alice nel Paese delle Meraviglie, o meglio ad alcuni di, sì, alcuni di noi. Ecco, quindi vediamo, oltre a questi viaggi che abbiamo elencato, io non so ancora chi è Max, per dirti, Dorothy, Alice, Pinocchio, li conosco.
1: Max è proprio il protagonista di un albo illustrato che ha iniziato, diciamo, poi l'era contemporanea dell'albo illustrato che arriva fino a oggi e che era protagonista di un libro mitico, Nel paese delle creature selvagge, ed è la storia di un bambino che si ribella a sua mamma perché litigano. Lui si mette un costume da lupo e va nella sua stanza, e la sua stanza piano piano diventa una foresta, e poi lui va dentro la foresta, va nel fiume, prende una barca e va nel paese delle creature selvagge, dove finalmente sarà re. Quindi i viaggi sono anche viaggi interiori che fanno i bambini. Questo libro è stato esaminato dal punto di vista freudiano, junghiano, per non dimenticare poi anche i viaggi, quelli delle migrazioni. Toccheremo anche questo aspetto.
0: È vero, è vero. Quindi noi adesso ci facciamo un viaggio con la canzone e diamo appuntamento a Puro. Vuoi raccontarci una storia? Vuoi raccontarci?
1: Ti posso leggere una poesia?
0: Ma ecco, piccola, magari ci ascoltiamo una canzone e poi ci lasciamo con una poesia piccola, solo due versi, ecco, che così dormiamo bene oggi. Appena iniziata la mattina, comunque fa sempre bene un po' di poesia anche al mattino. Allora adesso noi ci ascoltiamo Over the Rainbow con Judy Garland.

0: Ah, che bel viaggio oltre l'arcobaleno con Judy Garland, del mago di Oz, del paese di Oz. Abbiamo viaggiato anche nel tempo. Hai sentito lo schioppettare del vinile? Era il 1939 quando la cantava questa canzone, quando era uscito anche il film. Piero Guglielmino, sei con noi o ti sei perso nell'armadio, chissà dove?
1: No, io mi sono commosso perché ne approfitto, volevo farvi gli auguri a Radio Capodistria per il vostro importante anniversario. Ho pensato ovviamente alla storica Dorothy Alice di Livio Sossi, di cui ho avuto l'onore e il piacere, sì, di fare anche un paio di puntate da voi.
0: È vero.
1: Mi sono proprio commosso.
0: È vero, hai ragione, ecco, lo ricordiamo a Livio Sossi, specialista appunto
1: del viaggio.
0: Sì, del viaggio e della letteratura per l'infanzia, che conduceva anche Dorothy Alice qua su Radio Capodistria. E Piero, allora, questo viaggio, tra l'altro il mago di Oz, in queste serate le lo leggo al mio bambino.
1: E brava.
0: Sì, brava, quando riesco, mi addormento prima, capito? Perché alle volte proprio mi addormento prima di lui, e ogni tanto mi dice: e allora cosa hai detto? Oh! E quindi sì, pian pianino arriveremo ad Oz per la strada gialla, dei mattoni gialli. Pensa, siamo riusciti appena a malapena a trovare lo spaventapasseri e siamo con l'uomo di latta, no? Ora non siamo arrivati neanche al leone, perciò sì. Quindi ci arriveremo pian pianino, Piero. E così volevamo appunto ricordare il tuo la tua conferenza, ma non solo, quindi ci possono partecipare i bambini. E i genitori restano a vedere il film di Bollani e della Valentina Cenni.
1: No, la conferenza è per adulti.
0: Stai scherzando?
1: Attenzione, certo, è per l'adulto proprio, che poi si spera ritornerà bambino, così entrerà in contatto con i bambini, i suoi figli, oppure con quelli con cui lavora. Però certo, se qualcuno, una mia amica verrà e prenoterà un tavolino per le sue figlie, che nel frattempo magari disegneranno.
0: Ottimo.
1: Però è per adulti.
0: Va bene, allora, con Piero Guglielmino, specialista in storia per l'infanzia, che appunto ci presenterà un libro, e per viaggiare da Collodio e Sendak con Pinocchio, Alice, Dorothy e Max, il 29 maggio alle ore 18 allo spazio underground del cinema Ariston a Trieste. E quindi noi ci lasciamo con un altro bel viaggio. Ci leggi due frasi di una poesia di chi è?
1: Di Bruno Tognolini. Io la leggo veloce, così sono otto versi che diventano due.
0: Ah, ho capito, sì, perché
1: dai.
0: Facciamo perché due versi,
1: no,
0: facciamo
1: posso.
0: Solo due versi, perché
1: allora,
0: perché non possiamo leggere tutta.
1: Hai ragione. Allora, non Tognolini, ma in omaggio a Chiara Carminati, che è stata proprio ospite della comunità degli italiani, gli ultimi versi della sua poesia Viaggio, che fa così: da casa mia a casa tua, da casa tua a casa mia, ogni pomeriggio un viaggio.
0: Bellissimo, bellissimo anche questo viaggio. Grazie Piero Guglielmino.
1: Ma grazie a te.
0: Ecco, e ancora tanti bei viaggi insieme ai bambini, ma non soltanto ai bambini, adulti. Grazie, ciao. Ci ascoltiamo dei Jefferson Airplane, White Rabbit, ovvero il coniglio bianco, che tiriamo appunto fuori da questo cilindro.

White Rabbit dei Jefferson Airplane era il 67, l'avevano fatta a Woodstock nel 69. Oh, ci sono delle canzoni, appunto, parla un po' di Alice nel Paese delle Meraviglie, diciamo, insomma. E la trovate nel loro album Surrealistic Pillow, appunto del 67. Comunque questa canzone è una di quelle canzoni là che mi metti e io sto bene, magicamente, proprio di quelle canzoni magiche, non si sa perché, quelle canzoni che non ero nata in quegli anni là, no? Ma immagino chi l'abbia sentita adesso, che abbia avuto 20 anni, diciamo, fosse stato adolescente alla fine anni 60, sarà ben contento di averla sentita adesso, no? Magari quei rocchettari, le rocchettarie di tempo fa, ecco, ci vuole un po' al mattino un po' di rock di tempo fa, ecco, puro e vero rock, quelle pillolette appunto che fanno bene. E adesso un'altra bella canzone che mi fa star bene, la sentiamo, è quella di Stefano Bollani, che abbiamo detto che sarà nell'ambito della rassegna Note Nuove 2026, organizzata dall'Associazione Culturale Euritmica di Udine. Dunque, ci sarà in concerto a Trieste, al Politeama Rossetti, Stefano Bollani, pianista, compositore, artista, un concerto al piano solo venerdì 29 maggio a Trieste alle ore 20:30. Ma come dicevo prima, il 29 maggio, sempre alle ore 18, presso il cinema Ariston di Trieste, avverrà anche la proiezione del film documentario Tutta vita di Valentina Cenni, alla presenza della regista e di Stefano Bollani, e organizzato da Bonaventura Trieste. Quindi sempre a Trieste, prima alle 18 ci incontriamo, diciamo, al cinema Ariston con Stefano Bollani e Valentina Cenni per vedere questo film, che è appunto un docufilm tratto da una residenza artistica di 10 stelle del jazz italiane, che poi hanno fatto anche il concerto al Rossetti di Trieste, ecco. E quindi c'erano, per esempio, c'era Matteo Mancuso, che è un giovane chitarrista che mi piace, poi c'erano Paolo Freso, e poi Rava, Enrico Rava, Bollani, Stefano Bollani, Magoni Frida, una decina, appunto, 10 stelle del jazz, proprio in un concerto meraviglioso che adesso stanno portando avanti, e questo è il film che riprende appunto la residenza artistica a Gorizia. E adesso invece ci ascoltiamo una musica sempre di Stefano Bollani, una canzone che invece è tratta da un altro film, che è il film Il Dio dell'Amore. Bellissima canzone per iniziare la giornata qui con Radio Capodistria. Poi daremo la linea al notiziario delle 8:30. No, sto guardando che è già ora di notiziario, sono le 8:29, quindi no. Sì, saranno le 8:26, anzi sono le 8:26. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica, perché adesso siamo in diretta 8:26, mentre in replica ci staranno ascoltando al mattino, che sarà già venerdì, saranno le 3:26, perché andiamo in onda adesso dalle 8 alle 10:30 in diretta, dal lunedì al sabato noi di Calle, mentre invece dalle 3 alle 5:30 del mattino in replica. Ma adesso ci ascoltiamo questa bellissima canzone, appunto, di Stefano Bollani con Valentina Cenni, Il Dio dell'Amore.

0: vivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: A 40 anni da uno dei dischi fondamentali del rock italiano, il secondo album dei Litfiba, dalla loro attualissima trilogia del potere, arriva la title track inedita, 17 Re.

8:42, siamo sempre noi, quelli di Calle degli Orti Grandi. Ciao da Miriam, ciao da Mattia Giaubi, il nostro fonico. E fra un po' saremo anche in bella compagnia di Davide Coppola. E lui è un compositore, un pianista, un direttore d'orchestra. E ci racconterà un po' del loro spettacolo, Il Gioco di Ruolo, che andrà in scena al Teatro Miela questa domenica. Ma che dico? Oggi? Domenica, scusate, perché ci sono stati due di giochi di ruoli. Il gioco di ruolo andrà in scena appunto questa domenica, anzi ce lo dirà proprio lui fra poco alle 18:30, al Teatro Miela di Trieste, abbiamo detto. Oh, non riesco a dire una cosa giusta, ma insomma succede così, ecco, stavo guardando appunto lo spettacolo che avevano anche già fatto. E poi non saremo solo con lui durante la mattinata, vi ho già detto che saremo anche con Andrea Furlana, anche lui è un pianista e porta diversi progetti, anche oggi ce n'ha uno, per esempio la Traviata per bambini che propongono alla scuola elementare di Buie, sempre in Comunità degli Italiani a Buie. E tra le altre cose, a quanto pare si festeggia il santo patrono San Servolo a Buie, ecco, corre voce, e ci sono degli eventi organizzati dalla Comunità degli Italiani di Buie in collaborazione col patrocinio della città di Buie, con l'Unione Italiana, con l'Università Popolare di Trieste, con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana e l'Ufficio per i Diritti Umani delle minoranze nazionali della Repubblica di Croazia e anche con l'Università Popolare Aperta e con l'Ente del Turismo di Buie. Quindi ci sono diversi eventi. Per esempio, venerdì 22 maggio alle ore 19 saliremo sulla torre di San Martino a Buie. Ecco, e qui prenderà forma la mostra fotografica Un Buiese a Cittanova di Maurizio Barbo, che tra l'altro abitava proprio vicino alla torre di San Martino e adesso si vede che si è trasferito. È un fotografo originario di Buie, oggi residente appunto a Cittanova. Barbo costruisce un ponte tra due realtà, tra passato e presente, tra apparenza e distanza. Ecco, ci sono immagini di frammenti di vita, riflessi di identità che resistono al tempo e allo spazio. E questo per quanto riguarda venerdì 22 maggio alle ore 19 alla Torre di San Martino a Buie. E poi il 24 alla Comunità degli Italiani di Buie si presenta La Passione Spagnola e ce la presenterà appunto Andrea Furlan. Mentre poi ci sposteremo sulla Costa Azzurra a Cannes con il speciale Cannes curato da Marisa Macchi e appunto ha sentito il nostro inviato speciale Francesco Ruzier, che è a Cannes. E poi, come vi ho detto, ci sarà una sorpresa, ci sposteremo nello studio Hendrix di Radio Capodistria verso le 10 qualcosina. Sarà con noi Anna Podorožnja, la ragazza, la studentessa del Dipartimento di Italianistica dell'Università del Litorale qua di Capodistria, che ritorna un attimino per salutarci insieme a delle sue compagne di corso e alla professoressa. Comunque, noi si va avanti qua con You and Me e poi ci sentiamo con Davide Coppola.

0: Viaggio Antonacci con You and Me, ma adesso parliamo del gioco di ruolo che andrà di scena al Teatro Miela questa domenica 24 maggio alle 18:30 e siamo col compositore proprio del gioco di ruolo di questo musical, ma ci racconterà lui, Davide Coppola, buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno Miriam, buongiorno a tutti e a tutti, eccoci qua.
0: Ecco, siete pronti allora?
1: Prontissimi, senz'altro prontissimi. Abbiamo fatto proprio ieri sera l'ultima prova. Sì. Ci siamo anche un po' emozionati perché abbiamo fatto il cerchio, insomma, per darci la carica, eccetera. E domenica siamo carichissimi per andare sul palco.
0: Ottimo, ottimo. Allora, chi siete? E raccontaci un po' di cosa si tratta, di questo gioco di ruolo. L'avete già messo in scena, ma adesso la storia va avanti.
1: Sì. Allora, questo spettacolo è nato più di un anno fa, appunto dalla penna di Michele Amodeo. Era inizialmente uno spettacolo, un'opera teatrale che abbiamo trasformato appunto in musical. E insieme a Michele abbiamo scritto le liriche, io ho scritto le musiche e col nostro regista Simone Starz ha curato la regia con coreografie e costumi di Giulia Cecchette. E è stato veramente un lavoro di squadra. Abbiamo scritto insieme questo musical anche col cast, perché a maggio scorso siamo andati in scena con la prima parte, a ottobre scorso con la seconda parte, adesso a maggio 2026 andiamo con tutto lo spettacolo completo, ma ogni volta è cambiato, ci sono stati cambiamenti, ci sono stati modifiche, ci sono stati miglioramenti anche grazie proprio all'apporto del cast che si è messo in gioco appunto al 100%.
0: Ecco, quanti siete? Un bel po' di frattori, si canta anche, quindi
1: sì.
0: Dimmi un po', sì. Musiche, come andrà? Come diciamo, le musiche sono dal vivo, è dal vivo, diciamo, uno spettacolo.
1: Tutto quanto dal vivo, come bisogna fare. Ci sono 11 fantastici performer, cantanti, ballerini, attori sul palcoscenico. Io dirigerò un ensemble di 6 musicisti meravigliosi. Tutto quanto dal vivo e sarà una cosa meravigliosa. In più, una piccola chicca soltanto per questa rappresentazione. Abbiamo anche pensato al Teatro Miela di personalizzare i cocktail che serviremo appunto durante la pausa, durante l'intervallo, quindi non potete mancare.
0: Ma pensa! Allora, questa domenica alle 18:30, quindi anche un orario bello per la domenica, devo dire che così.
1: Sì, l'abbiamo pensata, sì, assolutamente. La domenica si va a fare una bella passeggiata la mattina, anche perché ci sarà il sole, si va a fare una bella magnata e poi 18:30 pronti a vedere il gioco di ruolo al Teatro Miela.
0: Ecco, così, raccontaci un po' la trama di questa commedia musicale ambientata in un futuro alternativo. Giusto un assaggio, perché non vogliamo scoprire tutto, non vogliamo.
1: Assolutamente niente spoiler, assolutamente. Dicevi bene, Miriam, ci troviamo nel 2080 in un futuro distopico in cui la comunità LGBTQ+ ha preso il sopravvento in una, chiamiamola così, dittatura molto felice. Tutti sono finalmente liberi di amare chi vogliono. Il mondo è diventato queer. Ma la nostra protagonista Erika, giovane avvocatessa, è eterosessuale. In questo mondo gli eterosessuali non sono visti tanto bene, però lei vuole far carriera, allora invita la sua capa, però le mente facendo finta di essere omosessuale, invitando un'altra coppia e facendo appunto questo scambio di ruoli, ma vedrete come andrà a finire, perché ne vedrete veramente delle belle.
0: Ecco, ce n'è per tutti allora, quindi buona domenica a tutti. In teatro si direbbe altrimenti, ma comunque vi auguriamo una buona domenica. Per tutte le informazioni, per biglietti eccetera, potete rivolgervi al Teatro Miela a Trieste. E così, un saluto a tutti voi di questa commedia musicale, grazie a Davide Coppola e buon proseguimento allora.
1: Grazie mille a voi, un abbraccio e vi aspettiamo domenica.
0: Ecco, e vi sono tutti felici e contenti. Ciao.
1: Grazie, ciao.

0: La tarantula è un bicio malo dalla zarzuela in un attolo a Tempranica di Jerónimo Jiménez e Julián Romea Parra. Questa era interpretata da Patricia Petitbon, che è una cantante francese, con l'orchestra nazionale spagnola. Invece noi siamo in diretta al telefono con Andrea Furlan, pianista e istriano. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, noi abbiamo

0: Abbiamo iniziato così, proprio con questa, con questo brano della Zarzuela, che spero sentiremo anche con voi proprio questa domenica 24 maggio alla Comunità degli Italiani di Buie. Alle 19.30 l'appuntamento con te, Andrea Furlan, e Aida Turganbayeva, che è una soprano classe 1990 del Kazakistan, se non sbaglio.
1: Giusto. Adesso ho naturalizzato ovviamente in Italia, perché tra studi e vita, diciamo, è arrivato in Italia, oltre ad aver viaggiato in Spagna, studiato lì, eccetera, però di origine kazaka, sì.
0: Ecco, che bella abbinamento. Ecco, tu sei invece originario di, cioè sei nato a Pola, però sei originario di Buie, ecco.
1: A Buie.
0: Ecco, sì, poi hai studiato pianoforte all'età di 6 anni, hai incominciato sotto la guida della professoressa Tatiana Sferco, che è proprio a Pola, poi hai con la professoressa Sabrina Stenberg a Vidac, e poi ti sei diplomato al Conservatorio di Trieste, ma non soltanto, hai partecipato e hai vinto numerose premi in concorsi nazionali e internazionali, e anche ti sei esibito in recital solistici e cameristici in Italia, Spagna, Croazia e Slovenia, e un paio di volte anche alla Comunità degli Italiani di Buie. Adesso, questi ultimi tempi, hai portato delle, diciamo, delle musiche, arie speciali insieme alle cantanti. Questa volta con Aida Turganbayeva ci porterete un programma di musiche spagnole, la passione spagnola. Raccontaci un po'.
1: Ecco, diciamo che questo è un concerto speciale in aggiunta alla stagione che avevamo già preventivamente creato, che abbiamo iniziato ovviamente a marzo con i concerti che hai già, diciamo, ecco, ricordato. E questo è proprio stata una richiesta appunto del pubblico e della Comunità degli Italiani di Buie, che dopo i primi due concerti e oggi che ci sarà la Traviata in un'ora per i ragazzi delle elementari della Sei Edmondo De Amicis e della Scuola Media Superiore Leonardo da Vinci, è stato richiesto proprio vedendo il curriculum di Aida, che tra l'altro sì, il nome già, diciamo, una garanzia,
0: un'opera.
1: In quanto è appunto c'è tutta un'opera su questo nome, ecco, e quindi è stata a richiesta del pubblico, della comunità, abbiamo deciso di fare questo concerto, che è il suo repertorio, perché si è specializzata proprio la Scuola della Zarzuela a Madrid negli ultimi 2 anni scorsi. E diciamo che è una combinazione tra zarzuela, nel senso tra arie dalle zarzuele, e tra alcuni poemi e cantores spagnoli, ovvero arie da camera, diciamo, spagnole, perché ovviamente le arie della Zarzuela sono tecnicamente molto complesse, e quindi per creare questo, diciamo, questi due lati della musica vocale spagnola, abbiamo deciso, anzi l'ho chiesto io, di fare questo abbinamento tra due cicli di canzoni appunto spagnole e tra una o due arie della Zarzuela. Da varie Zarzuela, ovviamente. Ecco, una dalla Tempranica, non quella che abbiamo appena sentito, però sì, un'altra che arriva dalla stessa opera.
0: Bella quella anche che abbiamo sentito, no? Che la tarantola è un cattivo insetto, no? Infatti mi pare che magari si capiva che chi viene appunto dalla tarantola appunto sta male, ma c'è un rimedio, quello di ballare. Ecco, così diceva la cantante. E ci saranno tante belle arie, musiche, e tra l'altro che bella occasione infatti per sentire questo repertorio spagnolo. E non sei soltanto, diciamo che i posti, diciamo, sono limitati, perché l'ingresso è libero, però chi prima arriva meglio alloggia. Vi ricordiamo, il 24 maggio alle 19.30 avrà inizio il concerto La Passione Spagnola, con Andrea Furlan al pianoforte e che accompagnerà la soprano Aida Turganbayeva. E non sei soltanto, tu mi hai detto adesso ti trovi con altri artisti invece per un altro progetto, sempre alla Comunità degli Italiani di...
1: Quello che adesso andremo a fare, sempre alla Comunità degli Italiani di Buie, che andremo a fare per le scuole, ovvero la Traviata in un atto. E diciamo che come stagione primaverile, anche perché adesso pianifichiamo la stagione estiva e poi quella autunnale, sì, cerchiamo sempre di portare almeno 2 o 3 episodi proprio dedicati alle scuole, in quanto tante volte anche le scuole non hanno la possibilità di uscire in uscite didattiche come andare a teatro, anche perché le opere la maggior parte delle volte si tengono la sera, quindi sono sempre delle difficoltà difficili da superare. Infatti con alcuni famosi nostri, diciamo, cantanti, tra i quali Christian Marusic, sì, e anche con Nazionale, adesso dovrebbe arrivare tra un po' anche qua da noi, e la Rosana Bubola nei panni di Annina non canta, però spiegherà un po' la storia ai ragazzi, e spero la conoscano già.
0: Sì, però sì, li salutiamo sia a Christian Marusic che alla nostra Rosanna Bubola. Diciamo che fate una versione per ragazzi, bambini, della Traviata di Giuseppe Verdi, anche di cui sentiremo anche un brano così mentre ci salutiamo. Ma ecco, alle 11 avete l'appuntamento con i bambini e i ragazzi. Sì.
1: Esatto, alle 11 cominciamo, speriamo che siano puntuali, però vabbè, ovviamente li aspettiamo.
0: Oh, che bello, le aspettate in musica, sarà veramente un bel incontro, immagino, ecco, con quelle belle arie che ha la Traviata, ma anche quello di domenica, questi sospiri di Spagna con queste zarzuele, ma non soltanto. Vedo qua, Andrea, che tu sarai presente pure al Muggia Beethoven Fest 2026, che si svolge a Muggia, esatto. Quindi sabato 23 maggio al Museo d'Arte Moderna Ugo Carà alle 15, sempre a Muggia, no? Diciamo, c'è la passione invece non della Spagna ma di Beethoven, del sublime patetico, conferenza della musicologa Benedetta Saglietti con un momento musicale con il pianista Andrea Furlan, sonata per pianoforte numero 8 in do minore, opera 13, grande sonate patétique. L'ingresso è anche lì.
1: La grande sonata patetica, anche se non da Beethoven, visto che Beethoven odiava i nomignoli alle sue sonate, era molto categorico su questo, però sono diventate tutte le sonate di Beethoven, hanno un suo nome, sono diventate tutte famose proprio perché la critica ha dato questo nome alle sonate, ecco.
0: Ah, bravo che ci hai detto, sì, perché magari poi benissimo, conosci bene di carattere allora chi interpreti anche, no?
1: Diciamo che è importante, è una parte molto importante conoscerli, perché appunto, a parte tutte le storie, che anche leggende che si possono creare sui compositori, su artisti, musicisti, eccetera, è giusto anche andare a approfondire, diciamo, i lati storici appunto dei compositori, così almeno possiamo farci un'idea, visto che è morto 200 anni, quasi 200 anni fa, non è che abbiamo proprio una registrazione sua di come suonava o di come faceva lezione, per cui diciamo è sempre fantasia, però ci sono episodi in cui
0: qualche spunto, sì, si può venire a saperlo. Comunque ti ringraziamo, Andrea Furlan. Ovviamente tu procedi con i tuoi concerti, con le tue, organizzi appunto anche incontri con bambini e con le scuole, non soltanto, ecco, sei in più progetti e con più artisti, quindi noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ti lasciamo alle prove, perché sappiamo che adesso
1: avanti a continuare il tutto, così riusciamo a preparare tutto fino a che c'è tempo, insomma abbiamo tutto il tempo, però gli artisti sono pronti, sono bravi, però comunque ecco, cerchiamo di fare al meglio, diciamo, ecco, con l'associazione Gramophone che abbiamo fondato, sì, un paio di amici ed io, cerchiamo di portare il più possibile a Buie e proveremo anche a portarlo fuori da Buie, diciamo, proprio per arricchire questa nostra località di musica il più possibile.
0: Ecco, che bello sentire. Allora, grazie ad Andrea Furlan, pianista, classe 1999, che ritroveremo in questi giorni in diversi luoghi, adesso a Buie appunto con l'incontro con i bambini della scuola Il Mondo de Amicis Leonardo da Vinci di Buie. Interpreterete la Traviata in versione breve, diciamo, almeno un assaggio. Intanto appunto noi ci ritroviamo domenica, la comunità l'età degli italiani di Buie con la passione spagnola, e chi volesse sabato c'è anche il concerto a Muggia alle 15. Comunque grazie, noi ci lasciamo con Libiamo, ricordiamo ecco che il tutto è organizzato sì dalla comunità di Buie, ma in collaborazione con la città di Buie, col patrocinio anche dell'Unione Italiana, dell'Università Popolare di Trieste, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, e l'Ufficio per i Diritti Umani delle Minoranze Nazionali della Repubblica di Croazia, anche dall'Ente del Turismo di Buie, dall'Università Popolare di Aperta di Buie, perché ci sono delle giornate dedicate al santo patrono San Servolo a Buie, ecco, e in ambito di queste manifestazioni ci sono anche i concerti, domani la mostra di fotografie, e un abbraccio dunque ad Andrea Furlan, grazie, e sentiamo e libiamo.
1: Ecco, appunto, ci alliviamo negli eti calici anche se sono le 10 di mattina.
0: Grazie Andrea, ciao.
1: Grazie, ciao, ci vediamo.
0: Ciao.

Avete libato, come si dice? Avete brindato, dai. che bello con Joan Sutherland, la cantante, Luciano Pavarotti in questa versione. È sempre bello sentirli. E di musica classica stavamo parlando, ma a proposito, anche a Pirano, all'auditorio di Porto Rose, anzi all'auditorio di Porto Rose questo sabato 23 maggio alle ore 21 c'è un concerto Oltre i confini, Tartini 130, una serata di grande musica classica con la Ceman Orchestra, composta da giovani talenti dell'Accademia Musicale dell'Europa Centrale, al violino Mircea Dumitrescu, il direttore Romolo Gessi. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili, però, e per questo bisogna contattare gli organizzatori, ovvero la Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini di Pirano. E per chi invece, questo alla sera, sabato 23 maggio alla sera alle ore 21 all'auditorio di Porto Rose questo concerto, invece per chi volesse una bella gita in bicicletta, a piedi, anche camminare, va bene, sempre sabato 23 maggio alle ore 7:30 il ritrovo è in piazza Tartini, vi aspetto proprio sotto il monumento di Tartini. C'è la passeggiata, la gita, sempre nell'ambito del progetto Ruralità 2026, una mattinata dunque dedicata alla scoperta del paesaggio rurale piranese, tra pedalate, passeggiate, racconti del territorio, conoscerete più da vicino la campagna tra Scudelin e Busin, quindi bisogna arrivarci fin là. E per informazioni e prenotazione rivolgetevi alla Comunità degli Italiani di Pirano, sempre alla comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano, in collaborazione con l'istituto Abacum. Quindi i posti sono limitati e preferibilmente non esitate, volevo dire, a scrivere a segreteria@comunitapirano.com. bene, allora 9:19, ma mettiamo anche un'altra canzone e poi ci ritroviamo. La casa dei miei nonni, francamente.

0: con i gesti riflessi.
1: 9:23, stavo guardando, ci sono tanti eventi fra i quali anche vi ricordiamo che è in atto la rassegna Rose, libri, musica, vino al Roseto del Parco San Giovanni a Trieste ogni venerdì di maggio con ingresso libero. Siamo giunti alla 15ª edizione, questa volta questo venerdì 22 maggio alle ore 16, sempre al Parco San Giovanni di Trieste. C'è una passeggiata ornitologica con Matteo Giraldi, naturalista, alle 16, vi ho detto, ma poi ci sono tanti altri appuntamenti. Allora, ornitologica, alcuni di voi lo sanno già che significa, perché abbiamo parlato con diversi ornitologi, insomma sì, che si occupano di uccelli, e qua durante le nostre mattinate di Calle degli Orti Grandi, quindi sicuramente sarà una bella passeggiata alla scoperta delle varie specie, razze di uccelli per quanto riguarda la zona di Trieste, immagino. Avevamo anche sentito Matteo gli anni scorsi, quindi poi ci sono anche Rose e Bimbi, Fiori e Parole, sempre un appuntamento al Parco di San Giovanni per Rose, Libri, Musica, Vino i venerdì di maggio, e altri appuntamenti con libri, vino appunto e musica, e il concerto alle 19:30 alla Città del Disordine, storie di vita dal manicomio San Lazzaro con Nicola Manzan al violino. Ecco, sono storie appunto fra le rose. Poi vabbè, ora si va avanti con la musica per poi raggiungere pian pianino anche il notiziario delle 9:30, e poi, come vi abbiamo già annunciato, ci sarà lo speciale Cannes curato da Marisa Macchi con il critico cinematografico Francesco Ruzier. Intanto diamo spazio alla musica, quella di Mari Froes, artista brasiliana, con Colombina.
2: Nem sei mais quanto tempo tô longe de casa.

Ah, sì, io ero a mettermi le calze, no, le calze, perché ero in questa spiaggia, diciamo, di note di Pungaro, e avevo già i piedi nell'acqua dell'oceano brasiliano, capito? Perciò sì, mi ero perso un poco. Tra l'altro, adesso da questo bello oceano di note che sanno di Brasile, questo sapore portato da Bungaro, questa brisa morena, invece si va al Festival di Cannes, no? Con lo speciale dedicato appunto a questo Festival Internazionale del Cinema, e ringraziamo Marisa Macchi che ha curato, che sta curando appunto questa rubrica, questo servizio, e ringraziamo anche Francesco Ruzier che è inviato speciale al Festival di Cannes, e fra un poco daremo la linea a questo. Ma intanto vedo sul quotidiano La Voce del Popolo dell'Edi di Fiume una notizia, vedo qua anche l'Alfabeto dei Segni, che a Venezia è stato lanciato il primo festival italiano dedicato alla cultura e al cinema sordo, e ospita il primo festival italiano interamente dedicato al cinema sordo dal 22 al 24 maggio, proprio questi giorni, al Museo del Novecento M9 di Mestre. L'evento valorizza la cultura sorda e la lingua dei segni con un programma accessibile in LIS, International Sign, e in italiano parlato. Oltre a film sottotitolati in italiano e in inglese, in programma cortometraggi internazionali, incontri, laboratori, performance, insieme alle proposte di un manifesto internazionale del cinema sordo per promuovere inclusione nel settore audiovisivo, spazio anche ai più giovani con attività educative dedicate alla lingua dei segni e alla cultura sorda. Il festival rappresenta un passo verso un cinema più accessibile e inclusivo. E sempre di cinema parleremo, e intanto per creare una bella atmosfera, Davorin, dico il nostro fonico Davorin Lovrecic, di fare un'atmosfera Costa Azzurra, visto che mettiamo adesso i piedini nel mare, nella sabbia di Cannes, con Brigitte Bardot e Le Soleil, cioè, mettiamo un po' anche di sole, senti qua che bello, e andiamo a Cannes.

0: speciale Cannes 2026.
1: Bentrovato al nostro Francesco Rozier, critico cinematografico che ci accompagna anche oggi da Cannes. Ciao Francesco.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Si parla spesso di film, di registi, di premi, ma a Cannes c'è un altro linguaggio che racconta molto dell'impatto di un'opera, quello degli applausi. Le standing ovation sono ormai diventate una sorta di rituale del festival, un momento che segue le proiezioni e che nel tempo è stato anche osservato, misurato e raccontato come un indicatore tra i tanti possibili della reazione del pubblico in sala. Negli anni alcune di queste ovazioni sono entrate nella storia del festival per la loro durata eccezionale, diventando quasi un racconto parallelo al cinema stesso. Il primato assoluto lo sai chi appartiene?
2: No, non lo so.
1: Appartiene ancora a Il labirinto del fauno di Guillermo del Toro, che nel 2006 raccolse ben 22 minuti di applausi ininterrotti.
2: Penso a te. Ma a me la cosa che affascina di questo rituale è sempre sapere chi li conta, che si mette lì col microfono a vedere quanti minuti durano. Questa cosa mi fa sempre un po' così riflettere.
1: Beh, immagino.
2: Non ne sono mai venuto a capo. Detto questo, insomma, io frequento un festival di cinema da un bel po' ormai, da quasi una ventina d'anni, e devo dire che da questo punto di vista è cambiato abbastanza il modo con cui vengono accolti i film, e cambia anche da festival a festival, nel senso che è da proiezione a proiezione all'interno dello stesso festival. Chiaramente quando si parla di minuti di standing ovation si fa sempre riferimento alle proiezioni con la prima, diciamo, col tappeto rosso, col cast, il regista e quant'altro. Ovviamente io, frequentando di più le proiezioni stampa, appunto lì ci si accorge come una volta c'era molto più fermento rispetto a questa cosa, c'erano anche tanti fischi, boo, cose di questo di
1: genere,
2: questi, oltre
1: sì,
2: agli applausi. Poi lì non è che si arriva a 20 minuti di applausi, perché chiaramente non essendoci nessuno in sala che li accoglie, insomma sarebbe anche un po' strano. Però ecco, in questo momento quando finisce un film è comunque abitudine che ci sia un applauso, però sono sempre più
1: contenuti,
2: timidi, ecco.
1: Contenuti,
2: sì,
1: diciamo.
2: esatto, non ci sono più le reazioni focose che c'erano fino a una decina di anni fa. Adesso si è un po' più moderati da questo punto di vista, e in sala a me viene da dire che spesso e volentieri magari ci sono persone che sono andate lì perché sono fan di un determinato attore, attrice, o di un autore o un'autrice, o che sono lì in realtà semplicemente anche per farsi il tappeto rosso e farsi due foto. Per cui diciamo che secondo me gli applausi vengono sempre fatti un po' a prescindere. Però c'è da dire che è una cosa che è abbastanza particolare, che è cambiata negli ultimi anni, che fino a qualche anno fa le proiezioni per la stampa venivano qui a Cannes, venivano prima, addirittura in alcuni casi il giorno prima rispetto alla prima con il cast. E questa cosa è stata cambiata negli anni perché di fatto le persone che poi andavano a vedere la prima si lasciavano influenzare dalle recensioni che uscivano prima, quindi magari un film veniva demolito e le persone andavano lì a fischiare anche se non avevo, cioè nel senso non avevo motivo per farlo, e quindi per evitare questo e per invece rendere tutto meno imbarazzante, ecco, magari nei confronti,
1: certo,
2: degli ospiti che hanno, adesso sono tutte in contemporanea, quindi l'anteprima stampa inizia contemporaneamente alla prima con il pubblico in sala, e quindi diciamo che il pubblico da questo punto di vista è meno influenzato su come dovrebbe reagire, ecco,
1: alla fine
2: del film, e quindi di fatto applaudono tutti, più o più meno, però diciamo che è tutto molto più tranquillo.
1: Che poi non sempre i fischi a proiezione decretano la fine di un film prima ancora di uscire al cinema, ci sono degli esempi clamorosi tipo Pulp Fiction, Taxi Driver o Twin Peaks, Fuoco cammina con me, tutte pellicole diventate dei classici e del cult in barba a prime reazioni scomposte.
2: Sì, esatto. Questo è un grande classico, direi.
1: È presto per dire dell'apprezzamento che riceveranno i film in concorso oggi, prima di vedere le proiezioni della giornata. Io vorrei spendere due parole insieme a te sul film di Pedro Almodóvar, che a proposito di applausi è quello che ne ha ricevuti di più questa edizione, 6 minuti e mezzo, non sono tantissimi se si pensa che ecco il suo film che ne ha ricevuti di più è stato a Venezia però qualche anno fa, The Room Next Door, 17.
2: con cui vinse tra l'altro il Leone d'Oro. Là magari c'era molto entusiasmo perché Almodovar era un abituè di Cannes, quindi era la sua prima volta a Venezia, è arrivato, ha vinto e
1: allora,
2: voleva dargli un'accoglienza certo. calorosa.
1: Che ci dici intanto di Amarga Navidad?
2: Allora, diciamo che se è quello che ha ricevuto più applausi, penso che sia più che altro in senso di rispetto per la carriera del regista
1: più che per il film.
2: In sé, che insomma comunque resta un film carino, parla di autofiction di un regista sceneggiatore un po' in crisi di identità che scrive una nuova storia e il film di fatto è la nuova storia che lui sta scrivendo, quindi la seguiamo e per scrivere questa nuova storia diciamo attinge a delle cose che gli sono successe nella sua vita e le rielabora secondo la propria sensibilità, quindi è un film che parla un po' di da una parte crisi creativa, dall'altra di come la vita influenzi gli autori, quindi un po' un discorso metacinematografico che soprattutto nella storia recente del cinema di Almodovar abbiamo visto veramente un po' in tutte le salse possibili. È un film che proprio all'interno del film stesso, quando ci sono dei personaggi che riflettono su quello che stanno facendo, dichiarano che insomma non sta scrivendo il suo più grande capolavoro ma sta scrivendo un buon film riempitivo diciamo all'interno della sua carriera, ma dice anche che comunque i film anche medi dei grandi autori devono comunque essere apprezzati perché bisogna ringraziare perché esistono, che è un discorso insomma che ci può stare, quindi secondo me è un film che assume un senso più ampio se collocato e contestualizzato rispetto alla filmografia del regista. Così preso di per sé è un film assolutamente godibile, però non sicuramente memorabile.
1: Esce oggi tra l'altro in tutte le sale.
2: Esce oggi in sala, esatto.
1: Altrimenti le proiezioni di oggi su chi si concentrano?
2: Allora, diciamo che se dobbiamo rimanere al ancoraggio diciamo al concorso, il film più atteso sicuramente della giornata è Coward di Lucas Dont, che è un regista, un giovane regista belga amatissimo, che aveva avuto un esordio folgorante con un film che si chiamava Girl, poi era passato qui in concorso con due film successivi, insomma comunque un regista molto amato, un protégé di Cannes, quindi questo sicuramente tra i film più attesi della giornata, ma in generale mi viene da dire del concorso, appunto un concorso che ormai ha gli sgoccioli, quindi vediamo se sarà questo il caso di un po' un colpo di reni finale che può sempre accadere.
1: La sorpresa è che non ti aspetti.
2: Esatto.
1: Altro film che verrà proiettato oggi, ricordiamo per dovere di cronaca, sempre in concorso, La Bola Negra di Javier Calvo. Applausi ne riceveranno sicuramente tanti o pochi, non sappiamo, ma ce ne sono anche per te, caro Francesco, per esprimerti il nostro apprezzamento, per dirti grazie per questi incontri che però non sono ancora finiti. Abbiamo ancora due giornate da raccontare. Per cui
2: è vero.
1: Ti lasciamo le visioni di oggi e ci diamo appuntamento a domani mattina.
2: Grazie, a domani e ci vediamo con i prossimi film.
0: Speciale Cannes 2026.

0: certo, questa era la calma metafisica di Ermal Meta, devi stare calma.
1: Certo, stiamo calmi in questa mattinata, tarda mattinata, 9.53, qua salutiamo tutti con il sole da Radio Capodistria, siamo sempre noi quelli di Calle degli Orti Grandi, il nostro Davorin Lovrec Silfonico, Miriam Monica, e fra un po' saremo invece insieme alla nostra Jana Podorožnja ed ad altri colleghe dell'Università del Litorale, e faremo una diretta dello studio Hendrix di Radio Capodistria. E fra poco, quindi dopo la sigla single della settimana. E niente, volevo salutare anche Maxim Vergan che sarà appunto il nostro fonico dello studio Hendrix, e ci vediamo fra poco. Mantenete sempre la calma in questa bella giornata di giovedì. Salutiamo pure chi ci ascolta in replica, sarà già venerdì mattina presto. E comunque adesso di nuovo facciamoci trasportare da queste note come si potrebbe dire, sì, un po' che ricordano il Brasile, ecco, con Gaia, con questa sua nuova canzone Bossa Nostra. Infatti Ermal Meta ha detto che ci vuole una canzone romantica, e noi la mettiamo perché siamo Radio Capodistria. Buona giornata.

0: single della settimana.
1: Uscirà il 10 luglio il già 25esimo album di quell'inarrestabile portento della natura che sono i Rolling Stones. Un disco zeppo di ospiti interessanti, per ora preceduto da uno splendido singolo, In the Stars.

0: Eccoci, eccoci, siamo in diretta dallo studio Hendrix oggi, in via del tutto eccezionale, anche se siamo giovedì. Adesso 21 maggio, 10:04 in direttissima e siamo in bella compagnia, siamo in compagnia di Anna Podorožnja. Buongiorno!
1: Buongiorno a tutti!
0: Buongiorno, ecco che io ti chiamo solo Iana, no? In queste mattinate sei stata con noi, in questi, diciamo, in questo mese, in questo ultimo mese, perché hai fatto il tirocinio da noi a Radio Capodistria.
1: Giusto.
0: E ci hai dato un po' di gioia durante le nostre mattinate. E quindi sì, sei venuta a salutarci in un... Io ho mantenuto il segreto, è una sorpresa. Perché...
1: Grazie.
0: Ecco, che così ci salutiamo perché hai finito il tuo tirocinio. Tu fai parte del Dipartimento di Italianistica dell'Università del Litorale di Capodistria.
1: Sì.
0: E abbiamo infatti anche una professoressa del Dipartimento, una docente, si dice così, Mojca Cerkvenik del Dipartimento di Italianistica. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Ecco, poi abbiamo delle studentesse anche, alcune, siamo poche ma buone. Sì, ciao.
3: Ciao.
0: Come ti chiami?
3: Mi chiamo Sara, studio italianistica e sono del primo anno.
0: Primo anno? Ma dai, il primo anno. E cosa studi?
3: Italiano.
0: Italiano, ma cosa le fai studiare, Mojca? Ti do del tu, scusa, perché sarai più giovane di me anche.
2: Nessun problema. Sara ha iniziato il percorso con noi quest'anno e studia l'italiano, ma non solo la lingua, anche la cultura, la letteratura, il cinema, quindi diversi ambiti, diverse materie, e spero che si trovi bene.
0: Certo che si troverà bene.
3: Sì, mi trovo bene, meglio qui.
0: Deve dirlo, insomma, ecco, siamo con la professoressa, infatti, e abbiamo sentito letteratura, cinema, sono i tuoi temi preferiti?
2: Diciamo di sì, la mia ricerca si concentra, diciamo, soprattutto sugli adattamenti della letteratura per il cinema. E diciamo che è una materia che mi piace poi anche trasmettere agli studenti. Anche se Sara, per esempio, che al primo anno non ha ancora avuto occasione di seguire questa materia perché la proponiamo ad anni alterni, ma il prossimo anno anche lei scoprirà il mondo degli adattamenti della letteratura e del cinema. Insomma, avrà occasione di studiare anche temi di questo tipo.
0: Ci sono tanti temi, appunto, che dalla letteratura poi sono passati al cinema e forse anche l'incontrario. Noi siamo più... noi amiamo le colonne sonore, no? Perché siamo più amanti della musica, sì, noi di Radio Capodistria, siamo una radio, ma comunque anche letteratura e cinema senz'altro. Abbiamo un'altra studentessa timidissima, ti capisco.
4: Buongiorno, sono Giulia, studio anche italiano, terzo anno.
0: Il terzo anno, Giulia, è un accento che conosco già. Sì, di dove sei? È timidissima, adesso...
4: Sono ucraina.
0: Ecco, benvenuta allora, benvenute a voi, e farete anche un bel giro della radio, vi porterà il nostro collega Stefano Lusa a fare un giro, ma intanto adesso conosciamo Iana, che noi abbiamo conosciuto durante le nostre mattinate. Lei è Iana del classe 1900, perché è del 2003, Iana è del 2003, e anche lei viene dall'Ucraina. E adesso ci farà una sorpresa, proprio un bel saluto, visto che lei suona e canta anche. Non l'avevamo svelato, l'avevamo detto, sì, ma questa volta è proprio qua in diretta con noi per cantarci delle canzoni, e così anche la conosciamo. Con noi c'è anche il nostro fonico Andrei Stupar, e dall'altra parte del vetro abbiamo anche Max Mergan. Grazie di accompagnarci in questo momento, e andiamo avanti con la musica?
1: Sì.
0: Iana,

0: Bravissima Jana Podorožnja, ci ha cantato questa canzone, ci dirà anche che canzone è.
1: Assolutamente, questa canzone ha il titolo Choven, cioè la barca, la barchetta, è di un gruppo ucraino, di un band ucraina, Uno in Canoa, Odin v Canoe.
0: Ah, Uno in Canoa che sta avvogando,
2: remando,
0: sì. Magari
2: sì.
0: Anche controcorrente, chi lo sa.
1: Sì.
0: E quindi nella vita si voga. Questa canzone, questa canoa ti accompagna da un bel po' di tempo.
1: Sì, sì, questa è una canzone molto speciale per me, è la canzone con la quale è iniziato il mio percorso musicale come cantante e poi musicista. Ecco, e questa è una canzone con la quale mi sono esibita sul palco principale dell'Ucraina insieme alla band che ha scritto questo brano.
0: Che bello, perché tu hai studiato chitarra e classica per 6 anni, hai detto.
1: Da poi, quando avevo 6 anni?
0: Da
1: per
0: quando,
1: 6 anni.
0: Ecco,
1: sì.
0: Così. E quindi poi sei arrivata a questo concorso e hai cantato proprio questa canzone.
1: Sì.
0: Che ti piace tanto e che di solito anche fai durante le tue serate qua anche a Capodistria, no? Hai avuto modo di esibirti?
1: Sì, la canto a volte, però maggiormente canto le canzoni inglesi e anche italiane.
0: Ecco, sentiremo allora, magari ci hai preparato anche un'altra canzone e che sentiremo fra poco, ma intanto volevamo appunto conoscerti perché tu sei al terzo...
1: Quarto
0: anno del Dipartimento di Italianistica, ma comunque continui con la tua passione musicale.
1: Sì.
0: Di italianistica, dunque... Chissà se avete affrontato temi con la musica, letteratura, pochi ancora, perciò ci sarà modo, ecco, ci sarà senz'altro modo, anche perché ci sono delle bellissime colonne sonore da ascoltare. Ah sì, cosa ha detto? Ho letto un articolo ieri sera della Marina Abramovic che diceva che, l'hai letto anche tu? No, non l'hai letto, ma diceva, ecco, che nella vita è bello sentire Nino Rota bevendosi un calice di vino, qualcosa del genere. Io ho fatto riassunto. Punto. Ecco, comunque Nino Rota è anche un compositore italiano, appunto ha scritto tante belle, memorabili colonne sonore, tra le quali quella del film Amarcord, poi anche Il Padrino, insomma tante belle esperienze musicali che poi anche ci sono in letteratura. Cosa ti piace più di tutto, Mozart? Lo domandiamo alla professoressa così, ecco.
2: Ma diciamo che non ho una preferenza specifica, ma la cosa affascinante, per esempio, nello studio degli adattamenti è scoprire come un regista sceglie di trasporre una materia che è letteraria poi in un linguaggio diverso, che è il linguaggio per immagini, che ha delle esigenze completamente diverse rispetto alla letteratura, quindi la visualizzazione, l'aspetto creativo nel appunto realizzare l'immagine, nel raccontare poi la storia, l'aspetto della narratività, come cambia dalla letteratura al cinema. Quindi ci sono diversi aspetti affascinanti, diciamo, nello studio comparato di questi due linguaggi.
0: Ecco, no, stavo pensando, mi venivano in mente, ma a te piace più leggere un libro o vedere un film?
2: Tutte e due, sono due cose diverse che danno piaceri diversi e quindi insomma non mi schiero da una parte o dall'altra, sono tutte e due delle passioni, diciamo.
0: E chissà, andiamo da Sara, giusto? A te piace leggere i libri o guardare film?
3: Non lo so, dipende dal tema.
0: E per quanto riguarda la musica?
3: Mi piace più ascoltare la musica che leggere o guardare i film.
0: Ecco, è bellissimo sentire la musica. E tu, Giulia?
4: Mi piace tutte e due.
0: Tutto quanto. E vediamo invece Jana, a te cosa piace? Oltre alla musica, hai studiato italiano prima di venire qua, perché tu sei qua in Slovenia da 4 anni, se non mi
4: giusto,
0: sbaglio.
4: Giusto.
0: Ecco, prima appunto vieni dall'Ucraina e poi hai studiato anche là italiano, prima di arrivare qua a Capodistria.
1: Sì, per 2 anni.
0: E ti sei iscritta al Dipartimento di Italianistica?
1: Per continuare, sì.
0: Infatti parli magnificamente l'italiano.
1: Grazie mille.
0: Ecco, complimenti. Ora ci sentiamo un'altra canzone.
1: Sì.
0: E cosa ci canti?
1: Questa è una canzone di Sting, Englishman in New York, che mi piace tanto cantare durante le mie esibizioni, perché questa canzone anche piace molto al pubblico.
0: Ah sì, anche a me piace tantissimo. La sentiamo?
1: Sì.

0: Grazie.
1: Bravissima, bravissima. Siamo in diretta anche dal vivo dallo studio Hendrix di Radio Capodistria con Jana Podorožnja, che è una studentessa del Dipartimento di Italianistica dell'Università del Litorale di Capodistria. Siamo anche in bella compagnia in studio con altre due studentesse, la professoressa, che sono venute a visitare Radio Capodistria. E questo è un incontro per conoscere anche Jana, che magari qualcuno non la conosceva, ecco, anche se dello stesso dipartimento, solo la professoressa la conosceva.
2: Sì, perché abbiamo appunto Sara con noi, che quest'anno è iscritta al primo anno, mentre Jana sta concludendo il suo percorso di studi, perciò forse hanno avuto poche occasioni di incontrarsi in quest'anno, ma insomma non è un dipartimento grande, generalmente ci conosciamo tutti, ecco.
1: Ecco che bella sorpresa che ci hai fatto, Jana, ecco, anche per salutarci, e che siamo stati insieme qua a Radio Capodistria con te, appunto hai rallegrato le nostre mattinate e quindi ci hai portato questo bel regalo in musica. E tu la musica l'hai lasciata un attimo da parte per un momento della tua vita, ma poi non hai resistito.
0: Sì.
1: L'hai ripresa, e in questa canzone c'è un po' una parte anche di te, perché Englishman in New York dice: mi sento un po' un alieno, un accento diverso da quello che hanno qua.
0: Sì.
1: Racconta un po', ti piace anche
0: sì,
1: per questo?
0: Anche per questo, perché veramente riflette, risuona con la mia vita personale, perché mi sento un po' così aliena dappertutto, no?
1: Ah.
0: Quando tornerò in Ucraina mi sentirò anche aliena, perché tutto è cambiato tantissimo.
1: È vero, è da tanto tempo che non ci vai.
0: 4 anni.
1: Da 4 anni sei qua, quindi frequenti qua l'università, e i tuoi sono anche qua.
0: Sì, per fortuna.
1: Ecco, magari ci stanno ascoltando e li salutiamo anche.
0: Sì.
1: Ciao mamma, guarda come mi diverto.
0: Ciao papà.
1: Ciao papà. E salutiamo anche tutte le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori. Benvenuta, ben ritornata Jana.
0: Grazie.
1: Ecco, speriamo di rincontrarci anche da qualche altra parte, in qualche angoletto di Capodistria. Vuoi dirci qual è il tuo angoletto preferito qua a Capodistria?
0: Sì, è Loggia.
1: Ah, la Loggia!
0: Sì.
1: In Piazza Grande, sì, in Piazza Duomo, in Piazza Tito,
0: sì.
1: c'è una bella loggia, è un bel posto. Adesso c'è un locale dove alle volte appunto ti sentiremo suonare.
0: Sì.
1: Ecco così. Allora, grazie per essere stati con noi, anche alle studentesse, alla professoressa del Dipartimento di Studi Umanistici nel Dipartimento di Studi di Italianistica, sì, e dell'Università del Litorale di Capodistria. Adesso vi lascerò in buone mani del nostro collega Stefano Lusa e farete un giro. Questo è il nostro studio Hendrix, dal quale vanno in diretta altri concerti. E salutiamo anche tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Calle degli Orti Grandi e la trasmissione del mattino, che va in onda dalle 8 alle 10:30. Oggi l'abbiamo fatta qua quest'ultima mezz'ora eccezionalmente con Jana Podorožnja, e per salutarci nel migliore dei modi. E quindi grazie anche agli ospiti che sono stati presenti in trasmissione, a partire da Davide Coppola, Piero Guglielmino, Andrea Furlan, Francesco Ruzier con Marisa Macchi. Adesso Jana, grazie di essere stata con noi e per questo bel regalo musicale. Buona giornata a tutti, e grazie anche ai nostri fonici, naturalmente Andrei Stupar, Max Verga, Davorin Lovrecic e anche Mattia Jaubi. Ciao, ciao da Miriam, ciao e da Radio Capodistria, buona giornata. Adesso ci fai un'altra canzone?
0: Eh sì, per finire in bellezza, Felicità.
1: Evviva!

Era un giorno che gli eri voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: Souvenir d'Italie, l'appuntamento con la musica italiana su Radio Capodistria. Ogni giorno alle ore 15. Curato da Giuseppe Signorelli, Tilly Forlani, Andrea F. e Barbara Urizzi.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Buongiorno, buon venerdì 22 maggio e bentrovati con il notiziario delle 6.15 da Radio Capodistria. In studio Corrado Cimadori. Il deputato Felice Zizza rassegna le dimissioni dalla locale comunità autogestita e dal direttivo della comunità degli italiani Dante Alighieri. Zizza ha precisato che non ha fatto altro che mantenere quanto promesso in campagna elettorale, quando in più occasioni ha rimarcato che si sarebbe ritirato dalla politica locale per occuparsi esclusivamente del suo lavoro di parlamentare, rimanendo comunque a disposizione delle comunità e delle istituzioni sul territorio. Se ne vanno anche il vicepresidente della Dante Alighieri, Dragan Sinusic, Vita Valenti, e un altro consigliere, ufficialmente per motivi personali, ma all'interno della comunità. Sembra in atto un vero e proprio braccio di ferro. Ieri il Partito Democratico SDS, il blocco NSI Popolari Focus e il gruppo dei Democratici hanno siglato l'accordo di coalizione per il mandato 2026-2030, mentre la votazione per conferire la fiducia al premier incaricato Janez Janša è programmata per questa mattina. La nuova maggioranza punta a blindare un blocco di 50 voti complessivi. Oltre ai deputati dei partiti firmatari, il futuro primo ministro potrà infatti contare sull'appoggio esterno del partito Resnica Verità e probabilmente sul sostegno dei due parlamentari delle minoranze nazionali italiana e ungherese. TV Slovenia e il portale N1 hanno rivelato ulteriori dettagli sulle dichiarazioni dei deputati di Resnica Verità trasmesse alla procura dal presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic, che descriverebbero tentativi di corruzione. Si ritiene che i bersagli sarebbero stati parlamentari Nedeljko Todorović, Boris Mić e Aleksandar Štorek. Secondo la capogruppo di Resnica, Kaja Kokot, la fazione di sinistra avrebbe offerto loro ingenti somme di denaro per convincervi a passare a un altro partito. La testimonianza più specifica è proprio quella di Štorek, che descrive un incontro con il presidente del Kajak Club di Celje, Dušan Konda. Questo però nega di aver tentato di corrompere il deputato. La Russia si dice aperta al dialogo con l'Europa sulla guerra in Ucraina per evitare uno scontro totale. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha accolto positivamente l'ipotesi che l'Unione Europea nomini un mediatore, un'idea caldeggiata anche da Washington e Kiev tra i nomi proposti dai governi europei che si riuniranno la prossima settimana a Cipro. Figurano Mario Draghi, Angela Merkel e il presidente finlandese Alexander Stubb. Al contrario, Mosca ha già escluso la diplomatica UE Kaja Kallas per le sue posizioni anti-russe, mentre l'Ucraina ha respinto l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, gradito invece a Vladimir Putin, ma ritenuto troppo vicino al Cremlino. L'obiettivo è sbloccare i negoziati che finora non hanno registrato alcuna svolta. Ciclismo, per concludere, Alex Sangert vince la 12ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Novi Ligure. Il belga del Bahrain Victorious ha piazzato lo scatto decisivo a 3 km dal traguardo, involandosi in solitaria verso il successo. Il gruppo dei velocisti è arrivato staccato di oltre 4 minuti, con Jonathan Milan e Paul Magnier in difficoltà sulle ultime salite. Maglia rosa ancora al portoghese Afonso Eulio, che grazie agli abboni guadagna 6 secondi e allunga in classifica generale su Vingegaard e Arensman. La tappa numero 13 della Corsa Rosa si svolgerà in Piemonte e porterà i corridori da Alessandria a Verbania. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 7.15 con il nostro giornale radio, il giornale del mattino. Grazie a voi tutti per l'ascolto e risentirci.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code per traffico intenso tra l'innesto con la 31 della Valdastico e Grisignano in direzione Venezia. Andiamo sulla 4 Venezia-Padova, vi informiamo che dalle 22 di oggi alle 5.30 di domani mattina a causa di lavori verrà chiuso lo svincolo d'innesto con la 13 per chi viaggia in direzione Milano. La clientela che intende prendere l'autostrada 13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Mi fermo qui, ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: Buongiorno e bentrovati da Corrado Cimador della redazione Notiziari. Diamo lettura dei principali titoli del nostro giornale radio e giornale del mattino in onda alle 7.15. Felice Ziza lascia i vertici della Candy Isola e della Dante. La nuova maggioranza pronta al voto per conferire l'incarico di premier a Janez Janša. Scuole CNI, Milos al governo, equità e tutela reale per la maturità di Croato. Fino a domenica a Porto Rose la Fiera Internazionale della Nautica. A Palazzo Manzioli mostra la creatività dei bambini degli istituti prescolare e scolare italiani di Isola. Porremo queste ed altre notizie ancora alla vostra attenzione a breve nel corso del giornale radio, il giornale del mattino. A tra poco, restate con noi.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione. Un campo di alte pressioni staziona sulla maggior parte dell'Europa. Aree cicloniche con perturbazioni si mantengono lontane dalle nostre regioni. Da nord affluisce sul paese aria calda e sempre più secca. Previsioni. Oggi da prima bel tempo, nel pomeriggio sporadici moderati addensamenti sulle regioni orientali. Soffierà vento dai quadranti orientali, temperature massime da 23 a 27 gradi centigradi. Domani sereno nel litorale con debole bora. Nell'interno soleggiato con moderati annuvolamenti a tratti e ancora vento dai quadranti orientali. Temperature minime da 8 a 16, massime da 24 a 29 gradi. Anche domenica tempo analogo, lunedì generalmente sereno, temperature in graduale aumento. Vediamo la viabilità, traffico intenso sulle strade che portano verso i grandi centri urbani e sulle tangenziali. Rallentamenti e code sull'autostrada Capodistria-Lubiana e tra Vrhnika e la capitale. Ore 7 e 15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno, buon venerdì 22 maggio e bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale del mattino da Radio Capodistria. I titoli: Felice Zizza lascia i vertici della Candi Isola e della Dante. La nuova maggioranza pronta al voto per conferire l'incarico di premier a Janez Janša. Scuole CNI, Milos al governo, equità e tutela reale per la maturità di croato. Fino a domenica Portorose, la fiera internazionale della nautica. A Palazzo Manzioli mostra la creatività dei bambini e degli istituti prescolare e scolare italiani di Isola.

0: Ancora buongiorno da Corrado Cimadori. Il deputato Felice Zizza rassegna le dimissioni dalla locale comunità autogestita e dal direttivo della comunità degli italiani Dante Alighieri. Felice Zizza ha precisato che non ha fatto altro che mantenere quanto promesso in campagna elettorale, quando in più occasioni ha rimarcato che si sarebbe ritirato dalla politica locale per occuparsi esclusivamente del suo lavoro di parlamentare, rimanendo comunque a disposizione delle comunità e delle istituzioni sul territorio. Se ne vanno anche il vicepresidente della Dante Alighieri, Dragan Sinosic, Vita Valenti e un altro consigliere. Restano in carica 5 dei 9 membri dell'organismo. Ufficialmente gli altri 3 se ne sono andati per motivi personali, ma all'interno della comunità sembra in atto un vero e proprio braccio di ferro. Se ne parlerà anche nella puntata odierna de Il Vaso di Pandora, dove ospiteremo il presidente della Dante Alighieri, Michele Fadigato, e sentiremo anche una valutazione di Vita Valenti. Nella prima parte della puntata, invece, spazio alle elezioni alla comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano, ospiti in studio Andrea Bartole, Christian Zerovac Rasman e Onelio Bernedic. Cambiamo tema. Ieri il Partito Democratico SDS, il blocco NSI Popolari Focus e il gruppo dei Democratici hanno siglato l'accordo di coalizione per il mandato 2026-2030, mentre la votazione per conferire la fiducia al premier incaricato Yanis Jansha è programmata per questa mattina. La nuova maggioranza punta a blindare un blocco di 50 voti complessivi, oltre ai deputati dei partiti firmatari. Il futuro primo ministro potrà infatti contare sull'appoggio esterno del partito Resnizza Verità e probabilmente sul sostegno dei 2 parlamentari delle minoranze nazionali italiana e ungherese. TV Slovenia e il portale N1 hanno rivelato ulteriori dettagli sulle dichiarazioni dei deputati di Resnizza Verità, trasmesse alla procura dal presidente della Camera di Stato Zoran Stevanovic, che descriverebbero tentativi di corruzione. Si ritiene che i bersagli sarebbero stati i parlamentari Nedeljko Todorovic, Boris Mijic e Aleksander Storek. Secondo la capogruppo di Resnizza, Katja Kokot, la fazione di sinistra avrebbe offerto loro ingenti somme di denaro per convincerli a passare a un altro partito. La testimonianza più specifica è proprio quella di Storek, che descrive un incontro con il presidente del Kaja Club di Celje, Dušan Konda. Questo però nega di aver tentato di corrompere il deputato. Ieri sera, durante il Consiglio Comunale di Isola, sono state presentate le strategie regionali per la mobilità e lo sviluppo turistico per tutto il litorale. Via libera definitiva ad alcune modifiche del decreto di fondazione della scuola elementare Dante Alighieri, che potrà aprire una sezione per insegnamento a bambini con bisogni speciali. Sentiamo Barbara Costamagna.
1: Nel corso della seduta del Consiglio Comunale di Isola è stato presentato lo stato di avanzamento della strategia regionale integrata dei trasporti della regione litorale carsica, progetto cofinanziato anche dal Comune di Isola. Si tratta di un piano ancora in fase di elaborazione, pensato per migliorare la gestione del traffico nell'area. Diversi consiglieri hanno richiamato l'attenzione sulle criticità che interessano in particolare Isola, situata al termine della superstrada. Tra le proposte avanzate figurano l'istituzione di una linea marittima tra Isola e le altre località costiere slovene d'oltre confine, oltre all'introduzione di corse domenicali dell'autobus verso l'ospedale. Successivamente è stata illustrata la strategia per lo sviluppo del turismo dell'Istria slovena fino al 2030, che punta a una crescita integrata delle 4 località del litorale sloveno. Gli esperti hanno evidenziato una situazione di sostanziale stagnazione e proposto interventi per migliorare le infrastrutture, rafforzare la collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti e valorizzare l'identità locale, con particolare attenzione alla tutela del territorio. Il dibattito si è concentrato soprattutto sulla necessità di coniugare sviluppo turistico e qualità della vita dei residenti. In seconda lettura il Consiglio ha dato parere positivo anche alle modifiche del decreto di fondazione della scuola elementare Dante Alighieri, che permetteranno l'introduzione di un programma educativo adattato per alunni con bisogni educativi speciali e disturbi evolutivi specifici. L'istituto potrà inoltre contare su alcune eccedenze che saranno ridestinate all'acquisto di attrezzature per la cucina e materiale tecnologico.
0: Repentino cambio della guardia al dramma italiano di Fiume. A Giacomo Pedini subentra Noemi De Sardo. Sentiamo di più nel servizio di Dario Saftic.
2: Colpo di scena al dramma italiano di Fiume. Dopo un mese e mezzo dalla nomina, il regista italiano Giacomo Pedini è stato sollevato ufficialmente per ragioni amministrative dalla carica di direttore della compagnia di prosa della Comunità Nazionale Italiana. A Pedini, noto per essere anche il direttore artistico del Mittelfest di Cividale, subentra la fiumana Noemi De Sardo, che è stata nominata direttore ad interim della compagnia per un periodo di 6 mesi dalla sovrintendente del Teatro Nazionale Croato Ivan De Zajc, Dubravka Vrgoč. La nomina di Noemi De Sardo, che finora è stata produttrice esecutiva della compagnia di prosa, è vista come una garanzia di continuità. Il suo compito sarà quello di portare avanti l'attività artistica in linea con quanto già programmato. Noemi De Sardo ha sottolineato che la sua nomina direttore facente funzioni è il frutto di una scelta condivisa che la lascia soddisfatta. Il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, Marin Corva, ha rilevato di aver seguito tutta la vicenda dall'inizio con un pizzico di attenzione, senza compiere passi azzardati. Ha aggiunto di aver sempre sostenuto il coinvolgimento dei connazionali che conoscono bene la realtà della minoranza, in questo caso di Noemi De Sardo, al di là di quelle che poi sono le scelte che fa il Teatro di Fiume.
0: La questione dell'esame di maturità di lingua croata per gli studenti delle scuole italiane approda in Parlamento. Il deputato della Dieta Democratica Istriana, Anteo Milos, invita il governo a garantire uguaglianza, equità e tutela reale delle minoranze. Servizio di Lionella Pausina Quavita.
3: È stato Anteo Milos a farsi portavoce dei disagi degli studenti delle scuole medie superiori italiane, avvertendo che l'attuale modello di esame della lingua croata li vede svantaggiati. La prova è identica a quella delle scuole della maggioranza, sebbene svolgano tutte le lezioni in lingua italiana e per loro il croato sia una seconda lingua, ha spiegato Milos, rilevando che allo stesso tempo devono sostenere non uno ma due esami, quello di italiano e quello di croato. Un carico educativo aggiuntivo non indifferente, ha sottolineato il parlamentare e sindaco di Cittanova. Nell'intervento concordato con il deputato della CNI Furio Radin, Milos ha evidenziato che nel tentativo di garantire l'uguaglianza si è introdotto un formalismo che in realtà produce disuguaglianza. Qui non si parla di privilegi né di abbassare i criteri o sminuire l'importanza della lingua croata, ma della necessità che il sistema riconosca le circostanze specifiche dell'istruzione delle minoranze e garantisca condizioni realmente paritarie, ha aggiunto Milos, ricordando che i risultati della maturità influiscono sull'iscrizione all'università e che un voto basso in croato abbassa la media generale. Circostanze, ha avvertito, che inducono sempre più studenti di nazionalità italiana dell'Alta Istria a proseguire l'istruzione secondaria nelle vicine Slovenia ed Italia. Riferendo dell'accordo di massima raggiunto con il Ministero dell'Istruzione per un apprendimento intensificato della lingua croata, egli ha invitato il governo a lavorare alla ricerca di una soluzione duratura al problema. In questo contesto ha ricordato le proposte dell'Unione Italiana inerenti all'introduzione di un modello di valutazione differenziato e all'adeguamento di criteri che tengano conto delle specificità del bilinguismo e dei diversi contesti linguistici in cui gli studenti crescono e studiano.
0: La scuola materna L'Aquilone e la scuola elementare Dante Alighieri di Isola hanno inaugurato la mostra di fine anno scolastico Ne combiniamo di tutti i colori. Tradizionale appuntamento a Palazzo Manzioli, che raccoglie i lavori realizzati durante l'anno dai bambini dei due istituti. Ce ne parla Beatrice Zizza.
4: Una serata dedicata alla fantasia, all'impegno e alla condivisione. La mostra ha presentato una selezione di disegni, elaborati e progetti realizzati nel corso dell'anno scolastico della scuola materna L'Aquilone e della scuola elementare Dante Alighieri, valorizzando il percorso creativo dei più piccoli, coinvolti anche nella scelta delle opere esposte. La serata, organizzata dalla Candisola in collaborazione con i due istituti scolastici, è stata arricchita da alcuni momenti di esibizione durante i quali i bambini hanno recitato poesie e suonato il flauto. Come ha spiegato la preside Cristina Valentic-Kostic, quella di quest'anno è stata la 16ª edizione.
5: La prima mostra che l'abbiamo allestita in collaborazione con la Candisola è partita nel giugno del 2008, quindi meno i 2 anni di Covid, quindi siamo arrivati alla 16ª edizione. La mostra raccoglie i lavori di tutto l'anno scolastico dei bambini della scuola materna L'Aquilone e della scuola elementare Dante Alighieri. Quindi sì, i bambini raccolgono anche da soli, scelgono il disegno da esporre, quindi sono partecipi. Grazie anche ai mentori, gli insegnanti.
6: Tutto sommato è soddisfatta di questo anno scolastico?
5: Sì, sì, posso dire di sì. Abbiamo vinto 2 premi per noi importanti, la magia delle parole, abbiamo vinto 1.000 euro, quindi i nostri alunni adesso il 5 giugno vanno a Murano, una gita organizzata da loro, il book trailer a Brescia abbiamo vinto per il settore junior, quindi sì, siamo contenti.
7: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Ieri a Palazzo Pretorio di Capodistria si è svolto un business forum dedicato al Mercosur, accordo commerciale che coinvolge vari paesi dell'America del Sud. L'evento è stato organizzato dall'Istituto IVEIM in collaborazione con la Camera di Commercio del Litorale. Ascoltiamo Antonio Saccone.
8: Opportunità. Questa probabilmente è la parola chiave del forum strategico dedicato al Mercosur, mercato comune costituito da vari paesi dell'America del Sud. Gli organizzatori hanno annunciato per l'autunno un viaggio per imprenditori in Paraguay, i cui costi saranno parzialmente rimborsati. All'evento hanno preso parte un'ampia e variegata rete di persone, enti e istituzioni afferenti a diversi settori in diversi paesi, inclusa Simona Cavazzutti, presidente della Confederazione delle Cooperative Agricole del Paraguay.
9: Sempre ho pensato che la cooperazione è una cosa fondamentale, sempre vale la pena sedersi per vedere se ci sono opportunità. Recentemente è stato firmato l'accordo tra l'Europa e il Mercosur. All'atto pratico vedremo come funziona, perché non è facile fare mercato comune neanche tra i nostri paesi, figurati con paesi di fuori. Però a parte questo ci sono molte cose che si possono fare. Per esempio, credo che l'Europa possa portare tutto quello che è tecnologia, tutta questa parte che in America Latina siamo ancora indietro, diciamo così, rispetto all'Europa. Quindi ci sono molte possibilità, però credo che prima di investire in qualunque paese, in Paraguay come in qualunque paese qui della regione, è importante non fidarsi di certe offerte che molte volte sulle reti sociali si vedono. Se qualcuno ha intenzione di venire qui è molto meglio che venga, che veda come funzionano le cose realmente sul posto prima di fare inversione.
0: Fino a domenica a Portorose, la Fiera Internazionale della Nautica che celebra quest'anno la sua 30ª edizione. Internautica si conferma come uno degli appuntamenti più rilevanti per il settore nell'area adriatica. Sentiamo Dionisi Botter.
10: Ha preso il via a Portorose, Internautica, il Salone Internazionale della Nautica, che si conferma anche quest'anno come uno dei principali appuntamenti del settore a livello regionale. Nata dall'incontro tra innovazione tecnologica, idee e passione per il mare, Internautica si è affermata nel tempo come piattaforma di riferimento per operatori, espositori e visitatori, diventando un punto di partenza per nuove opportunità economiche. La manifestazione unisce dimensione economica e sociale, dove tradizione marittima, tecnologie moderne e visioni sostenibili si intrecciano. Non si tratta soltanto di esposizione di imbarcazioni e attrezzature, ma anche di idee che ridefiniscono il rapporto tra uomo e mare. Oggi la fiera riunisce oltre 300 espositori e più di 1000 marchi internazionali, con un'offerta che spazia dalle imbarcazioni tradizionali fino alle più recenti innovazioni nel campo della nautica sostenibile. Tra i punti di forza, le anteprime mondiali, quest'anno sono circa 30 le imbarcazioni presentate per la prima volta, con oltre 100 unità in mare e numerose altre a terra. Grande attenzione dedicata anche alla mobilità sostenibile, con il cosiddetto Viale della Mobilità Sostenibile che ospita soluzioni elettriche e ibride, confermando la direzione sempre più green del settore. Secondo l'organizzatore Yuri Korenz, l'obiettivo è offrire una panoramica completa delle novità della nautica, con un numero record di imbarcazioni e un'offerta pensata per tutti i segmenti di pubblico. Korenz sottolinea inoltre l'ottima collaborazione con la Marina di Portorose, definita un partner strategico per lo sviluppo della manifestazione. Anche la Marina, attraverso il direttore Mika Supanz, evidenzia i progressi in corso: digitalizzazione, nuove infrastrutture, ben 74 punti di ricarica elettrica, il numero più alto nella regione. La struttura risulta inoltre al completo, segno della forte domanda turistica e nautica. Nel suo intervento inaugurale, il presidente della Camera di Stato, Zoran Stevanović, ha ricordato come Internautica sia nata nel 1996, in un'epoca in cui la Slovenia era uno stato giovane e la nautica stava ancora cercando nuove strade. Oggi, dopo 30 anni, la manifestazione rappresenta una realtà consolidata con oltre 350 espositori e più di 1000 marchi, simbolo di una visione che ha saputo unire innovazione, crescita e sostenibilità, ha detto Stevanović.
0: Lasciamo Portorose per Trieste. Nuovo sgombero ieri al Porto Vecchio del capoluogo giuliano. Una settantina di migranti sono stati individuati nel magazzino 19 del Porto Vecchio, una struttura abbandonata dove da mesi era evidente la presenza di persone che si erano accampate all'interno. I controlli hanno coinvolto sia il magazzino 19 sia le strutture vicine. Le forze dell'ordine hanno identificato 70 persone, quasi tutti entreranno nel programma di accoglienza gestito dalla prefettura e saranno assegnati in strutture della provincia di Trieste. È inaugurato a Trieste in via Mascagni 1 il ricreatorio oncologico realizzato dall'associazione Io Tifo Sveva, dedicata alla memoria della bambina triestina cui all'età di 7 anni è stata diagnosticata una grave malattia oncologica. Alla presentazione degli spazi destinati alle famiglie dei bambini con malattie oncologiche erano presenti rappresentanti delle istituzioni e di imprenditori che hanno collaborato alla realizzazione del progetto. La seguita per noi Davide Fifacco.
11: È stato reso possibile grazie al coraggio della famiglia di Sveva lo spazio di via Mascagni dedicato ai bambini con gravi problemi oncologici. Marta e Paolo, i genitori dell'indimenticata bambina, che ha unito anche il mondo sportivo, prima quello triestino, poi quello di tutta Italia, hanno dato vita ad un meraviglioso progetto atto a portare conforto ed un po' di spensieratezza alle famiglie che affrontano il lungo e difficile percorso di un figlio malato oncologico. Per questo all'interno della struttura sono presenti giochi, ma anche una sala insonorizzata con strumenti musicali ed un mini cinema. La stessa Marta Bassi, madre di Sveva e presidentessa dell'associazione che porta il suo nome, Io Tifo Sveva, ci ha raccontato com'è nata questa idea.
12: L'idea di questo spazio è nata da un'esigenza reale di noi come famiglia oncologica. Il bambino oncologico è sottoposto a un strettissimo regime di isolamento sociale e quindi il bambino non è più bambino, non può fare più niente, non può fare musica, non può fare scuola, non può fare sport, non può neanche vedere i nonni, per capirci. E quindi la nostra grossa esigenza con Sveva era di tenere una normalità. Era una bambina, aveva 7 anni, doveva restare bambina e quindi ci siamo inventati noi come famiglia picnic notturni, cinema, prenotati solo tutto il cinema per lei, ma non tutte le famiglie hanno questa forza, questa possibilità, anche questa unione, no? di farlo. E da quando è nata l'associazione abbiamo detto quali erano le nostre difficoltà. La principale era tenere Sveva una bambina e quindi abbiamo deciso di cercare una sede che non fosse solo una sede operativa per noi, per le nostre missioni, ma un qualcosa che abbia una parte dedicata ai bambini, che un bambino oncologico o comunque fragile, non per forza oncologico, ma a cui è stata tolta la possibilità di andare a scuola, in asilo e fare attività meridiana, possa venire a farla in questa sede in tutta sicurezza.
0: Anche questo fine settimana si prevedono rallentamenti e code sulle strade slovene, soprattutto a causa delle festività di Pentecoste. L'Agenzia per la Sicurezza Stradale segnala un aumento del traffico e tempi di percorrenza più lunghi, in particolare questo pomeriggio e domani mattina, sulle principali arterie che dall'Austria e dall'Italia conducono verso la Croazia. Tra domenica e lunedì invece sono attesi rallentamenti in direzione nord. E ancora brevemente lo sport, ciclismo. Alex Ergand vince la 12ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Novi Ligure. Il belga del Bahrain Victorious ha piazzato lo scatto decisivo a 3 km dal traguardo, involandosi in solitaria verso il successo. Il gruppo dei velocisti è arrivato staccato di oltre 4 minuti con Jonathan Milan e Paul Magnier in difficoltà sulle ultime salite. Maglia rosa ancora ad Alfonso Eulalio, che grazie agli abbuoni guadagna 6 secondi e allunga in classifica generale su Vingegaard e Arensman. La tappa numero 13 della corsa rosa si svolgerà in Piemonte e porterà i corridori da Alessandria a Verbania. E con questa notizia si chiude il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Erika Paternus, realizzazione tecnica curata da Iure Soglia. Sono le 7:36 minuti primi, noi ci fermiamo qui. Vi ricordo che l'informazione da Radio Capodistria torna alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Grazie ancora per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

speciale. Oggi è un giorno perfetto per volare. Oggi è un giorno perfetto per non morire.

Sei mai arrivato al punto di non ritorno? Quando si ghiacciano le parole e non riesci più a staccare la polvere da sopra il tuo cuore, e l'anima stride come un cancello aperto nel vento là sul confine, e la tristezza ti rotola accanto come un cespuglio di spine. Nei pugni stringi un indirizzo tranquillo dove cancellano impegni. Il tuo sentiero finisce laggiù al capolinea dei sogni, al capolinea dei sogni.

Da ragazzo avevi visto il mondo cambiare, o almeno avevi creduto di averlo visto cambiare colore, come le foglie d'autunno. E le speranze tu le hai viste cadere, tu che le avevi viste in fiore, con il sorriso

C'è una corriera che porta lassù al capolinea dei sogni.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code per traffico intenso tra l'innesto con la 31 della Valdastico e Grisignano in direzione Venezia. Andiamo sulla 4 Venezia-Padova, vi informiamo che dalle 22 di oggi alle 5.30 di domani mattina a causa di lavori verrà chiuso lo svincolo d'innesto con la 13 per chi viaggia in direzione Milano. La clientela che intende prendere l'autostrada 13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Mi fermo qui, ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Grazie dell'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: A tutti i palchetti antichi!
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
5: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
6: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
1: Puntualissimi come un orologio svizzero stamattina alle 8:26 secondi in questo preciso istante. Buongiorno, ben ritrovati da Marisa Macchi. Buongiorno Iure Zoglia, il saluto anche da parte sua. Buon lavoro caro collega e buon lavoro qualsiasi cosa stiate facendo, buon tutto a voi che ci state ascoltando in questo momento e che avrete il piacere, la bontà, non lo so, scegliete voi l'aggettivo che più vi piace, ecco, seguirci anche oggi fino alle 10:30. Calle degli Orti Grandi vi tiene compagnia dal lunedì al sabato in questa fascia appunto dalle 8 alle 10:30, come sempre con tante cose, con la musica, quella Sava Sandir che c'è sempre non solo a Calle degli Orti Grandi ma insomma durante tutta la nostra programmazione radiofonica H24 praticamente, però a Calle, lo sapete, avremo anche degli ospiti, parleremo di cose particolarmente curiose e interessanti stamattina, ve lo annuncio subito, ma vi racconterò qualcosina in più dopo la prima canzone. Non poteva che essere, per quanto mi riguarda almeno, poi insomma ognuno sceglie ciò che gli piace di più, ma c'è una ragione e ve la racconterò anche questa, solo però dopo aver ascoltato il brano, che è, manco a dirlo, Tiziano Ferro insieme a Lazza, per dono, arriva per tutti voi, per tutti noi. Buon ascolto e buona mattinata.

Bella, bella anche questa versione di Per Perdono, Tiziano Ferro. Allora, perché Tiziano Ferro e Lazza? Ma perché oggi esce l'album, era già uscito a dire il vero, Sono un grande, ma questa è la versione deluxe o deluxe, come volete. Beh, è un album che contiene 19 tracce, ci sono Lazza, appunto insieme a lui, c'è anche Giorgia, che abbiamo imparato a conoscere con Superstar, ma ci sono anche altri ospiti in questo nuovo album. Tre artisti d'eccezione, Dito nella Piaga in Per Perverso, nuova versione della hit del 2003 Perverso, Shiva in Felici a metà e Ariete in Ti sognai. Beh, non vedo l'ora di sentirle, queste nuove versioni di canzoni, insomma, già di Tiziano Ferro, ecco. Allora, lui ha commentato con un bellissimo post queste nuove collaborazioni, ha ringraziato tutti gli amici che sono saliti a bordo in questo viaggio, dove Dito nella Piaga si è detta gasatissima, Ariete, che ha annunciato il ritorno sulle scene con un tour nei club, ha scritto semplicemente immenso. Sono d'accordo con te, Ariete, guarda, intanto tra pochissimi giorni partirà Stadi 26, il nuovo tour di Tiziano Ferro. Sul palco potrebbero esserci a sorpresa anche gli ospiti di Sono un grande deluxe, o almeno questa è la speranza di tantissimi fan. Il viaggio Stadio 26 partirà il 30 di maggio, l'ultimo sabato di questo mese, partirà da Lignano, quindi insomma praticamente vicino a casa nostra, dallo stadio Teghil, poi altre date, 6-7 giugno a Milano, stadio San Siro, il 10 sarà a Torino, il 14 a Bologna, il 18 a Padova, via via, insomma ci sono date che abbiamo almeno fino al 12 di luglio, Messina, stadio San Filippo. Bene, bene, bene, sapere che Tiziano Ferro in circolazione, nuovamente in circolazione, ci mette tanta, tanta gioia. Come spero gioia vi mettano gli incontri che avremo stamattina, caro Iure, musica, cinema, benessere e atmosfera da festival oggi a Calle degli Orti Grandi. Sarà una mattinata veramente ricca di appuntamenti e suggestioni. Vi dico dove andremo e cosa faremo e con chi saremo, ma certo che lo faccio. Andremo innanzitutto nel cuore di uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate, Folkest, il festival che da anni porta tra Friuli Venezia Giulia e non solo, sonorità dal mondo, incontri, culture e grandi artisti della scena folk internazionale. Ne parleremo con Andrea Del Favero, anima, ideatore, direttore artistico di Folkest, sarà con noi nella prossima mezz'ora, 8:45, minuto più, minuto meno. Poi ci sposteremo ad Abano Terme per entrare nel mondo di Abano Zen, il festival dedicato al benessere olistico tra yoga, meditazione, pratiche orientali, musica e ricerca dell'equilibrio interiore. Ospite con noi Fabio Spanti, ideatore e direttore di questo meraviglioso evento giunto alla sesta edizione. E naturalmente non mancherà il cinema, saremo collegati con Cannes per vivere il clima della penultima giornata del Festival del Cinema insieme al nostro inviato Francesco Rozier, tra ultimi film in concorso, star sul red carpet e curiosità dalla Croisette. Poi uno sguardo al meteo, anzi prima uno sguardo al meteo, prima del cinema e le previsioni per il fine settimana per capire che tempo ci accompagnerà nei prossimi giorni. Beh, bello, credo proprio di sì. E nell'ultima mezz'ora spazio come sempre alla musica con Barbara Urizzi e le novità discografiche del momento. Tanta bella roba, tante belle persone, allora noi proseguiamo con la musica. A proposito di novità del momento, questa è l'ultima canzone di Alex Warren, si intitola Fever Dream.

Fever Dream, Alex Warren, bella, ma non sarebbe tra le mie 10 canzoni preferite, no? Tra quelle che porterei con me su un'immaginaria isola deserta. Tu, Iure, la porteresti questa canzone? Ma insomma, forse, devi sceglierne 10. E 10 canzoni che rappresentano in qualche modo quella che è la tua, ecco, la tua colonna sonora, la vedo dura. Comunque, sappi che questa canzone non è neppure nella lista delle 10 preferite di Paul McCartney, che nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni di BBC Radio 2, che andrà in onda lunedì 25 maggio per il format Tracks of My Year, ha svelato i titoli delle sue 10 canzoni preferite di sempre, tra quelle non scritte da lui. E allora, ricordando la sua infanzia, rievocando i suoi primi ricordi musicali e parlando degli artisti che hanno plasmato il suo amore per la musica, l'ex Beatle ha scelto le 10 canzoni che porterebbe con sé su un'immaginaria isola deserta. Quali sono queste canzoni? Beh, ve lo dico subito. Sono Bebop Lula, Gene Vincent, Maybelline, Chuck Berry, That'll Be the Day, Buddy Holly, All Shook Up, Elvis, You Really Got Me, The Kinks, poi Don't You Want Me, The Human League, Kiss, Prince, Mr. Tambourine Man, Bob Dylan. Beh, forse questa potrebbe entrare nella mia lista, eh? Nella tua forse anche sì, eh? Questa di Bob Dylan, Mr. Tambourine Man, poi God Only Knows, The Beach Boys, Imagine di John Lennon, suo collega tra l'altro, eh? Intanto Paul McCartney, alla veneranda età, ma insomma veneranda, alla giovane età, sempre giovane, sempre verde età, di 83 anni, per dire 83 e non sentirli, pubblicherà il prossimo 29 di maggio un nuovo album di inediti. Non vedo l'ora, eh? Prossima settimana, 29 maggio, tra l'altro un venerdì, ne parleremo sicuramente con Barbara Rizzi. Il disco è stato anticipato da un singolo che noi abbiamo, primo duetto mai inciso con l'ex compagno di band Ringo Starr, Home to Us. Possiamo non ascoltarla? Ma certo, eccola qua per tutti noi, Home to Us.

Avete forse in mente un viaggio a Berlino? Jure, pensi di andare a Berlino prossimamente? Sì, bene. Allora, sappiate amici e amiche che ci state ascoltando, che nella capitale tedesca i turisti più educati e sostenibili vengono premiati. Sì, Berlino ha infatti lanciato Berlin Pay, un progetto che regala ingressi a musei, gite in canoa, tour in barca e perfino drink gratis a chi durante il soggiorno sceglie comportamenti eco-friendly, ad esempio piantare un fiore, innaffiare piante, raggiungere un'attività in bicicletta o raccogliere rifiuti nella Sprea, il fiume che attraversa la capitale tedesca. Insomma, in vacanza si può anche fare qualcosa di utile e magari essere ricompensati con, che ne so, un aperitivo vista città. L'idea non è nuova, si ispira al programma CopenPay, nato a Copenaghen nel 2024, dove aveva tra l'altro avuto un enorme successo, tanto che è stato replicato pure lo scorso anno. Berlin Pay ha una data di scadenza per il momento, durerà fino a metà giugno e coinvolge musei, associazioni, aziende locali con l'obiettivo appunto di promuovere un turismo più rispettoso dell'ambiente. Anche a Berlino ci si augura lo stesso successo che ha avuto nella capitale danese, ovviamente, e se la cosa sarà così verrà ripetuta nei prossimi anni. Ma perché non la lanciamo anche a livello europeo, mondiale, questa campagna, questa iniziativa? È non solo rivolta ai turisti, ma pure ai residenti, perché il rispetto per l'ambiente e la sostenibilità riguardano decisamente tutti, senza distinzione di categoria, no? Ci sentiremo tutti un po' più responsabili e vorremmo anche più bene, forse, alla città in cui viviamo. Va bene, 8:22 minuti, torniamo alla musica, tra poco ci saranno anche le notizie delle 8:30, un aggiornamento anche per quanto riguarda non so se il meteo, no, però ci sarà la rassegna della stampa, poi avremo anche la canzone della settimana di Radio Capodistria e poi andremo nel cuore del Friuli Venezia Giulia, nel cuore di uno degli eventi musicali più amati dell'estate. Parleremo di Folkest e saremo con Andrea Del Favero. L'invito è quindi restare con noi, tanto noi vi auguriamo ancora buon ascolto e buona mattinata.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Il notiziario delle 8:30. Il sindacato dei medici e dei dentisti Fides ritiene che le disposizioni dell'accordo di coalizione indichino un passo nella giusta direzione. Il documento infatti solleva questioni quali un sistema salariale separato e più flessibile per il settore sanitario, retribuzioni in base al carico di lavoro e ai risultati ottenuti e una maggiore capacità del sistema di trattenere il personale sanitario in Slovenia. D'altro canto, secondo l'ex ministro della Salute ed ex direttore dell'Istituto di Assicurazione Sanitaria Samo Fakin, l'accordo di coalizione in materia di sanità è un documento populista preelettorale che causerà molti disordini inutili. Fakin è convinto che sia stato preparato per compiacere una minoranza di medici che ritengono il sistema sanitario pubblico molto imprenditoriale. A Helsingborg, in Svezia, si tiene oggi la riunione dei ministri degli esteri della NATO in vista del summit di luglio ad Ankara dedicato al rafforzamento delle capacità operative dell'alleanza, all'aumento della spesa per la difesa al 5% del PIL entro il 2035 e a una più equilibrata ripartizione delle responsabilità tra Europa, Canada e Stati Uniti. Per la Svezia, entrata nella NATO il 7 marzo 2024 come 32esimo membro dopo decenni di neutralità, l'incontro ha anche un forte valore simbolico. Il segretario generale Mark Rutte ha evidenziato la necessità di tradurre rapidamente gli impegni politici in capacità concrete, garantendo che eventuali riduzioni di forze statunitensi in Europa non influenzino i piani di difesa comuni. Tra i temi principali anche il sostegno all'Ucraina con la partecipazione del ministro Andriy Shbiha, mentre resta aperto il dibattito europeo su possibili futuri canali negoziali con Mosca. Intanto, in vista della riunione dell'Alleanza Atlantica in Svezia, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha nuovamente criticato i paesi membri della NATO per essersi rifiutati di aiutare gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Molti paesi della NATO concordano sul fatto che l'Iran non dovrebbe possedere armi nucleari e che rappresenta una minaccia per il mondo, ha detto Rubio. Il presidente Donald Trump ha deciso di intervenire, non sta chiedendo loro di inviare l'esercito né i caccia, ma loro non vogliono fare proprio nulla. Questo ci rattrista molto, ha precisato. Rubio ha inoltre espresso la speranza che i negoziati per porre fine alla guerra abbiano successo. Dall'inizio dell'anno l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha registrato nella striscia di Gaza 22 attacchi contro strutture sanitarie con vittime e gravi conseguenze sui trasporti dei pazienti e sui servizi medici. Oltre la metà delle strutture e degli ospedali resta solo parzialmente operativa. Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, al valico di Kerem Shalom, sono stati recuperati oltre 180 pallet di materiale medico, ma il sistema sanitario di Gaza è ancora lontano dalla piena ripresa. In Cisgiordania, tra il 12 e il 18 maggio, l'OCHA ha documentato almeno 49 attacchi dei coloni, parte di oltre 870 episodi registrati dall'inizio dell'anno in più di 220 comunità. L'OMS segnala inoltre che oltre un terzo delle richieste di cure per Gerusalemme Est e Israele è stato respinto o lasciato in sospeso, mentre le Nazioni Unite chiedono un accesso più rapido ed efficace all'assistenza sanitaria per la popolazione di Gaza e Cisgiordania. È tutto per le notizie, le 8:34 minuti.
0: Prima pagina.
1: La voce del popolo in apertura che titola Orgoglio italiano. Il Consiglio cittadino di Fiume ha dato luce verde all'attribuzione dei riconoscimenti municipali per il 2026. Verranno conferiti tra gli altri a Melita Sciucca e Abdon Pamich. Ancora in prima, il domani dell'edilizia tra sostenibilità e nuove sfide. A Zagabria si è tenuta la conferenza organizzata da leader sul settore delle costruzioni, partner dell'iniziativa l'Ambasciata d'Italia e il locale ufficio ICE. Accordo di coalizione in apertura sul Delo, tracciata la rotta per i prossimi 4 anni. Oggi al Parlamento il voto su Yanez Yanša, che si sta avvicinando al 4º mandato per la formazione del governo. Dall'estero invece la resa dei conti americana con il regime cubano, presto attese forti tensioni, forse anche un conflitto armato. Politica anche sulla prima del Neuni, coalizione, tasse più basse, più sanità privata, i partiti SDS, NSI, SLS, Focus e Democratici hanno presentato l'accordo di coalizione. E ancora quadriglia la festa della gioventù in strada, gli alunni delle ultime classi delle scuole medie superiori slovene in diverse città del paese hanno ballato la quadriglia. Le Primorske Novizie, il quotidiano di Capodistria, aprono con il titolo «Quando si uniscono Regione Solidarietà ed Esperti, Nova Gorizia, collaborazione tra più di 1000 membri della Protezione Civile, della Polizia e dell'Esercito Sloveno». Sempre in prima pagina il teatro di Capodistria, tra critiche, pressioni e dimissioni, il ricorso del candidato, le dimissioni della consigliera. La stampa italiana, la Slovenia in attesa del nuovo governo di destra, il titolo in apertura sul Primorski Dnevnik, il quotidiano della comunità slovena, accordo di coalizione oggi alla Camera di Stato, il voto su Yanez Yanša come mandatario per formare il governo, ricorsi alla Corte Costituzionale. Cronaca, i migranti vivono ancora in Porto Vecchio, ieri nuovo blitz della polizia di Trieste, circa 60 migranti trasferiti in centri di accoglienza. Il piccolo titola «Il killer della questura ora rincorre la libertà, uccise 2 poliziotti, venne assolto per totale vizio di mente, Meran chiede il trasferimento in una REMS vicino a casa, non è più cupo e minaccioso». Sport basket, biancorossi mai sopra, Brescia va sul 2-1 e al Pala Rubini spunta Matijašić fischiato. Guerra ed energia, la frenata del PIL, così in prima il Corriere della Sera. Meloni avvisa l'UE, nuova fase o diventerà irrilevante. Anche la Repubblica riprende il tema e titola in prima «Crescita Italia maglia nera». La UE taglia le stime 2027, il nostro paese ultimo per il PIL e primo per il debito pubblico. Concludiamo segnalando sempre dai 2 maggiori quotidiani italiani: raid sulla base dei servizi russi, 100 vittime, Zelensky rivendica l'attacco nel Kherson, la Germania pronti a guidare la NATO e chiede che Kiev sia subito associata all'UE. Le 8 e 38 minuti tra pochi secondi è tutto anche per la rassegna della stampa.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG, finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Taglio del nastro in consiglio regionale a Trieste per la mostra fotografica dedicata al ricordo del terremoto del 1976, curata dal CRAF di Spilimbergo. Un'esposizione di forte impatto emotivo e di grande valore storico e artistico, che racconta attraverso le immagini di grandi fotografi il Friuli negli anni precedenti al sisma e nei giorni immediatamente successivi alla scossa del 6 maggio 1976. La mostra, che sarà successivamente ospitata anche a Roma e Bruxelles, propone immagini di proprietà del CRAF, che conta un archivio di circa 1000 fotografie dedicate al terremoto, arricchite recentemente dall'acquisizione del fondo dell'Istituto d'Arte Sello di Udine, con oltre 5000 immagini catalogate da 50 studenti, oltre ai fondi di Elio Zoll, Riccardo Viola e Aldo Segale.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
6: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
7: A 40 anni da uno dei dischi fondamentali del rock italiano, il secondo album dei Litfiba, dalla loro attualissima trilogia del potere, arriva la title track inedita, 17 Re.

0: 8:44 minuti, ancora Calle degli Ortigrandi, ancora buon venerdì 22 di maggio. Allora, musica, memoria, identità e incontro tra culture. Torna anche quest'anno Folkest, uno dei più importanti e longevi festival italiani e internazionali dedicati alle musiche del mondo e alle tradizioni popolari, giunto alla sua 48esima edizione. Dall'11 giugno al 21 luglio il festival porterà concerti, incontri, artisti italiani e internazionali in numerosi comuni del Friuli Venezia Giulia, ma non solo, con le giornate centrali in programma a San Daniele del Friuli. Per raccontarci lo spirito di questa nuova edizione con noi Andrea Del Favero, direttore artistico del festival, musicista e anima storica di Folkest. Andrea, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Folkest, Andrea, nasce quasi 50 anni fa in un momento molto particolare per il Friuli, quello del dopoterremoto, un evento che ha segnato profondamente la regione. Quest'anno il festival ha scelto anche di ricordare quel passaggio storico. Che significato ha? Partiamo da qui per raccontare l'edizione di quest'anno. Oggi tornare a quella memoria attraverso la musica e la cultura. E quanto, ecco, è ancora forte oggi quel legame tra festival e idea di rinascita culturale.
1: Sì, abbiamo voluto mettere un sottotitolo, anche la forza della parola, parola che si fa memoria, perché è giusto che ricordiamo che cosa ci ha portati fino qua e che cosa ha significato quel momento per noi che l'abbiamo vissuto in prima persona e in prima linea anche, letteralmente. Sull'onda di quel momento sono nate in Friuli alcune radio private, quindi la forza anche, no, della parola attraverso la radio per fare comunità. Le radio quella volta sono state un momento fondamentale, e quindi anche la musica, il parlarsi, il riunirsi e la comunicazione. Da lì è nata l'idea, da quella radio che si chiamava molto retoricamente Radio Rinascita Friuli Centrale e che avevamo abbreviato in R2FC, e da lì è nato all'interno di quella il progetto del festival, una sorta di spin-off da questo concetto di comunicazione delle radio. E da lì abbiamo elaborato un progetto che tenesse conto di ciò che succedeva nelle aree di lingue minorizzate di tutta Europa. Perché volevamo capire, c'era questa voglia di radici naturalmente dopo il terremoto, ti cadono le case, ti mancano i riferimenti, cadono i castelli, si rompe quel fil rouge col passato, quel senso del magico che aveva permeato sempre la nostra terra, ma come l'Istria, no? Okay. L'Istria, c'è un comune sentire tra Friuli e Istria, c'è sempre stato, no? Vuoi l'imprinting del patriarcato comune, del patriarcato di Aquileia, vuoi le cose, ma comunque c'è questo sentire comune, questo senso del magico, e se si rompe quel filo lì anche solo per un attimo ti sballa completamente tutto, e la ricerca di radici diventa molto forte, e quindi capire anche gli altri che cosa avevano fatto in giro per l'Europa, quindi contatti con Catalogna, Irlanda, Galizia, Bretagna soprattutto e via dicendo, e scambi con musicisti, operatori culturali eccetera di tutte queste varie aree.
0: Sembra un bel viaggio che continua ancora per nostra fortuna, restando al legame, diciamo, con il territorio. È talmente forte questo momento che il festival quest'anno parte proprio da Gemona, dal centro abitato più duramente colpito dal sisma.
1: Sì, sì, è proprio è un omaggio, e è proprio il gruppo è un gruppo delle valli occitane del Piemonte, il gruppo principale della cultura degli occitani in Italia, l'Udalfin, e soprattutto anche perché dall'area da dove viene loro. Sergio Berardo di Caraglio, no? Vicino a Cuneo, c'è un gemellaggio bellissimo che è basato sui lavori dei caseifici tradizionali, proprio tra l'area di Gemona, l'ecomuseo di Gemona e l'ecomuseo della Valvaraita, no? Quindi è una cosa molto bella, è un legame molto forte che il territorio ha con quest'area e sul quale noi abbiamo innestato questa proposta musicale e culturale di Folkeste. È un gruppo molto ruggente, no? Fanno un folk rock molto, molto valido, molto divertente, che piace un po' trasversalmente a tutte le generazioni poi che possono andare ad ascoltare.
0: Certo, poi da Gemona altre località, praticamente avete coinvolto tutto il territorio, perché Folkeste è un evento diffuso che attraversa sì il Friuli Venezia Giulia, però anche le regioni contermini. Con le giornate centrali passiamo subito al cuore di Folkeste 2026 a San Daniele del Friuli.
1: Sì, beh, San Daniele, il trasferimento nel 2023 da Spilimbergo a San Daniele ci ha costretti, che è stato voluto da noi tra l'altro, perché avevamo bisogno di ripensare alle serate finali e ci eravamo accorti che un po'... sai, quando ti rendi conto che non c'è più molto da dire, hai esplorato tutte le possibilità con una certa formula, bisogna modificarla, bisogna ripensarla, bisogna tirar fuori idee nuove, e il cambio di località anche ci ha aiutati, perché San Daniele ha una struttura anche urbanistica completamente diversa e soprattutto ha due chiese bellissime. Una è uno dei capolavori in Friuli, che è la chiesa di Sant'Antonio Abate, interamente affrescata da Martino da Udine, ha detto pellegrino da San Daniele, la chiamano la Cappella Sistina del Friuli, quindi immagina che scenario straordinario diamo. Caspita. E dentro queste due chiese abbiamo inserito tutti gli spettacoli, gli showcase, ovvero che fanno parte del gruppo del progetto europeo Abit. Sono spettacoli di 40 minuti europeo Abit. Sono spettacoli di 40 minuti, non di un'ora.

0: meetings, mm-hmm. perché ogni gruppo, ogni artista ha la possibilità di dialogare con questi personaggi, che altrimenti insomma sarebbe abbastanza difficile riuscire a contattare, no?
1: Certo.
0: Magari gli scrivi una mail, ma non sempre hanno il tempo di riuscire a rispondere a tutti. Lo vedo anch'io nel mio piccolo, faccio fatica a rispondere a tutti quelli che mi scrivono.
1: Certo, perché Folkest, diciamolo, non è solo concerti, è anche progetti di ampio respiro, come appunto Upbeat, dedicati alla valorizzazione della musica e delle culture minoritarie. Poi c'è anche il premio Alberto Cesa, che è importante, sì, ricordare.
0: Il premio Alberto Cesa è l'altra linea, diciamo, di lavoro col quale noi seminiamo sì sul territorio, ma seminiamo anche in tutta Italia, perché le selezioni per questo premio, che è dedicato a un musicista piemontese che è stato uno dei leader del movimento del folk revival in Italia col suo gruppo Canto Vivo e un grande amico di Folkest anche, avendoci suonato nella primissima edizione. Noi andiamo a selezionare da un 150 iscrizioni circa che abbiamo ogni anno, abbiamo 5 selezioni in 5 località, che sono Roma, Arezzo, Cuneo, Verona, Udine, Codroipo è stata quest'anno per la precisione, abbiamo 3 gruppi che si esibiscono dal vivo di fronte a una giuria, e quindi da 150 selezioniamo il 10% circa, no? 15 sì. gruppi. Il vincitore di ciascuna selezione territoriale si esibisce poi a San Daniele, facendo uno showcase che rientra nel progetto Upbeat, quindi anche lì diamo visibilità e promozione anche a livello internazionale. Mm-hmm. E poi una serata finale nel corso della quale sono chiamati a elaborare una poesia del poeta friulano Federico Tavan, mm-hmm. che è stato la voce più alta dopo Pasolini nel Novecento friulano, sicuramente, un poeta di grandissimo, matto come dicevano in paese, no? Però sai è come Alda Merini, no? Sì, matta, sì, è vero, però, però proprio per questo una sensibilità straordinaria. E quindi ci colleghiamo anche alla letteratura, ci colleghiamo un po', ci apriamo ai vari settori della cultura, non solo musica, hai detto giustamente prima. Non solo musica, no? C'è un po' di tutto.
1: Certo. Il Clam di Folkest è Festival Curioso del Mondo. Allora noi siamo curiosi di conoscere alcuni nomi che arriveranno a Folkest. Andrea.
0: È difficile dirli tutti, ma diciamo quelli che possono essere più conosciuti. No? Allora, Ludalfin l'abbiamo già detto in qualche modo. Avremo Scarlett Rivera, che è la celebre violinista di Bob Dylan nel periodo dell'album Desire negli anni 70, canzone Hurricane, che è stata famosa mm-hmm. in tutto il mondo, c'è un suo violino dentro, pazzesco. E poi, andando avanti, avremo i New Trolls, la Romance di Sonzo, i Nomadi al Castello di Udine. Ecco, questo è un concerto anche un po' particolare, perché i Nomadi sono stati il primo grande gruppo italiano a esibirsi nel dopo terremoto in Friuli, immediatamente nei mesi successivi. Allora è un ringraziamento, un omaggio da parte nostra, e li facciamo suonare loro ha suonato tantissimo sempre in Friuli, mm-hmm. lo sai, no?
1: Sì.
0: Hanno dei fan club potentissimi qui, e abbiamo deciso di regalargli il posto dove loro non si erano mai esibiti, cioè il Castello di Udine, che è una cornice bellissima, no? Quindi sarà un concerto molto molto molto bello. Poi, andando avanti, abbiamo una serata, ecco, vedi la forza della parola, Gianluca Agotto, che è uno di questi giovani guru molto seguiti dai giovani, che dice delle cose interessanti, no? Vende un sacco di libri, ma non appare nei telegiornali, non appare nella stampa ufficiale, ha tutto un mondo che vive sulla rete, vive sul web, e questi sono fenomeni interessanti per conto mio, dei quali dobbiamo tener conto anche noi che organizziamo manifestazioni e festival, anche perché poi non dice sciocchezze, cerca di dare delle risposte ai giovani, alla necessità di capirsi nel mondo contemporaneo. Lui ha fatto una scelta

0: scelta di vita, veramente, di andare a vivere dall'altra parte del mondo, di interessarsi di buddismo, di fare di queste cose qua, no? Ma è un po' su una linea dello Xavier Rudd che abbiamo avuto, questo artista australiano che abbiamo avuto 2 anni fa, no? Siamo curiosi di queste cose perché cerchiamo di capire che cosa va a toccare la mente e il cuore delle generazioni più giovani di noi. Sai, non quelli che ascoltano la trap, perché lì non c'è niente da dire, ovviamente non c'è possibilità di dialogo, no? Ma chi è interessato a qualcosa di più culturalmente rilevante, ecco, di questo siamo interessati anche noi, certo. No, a questo siamo interessati anche noi. E poi, andando avanti, avremo, tornando al programma del festival, avremo Iperturbazione, che questa bellissima band italiana, un po' di nicchia ma decisamente molto bravi, per lunghi anni sono stati il gruppo che accompagna Cristiano De André in concerto, quindi sono molto vicini al repertorio De Andreiano, e infatti faranno uno spettacolo interamente dedicato a delle loro personalissime e particolari riletture dell'intero disco La Buona Novella di André. Ecco, e questo si ricollega anche a, vedi, anche Gianluca Gotto, no, che dà risposte di tipo anche spirituale ma completamente diverse. Abbiamo questa rilettura dei Vangeli apocrifi da parte di Perturbazione, e andremo a finire con Angelo Branduardi che rilegge San Francesco e reinterpreta San Francesco, al quale lui ha dedicato 20 anni fa un disco bellissimo a suo tempo, no? Quindi Angelo Branduardi, anche lui sarà al Castello di Udine con questo suo spettacolo in quintetto molto molto bello.
1: Ecco, non ti chiederò quale degli appuntamenti può essere il simbolo di questa edizione. Chiudiamo con alcune note di Angelo Branduardi, che torna a Folkest e quindi, insomma, sarà un piacevole incontro anche con lui.
0: Sì, Angelo è veramente un vecchio amico di Folkest. Abbiamo fatto nel 98 abbiamo fatto una produzione straordinaria con lui, che è diventata il suo disco Futuro Antico Secondo, tra l'altro, che era sulle orme dei patriarchi, sulla musica del 500 in Friuli. E poi Angelo, sai, ha mille ricordi con noi, anche una straordinaria serata capodistriana a suo tempo, quindi ci sono molte forze della parola con lui, certo, che ci legano.
1: Certo, e allora non resta che scoprire dal vivo la bellezza di tutta questa musica, vivere Folkest dall'11 giugno al 21 luglio, sperando che torni ancora a Capodistria. Grazie Andrea Del Favero per essere stato con noi, è stato un piacere come sempre.
0: Grazie a voi, grazie davvero.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova a causa di un incidente risolto e del traffico intenso. Ritroviamo code tra Sirmione e Desenzano in direzione Milano, poi code per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre tra rotatoria Miranese e Castellana in direzione Trieste, e in questa direzione, sempre per traffico intenso, ritroviamo code tra Terraglio e l'innesto con la 27. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

Ermal Meta, calma metafisica ci vuole, bisogna ritrovare la calma, anche ascoltando la musica, come dice lui, un po' di musica romantica, ma in genere la musica fa bene allo spirito, all'anima, e anche Folkest è uno di quegli eventi che fanno bene allo spirito, all'anima, alla cultura, perché fa crescere, ecco. E allora, dopo Folkest, di cui abbiamo parlato con Andrea Del Favero, tra l'altro il programma completo dell'edizione di quest'anno, con tanto di ospiti, eventi e tutto quello che accadrà dall'11 giugno al 21 di luglio è sul sito dedicato, quindi in rete cercate Folkest e trovate tutto quello che, anche la storia lunghissima e bellissima di questo festival che da anni porta tra Friuli Venezia Giulia, regioni contermini, insomma il mondo, le sonorità della musica folk internazionale. Allora noi da atmosfere musicali ci spostiamo ad altre atmosfere, per un certo verso pure musicali, perché qualcosa di musicale ci sarà ad Abano Terme, e quindi entriamo nel mondo di Abano Zen, questo festival importante dedicato al benessere olistico tra yoga, meditazione, pratiche orientali, musica, di cui vi dicevo, e ricerca dell'equilibrio interiore. Tra poco ospite con noi Fabio Spanti, ideatore e direttore artistico di questo evento, ma prima un passo verso il paradiso, verso il benessere con i Coldplay.

0: Sempre più persone cercano occasioni per rallentare, ritrovare equilibrio e dedicare tempo al proprio benessere. E le strade per stare bene possono essere tante, dalla meditazione allo yoga, dal contatto con la natura alle pratiche orientali legate alla respirazione e alla consapevolezza. Nasce da questa filosofia Abano Zen, il festival olistico del benessere in programma ad Abano Terme dal 30 maggio al 2 giugno. 4 giornate dedicate alla scoperta di discipline, esperienze e percorsi pensati per il corpo, la mente e l'energia interiore. Ideatore e direttore artistico di questo bellissimo festival è Fabio Spanti, che salutiamo e ringraziamo per essere con noi. Ciao Fabio, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno e grazie a voi di questo invito che mi dà l'opportunità di raccontare il festival a Abano Zen.
0: Fabio, un ritorno ai microfoni di Radio Capodistria. Ricordo qualche anno fa abbiamo lanciato anche da questi microfoni Abano Zen.
1: Sì, me lo ricordo perfettamente e ci avete portato molta fortuna, perché da quella volta in poi Abano Zen nel frattempo è cresciuto tanto, siamo diventati un festival sempre più importante. Ti do solo qualche numero quest'anno del quale siamo molto orgogliosi: siamo a 115 espositori, avremo tutto il parco assolutamente pieno di gazebi e di casette, abbiamo 80 eventi che si potranno in 4 giorni, quindi abbiamo operatori internazionali, operatori nazionali, operatori locali che si fonderanno in un festival che si preannuncia meraviglioso. Dalle 6:30 alla mattina, già incominciamo con l'alba, fino ad arrivare alle 22 alla sera, un susseguirsi di eventi, di esperienze, di meditazioni, di camminate senza soluzione di continuità, al quale sono tutti invitati, sia i neofiti che per la prima volta si possono affacciare a questo mondo, sia per gli esperti che già conoscono queste discipline e che magari nel corso del tempo sono già stati nostri visitatori e hanno il piacere di continuare a venire a trovarci, perché Abano Zen ogni anno si rinnova e presenta sempre delle novità.
0: Tra un po' le andiamo a scoprire queste novità e Fabio, ma prima ci ricordi come nasce Abano Zen, che percorso avete compiuto fino a questa 6ª edizione e come si colloca il festival nell'ambito del panorama di eventi dedicati al benessere che sappiamo sono sempre più numerosi.
1: Volentieri, noi siamo nati da un'intuizione semplice ma profonda, cioè trasformare la capitale del benessere termale nella capitale del benessere olistico a 360 gradi. Siamo partiti anni fa con un'idea già molto forte che però non sapevamo dove ci avrebbe portato, e adesso siamo qui ad essere diventati uno dei festival olistici più importanti d'Italia e, mi permetto di dire, anche a livello internazionale, perché ti do solo un numero: siamo arrivati a essere rappresentati da 13 nazioni, quindi avremo 13 paesi esteri che sono presenti all'interno del festival, e di questo siamo molto felici. E ci collochiamo come un crocevia unico tra Oriente e Occidente. La nostra differenza e la nostra forza, se posso così dire, rispetto agli altri festival è che noi siamo all'interno di una cornice naturale, un bellissimo parco nel cuore di Abano, non siamo all'interno di padiglioni fieristici, ma la natura è un elemento molto forte e molto presente nel nostro contesto, e tante discipline, tante esperienze abbracciano e si fondono con questo mondo naturale che ci circonda e ci pervade all'interno del parco.
0: E allora entriamo nello spirito del programma, dell'offerta di quest'anno. Parliamo delle discipline, delle pratiche che faranno parte di questa 6ª edizione. Cosa succederà durante il festival? Quali esperienze particolari si potranno fare? Quali incontri attende chi verrà? E quali sono le novità? Perché ce ne sono, vero?
1: Sì, assolutamente. Ogni anno andiamo alla ricerca di qualcosa di nuovo, ci impegniamo per molti mesi per andare a trovare delle esperienze che stiano dell'unicità nel loro racconto. Quest'anno avremo delle favolose attività, per esempio avremo un'attività con il violino suonato dal vivo che accompagnerà delle lezioni di yoga, avremo dei monaci buddisti thailandesi che faranno una camminata meditativa con le fiaccole, quindi alla sera cammineremo lungo i viali del parco con delle fiaccole, facendo questa meditazione molto importante. Avremo un mandala della pace con 1008 candeline accese di sera da parte di un maestro indiano che appositamente verrà per fare questo mandala, un'emozione molto forte, anche a questo tutti sono invitati. Avremo la messa in custodia, questo è un elemento anche molto forte di questo festival, la messa in custodia di un albero bombardato, sono degli alberi della pace che sono germogliati dopo la fine della guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, dopo l'esplosione della bomba atomica di Hiroshima. Si pensava che nessuna pianta, nessun essere vegetale potesse di nuovo nascere in quel territorio, ma piano piano delle piccole piantine misero i loro germogli e da lì vennero conservate. Ogni anno, attraverso un concorso, questi germogli vengono diffusi in tutto il mondo. Noi abbiamo vinto questo concorso e ci hanno affidato una piantina che verrà messa in custodia dopo una cerimonia che prevede una danza giapponese, che prevede dei suoni di gong, verrà messa in custodia all'interno del parco urbano di Abano Terme. Questa è una cosa molto interessante, molto forte, perché questi alberi sono simboli di pace e di resilienza, e addirittura ti aggiungo un elemento: che nel 2011 vinsero anche il Nobel per la pace.
0: Sarà un momento, una cerimonia molto suggestiva, Fabio.
1: Molto suggestiva, dove abbiamo coinvolto i bambini delle scuole che arriveranno portando loro questa piantina, perché vogliamo far proprio coinvolgere anche i bambini in questo processo. I bambini arriveranno anche in questa occasione accompagnati dal suono del violino, depositeranno in un apposito spazio la piantina, ci sarà una danzatrice giapponese che effettuerà una importante danza con abiti tradizionali e alla fine ci sarà la cosiddetta messa in custodia della piantina. Quindi sarà una cerimonia molto importante, unica nel suo genere, siamo dei pochissimi al mondo a avere in custodia questa pianta.
0: È un privilegio assoluto, direi, anche custodire il seme della pace.
1: Molto importante, sì.
0: Fabio, ci racconti anche qualcosa del pubblico di Abano Zen? È cambiato nel corso degli anni, immagino insomma si sia evoluto. All'inizio magari c'erano più neofiti, adesso forse più affezionati. Ci sono anche molti giovani?
1: Sì, sì, abbiamo proprio un insieme di visitatori che sono affezionati, che nel corso degli anni ci hanno seguito e quindi partecipano tutti gli anni con un appuntamento fisso e irrinunciabile, e accanto a questo, e siamo molto felici di questo, ogni anno si aggiungono nuove partecipazioni, nuovi neofiti che vengono a scoprire questo mondo e lo fanno in maniera trasversale, quindi abbiamo tantissimi giovani e tantissimi giovani sono anche dei maestri importanti, ancora non magari totalmente conosciuti al pubblico, ma sicuramente lo diventeranno, e la strada che stanno intraprendendo è quella giusta. E poi avremo anche naturalmente dei maestri e dei visitatori un pochino più avanti con l'età, che sapranno coniugare la loro disciplina e la loro arte con l'esperienza accumulata in tutti questi loro anni di pratiche. Quindi siamo molto felici di tutto questo.
0: Abano Zen sarà un festival per tutti, un festival trasversale, un festival anche dai grandi numeri, perché i numeri contano quando si organizzano eventi come questo, però nel vostro caso forse credo conti di più la consapevolezza di chi viene.
1: Sì, e certo, come dici tu, i numeri sono molto, molto importanti, perché naturalmente il festival vive anche di questo, di una forte partecipazione, di un'energia e di una presenza sempre molto alta, quindi abbiamo sessioni che sono numeri molto molto importanti, però vince sempre per noi la consapevolezza sui numeri, no? Grandi affluenze fanno piacere, premiano il lavoro di squadra, ma il vero successo di Abano Zen si misura negli occhi di chi partecipa, no? Ci interessa che le persone vadano a casa con una vera esperienza e che magari possano iniziare anche un nuovo percorso proprio di consapevolezza, possa essere il primo, no, step per conoscere più se stessi e il mondo che li circonda, e che di questo cerchiamo di lavorarci tutti assieme. E una cosa che ci rende orgogliosi noi organizzatori è l'energia e la positività che si
0: percepiscono
1: al festival, sì, quando i visitatori, diciamo, anche casualmente o neofiti si impattano in questi 4 giorni.
0: Beh, l'atmosfera deve essere di quelle bellissime, no? Deve percepirsi questa energia positiva. Per chi volesse partecipare, come ci si può informare sul programma e sulle modalità di prenotazione? Ci si deve prenotare, immagino, altrimenti è un po' difficile gestire tutto il percorso.
1: Guarda, in questa cosa qui, nel corso degli anni siamo diventati, posso dirlo, bravi, e non c'è bisogno di prenotazione. Ah. E quindi la cosa è fantastica, perché abbiamo un parco molto grande, no? E quindi le persone in maniera autonoma, addirittura senza mai pagare, e questa è un'altra nostra forza, le persone non devono pagare, possono venire
0: a titolo gratuito,
1: totalmente a titolo gratuito, a frequentare tutte le nostre sessioni. Naturalmente poi chi vuole può fermarsi per fare i trattamenti, e questi va da sé che hanno un loro costo, che è un'offerta libera che lasciano coloro che vogliono frequentare questi trattamenti. Poi ci sono le casette che vendono i prodotti olistici, naturalmente questi hanno un loro costo, ma tutte le attività di benessere olistico, tutti i workshop e tutti i seminari sono assolutamente gratuiti e senza prenotazione. Quindi invito veramente tutti a venire al parco urbano di Avano Terme, il più grande parco che c'è ad Avano. Incominceremo, come giustamente hai detto tu, sabato 30 maggio e finiremo il 2 giugno, quindi anche l'1 giugno, che è una festività, però diciamo che la consideriamo un ponte, quindi inseriamo anche il 1 giugno come festività. Andremo a svolgere questa sesta edizione del Festival di Benessere Olistico a Varanzè.
0: Amiche ed amici che ci state ascoltando, abbiamo tutto il tempo per organizzarci. Grazie a Fabio Spanti per essere stato con noi. Abano Zen ci aspetta tutti allora ad Abano Terme, nella splendida cornice del parco urbano, dal 30 maggio al 2 giugno, per 4 giorni dedicati al benessere, alla consapevolezza e alla scoperta di nuove esperienze.
1: Grazie a voi dell'invito, grazie Marisa, e volentieri vi aspetto tutti.

Le 9:27 minuti, c'è ancora un festival di cui dobbiamo parlare ed è un festival importante anche questo, almeno per il mondo del cinema. C'è il Festival di Cannes e allora, dopo le notizie e il meteo, saremo insieme al nostro Francesco Rozier direttamente dalla Croisette.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che Washington invierà ulteriori 5.000 soldati in Polonia. Si tratta di un chiaro dietrofront rispetto ai suoi precedenti annunci di riduzione della presenza militare statunitense in Europa, nel tentativo di punire i membri della NATO per la loro mancanza di sostegno nella guerra contro l'Iran. Lo riporta il quotidiano Politico, un funzionario polacco e un rappresentante dell'Alleanza Atlantica che hanno voluto rimanere anonimi hanno dichiarato a Politico di essere rimasti sorpresi dalla decisione che il governo non aveva discusso in precedenza con gli alleati. L'alto rappresentante della Commissione per la pace a Gaza, Nikolaj Mladenov, ha riferito al Consiglio di sicurezza dell'ONU che il principale ostacolo alla prosecuzione del processo di pace è il rifiuto di Hamas di disarmarsi, situazione che potrebbe impedire la trasformazione dell'attuale fragile cessate il fuoco in una realtà duratura. Ha inoltre attribuito il blocco dei negoziati ai continui attacchi israeliani e alle restrizioni sull'accesso degli aiuti umanitari. I palestinesi intanto si chiedono se pace, ricostruzione e sicurezza arriveranno mai a Gaza, ha aggiunto. Il rischio è che la situazione già in deterioramento si consolidi, ha dichiarato Mladenov, con una Gaza divisa e Hamas che esercita il controllo militare e amministrativo su 2 milioni di persone. SpaceX di Elon Musk ha rinviato per motivi tecnici il test di volo della Starship V3, la nuova versione del veicolo spaziale destinato ai futuri programmi di esplorazione verso la Luna e Marte. Presso la base di lancio Starbase di Boca Chica, il conto alla rovescia è stato interrotto a soli 40 secondi dal decollo, dopo 3 sospensioni operative e un ritardo complessivo di circa 1 ora. L'azienda ha comunicato che un nuovo tentativo di lancio potrebbe essere effettuato già nella giornata di domani. Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, è scomparso nella tarda serata di ieri dopo una vita dedicata alla promozione di un modello alimentare sostenibile, equo e rispettoso della biodiversità attraverso iniziative come Terra Madre e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Nato a Bra nel 1949, Petrini è stato gastronomo, giornalista e intellettuale di rilievo internazionale, riconosciuto dalle Nazioni Unite, dalla FAO e da importanti testate internazionali per il suo impegno a favore dell'ambiente, della sicurezza alimentare e del bene comune. Slow Food lo ricorda come un uomo capace di unire visione, cultura e impegno sociale, assicurando che la sua eredità ideale e il suo lavoro continueranno attraverso la comunità e le reti da lui create. È tutto per le notizie, ore 9:33 minuti.

0: speciale Cannes 2026.
1: Penultimo giorno della 79esima edizione del Festival di Cannes e ultime ore intense prima della consegna della Palma d'Oro, che domani chiuderà ufficialmente questa edizione del Festival. Ultime visioni, ultimi confronti tra critica e giurati, ma anche ultime corse da una proiezione all'altra per chi Cannes lo vive ogni giorno sulla Croisette. E tra questi c'è naturalmente il nostro inviato e critico cinematografico, Francesco Rozier. Ciao Francesco, ben trovato.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: A questo punto del festival devo proprio chiedertelo: quanto impegnativo seguire Cannes giorno dopo giorno tra proiezioni, eventi speciali, anteprime e vita sulla Croisette?
2: Abbastanza, devo dire. Cioè, poi, ovviamente dipende un po' dal ritmo che uno si sceglie e anche dalla quantità di cose che bisogna fare, che uno deve fare per lavoro. Chiaramente quella credo che sia la discriminante, perché cioè, insomma, si va da chi vede un film barra due al giorno a chi come me è andato avanti per 10 giorni a ritmo di 5 film al giorno. Diciamo che poi si sente la fatica in maniera diversa, immagino, però ovviamente ognuno si organizza in base appunto alle cose che deve fare. Se uno magari deve scrivere degli articoli su 3 film al giorno, chiaramente vedrà solo 3 film e il resto del tempo scriverà. Se invece uno è più libero, magari appunto così facendo una trasmissione radio, alla fin fine ci si concentra quella mezz'oretta lì e il resto si è liberi di vedere le cose, c'è più libertà, ecco. Poi dipende sempre anche un po' dagli incassi, dallo stress nel correre da una sala all'altra, la distanza tra le sale, però devo dire che quest'anno da un punto di vista proprio organizzativo penso sia stata una delle migliori edizioni del festival, nel senso che sono stati davvero impeccabili, sempre tutti molto gentili, non c'è stato nessun momento di panico, di ansia, di ritardo, per cui davvero è stata una piacevolissima edizione da questo punto di vista.
1: Bene, complimenti agli organizzatori. E adesso uno sguardo al penultimo giorno della competizione con i film in sala. Allora, dando uno sguardo alla locandina, troviamo The Dreamed Adventure di Valeska Grisebach e Histoire de la Nuit, The Birthday Party di Lea Missius con Monica Bellucci, probabilmente tra gli appuntamenti più attesi.
2: Esatto, sì, questo qua penso sia di oggi il film più atteso, importante, al di là della presenza di Monica Bellucci, che è comunque figura sempre molto paparazzata, fotografata sul red carpet, però in realtà sì, Lea Missius è una regista francese emergente che si era fatta conoscere qui qualche anno fa con un film bellissimo presentato alla Semaine della critica che si chiamava Ava, che era stato veramente una delle sorprese di quell'edizione. Poi era passata alla Kenzen du Réalisateur con The Five Devils, film anche questo molto particolare. Il primo era un romanzo di formazione, questo invece un thriller quasi dalle tinte horror. Anche qui sembra andare un po' in quella direzione, però veramente un'autrice interessantissima. Sono molto curioso di vedere questo film.
1: A proposito di protagonisti, chiaramente Monica Bellucci, la star del giorno, ma se diamo uno sguardo in generale all'edizione di quest'anno, com'è stata dal punto di vista delle star presenti a Cannes? Se dovessi fare una rapida carrellata dei volti che hanno maggiormente segnato questa 79esima edizione, quali citeresti?
2: Ma guarda, in realtà essendo stata, come abbiamo raccontato, un'edizione un po' povera di film hollywoodiani, da quel punto di vista magari c'è stato un po' meno chiacchiericcio attorno ai tappeti rossi, che secondo me è sempre comunque una cosa interessante, nel senso che magari così ci si concentra un po' di più sui film, che male non fa. Detto questo, ovviamente le star non sono mancate, appunto ne abbiamo raccontato di Peter Jackson, di quanto la sua presenza comunque sia stata uno dei grandi eventi di questa edizione, e ci sono stati tanti attori e attrici che hanno partecipato a più film anche del concorso. Mi riferisco ad esempio alle Seydou, protagonista di 2 film in concorso, lei comunque per il cinema francese e non solo, perché ha lavorato anche a Hollywood, è stata anche Bond Girl a un certo punto, quindi insomma un volto veramente importante, lei sempre amatissima, ecco, da questo punto di vista. Tanti anche gli attori, le attrici vivi dello spettacolo in generale che partecipano poi a Cannes così semplicemente anche per vedere i film. È il caso ad esempio di Dua Lipa, che è venuta a vedere un film, tra l'altro che è stato uno dei casi di questa edizione, che si chiama Club Kid, una commedia davvero molto divertente. Il regista, che è un influencer americano, evidentemente era suo amico, quindi c'era anche lei a vedere il film.
1: Quindi a Cannes star a tutto tondo, non solo del mondo del cinema. Comunque, oltre ai film e alle star, ogni Cannes lascia anche un'immagine simbolo attraverso la sua locandina ufficiale. Quella della 79esima edizione omaggia Thelma & Louise, cult, simbolo del cinema al femminile, presentato proprio a Cannes nel 1991. Secondo te è una scelta che rappresenta bene lo spirito del festival di quest'anno?
2: Assolutamente sì, nel senso che a differenza di altri festival, Cannes lavora, almeno negli ultimi anni, ha lavorato spesso con frame iconici tratti da film che hanno fatto la storia recentemente. C'era anche, per dire, The Truman Show con la scalinata, cioè, ci sono stati tanti frame così iconici. Thelma & Louise in questo senso è assolutamente perfetto per restituire proprio quel senso di libertà e di ribellione che il cinema è in grado di trasmettere attraverso le proprie storie. E devo dire che quella di quest'anno secondo me è stata un'immagine davvero molto ben utilizzata e declinata, nel senso che oltre al poster, insomma, che tutti hanno visto con le due protagoniste, poi in giro per i vari allestimenti del festival c'erano anche altre scene del film, ad esempio la macchina in volo, la macchina che scappa inseguita dalla polizia, tante, appunto, frammenti iconici che solitamente non avviene, ecco, di solito nel passato quando c'era il frame del poster quello era ovunque. Quest'anno il fatto che l'abbiano declinato in più versioni secondo me è stato molto bello, quasi una scelta narrativa per certi aspetti, che però restituiva ancora di più lo spirito del film e quello che Cannes voleva raccontare attraverso questa immagine.
1: Caro Francesco, grazie anche per questo racconto di oggi, noi ci ritroviamo domani per l'ultima giornata del festival.
2: Va bene, sì, dai, faremo un riassuntino dell'edizione con qualche considerazione e qualche pronostico.
1: Soprattutto anche. Quello, io sono curiosa.
2: Non ho la sfera di cristallo, però insomma qualcosa potremmo dire.
1: Beh, direi che la tua esperienza potrebbe essere un buon indicatore.
2: Certo.
1: Consideriamo così.
2: Certo.
1: A domani, va allora.
2: Bene. A domani.
0: Speciale Cannes 2026.

0: Che tempo farà? Previsioni per il fine settimana.
1: Stamattina insieme a Sergio Nordio, uno degli esperti dell'Osservatorio Meteorologico ARPA Friuli Venezia Giulia. Buongiorno Sergio.
2: Buongiorno, ben ritrovati a tutti.
1: Allora, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature quasi estive. Che cosa dobbiamo aggiungere a quello che abbiamo già percepito in questi giorni?
2: Sì, diciamo che ci avviamo insomma ad avere un anticipo d'estate che sembra anche essere abbastanza prolungato nei prossimi giorni. C'è un anticiclone molto molto stabile, anche molto consistente, che dall'Africa si spinge fin l'Europa centro-settentrionale e conseguentemente ci porta anche su di noi delle correnti più secche settentrionali, e queste appunto ci portano belle giornate soleggiate, quindi avremo appunto cielo in prevalenza sereno. C'è sempre nei pomeriggi la possibilità di avere un po' più di nuvolosità sulle Alpi Giulie, proprio al confine fra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. Questo tipo di correnti può generare un po' di nuvolosità che poi dalle Alpi tende anche a scendere un po' verso la pianura orientale, verso la costa, il Carso e anche verso l'Istria, ma si tratta di nubi probabilmente di poco conto, un po' come abbiamo visto anche ieri pomeriggio. E quindi temperature che invece vanno aumentando progressivamente, non tanto ancora tra oggi e domani, anche se già sono valori intorno ai 27-28 gradi sulla pianura, intorno ai 22 sulla costa, ma soprattutto da domenica le temperature aumenteranno notevolmente, probabilmente toccheremo i 30-31 gradi sulle zone interne della pianura, e sulla costa ci sarà un po' di borino domani sabato che ci accompagnerà per gran parte della giornata, soprattutto sul settore orientale del Golfo di Trieste, e invece sarà un po' più attenuato verso il Veneto, e venti a regime di brezza domenica e i giorni successivi, quindi condizioni direi assolutamente gradevoli.
1: Bellissimo. Vale anche per le temperature del mare questo leggero insomma avvio di estate, oppure ancora sono bassine?
2: Sì, ci vuole un po' di tempo, insomma il mare ha subito un po' un rallentamento, un riscaldamento le settimane scorse con il maltempo che abbiamo avuto, con il freddo e la pioggia. Siamo comunque su valori già intorno ai 20 gradi, probabilmente credo all'inizio della prossima settimana, soprattutto ci vuole qualche giorno in cui cominci anche a riscaldarsi in superficie, avremo direi temperature intorno ai 22 gradi, quindi un po' alla volta anche il mare insomma si riscalda, in questo momento è ancora un po' frescolino, però ci sono tante persone che anche amano fare il bagno in acqua un po' più fresca. No?
1: Vabbè, se nient'altro un pediluvio, dai, ci faremo un pediluvio prima di tuffarci a corpo intero nel nostro splendido mare. Sergio, grazie, grazie come sempre, buon fine settimana, ci ritroviamo venerdì prossimo.
2: Certamente, grazie a voi, buon fine settimana a tutti.
1: Grazie,
2: ciao.
1: Grazie. Noi proseguiamo ancora con la musica.

torniamo per un attimo ancora al Festival di Cannes, anzi alla canzone che abbiamo sentito subito dopo la telefonata con Francesco, la canzone di Dua Lipa. Dua Lipa è stata al Festival di Cannes, per cui insomma sta passando a dire che anche noi l'abbiamo sentita qui su Radio Capodistria in margine all'incontro con il nostro inviato speciale. Però anche Elodie è stata al Festival di Cannes, è stata tra le protagoniste del Red Carpet in occasione della Bataille de Gaulle, L'Âge de Fer, il film di Antonin Baudry presentato fuori concorso. Un ritorno per lei, visto che lo scorso anno aveva sfilato in passerella per presentare Fuori, il film di Mario Martone, in concorso però nella categoria fuori concorso, a fianco delle coprotagoniste Valeria Golino e Matilda De Angelis. Allora, è volata in Francia sulla Croisette alla conquista di questo posto meraviglioso, appena rientrata dal Giappone, dove ha trascorso qualche giorno di vacanza, e non che la cosa sia di fondamentale importanza, ma fa chiacchiericcio, fa notizia, come ha detto poco fa Francesco Rozier. La pop star romana con l'occasione ha sfoggiato anche un nuovo taglio di capelli, addio alla lunga chioma in favore di un bob liscio con le punte all'insù. Bella, bella come sempre, più di sempre. Andatevi a guardare le foto, insomma ce ne sono veramente tante, eppure brava, direi soprattutto a cantare. L'abbiamo sentita in Dimenticarsi alle 7 e noi abbiamo il tempo, a proposito di canzoni, di ascoltarne ancora una prima delle notizie che riguardano la viabilità sulle strade del nord-est italiano. Arriva l'estate con Francesco Gabbani con Summer Funk, poi alle 10 arriverà anche la nostra sigla single della settimana, e poi arriverà anche Barbara Rizzi, un sacco di novità discografiche. Chissà che cosa ascolteremo stamattina, restate con noi, lo scopriremo insieme.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento, traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Ricordatevi, sulla 4 Venezia Padova dalle 22 di oggi alle 5.30 di domani sabato 23 maggio per lavori verrà chiuso lo svincolo di innesto con la 13 per chi viaggia in direzione Milano. La clientela che intende prendere l'autostrada 13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto. Grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Tutti i palchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: della settimana.
1: Uscirà il 10 luglio il già 25esimo album di quell'inarrestabile portento della natura che sono i Rolling Stones. Un disco zeppo di ospiti interessanti, per ora preceduto da uno splendido singolo, In the Stars.

0: Radio Date, le uscite discografiche del fine settimana su Radio Capodistria.
1: In compagnia di Barbara Urizzi.
2: Buongiorno.
1: Ciao Barbara, buongiorno.
2: Un saluto a tutti e a tutte.
1: E anche Jaka Jagar, pronto a mettere su le canzoni. Barbara, stamattina... Abbiamo fatto un po' della serie cosa mettiamo e cosa non mettiamo.
2: Sì, c'è la redazione musicale che sta lavorando, sta, come dire, inserendo poi in programmazione tutte le varie uscite discografiche e oggi sono veramente tante.
1: Iniziamo da una coppia bella che non ti aspetti, ma per un certo verso forse anche sì.
2: Sì, io direi che ci sta bene questa coppia. Allora, è una coppia inedita, Jovanotti assieme ad Alfa. E che dire, questa è una canzone veramente, come scrive il comunicato stampa, luminosa, ritmica, piena di orizzonti, e parla di partenze, attraversamenti, cambi di direzione, insomma, si intitola Buon Vento.
1: È l'augurio, ecco, che si fa.
2: Che bello, abbiamo una canzone da mettere quando faremo la diretta della Barcolana, per cui l'hanno scritta.
1: Grazie Jovanotti e Alfa.
2: Grazie Jovanotti e grazie Alfa. Un pochino ci sta bene questa collaborazione. Allora, direi che entrambi hanno collaborato ad esempio con Manu Chao e ci sta. Poi ad Alfa piace ad esempio collaborare con artisti italiani che hanno una certa esperienza, no? Mi viene in mente la sua collaborazione anche con Roberto Vecchioni in un festival di Sanremo di qualche anno fa. Ecco, per cui Alfa partecipa a questa canzone, credo proprio su invito di Jovanotti, che appunto lo ha invitato, anzi gli ha inviato un provino chiedendogli semplicemente se dentro quella musica e quelle parole gli venisse in mente di aggiungere qualcosa per farlo trasformarlo proprio in una canzone così a due che li rispecchiasse entrambi.
1: Immagina, ecco, la gioia di Alfa, lui che Jovanotti ha detto: è il mio artista preferito da sempre, il primo concerto che ho visto nella mia vita era il suo al Palazzetto di Genova. Quindi
2: a
1: ritrovarsi oggi a cantare insieme a lui, vabbè, è una di quelle cose che nessuno, ecco, da bambino, solo un sogno nel cassetto che immagina te se riuscirai a tirare fuori. E invece vedi che bello.
2: E invece la
1: sognare
2: vita,
1: insomma, bisogna credere nei propri sogni, aiuta.
2: Perché poi Alfa non è che sei andato tu a chiedere a Jovanotti di farti il featuring della canzone.
1: No, al contrario.
2: È stato lui che, insomma, ti ha contattato per scrivere questa canzone assieme. Ecco, per cui tra i tanti tormentoni, ecco, secondo me quest'anno l'Italia si sta difendendo bene, no? L'anno scorso abbiamo avuto difficoltà a capire quale potesse essere la canzone italiana più rappresentativa, diciamo così, dell'estate del 2025. Quest'anno invece 2026 ce ne sono veramente tante, per cui sarà una bella scelta. Che dici, la facciamo partire?
1: La facciamo partire, ascoltiamo allora Jovanotti insieme ad Alfa, o se volete Alfa insieme a Jovanotti, con Buon Vento.

0: Buon momento di Giovanotti ed Alfa qui su Radio Capodistria, qui a Radio Date, che è la prima nuova proposta che presentiamo, che vi facciamo sentire, canzone che entra in rotazione radiofonica proprio oggi.
1: Perfetta come augurio per chi deve partire, non solo in barca. Buon vento.
0: Beh, anche in bicicletta, perché ricordiamoci che l'anno scorso Giovanotti è venuto a fare il concerto al No Border
1: in bicicletta.
0: In bicicletta, ed è stata una cosa proprio seguitissima via social.
1: Ma ha invitato tutti a raggiungere la location.
0: Sì, sì, non si parlava anche di quello. E soprattutto ha fatto un bel po' di pubblicità all'Alpe Adria, che è una ciclovia bellissima proprio.
1: Chissà se sa andare in bicicletta anche Sienna Spiro.
0: Non lo so, non so che cosa faccia nella vita a parte cantare e farlo divinamente. Allora, lei noi l'abbiamo già conosciuta con una canzone che ha avuto veramente un ottimo successo, Die on This Hill, che insomma è stato il pezzo con cui noi l'abbiamo conosciuta. Adesso viene pubblicato un altro singolo, secondo me molto bello, che però immagino in tutte le canzoni, cioè immagino che questa canzone sia già nota, perché
1: chi ha visto Il Diavolo Veste Prada 2 ecco, sicuramente l'avrà sentita.
0: Sì, perché poi se Il Diavolo Veste Prada, se ricordo bene, è uscito nelle sale perlomeno in Italia il 26 di aprile, per cui anche
1: ovunque
0: la colonna sonora immagino sia stata resa disponibile. Ecco, e oltre alle canzoni di Lady Gaga, che ce ne sono tre, poi Dua Lipa, Miley Cyrus, Olivia Dean, quasi soltanto voci femminili, insomma quelle del momento, e c'è anche lei, mi sto riferendo proprio a Sienna Spiro, che appunto abbiamo conosciuto con questa bellissima canzone alcuni mesi fa.
1: E adesso in Il Diavolo Veste Prada 2 presente con il brano che si intitola Material Lover,
0: che
1: le ha dato sicuramente ancora più visibilità.
0: Sì, la canzone è molto bella e anche radiofonica, ecco, pur diciamo così, magari andando, lei ha questo stile, io conosco poche canzoni, quelle che insomma i singoli poi, no, però pare che lei abbia proprio questa sorta di stile che prende un po' da quella che è la tradizione britannica soul, per cui anche sfumature di jazz, però anche molto molto pop, no? Adesso dall'Inghilterra piacciono molto queste cose come Olivia Dean, non lo so, secondo me si cerca sempre di ricoprire un po' quello che è il posto vacante che ha lasciato Amy Winehouse oramai più di 10 anni fa, no? Per cui tutti provano un pochino a coprire questo vuoto
1: difficile.
0: Certo,
1: difficile da colmare.
0: Certo, allora la canzone Material Lover si parla del valore reale delle cose in un'epoca in cui ovviamente insomma i social la fanno da padrone, anche l'intelligenza artificiale, e lei riflette ad esempio sulla preferenza per gli oggetti fisici, che poi non sembra bello, non dire sono persona
1: oggetto
0: materiale
1: fisico,
0: però sinceramente rispetto a che ne so la canzone in streaming io preferisco il vinile, per cui anche io sono per l'oggetto fisico, un libro fisico, ecco, lei parla di oggetti fisici però lo fa in questo senso, e poi i momenti reali, no? Uno dice che bello è stato accettare tutto il pomeriggio,
1: ma perché non ci incontriamo, ci prendiamo un caffè?
0: Vabbè, piuttosto. Ci stiamo impigrendo? Non lo so, io in realtà poi ho anche perso, fai conto, l'abitudine ad esempio a telefonare, anche io sono un po' più per il
1: messaggio
0: vocale su WhatsApp, no? Però cioè, mi rendo conto che forse non sono proprio bellissime queste nuove abitudini.
1: No, ci stanno, perché no, insomma ci si adegua con i tempi, purché non si perda proprio il contatto fisico, ecco, non dimentichiamoci di questo
0: certo,
1: valore.
0: Certo, però
1: non è un valore aggiunto, è un valore fondamentale.
0: Certo, però quante volte noi ad esempio, noi siamo in scrivania anche abbastanza vicine, no? Al
1: e
0: lavoro
1: ci scriviamo,
0: no?
1: allora
0: a volte mandami una cosa, sì ok, e ci mandiamo le cose pur essendo a 1,5 metri di distanza.
1: Vabbè,
0: allora senti, facciamo partire la canzone che secondo me è molto bella.
1: Eccola, Material Lover, Sienna Spiro,
0: dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada numero 2.

0: Siena Spiro con Material Lover qui su Radio Capodistria, dalla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, nuova uscita in rotazione, in programmazione radiofonica anche qui su Radio Capodistria.
1: Quindi accanto a quella che insomma è un po' il simbolo, se vogliamo, come colonna sonora del film Runway, Lady Gaga insieme a Doechii, anche qui abbiamo fatto una piccola ricerca su come si debba pronunciare il nome di certi artisti. Beh, c'è anche Siena Spiro da proporre e da, non dico da lanciare, ma da condividere più e più volte.
0: Eh sì. Beh, vedremo poi, insomma, se andrà forte questo pezzo anche, diciamo così, in questa parte d'Europa. Allora, terza proposta di oggi, lui latita veramente da un sacco di tempo. Mi sto riferendo a Max Gazzè.
1: Si è preso un lungo intermezzo.
0: Allora, intermezzo bianco e la canzone che oggi noi vi presenteremo. Ecco, però il tempo passa, conta che era il 1996 quando lui pubblicò il suo primissimo disco, per cui insomma sono passati praticamente 30 anni e adesso partirà anche per alcune date già a maggio, diciamo così, per presentare il nuovo lavoro, però poi ci sarà una tournée che partirà ad ottobre e la cosa interessante è che si ferma diverse giornate in ciascuna delle città o dei luoghi dove lui ha scelto. Ecco, io per comodità ho messo solo quella più vicina a noi.
1: È chiaro, hai messo Mestre, se non ho visto male, esatto, Teatro Toniolo, 14, 15 e 16 ottobre, tre le sere consecutive di questa residenza artistica, come lui ha voluto definirla, perché insomma il suo modo di voler stare vicino al pubblico è davvero poco convenzionale.
0: Certo.
1: Ma come lui, d'altronde, anche lui è un artista decisamente poco convenzionale.
0: E
1: no,
0: posso
1: Barbara?
0: Dirti che poco convenzionale è anche la canzone che noi stiamo per ascoltare. Allora, L'ornamento delle cose secondarie, questo è il titolo del disco, che tra l'altro è già uscito.
1: E già questo potrebbe far riflettere.
0: Intermezzo bianco è la canzone che noi stiamo per ascoltare, per cui il singolo. E qua si parla proprio come di un disco che segna una deviazione netta rispetto al le forme più immediate di quello che lui ci ha fatto sentire finora e soprattutto di come sta andando un pochino il pop in Italia nell'ultimo periodo, per cui si guarda alla sperimentazione, pare che ci sia l'utilizzo anche di strumenti costruiti a hoc per lui, e questo disco ha delle sfumature, per cui potrebbe piacere al nostro Signorelli, di musica prog ad esempio. E cosa particolare, allora qua bisogna ovviamente chiedere a quelli che sono poi dei musicisti, allora praticamente pare che l'interno disco sia accordato in 432 Hz, mentre invece lo standard contemporaneo della maggior parte delle canzoni che noi sentiamo alle radio è quello dei 440 Hz.
1: Ecco, per questo cui dovremmo, che cosa significa? C'è un modo diverso?
0: Che ChatGPT ci spiegherà. Vabbè, il suono, la diversa accordatura.
1: È un modo diverso per percepire la musica, per farla arrivare in armonia con... no, quelle che sono le nostre sonorità interiori, un modo filosofico di
0: questo potrebbe essere
1: musica.
0: Però anche se noi ad esempio notiamo la maggior parte del pop contemporaneo che noi sentiamo nelle radio, e io credo in modo particolare nella musica italiana, si assomiglia un pochino tutto, poi non voglio dire che sia bello o brutto, però tante canzoni si assomigliano, tanti artisti bene o male fanno hanno un repertorio musicale con delle canzoni ed è un sound abbastanza simile, ecco, per cui noi possiamo far solo una cosa:
1: ascoltare la canzone. Intermezzo bianco, ci
0: facciamola
1: prendiamo.
0: Partire,
1: ecco. Vedi? La voce di Max Gazzè.
0: Specifico una cosa: l'intro della canzone 25 secondi, scusate, è tanto, perché di solito sono 8, 4, 0 intro.
1: E sono quelle sonorità, quell'accordatura, 432 Hz.
0: Ce la sentiamo, la nuova di Max Gazzè.

0: Intermezzo bianco, Max Gazzè, ma senti che calore che arriva da questa canzone, dalla sua voce.
1: Ma dalla frequenza che lui ha scelto, no? Dall'accordatura che lui ha scelto, la famosa 432 Hz, che noi insomma... Così abbiamo cercato di
0: capire
1: che cos'è, come funziona. Io ho parlato di armonia interiore, ma insomma qui si parla di cose ben più superiori, si parla di armonia universale.
0: Certo, e dopo le nostre ricerche approfondite che sono durate il tempo della canzone di Max Gazzè, siamo arrivati alla conclusione che accordare a 432 Hz, poi ovviamente se c'è qualche musicista professionista che ci ascolta, insomma che ci
1: corregga,
0: e significa abbassare leggermente l'intonazione rispetto allo standard moderno che pare essere 440. Risultato: sono più caldo, morbido, rilassante, e pare che chi canta con una frequenza con un'accordatura 432 Hz ha fatichi meno la voce, e che persino Giuseppe Verdi preferiva questo per quanto riguarda appunto le sue opere.
1: Bene, quindi
0: se lo fa Giuseppe Verdi
1: l'ha fatto lui, figuriamoci, no? Perché non Max Gazzè o molti altri artisti. Va bene, allora Barbara, siamo arrivati alla fine di questa mezz'ora,
0: yes,
1: ma anche della puntata di Cosa.
0: Allora, io forse
1: Bianchi.
0: Ritorno venerdì con Sergio?
1: Io no.
0: Tu mi proponi?
1: Io anticipo la mia presenza settimana prossima a mercoledì, sarà Sergio
0: venerdì
1: a tenervi compagnia venerdì prossimo, insomma saremo sempre noi, le voci di Radio Capodistria, tenervi buona compagnia, speriamo almeno, no Barbara?
0: Certo, in questo caso anche ad augurarvi un buon weekend, pare che il tempo sia molto bello,
1: stabile,
0: estate, finalmente si arriva un po', si va verso quelle temperature là.
1: Poi ne avremo a sé, come dicono i francesi, del caldo e delle temperature.
0: Io l'ho notato dalle temperature perché ieri è arrivato Mitia e ha fatto la prova del condizionatore radio. Ho pensato, un po' freddino, però Marisa è scappata.
1: Testiamo,
0: però funzionava.
1: Bene, perfetto. Ora che sappiamo che tutto funziona, anzi funzionerà, si spera, quando arriverà veramente il caldo, noi ci salutiamo con una canzone a proposito di sicurezza e cose che funzionano. Ecco, per chi è in macchina o deve mettersi in viaggio, fate attenzione, guidate sicuri, magari accompagnati dalle voci di Miles Smith e Niall Horan.
0: Un saluto a tutti e a tutte, buon weekend!
1: Ciao a tutti, alla prossima!

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30, rientrati nella notte a Roma e Milano gli attivisti della Global Summit Flottiglia. In precedenza gli attivisti sono stati sequestrati in acque internazionali, portati in Israele e poi espulsi dal paese. Durante il sequestro hanno raccontato di aver subito percosse, umiliazioni, alcune donne anche molestie sessuali. La procura di Roma intanto acquisirà il video diffuso dal ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir mentre deride gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro alla schiena. Il filmato ha scatenato proteste e sdegno. Gli Stati Uniti hanno temporaneamente sospeso la vendita di un pacchetto di armi da 14 miliardi di dollari a Taiwan per garantire scorte sufficienti per operazioni militari legate all'Iran, ha dichiarato il segretario della Marina ad interim Hung Cao. La vendita, approvata dal Congresso a gennaio, riprenderà quando l'amministrazione lo riterrà opportuno. La decisione arriva dopo la visita di Donald Trump in Cina, dove il presidente Xi Jinping ha definito Taiwan cruciale per la stabilità dei rapporti sino-americani. Pechino si oppone fermamente a scambi ufficiali e alla vendita di armi all'isola, considerata parte del proprio territorio. Il governo croato annuncia una riforma profonda del sistema penale e del controllo sugli ex detenuti in risposta al caso dell'omicidio di Drniš, che ha sollevato dubbi sull'efficacia della giustizia e della prevenzione. Tra le misure previste, il Ministero della Giustizia propone l'introduzione dell'ergastolo, un rafforzamento dei controlli post-carcerazione per reati gravi e la digitalizzazione integrata dei fascicoli giudiziari per evitare anomalie procedurali. Contestualmente, il ministro Damir Habian ha avviato procedimenti disciplinari nei confronti di due giudici di Sebeniko e ha sollecitato un uso più incisivo delle pene severe, assicurando sostegno alla famiglia della vittima e all'intera comunità. Nello stato di Alberta, il prossimo ottobre, si svolgerà un referendum sulla secessione dal Canada. Lo ha annunciato la premier della provincia canadese Danielle Smith. Una decisione, quella di indire la consultazione, nata a seguito della presentazione di due distinte iniziative popolari. La prima, che chiedeva la secessione della provincia, ha raccolto più di 300.000 voti all'inizio di quest'anno, e la seconda, sostegno della permanenza dell'Alberta nel Canada, ne ha raccolte più di 400.000. Si tratta della prima seria sfida all'unità del Canada ormai da decenni, riporta la BBC. È tutto per le notizie, le 10.33 minuti.
0: Radio Capodistria. La tua radio.

0: Buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento del venerdì con il vaso di Pandora. La volta scorsa avevamo parlato delle elezioni alla comunità di Capodistria, alla Santorio a Santorio, e questa volta tocca a Pirano, dove le liste in lizza per la comunità sono tre, precisamente Semo De Qua, cappeggiata da Oneglio Bernetic, che saluto. Buongiorno Oneglio.
1: Buongiorno anche a te e a tutti i radioascoltatori, un grazie per l'invito.
0: Poi abbiamo con noi per impegno e futuro Christian Zerovac Rasman, che saluto, buongiorno.
2: Buongiorno Stefano, anche a te, e un buongiorno a tutti i radioascoltatori, e grazie dell'invito.
0: E poi invece abbiamo Andrea Bartole, che rappresenta la lista Noi per la Comunità, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti anche da parte mia.
0: Allora, Andrea Bartole, lei in qualche modo fa parte di quel gruppo dirigente che ha gestito la comunità sinora, tra comunità e comunità autogestita. Cosa ha funzionato in questo mandato e perché bisogna andare avanti?
3: Ma buongiorno, e io penso che nel mandato precedente la cosa che è emersa è il rapporto con i soci. Noi dobbiamo puntare tanto al rapporto con i soci, creare le condizioni, questo lo dico appunto sia per quanto riguarda la comunità autogestita che per la comunità degli italiani, creare le condizioni per poter svolgere le attività, per far funzionare i gruppi e quindi dare la possibilità a chi effettivamente vuole ancora far parte della comunità e fare attività in lingua italiana per portare avanti e promuovere il nostro patrimonio, le nostre tradizioni, la nostra cultura, dare appunto le possibilità di farlo e quindi pagare i mentori, trovare le condizioni, trovare gli spazi e anche creare gli eventi come tali, che possono essere eventi sociali, che possono essere presentazioni, eventi culturali. Quindi dobbiamo continuare, per questo anche abbiamo detto per la continuità, continuare a dare l'opportunità alle persone di associarsi, di trovarsi e di fare attività in lingua italiana. Qui ci vuole tanto dialogo perché dobbiamo coinvolgere tutti e forse questo sarà l'impegno grosso per il prossimo mandato, coinvolgere tante più persone perché abbiamo visto negli anni una disaffezione e quindi continuare su questa scia.
0: Ecco, Oneglio Bernetic, quello del rapporto con i soci è una costante di Oneglio Bernetic, il rapporto con i soci, attività in comunità, hanno fatto tutto loro.
1: Sì, a parole sembra semplice ed è bello anche ascoltarle, però insomma ieri sera anche nella presentazione delle liste dei candidati abbiamo visto quello che era l'attenzione dei nostri soci. In sala avevamo tre soci, il resto erano candidati e giornalisti. Cioè già qui vedi che qualcosa non ha funzionato nel precedente mandato. Io ritengo che non basti solo parlare, bisogna produrre, bisogna mettere la comunità in condizioni di poter lavorare in modo tranquillo, non con toni così accesi come si è visto nel mandato precedente. Bisogna avere la calma, bisogna dialogare, bisogna trattare tutti i soci allo stesso modo, non che siano suddivisi in classi, e bisogna veramente porre le condizioni e aprire la comunità, non solo i soci anziani o più in là con gli anni, bisogna assolutamente lavorare con i giovani, per i giovani, altrimenti noi, la nostra comunità, abbiamo visto che piega prende e come andremo a finire. Ci ritroveremo col palazzo bello da vedere, però vuoto di soci, e i soci non hanno più l'interesse di presentarsi, anzi abbiamo visto anche le liste com'era sto anno difficile riempirle e trovare soci disposti a collaborare a un mandato nuovo per la comunità.
0: Ecco, Christian Zerovac Rasman parlava di Bartolo moderare i toni, lei è rappresentato per la comunità di Pirano un po' il grillo parlante, no? in questo mandato spesso e volentieri ha espresso toni critici nei confronti non solo della comunità di Pirano ma in genere della comunità nazionale.
2: Ma certo, io di natura sono così, che non c'ho peli sulla lingua, io quello che vedo, sento e anche lo dico, no? I social sono un mezzo a gratis, no? Io non è che posso prendermi venire in radio da un giornalista.
0: Oggi è potuto.
2: No? Ma oggi sono stato invitato. no?
0: Beh, lei è invitato, è stato invitato anche
2: a te. Io vorrei dire così, no? Concordo con Andrea, concordo anche con Onelio, no? Stiamo vedendo dove la nostra comunità piano piano sta andando, purtroppo sta diventando, tra parentesi, sempre più vecchia. Non concordo invece quando si dice che la comunità è chiusa, che i soci non vengono perché la comunità è chiusa. Noi facciamo tantissime cose, facciamo tantissimi eventi, purtroppo vedo anch'io che agli eventi arrivano sempre le stesse persone, dicono che è difficile venire a Pirano, anche ieri abbiamo visto tua mamma che non sgara un evento e viene, allora non è tanto difficile venire a Pirano se si vuole venire a Pirano, no? Vero è che i giovani, non so, non ci sono, ci sono pochi, i gruppi che abbiamo così a Pirano come a Santa Lucia nell'incubatorio sono formati di persone over, gli anni dei giovani, no? Così che bisogna lavorare davvero sui giovani, però dire che non si fa nulla a me non va bene. Così che...
0: Onelio Bernetti, lei ha figlie giovani, perché le sue figlie dovrebbero venire in comunità? Cosa potrebbero trovare in comunità o cosa vorrebbero trovare e non trovano?
1: Ma guarda, in questo momento probabilmente la maggior parte già sa che io, non avendo trovato nessuna attività affinché di interesse per le mie figlie, ci siamo orientati verso la Croazia, che insomma a Vertenello, e lì abbiamo il coro dei mini cantanti, Voci Bianche, è vero che lì c'è la scuola della piccola per gli strumenti, tutte e due fanno pianoforte, e allora lì ci siamo trovati e ritrovati. Ma quello che mi preme a dire, anche noi avevamo all'epoca i mini cantanti ed era frequentato.
0: Tra l'altro voi avete vinto i mini cantanti,
1: certo, con certo, anche mia figlia ha vinto, sì, i mini cantanti, credo che sia stata forse l'unica volta che ha vinto Pirano, ma voglio dire con l'insegnante, che era un insegnante di musica nella scuola nostra di Lucia, di Santa Lucia. Ma voglio dire, il problema è che la dirigenza non vede o non vuole vedere o non vuole sentire che bisogna lavorare con i giovani e dare tutta la disponibilità ai giovani. Adesso proprio l'ultima cosa che è emersa durante l'inverno, la comunità di Isola e la CAN hanno messo a disposizione gli spazi per i bambini, i ragazzi che finiscono la scuola, che poi vogliono andare a studiare e ritrovarsi, hanno messo gli spazi a disposizione. Adesso sta prendendo piede, i nostri ragazzi, dato che io ho le figlie a Isola, usufruiscono di questa possibilità e vanno anche dopo la scuola assieme a studiare d'inverno, quando fa presto notte vanno a ritrovarsi e vanno lì un po' a passare il tempo, voglio dire. Questo da noi credo che sia quasi impossibile nella comunità di Pirano, a Pirano nella nostra.
0: Ecco, ma Andrea Bartole, è un po' questa la questione, no? Ci dibattiamo spesso, abbiamo spesso dibattuto di comunità nazionale e di comunità di Pirano. Nelio Bernetti ha da sempre queste tesi. Perché la comunità potrebbe riuscire a trasformarsi in qualcosa di servizio?
3: Beh, cioè, sicuramente può farlo. Io penso che sia importante proprio... sia una delle priorità di questa nuova assemblea che verrà a costituirsi in seno alla comunità degli italiani Giuseppe Tartini, proprio pensare e ragionare insieme a delle soluzioni per il futuro, perché ormai abbiamo visto quali sono i punti critici, adesso già ne abbiamo esposti alcuni, e su queste tematiche bisognerà ragionare per il futuro, perché come è stato detto poco fa, fondamentale il rapporto, e l'abbiamo messo anche noi come priorità nella nostra lista, il rapporto proprio con le scuole, con le nostre istituzioni, perché altrimenti i giovani, come giustamente hai detto anche tu prima, qual è l'interesse che può avere un ragazzo di venire in comunità? E su questo bisogna lavorare. Noi abbiamo provato a fare in questo mandato, adesso sto parlando come CAN, ma giusto per spiegare il collegamento con le scuole, dei corsi di cucina al ginnasio, nel doposcuola dei corsi di fumetto, quindi cerchiamo di dare delle attività, delle possibilità proprio anche extrascolastiche dove fare attività in lingua italiana. umana, no? È vero che un problema, quello che ha rilevato anche Onelio, è quello degli spazi, no? Il discorso di far fermare i ragazzi dopo la scuola in comunità è sicuramente un'idea da percorrere, perché creerebbe il collegamento proprio con la comunità.
0: Ecco, è un'idea da percorrere, lo si dice da tanto tempo, per realizzarlo diventa più difficile forse. Christian Serra-Rasman, voi, insomma, lei è anche molto attiva nei gruppi relativi al tempo di Tartini, al tutte le iniziative tartiniane. Tutte queste iniziative legate a Tartini, tanti anniversari e così via, non rischiano di trasformare la comunità in una specie di proloco e di perdere forse l'obiettivo generale?
2: Ma guarda Stefano, non è solo il gruppo di Tartini, no? Poi c'è il gruppo dei Salinai, che noi promuoviamo la nostra identità piranese. Da una parte e dall'altra parte. Se ritorno...
0: No, ma no, dopo ritorni, però sì. Non rischiamo di diventare in qualche modo un orpello folcloristico del comune? Perché, insomma, anche per i turisti, gente vestita, diciamo, in maschera va bene, insomma, per organizzare
2: determinati eventi. Ma io non la chiamerei un maschera, no? È un vestito del Settecento. E poi... I turisti quando ci vedono non è che ti prendono come un folklore, un carnevale, no? Si fermano, ti chiedono di cosa si tratta, gli spieghi di cosa si tratta, tanti neanche non lo sanno, vengono tanti che neanche vedono il monumento di Tartini, ma quando gli dici Giuseppe Tartini non è che
0: però per voi la promozione di Tartini è fondamentale.
2: Ma devo dire che anche il comune ci finanzia tantissimo proprio per la promozione di Giuseppe Tartini. La maggior parte dei fondi che arrivano dal comune sono proprio per promuovere la tradizione di Giuseppe Tartini e il nome di Giuseppe Tartini. Se solo posso ritornare alla questione dei bambini, del coro dei bambini, dei mini bambini. Noi abbiamo in casa Vania Pegan col corso di chitarra. Arrivano bambini da 5 anni a bambini di 55 anni e anche più. Il posto c'è, come non c'è? Vania Pega non è che ha tutta la settimana quel spazio in utilizzo, c'è il mercoledì che Vania non c'è. Ma io non ho mai fatto parte del direttivo della comunità, purtroppo. E so che ogni anno si prepara un programma che poi viene anche accettato da questo direttivo. La prima volta che, non so perché, non so, poteva chiamare Onelio, guarda, si può fare anche questo e questo. Basta dialogo. Per me è mancanza di dialogo. Solo quello.
0: È Tartini la soluzione, Andrea Bartole, per la comunità di Pirano?
3: Tartini è una parte di quello che fa la comunità, sicuramente proprio anche in collegamento con il comune e visto l'impegno che la comunità ha sempre messo sulla figura di Tartini, avendo come sede la casa natale di Giuseppe Tartini, è una delle cose che la comunità fa. Non può però essere una cosa esclusiva, Stefano, non possiamo puntare tutto su Tartini. Vero è che tante volte ci ritroviamo anche a chiederci: se non se ne occupa la comunità che ha la sede nella casa natale di Tartini e che è diventato anche un percorso museale, chi nel comune di Pirano può occuparsi della figura e promuoverla in collaborazione col comune se non la comunità? È un modo anche per promuovere la comunità e la sua storia, ma come storia del territorio. Non è però solo questo che deve fare la comunità. Come dicevamo prima, c'è tutto il discorso degli asili, delle scuole e poi la collaborazione con i nostri soci e attivisti, perché le attività devono essere svolte in lingua italiana dalla comunità. Parliamo del coro, della filodrammatica, ceramica, pittura e così via e così via, no? Quindi dobbiamo cercare nuove attività, come dicevo prima, creare le condizioni in modo che questi gruppi possano svolgere le loro attività e trovare, e qui secondo me, come dicevo prima, sarà la strada da percorrere, trovare anche delle cose interessanti e dei percorsi per i ragazzi in modo da avvicinarli alle comunità. Ma anche qui qualcosa si sta facendo, perché li facciamo venire. Per esempio abbiamo in programma di fare lo spettacolino di fine anno dell'asilo La Coccinella in casa Tartini, oppure abbiamo già fatto degli eventi con l'asilo in casa Tartini per il carnevale, quindi cerchiamo di coinvolgerli, però rimane il problema logistico di Pirano, ma troveremo delle soluzioni. Però la via da percorrere è questa, e l'impegno sarà proprio questo, creare il collegamento con i ragazzi.
0: Ma Onelio Bernetti, la comunità di Pirano, almeno chi ha memoria storica, comunità di riempiranno uno spazio aperto, meno elegante rispetto a quello che è oggi, dove la gente entrava, diciamo, più o meno liberamente. Adesso io entro in comunità, trovo il letto di Tartini da una parte, il violino di Tartini dall'altra parte, una mostra di pannelli dall'altra, e magari non trovo i soci.
1: Sì, è vero, è quello che noi stiamo parlando e portando avanti. Cioè, se ti ricordi, entravi, c'era il bar che era, insomma, un po' fatiscente anche, però faceva la sua figura, c'erano i nostri anziani che leggevano i giornali.
0: C'era Giannina, che se la ricordano sì. Tutti ancora oggi, no?
1: Ma però bisogna anche tener conto che, insomma, sono passati 30 anni, credo, da quella volta, se non anche più. La gente è cambiata, gli anziani che erano assidui frequentatori sono venuti a mancare, però bisogna adeguarsi ai tempi, questo sì, bisogna venire incontro ai soci, bisogna aprire le porte, io ho sempre detto, bisogna dal mio punto di vista portare anche...
0: Ma come aprire le porte? Cioè, con la struttura attuale mi pare che aprire le porte sia...
1: Con la struttura attuale è impossibile, sappiamo tutti che è impossibile. Abbiamo giù i vani dell'ex ristorante che sono morti e la precedente, diciamo, assemblea non è riuscita a metterli né in funzione né dargli uno scopo, perché adesso ieri abbiamo constatato che mancano i soldi per fare diverse attività e diversi incontri sociali che l'entrata di quegli affitti portava. I piani poi sono stati adibiti a museo e siamo un po' limitati. Io veramente bisognerebbe partire da zero dal mio punto di vista, vedere se conviene, quanto conviene tenere un museo su tutta la casa, o basterebbe un piano o due piani e resto tutto adibirlo a spazi utili per gli soci.
0: E vedo Christian Servaz-Rasmus che fa di no con la testa.
2: Ma faccio di no perché la casa è aperta a tutti, io sono lì ogni giorno, tante volte anche di sabato, domenica, se non altro vengo lì per annaffiare i fiori e le cose verdi che ci sono, vive. Dice Onelio, fare soltanto un pezzo di museo, le altre museo, che non è neanche un museo, è un percorso museale, una grande differenza tra museo e percorso museale. Non so se ricorda, Onelio, devo ricordarti che dietro a quel percorso museale c'è anche un contratto stipulato tra la CGT e il Museo del Mare, dove ci sono degli obblighi a cui ci dobbiamo attenere. Non è così facile. Sì, facile dire chiudiamo, facciamo. Però la realtà è questa. C'è un contratto stipulato che l'ha firmato la presidente della CGT.
1: Come ho detto, bisogna resettare, partire da zero, bisogna rivedere il contratto, perché proprio all'ultima assemblea dei soci la contabile ci ha spiegato che di biglietti di

0: Sappiamo. Sono impegnati al 100% attorno alla casa, perché tutto gira, tutta la nostra comunità gira attorno alla casa e ci si dimentica poi dei soci. Perché alla fine, quando si fanno tutti questi eventi, tartini in tutte le salse, bis, io sono il primo a dire che bisogna avere cultura, bisogna valorizzare il nostro patrimonio immateriale, però bisogna anche pensare ai soci, perché non può essere che il 99% dei soci viene in qualche modo dimenticato per favorire l'1%, perché si vuole fare cultura, alta cultura, o come si vuole chiamarla.
1: Ma solo una cosa, 3.400 e più entrate c'erano l'anno scorso, così che
0: sì, 5.000 euro di introiti di denaro, voglio dire, no?
2: Bartole, lei li sta a ascoltare e strascilla e cariddi, no? Guarda uno e l'altro, dice forse ragione uno, forse ragione l'altro, io me ne sto in disparte, visto che il tema è spinoso.
3: No, ma non è che me ne sto in disparte, quando mai, penso che più volte sia
2: ma
3: stato...
2: Ma le piace, cioè una comunità che una volta aveva un bar al primo piano e non ce l'ha più, una comunità che aveva un ristorante al pian terreno e non ce l'ha più, e che non porta introiti, cioè non è quel... Cioè,
3: ma guarda,
2: abbiamo un bellissimo palazzo, una bellissima piazza... Cioè, ci sarebbero dei momenti anche commerciali, se vogliamo. Che...
3: Noi questo ragionamento, dico noi come assemblea uscente, direttivo uscente, l'abbiamo fatto diverse volte questo ragionamento, e abbiamo anche pubblicato il bando per l'affitto del ristorante. Però, viste le offerte che sono venute e pervenute, il ragionamento che ha fatto l'assemblea è: ci interessa di più l'introito mensile o siamo disposti a creare una specie di frittolina al piano terra di casa Tartini, che è la casa natale di Giuseppe Tartini, e vendere calamari fritti al piano terra? E questo è quello che noi vogliamo, perché per avere questo tipo di offerta ce l'avevamo, e magari di persone che neanche parlano l'italiano, magari persone che vengono lì solo per far fruttare chiaramente un ristorante basato su cose veloci e così via. Quindi il ragionamento che si è fatto era questo: lo affittiamo solo per avere gli introiti? No. E quindi forse bisognerà riprendere in mano tutto il discorso, la nuova assemblea magari dirà sì, ci siamo, abbiamo visto che lasciarlo vuoto non porta a nulla, il posto come tale non ci serve, ci servono di più e sono più importanti gli introiti dell'affitto mensile. Poi si parlava anche di aprire un caffè letterario, una pasticceria, abbiamo fatto diverse ricerche, come anche l'opportunità di darlo in affitto come locale commerciale, un negozio di vendita di qualsiasi di altre cose, no? Però ogni volta ci scontravamo in assemblea proprio sul discorso: è questo quello che vogliamo, il piano terra di casa Tartini in centro della piazza a Pirano, o vogliamo qualcosa d'altro? E non abbiamo raggiunto l'accordo, quindi il tema è sicuramente spinoso ed è stato affrontato diverse volte. Ecco,
2: lei è un imprenditore, Onelio Bernetti, se avesse quel vano a Pirano non lo lascerebbe probabilmente così.
0: Ma no, sicuramente, però vorrei solo un momento replicare a quello che ha detto Andrea. Io nel mandato in cui c'era Fulvia presidente, io per 4 anni ho chiesto e richiesto di fare l'assemblea dei soci, dove mettere a un punto all'ordine del giorno cosa fare del vano sotto. Non sono mai stato ascoltato, perché ho detto: Fulvia, se non riuscite voi in assemblea a decidere, chiamiamo l'assemblea dei soci, sentiamo cosa ne pensano i soci e poi voi in assemblea decidete quello, in base a quello che vediamo quale sarà il responso dei soci, e per facilitare a tutti poi il giudizio e confermare o no se darlo in affitto oppure tenerlo per noi. Per quello che riguarda quello, dal punto di vista imprenditoriale, è una miniera di soldi che fa introiti senza far fatica, perciò credo che sia assurdo tenerlo così morto.
2: Magari lo prende lei il prossimo mandato. Christian,
1: no, io sì, concordo con Onelio, l'assemblea dei soci, no? Per vedere cosa si potrebbe fare, ma in primis allora bisognerebbe a spiegare a questi soci tutti in che modo si è fatto quel vano ristorante dal primo momento, perché sono stati presi i soldi e cosa c'è scritto in quel contratto di tanti anni fa. Non è che si può fare quello che si vuole lì dentro, ci sono certe regole a cui si deve attenere.
2: E cioè?

0: Quello lì è un ristorante. Non puoi fare una pasticceria. Bisognerebbe leggere il contratto finanziario di
1: tempo fa. Comunque un ristorante che è completo, perché no, dietro c'è una piccola cucina.
0: E come dice lui, adesso il ristorante è chiuso 2 anni. La cucina è chiusa, il bar è chiuso, tutto è chiuso. I macchinari dentro sono non sono accesi. Ma si sa anche lui come imprenditore che quando compra un macchinario e se non lo usa, quel macchinario, anche non essere usato, va...
2: deteriora. Sì.
0: No?
1: E quindi...
0: Allora, quello che prenderà in mano questo ristorante...
1: Ma lei cosa ci farebbe?
0: Io ci farei un ristorante com'era.
1: Un ristorante
0: perché,
1: com'era?
0: Perché?
1: Bartoli invece...
3: Per me l'idea del ristorante è comunque valida, anzi si potrebbe anche solo dare gli spazi in affitto, ne parlavamo, ai ristoranti adiacenti se vogliono avere più tavoli e più coperti, quindi anche una cosa di questo tipo senza attivare la cucina. Quindi sarà da fare un ragionamento, proprio perché bisogna, a questo punto è chiaro a tutti dopo un paio d'anni che è importante l'introito, perché ci permette di fare attività, di sostenere spese relative anche alla manutenzione della casa e magari permetterci di rifare attività che adesso non si fanno, come gite e altre cose. Quindi
1: lei concorda?
2: Sì, concordo, io sono pienamente...
1: Quindi lo fate?
2: Ma io non vedo il problema, quando arriviamo con la nuova
1: dirigenza. Di questo parliamo tra un attimo, devo mandare in onda un po' di musica e le notizie sul traffico e poi torniamo per la seconda parte.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste non si verificano disagi per quanto riguarda la circolazione. Andiamo sulla 4 Venezia Padova, vi ricordiamo ancora che dalle 22 di oggi alle 5:30 di domani sabato 23 maggio a causa di lavori verrà effettuata la chiusura dello svincolo d'innesto con la 13 per chi viaggia in direzione Milano. La clientela che intende prendere l'autostrada 13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, ricordiamo che è sempre possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: ...116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Seconda parte del Vaso di Pandora, stiamo parlando dell'elezione della comunità degli italiani, Giuseppe Tartini di Pirano. Abbiamo con noi rappresentanti delle tre liste, ovvero persone che candidano in tutte e tre le liste. Onelio Bernetic per Semo De Qua, il nostro Andrea Bartole per noi per la comunità e Christian Zerovac Rasman per Impegno e Futuro. Stavo guardando le liste, quello che salta agli occhi è che nessuno è riuscito a presentare una lista completa. Onelio Bernetic ci è andato più vicino con 12 candidati, la comunità degli italiani, l'assemblea della comunità degli italiani di Pirano conta 13 membri, voi di Impegno Futuro ne avete presentati 6 e Andrea Bartole 5. Diciamo che l'unico che potrebbe avere la maggioranza è Onelio Bernetic. Lei, Christian Zerovac Rasman, nei social ha già denunciato, ha parlato di un inciuccio tra Bernetic e Bartole per spartirsi in qualche modo il comando, il timone della comunità. Ma perché non avete presentati più di 6?
1: Ma guarda Stefano, già parlando con la gente per le firme di supporto, tantissimi hanno detto non immischiarmi in queste cose, non mi interessa. Siamo arrivati a questo livello che la gente proprio non vuole saperne più. A me dispiace questa cosa. Devo dire che potevamo avere 7 candidati, ma un candidato mi ha mandato il numero della carta d'identità troppo tardi e l'ho cancellato, per questo eravamo solo in 6.
0: Però come mai, diciamo, esponenti in qualche modo che potevano ritenere vicino a voi, anche importanti della comunità, non hanno voluto candidare con la vostra lista?
1: Perché certi che fanno parte di questo direttivo uscente, come hanno detto anche ieri in sala vedute in casa Tartini, facevano parte della cosiddetta opposizione, mai sono stati ascoltati. Per questo hanno detto basta, non facciamo più nulla. A me
0: c'è stata una spaccatura su De Stefano Poletti? No. Sono le ultime elezioni parlamentari all'interno
1: del gruppo. No, vedi che la lista di Impegno Futuro c'è anche Poletti. Non è che abbiamo fatto una spaccatura, no. Quello che invece dicevi prima dei social, a me pare soltanto strano che un candidato della lista di Andrea, no, candida per l'Unione Italiana con i candidati di Onelio Bernetic.
0: E quindi adesso Andrea Bartole, lei ne ha trovati 5, pochi o no? O sufficienti? Cioè, comunque lei sa che non avrà la maggioranza.
2: Sì, sufficienti, anche perché l'idea del gruppo e di quelli che siamo in lista e ne abbiamo parlato era di rappresentare una parte della comunità, di avere qualcuno di giovane e di avere anche persone disposte, come nel precedente mandato, a far parte del direttivo, che sanno, che hanno l'esperienza del direttivo, e quindi la convinzione era di poter fare la differenza, ma soprattutto quella di portare dialogo. Quello che è emerso secondo me, che ha detto poco fa anche Christian, non sono riusciti a fare una lista perché la gente non voleva far parte della loro lista o non si è messa in lista con loro. Penso che proprio il loro modo di fare abbia generato questo tipo di atteggiamento, no? Perché quello che ho ripetuto anch'io e l'ho detto alla presentazione delle liste, che secondo me ci vuole moderazione, ci vuole pacatezza, perché i soci non vogliono venire alle riunioni a far baruffa, ad alzare i toni, vogliono venire a dialogare, a parlare, a proporre le loro idee e cercare di farle poi anche proprie, a farle del direttivo e portarle avanti. Quindi andare alle riunioni per far baruffa è veramente sentirsi poi magari criticati sui social il giorno stesso, il giorno dopo, commenti e così via, le persone ci pensano anche due volte se mettersi in questo tipo di situazioni, no? E quindi qua sono d'accordo, no? La risposta è chi ce lo fa fare, no? E allora sono pochi i volenterosi, tra virgolette, di continuare, sono quelli che hanno a cuore la comunità, però
0: per le stesse ragioni hanno detto di non volersi candidare neanche sulla sua lista?
2: Ma in realtà alcuni sì, ma Io in realtà partivo con l'idea di creare un gruppo di persone moderate e che possano fare la differenza. Quindi sinceramente io non sono neanche partito con l'idea di fare una lista di 13 persone.
0: Ecco, prima di far parlare Bernetti ci scrive
1: solo
0: Christian,
1: un appunto. Si parla di maggioranza minoranza. Io vedo che il direttivo della nostra comunità, che già così tutti ci chiamano minoranza, perché si parla di minoranza maggioranza nel direttivo? Io penso che il direttivo dovrebbe essere composto da gente che si sa mettere d'accordo e accettare cose propositive per la nostra comunità, no? Perché già quando ti mettono in minoranza, sai che sei lì come numero.
0: Ecco, ancora Bartole brevemente, poteva far parlare Onelia.
2: Sì, mi scuso, ma penso che proprio mai come nel mandato precedente sia emersa questa situazione di opposizione e maggioranza, e quindi questo è stato un po' il vero problema di tutto il mandato precedente.
0: Onelia, lei è l'unico che propone più di 7 candidati che servirebbero a fare la maggioranza. Se vince, prende le chiavi e questi due li lascia litigare
3: e li lasciamo fuori e ci pensiamo noi.
0: E ci pensate voi.
3: No. Guarda, io così, io ti dico, avevamo 13 ed era anche un giovane. Solo l'ultimo momento ha ripensato, perché per motivi di studio ha detto va avanti, va indietro e non sa se potrà essere presente. Allora abbiamo deciso. Io ti dico così, io per me ogni 4 anni, quando vengono le elezioni, raccolgo le persone e le idee di quello che mi hanno proposto durante i 4 anni precedenti. E chi mi dice che vorrebbe essere attivato, chi gli piacerebbe conoscere meglio il mondo e l'assemblea della comunità, e io li faccio entrare tranquillamente. Sto anno abbiamo dato grande spazio ai giovani, ancora una volta in più. Abbiamo imprenditori, abbiamo gente di successo della nostra comunità, come gente pure pensionati e tanti giovani che stanno finendo, hanno finito l'università e di un certo spessore. Perciò non abbiamo paura, abbiamo veramente voluto aprire le porte a tutti, così che veramente la comunità e la, diciamo, l'assemblea della comunità sia composta di un variegato numero e tessuto sociale del nostro territorio, della nostra comunità, per portare idee nuove e concretizzarle poi, perché siamo gente concreta.
0: Però lei e Bartoli vi contrapponete sulla comunità, invece per l'unione correte insieme.
3: Ma curiamo insieme, non è che curiamo insieme, il candidato per l'unione è un'altra cosa rispetto al candidato per la...
0: Non c'entrano con le vostre, non c'entrano.
3: No, è stato più forse una questione di comodità, dato che avevamo già raccolto le firme, si è aggregato al nostro gruppo, perciò non ha visto niente di sbagliato in questo, il candidato Christian Gnes. E abbiamo fatto anche lì, credo, un bel gruppo di persone, una bella lista, e andiamo fiduciosi alle elezioni.
0: Bertone, questo connubio sull'unione
2: è... Io sono due cose, appunto, che sono... Si va sempre a rappresentare la comunità di Pirano, chiaramente sono soci della comunità di Pirano i candidati, però sull'unione è un discorso diverso, come è stato appena detto, rispetto a quello del direttivo della comunità.
0: Ma invece Christian Zewatzka, anche Rasman, che è candidato anche per l'Unione, ne fa una questione di schieramento, no? Voi avete il nome che avete scelto, con cui vi presentate per il rinnovo della... si riferisce proprio a Unitarietà, che il gruppo che poi fa capo alla pagina Facebook. Sarà un caso, insomma, però dubito.
1: No, ci siamo proprio messi d'accordo. Unità Pirano, Unitarietà Isola, Unitarietà Capodistria, si sa che siamo noi, no? Però a me, se ritorniamo ai candidati di Pirano, Onelio, c'è 12 candidati sulla lista per la CGT, non so se tra 12 non aveva 3 per l'Assemblea dell'Unione Italiana.
0: Forse voleva appoggiare Christian Gnes.
1: Cioè, sì, non faccio polemica, è una cosa loro. Ma
3: io sono anche,
1: va bene anche così,
3: onorato com'è. Di avere sulla mia lista Christian Gnes, insomma, è una persona importante per la comunità, un pozzo inesauribile di sapere. Io veramente, siamo stati veramente felici quando ho accettato.
1: Io tornerei solo sui giovani, no? Anche come candidati giovani. Io penso che il grande problema è che non c'è formazione di giovani, perché ai giovani bisogna spiegare io gli spiegherei già dalla scuola elementare in poi le varie cosa significa la comunità italiana, cosa significa la comunità autogestita nazionale italiana, come queste due cose vanno assieme o non vanno assieme. La gente neanche non riesce a distinguere CI, CAN. Per loro sono membro della CI. E quando ci sono le elezioni non possono andare a votare. Perché? Perché non sono iscritti alla CAN. La gente non sa queste cose, le differenze.
0: Noi a Pirano, per memoria storica mia, abbiamo sempre fatto fatica a confondere le due cose. Quindi
3: posso replicare solo.
0: Ma poi sei sicuro, Nelio, che i giovani vorrebbero fare quello che vogliono fare i vecchi?
3: Ma io neanche non voglio che i giovani facciano quello che vogliono fare i vecchi. Cioè, sono lì nella lista per portare nuove idee fresche, nuova visione. E poi volevo solamente un attimo replicare il fatto che non stiamo parlando di giovani senza esperienza, stiamo parlando di giovani che hanno finito, stanno finendo l'università, hanno un certo spessore culturale, un bagagliaio veramente grande come conoscitore della comunità, perché insomma abbiamo Diego Tullia, che abbiamo il ragazzo Zigante, abbiamo Dunis, insomma parliamo di gente con un certo spessore, non i primi trovati per strada, voglio dire, no? Perciò credo che sia superflua questa paura, o come si vuole definirla.
0: Andrea Bartoli.
2: Sì, allora, a parte il discorso della scuola politica dei bambini, che a me è un bel ricordo di tempi passati magari, quello che volevo solo commentare è sì, è difficile trovare i giovani, però li troviamo sia nella nostra lista, appunto c'è Alex Lovrecic, che è un imprenditore giovane di successo che sta seguendo le orme dei genitori, ma ha una storia sua ed è contento di poter far parte della comunità, anzi ha proprio voglia di contribuire con idee nuove, partecipa anche agli eventi degli imprenditori della Cancostiera, insomma è una persona che ormai si è inclusa, e sono tutti, anche i ragazzi di cui parlava prima Onelio, che sono o under 30 o intorno ai 30 anni, quindi è proprio quella parte di comunità che a noi interessa in generale come più vecchi e ai quali vogliamo trasmettere qualcosa, e come si diceva prima, non in qualche modo invece come scuola politica imporre le nostre idee, ma al contrario supportare delle idee nuove, perché la comunità sta cambiando e io ho detto vorrei sentire quale sarà la comunità del 2030, del 2034, perché la comunità così com'è non potrà rimanere così com'è. Mi dispiace che nella lista Impegno Futuro non ci siano questi giovani, no?
1: No, devo replicare, come non c'è? C'è Cristian Poletti, mica 50 anni. No? Un po' più di, un po' è passato i 30, ma anche Diego Tullia che ha passato i 30, no? Così che Cristian c'ha 30 e pochi anni, c'ha un'esperienza che ormai è maturata in politica e sa cosa serve ai giovani. E poi io quello che ho detto, questa scolarizzazione politica dei giovani non era pensata in quel modo, ma a spiegare cos'è la comunità, a spiegare il modus operandi della comunità con idee nuove, certo. Guarda, io so che a Milano c'è un corso di ceramica che non lo chiamano corso di ceramica, ma l'hanno impacchettato in un altro modo, sai perché? Per via dei telefoni. Ognuno che fa il corso di ceramica c'ha anche il telefono normale, perché oggi di anche un bambino in carrozzella c'ha già il telefono in mano. Allora, facendo ceramica, anche se suona il telefono, con le mani sporche della ceramica non puoi rispondere, no? Allora hanno fatto una cosa psicologica di mettere a parte il telefono e cominciare a dialogare come nei vecchi tempi.
0: Ma a Fiume Enea De Sardo, presidente della comunità di Fiume, hanno deciso che nel bar della comunità non venderanno prodotti americani. A me la cosa è divertita molto, perché al di là del può essere d'accordo o meno, ma è un modo, anche in qualche modo, di uscire dagli schemi del solito ragionamento sulle piccole cose della comunità. Io Altri ragionamenti di questo tipo, di gente che è capace di pensare alla politica internazionale, alla politica anche slovena o croata e così via, non ne vedo. Insomma, Bartole, siamo molto autoreferenziali, ci occupiamo molto di noi stessi, per noi stessi, su noi stessi, cioè non c'è un dibattito in realtà.
2: Ma penso che ne avevamo già parlato, sarà necessario fare un dibattito, anche perché vediamo come va quest'anno elettorale, le parlamentari sono passate, il governo in Slovenia adesso in formazione.
0: Con la minoranza non ne sta discutendo, cioè non mi pare che all'interno delle minoranze ci sia qualcuno che riflette su dove sta andando il paese, no? Dice, ma amico di restaurare Palazzo Tarsi, amico di avere gli vestiti per il coro, mi devo comprare una porta blindata, cioè.
2: Beh, ma il problema è che se non risolviamo le cose quotidiane, dobbiamo risolvere le cose quotidiane. In quest'anno elettorale dobbiamo cambiare i direttivi, rinnovare le cariche. Diciamo che siamo abbastanza, e qua ti do ragione, siamo abbastanza coinvolti con le nostre cose. Autoreferenziali qui penso di no, nel senso lo siamo in certe cose, ma cerchiamo anche di vedere gli esempi esterni, cerchiamo di vedere cosa fanno le altre comunità anche oltre confine, come è stato detto anche prima, prendiamo spunti anche da fuori, non ci occupiamo in comunità di politica internazionale, ma io l'ho detto più volte, questo sarà un mio modo di vedere, un mio difetto, la comunità come tale non è il luogo dove si fa politica e dove si fanno dibattiti politici che riguardano poi la comunità e la gestione della comunità. Può essere un luogo di incontro dove si fanno dibattiti sulla politica, quello sì, un modo per discuterne, eccetera, ma non è quello, non è la comunità che deve fare la politica comunitaria.
0: Bernitic.
3: Sì, concordo pienamente con Andrea. La comunità deve tenere fuori dalla porta la politica. La politica non deve entrare, la comunità deve fare aggregazione, deve fare di tutto affinché i soci siano soddisfatti, contenti e che si ritrovino in una comunità dove poter dialogare, fare rete e essere in armonia senza essere giudicati, guardati male o come ho detto. Un bel esempio di comunità e di quello che dovrebbe fare la comunità è ad esempio il 23 di questo mese con il progetto Ruralità con la Romana Kacic. Si va a visitare, no, non per sponsorizzare l'evento perché vengono nelle mie campagne a Scodelina a vedere il vigneto e dove abbiamo impiantato le patate, ma comunque si fa una biciclettata da Piazza Tartini fino alla Valle del Dragonia.
0: E quindi poi
3: con bicchierata
0: e patatine fritte per tutti.
3: Sì, anche qualcosa di più serio, diciamo. No? Questo è per me la comunità, non far politica, non decidere sulle questioni mondiali oppure anche dello Stato in fin dei conti. Abbiamo le camper questo.
0: Christian Servaz Rasman, lei molto spesso e volentieri commenta il politica internazionale, un grande stimatore di Ursula von der Leyen.
1: Sì, guarda, proprio me la sposerei. No, è la prima che sai cosa le farei. No, ma ti devo un po' correggere, no? Il direttivo della comunità deve fare che i soci stiano bene, perché le comunità sono i soci, no? Questo volevi dire?
3: Sì.
1: Ecco, per capire, no? Guarda, prima hai menzionato Enea De Sardo, no? Io l'ho ascoltato un paio di volte alle assemblee dell'Unione, davvero un ragazzo molto bene formato, un ragazzo con ampie vedute a 180 gradi e passa, anche a 270, un ragazzo che si è fatto una bella, tra parentesi, carriera politica già, perché sappiamo da Bruxelles e ancora tante altre cose, così che davvero ce ne dovrebbero essere di più come lui, no? Io penso che poi tutte le cose andrebbero anche meglio. Cosa volevo dire?
0: Però lui, non ragiona solo in termini di piccola politica minoritaria. No,
1: lui è un ragazzo di ampie vedute.
0: Ma andrebbe bene Bartolo, cioè vuol dire se ci mettiamo a discutere di queste cose portiamo la comunità verso un altro orizzonte o rischia di metterla in crisi?
2: Ma innanzitutto potevano anche cercare Impegno in Futuro un candidato simile a Pirano, e mi farebbe piacere poter condividere le opinioni con candidati di questo tipo nel nostro comune. Io la penso di qua, dovrò di nuovo dire che la penso come Oneglio, nel senso, noi dobbiamo lavorare per i soci, perché la domanda che mi sono posto, e l'ultimo editoriale tra virgolette che ho scritto per il Trillo, era proprio su questo: cosa significa per noi fare comunità? Cioè, non dobbiamo perdere di vista questo. Cos'è fare comunità? Che non è lo stesso fare comunità del 1946 o del 50 o del 90. Fare comunità nel 2026. E forse su questo un bel dibattito, una bella discussione si aprirà subito nel nuovo direttivo, perché abbiamo già visto qual è il problema: l'affitto del piano terra, le attività, come coinvolgere le scuole. Quindi cos'è fare comunità? E su questo dovremmo ragionare, no? Penso che non sia prioritario in questo momento parlare di politica internazionale o nazionale in comunità, come dicevo prima. Noi dobbiamo veramente, siccome abbiamo disaffezione, abbiamo visto che abbiamo difficoltà a fare le liste, abbiamo visto che la gente non partecipa, dico come problema, poi partecipa a determinati eventi e ne siamo contenti, ma se vogliamo far cambiare il trend dobbiamo ragionare prima su cos'è fare comunità.
0: Ecco, ma non stiamo pagando, voglio dire, negli ultimi anni, anche a livello comunitario, uno scontro di vertici minoritari che ha in qualche modo avvelenato i pozzi. Diciamo che, se vogliamo semplificare, tanto far capire, lo scontro Tremul-Zizza in qualche modo ha poi portato a tutti i livelli un'animosità molto, molto alta negli ubernetici.
3: Ma sicuramente non ha contribuito, comunque, cioè, fa parte del gioco della democrazia. Ognuno può essere candidato e candidarsi, diciamo, no? Però è logico che ogni connazionale ha le sue preferenze, poi in qualche modo dove si sente più vicino lì si schiera, però non deve diventare una cosa nemici, cioè.
0: Beh, mi pare che si sia inasprito tanto.
3: Invece si è inasprito in un modo troppo esagerato, specialmente forzando la mano sui social con commenti e scritte che vanno al di là di quello che può essere un dialogo normale politico durante le elezioni, che può essere accettabile anche se un po' i toni si alzano, però finite le elezioni si torna tutti nei propri ranghi, ci si calma e si lascia lavorare chi ha vinto durante le elezioni. È logico, non è stata presa, credo, troppo sul personale questa divisione, poi si è in qualche modo di conseguenza anche spaccata la comunità.
0: Ecco, Christian Servas Rasmussen, direi i social sono l'unico modo che noi abbiamo avuto per parlare.
1: Certo, io sono un libero cittadino, per adesso almeno.
0: Speriamo anche in futuro.
1: No? mi prendo e sto dietro ogni parola che scrivo, anche dimostrandola con documenti e fatti, così che mai ho scritto una cosa che non è vera. Uso le parole che uso, ci sono anelli, puoi vedere, puoi trovarle fuori in internet, tante delibere di vari tribunali anche europei, dove c'è proprio questo scritto, no? Che le parole possono essere belle, brutte, di attacco, no? Perché questa è democrazia e questo è il motore della democrazia, perché se tutti fossero zitti, dove saremmo stati adesso? Nel Medioevo?
0: Andrea Berti, abbiamo discusso spesso di social e minoranza, no? Hanno sparigliato un pochino le carte rispetto, diciamo, a una gestione che poteva proseguire abbastanza tranquilla e sonnecchiosa da parte dei, diciamo, rappresentanti eletti.
2: Ma non dobbiamo avere paura del confronto, anzi il confronto ci aiuta a crescere, è sempre costruttivo, e dobbiamo anche, come dicevo, ascoltare e dialogare con le persone. Quello che ha un po' creato anche forse disaffezione è proprio il modo aggressivo tante volte di fare commenti, il modo cattivo, tante volte commenti a livello personale e non non tanto sulle idee o sulle cose che si fanno, e vengono prese di mira le persone come tali, no? Solo perché magari si suppone facciano parte di un schieramento o dell'altro, anche se la cosa magari non è vera. Quindi tante volte si usano questi toni. Se posso fare l'esempio, anche adesso ultimamente sembrava quasi, cioè sembra che ci sia per queste elezioni comunitarie in atto una battaglia, una rivoluzione, toni di questo tipo, no? Che secondo me sono un po' eccessivi, no? Da parte di alcune persone, perché si può chiaramente confrontarsi e dialogare, no? Anche perché poi, faccio l'esempio su Pirano, si parla di rivoluzioni, di battaglie, però si fa una lista di 6 persone, quindi difficilmente faremo una rivoluzione o una battaglia con una lista di 6 persone su 13 posti, faccio come esempio, no? Quindi i toni, secondo me, ma ne parlavamo già per le elezioni parlamentari, sono veramente troppo accesi, secondo me tante volte sfiorano o addirittura arrivano alla diffamazione, ma certo fa parte dei social, fa parte del linguaggio dei social, però secondo me tanti soci della comunità, proprio su quello che si diceva prima, hanno ragionato anche su questo e, visto quello che era successo negli ultimi mesi, hanno deciso di non far parte di questo gioco.
0: Christian Serres, però se voi avrete...
1: Ma solo sì. Una cosa sulla diffamazione, no? Per la diffamazione ci sono sedi, denuncia, andiamo in sede, quella che mi...
2: Sì.
1: Che decide poi se questa era diffamazione o no. Questo non l'ha fatto mai nessuno, perché tante parole, diffamazione, però poi da lì non succede nulla. Io i social li uso da sempre, sai bene che adesso sono in battaglia col Ministero degli Affari Interni per la carta d'identità. Sono stato quello nel 23 che ha mostrato la grafica sbagliata, nel 26 è arrivata la carta d'identità con la grafica giusta, però con la dicitura sbagliata.
0: Adesso, è la battaglia continua.
1: È la battaglia continua.
0: È stata presa anche dalle istituzioni della minoranza, quindi sono...
1: E la vinco. Questa battaglia io la vinco. Però questa battaglia, quando la vinco io, succederà tante cose.
0: Lei vince questa battaglia, ma le elezioni per la comunità con 6 candidati non può vincere.
1: Ma guarda, neanche lui, neanche Andrea con 5.
0: E quindi...
1: Lasciamo la comunità, come ho detto anche ieri, a Oneglio, lo facciamo lui per presidente, no? Oneglio. Anche io gli do il mio voto a lui per presidente.
0: Allora, alla fine quasi dimostra in trasmissione che non c'è l'alleanza Bartole-Bernetic, ma in realtà c'è l'alleanza tra la lista di Oneglio e quella di Christian Serres.
3: Bisogna aspettare le 8 di 31 di sera, no? Prima di parlare. Bene. E brindare.
1: Ma comunque ritorno a quello che ho detto prima. Io spero che questo nuovo direttivo, dove spero che ci saranno candidati anche noi tre,
3: sì,
1: che sarà un direttivo che sa dialogare e prendere delle decisioni buone per la comunità. Perché venire in un direttivo dove ti mettono in minoranza subito, o in opposizione, è come non esserci lì.
0: Benissimo, allora 3 liste a Pirano, siamo di qua, Impegno e Futuro, e noi per la comunità abbiamo parlato con i 3 rappresentanti, grazie di essere stati al vaso di Pandora, naturalmente invitiamo gli elettori ad andare a votare e a scegliere bene per quelli che saranno i rappresentanti della comunità di Pirano. Grazie.
1: Grazie Stefano.
2: Grazie.
1: È stato un piacere.

0: E noi da Pirano andiamo a Isola, dove sta per scoppiare forse un'altra polemica. Cosa è successo? Il deputato Felice Zizza ha rassegnato le dimissioni dal direttivo della Dante, dalla comunità autogestita della nazionalità di Isola. Lo aveva promesso in campagna elettorale, aveva detto che non si sarebbe occupato più di politica a livello locale per occuparsi soltanto di politica nazionale, e lo ha fatto. Ma dopo le dimissioni di Zizza sono arrivate anche quelle di altri tre membri del direttivo della Dante Alighieri, una delle storiche comunità di Isola, quella fondata a suo tempo da Dario Scher, Pino Trani, insomma un gruppo che era in opposizione alla politica della Besenghi, dove che era retta all'epoca da Silvano Sau e Gianfranco Silian, polemica che infuocò naturalmente le pagine e i racconti anche giornalistici della politica minoritaria, ma in questo momento se ne sono andate alcune figure storiche della Dante. Dragan Sinogic, vicepresidente cultore di storia locale, a lasciare anche Vita Valenti, ex presidente della CAN di Isola. Dietro c'è la richiesta ci sarebbe stata la richiesta di andare alle elezioni insieme con le elezioni dell'Unione Italiana, anche per rinnovare i vertici della comunità di Isola, polemiche che si rincorrono. Ecco, Vita Valenti, c'è qualche connessione o per tutti quanti, per motivi personali più svariati, ve ne siete andati così, perché a un certo punto avete deciso di fare altro nella vita?
1: Buongiorno Stefano, ognuno ha avuto le proprie motivazioni personali, quello sì, però legato comunque un po' al modo di gestire la Dante, una bufera ma alla quale siamo parecchio abituati, nulla di sconcertante per le dinamiche di Palazzo Manzioli. Però fatto sta che da qualche mese a questa parte è avvenuta un po' una spaccatura all'interno della Dante. Vanno menzionati sicuramente due momenti critici che hanno segnato questa spaccatura. Il primo, chiamiamolo l'inizio della fine, almeno per quanto mi riguarda, è stata la gestione dell'ultima assemblea tenutasi a novembre del 2025. Un'assemblea tortuosa, un'assemblea combattuta, visto che ai soci non è stato, per esempio, se uno permesso di discutere in merito all'ordine del giorno proposto, quindi è stata negata a loro, è stata negata a noi la possibilità di modificarlo eventualmente, di discutere, neanche di votare in merito all'ordine del giorno. È stato un episodio in primis proceduralmente scorretto che ha violato le disposizioni dello statuto e, me lo lasci dire, anche parecchio antidemocratico, ma in generale. L'altro episodio riguarda una delibera adottata dal Consiglio Direttivo nel mese di febbraio, durante la cui riunione è stato deciso che dopo le elezioni parlamentari, quindi siamo ad aprile, il Consiglio Direttivo si sarebbe riunito per discutere in merito alle elezioni anticipate, come diceva lei. Alcuni membri del direttivo, poi tra cui anche il vicepresidente, hanno più volte sollecitato il presidente Fatigato ad effettuare la delibera approvata, ma con ben pochi risultati. La volontà di parecchi membri, tra cui anch'io, era quella di indire le elezioni anticipate in concomitanza con quello delle altre C, come si diceva prima, per essere proprio in armonia con le elezioni legate all'Unione Italiana, per quanto mi riguarda, soprattutto perché Isola presenta anche fin troppe particolarità. Per quanto riguarda invece il presidente Fatigato, reputo che sia una persona di grande spessore intellettuale e culturale, che però si scosta forse un attimino dalla realtà comunitaria di Isola.
0: Ecco, quindi lo scontro è, diciamo, su questioni formali, Vita Valenti, ma anche su questioni, diciamo così, di sostanza. Michele Fatigato ha dato alla comunità isolana una prospettiva, diciamo, anche molto importante, con una serie di grandi eventi che però hanno trovato un grande riscontro, diciamo, di pubblico. Forse in sala si potevano vedere meno soci storici della Dante, ecco.
1: Di questo si è discusso anche parecchio, perché chi, complimentandosi col presidente, chi anche criticando il presidente, perché gli eventi presentati appunto di grande spessore erano forse parecchio distanti da quello a cui il dantino è medio abituato, quindi la vita comunitaria, i vari corsi, i vari gruppi. E ci si chiedeva parecchie volte il senso di questi eventi enormi, perché pensare di riportare se avere la sensazione di essere riportati fuori dalle tenebre dell'ignoranza è un po', ti lascia l'amaro in bocca, diciamo, ecco.
0: Quindi insomma c'è uno scontro tra questa comunità molto identitaria dei soci, diciamo così, tradizionali, che fanno parte della Dante, che hanno fatto parte nei mandati precedenti dei suoi direttivi, e chi vuole dare una prospettiva nuova.
1: Con questo sì, sono d'accordo, perché proprio il modo di gestire la Dante negli ultimi 25 anni è stato parecchio diverso rispetto alla gestione decisa poi dal presidente Fatigato, quello poco ma sicuro.
0: Ecco, ma una gestione che a questo punto è condivisa da 5 membri del direttivo, e diciamo, lasciando perdere le motivazioni del deputato che aveva appunto promesso che se ne sarebbe comunque andato dalla vita, diciamo, delle comunità locali e dalla vita politica proprio isolani in senso stretto, diciamo che qui è stato tutto lo scontro e su cui si giocherà il confronto.
1: Secondo me sì, però nel direttivo al momento sono comunque rimasti 4 soci non poco capaci, anzi, ma non storici, più il presidente della CANI Ampulin.
0: E si può andare avanti secondo lei, o sarebbe meglio a questo punto resettare tutto e andare al voto?
1: Secondo me sarebbe stato opportuno già prima resettare tutto e andare al voto, proprio per essere in armonia, per non essere sempre la pecora nera, cioè la pecora nera, non la pecora nera in senso negativo, ma non essere sempre qualcosa di speciale come ci piace essere. Non si può andare avanti così, a mio parere no.
0: Ecco, ma si può coniugare all'interno della Dante Vita Valenti l'animo, diciamo, che raccoglie i grandi eventi di Michele Fadigato a quello che raccoglie l'isolanità verace, ad esempio, di soci come Scotto Di Minico, Emilio Bevitori, insomma, queste due anime possono in qualche modo coesistere?
1: Sì, che possono coesistere. Come siamo gestiti da qualcuno di non isolano, forse avrebbe potuto dare un attimino più di ascolto appunto a quelli che sono i soci storici.
0: Ecco, Vita Valenti, un'ultimissima cosa, ma questo scontro all'interno della comunità Dante Alighieri si ripercuoterà anche sulla CAN? La prossima settimana ci sono una serie di riunioni, la CAN isolana, sappiamo che il clima anche lì non è proprio dei migliori.
1: No, infatti il clima è catastrofico, anzi stiamo andando di male in peggio. I danni che sta subendo la CAN d'Isola, sia come immagine che come gestione, sono al momento difficilmente calcolabili. Ma non credo che la Dante andrà più di tanto a influire la CAN, perché comunque è un sistema suo, anzi la situazione forse in CAN è andata a ripercuotersi sulla Dante.
0: Allora ci sarà una resa dei conti all'interno della CAN la prossima settimana?
1: Per quanto mi riguarda sì, ci sono stati degli episodi mai visti prima, come per esempio approvare per mail a noi membri del Consiglio non viene data la possibilità di discutere in sede di Consiglio di questioni estremamente importanti, e per fortuna che è una delle ragioni per cui a me è stato revocato il mandato. E settimana prossima, sarà passato un anno da quel brutto episodio, è stato appunto non convocare un numero abbastanza di sedute. Vediamo,
0: quindi,
1: lasciamoci sorprendere.
0: Diciamo che se convocano il 28 di maggio una nuova seduta della CAN, magari finisce come era finita un anno fa.
1: Chi vivrà vedrà.
0: Grazie, sì. Grazie Vita.
1: Grazie Stefano.
0: Grazie Vita Valenti, ci sentiamo naturalmente.
1: Grazie,
0: naturalmente il presidente Pulin, quando vuole replicare, può farlo in qualsiasi momento. E noi continueremo a chiacchierare con Michele Fadigato. Grazie. Ecco, abbiamo in studio Michele Fadigato. Voi isolani ci date sempre soddisfazione a noi giornalisti, no? Ci riempite, ci fate i programmi, non serve neanche pensare, parliamo di isola. Cosa succede?
2: Questa battuta sua iniziale è fenomenale. Allora, io dico, probabilmente bisogna un attimo relativizzare tutto. Cioè, io partirei da parole di verità dette da Vita Valenti, quando, chiudendo il suo intervento, ha detto: nella realtà si sono trasferite sulla Dante Alighieri questioni relative alla, in maniera impropria, questioni relative al Consiglio della CAN. Si avvicinano le elezioni della CAN, c'è una grande... Ecco, io voglio dire, te lo dico subito all'inizio, io sono vivo da 13 anni qui, ho maturato da 3 anni la possibilità di essere cittadino sloveno, ho preso una decisione a suo tempo di non farlo fin quando ero impegnato nella Dante Alighieri, perché non volevo essere assolutamente fuori da ogni questione meramente politica, perché ritengo che le comunità degli italiani non siano, soprattutto in Slovenia, dove c'è il sistema delle CAN, che invece sono organi politici, le comunità degli italiani debbono essere fuori dagli scontri di carattere politico-istituzionali e debbano avere, e me lo dirò nel prosieguo se lei me ne darà modo, debbano essere invece il luogo in cui da un lato si coltiva la tradizione e il legame con la storia di questo popolo, questo piccolo popolo rimasto qui a causa degli eventi bellici, separato dalla madre patria, e insieme si coltiva il rapporto con la madre patria. E quindi è vero quello che dice Vita Valenti, si è impropriamente scaricato sulla Dante Alighieri la necessità di organizzare i gruppi fondamentali che possono andare poi alla campagna elettorale per la CAN. E io davvero devo ringraziare Vita, perché mi ha dato un po' la scaletta delle questioni che le voglio dire.
0: Insomma, però Vita le imputa tutta una serie di questioni formali, dice insomma Faticato faceva quello che voleva lui.
2: Ok, io partirei proprio da questo. Nel 2024 io ero comodamente seduto nel mio giardino della casa che mi sono comprato con i risparmi familiari e del lavoro che ho condotto da architetto. Ero bello seduto tranquillamente, mi ricordo, all'inizio di maggio, e eravamo all'incirca in questo periodo, quando mi arrivano una serie di telefonate: ti vogliamo parlare, Michele. E mi dissero: siccome la tua famiglia è attiva nella Dante Alighieri da tanto tempo, eccetera, siamo stati costretti a andare allo scioglimento anticipato della Dante perché per una serie di motivi sui quali io stendo un velo, cioè praticamente mi si diceva, ma era dinanzi agli occhi di tutti, non c'era più attività alcuna, e quindi c'erano state una serie di dimissioni dovute proprio all'inerzia della Dante. Io fui chiamato a dire: partecipiamo, facciamo una nuova lista, scegliamo un gruppo bello, forte, di nuove risorse. E mi fu detto una cosa che mi piacque molto, perché mi dissero: noi riconosciamo l'importanza degli italiani di nuovo insediamento qui, perché bisogna rimpolpare il nostro tessuto, e cose che io condividevo. E mi fu chiesto di fare il presidente. Io dissi due cose che ho tenuto sempre presente. Nel dirigere un'associazione intendo dirigerla nel rispetto totale delle forme di legge, nel rispetto fondamentale dei sistemi di spesa, perché riceviamo soldi pubblici sia dall'Italia che dalla Slovenia. Non sono donazioni, ma sono fondi che arrivano tramite lo Stato sloveno e tramite la Repubblica Italiana per fare cultura.
0: Quindi quando loro le dicono: ma noi non abbiamo visto, non vediamo i verbali, non possiamo cambiare l'ordine del giorno.
2: Tutto. Allora, sulla questione dell'assemblea poi torno dopo. Allora, i verbali, in realtà, quando io arrivai, i verbali dei precedenti consigli erano piuttosto ballerini. Da me i verbali stanno lì.
0: Si possono avere, cioè, se io voglio vedere, cioè, io non sono socio, però
2: chiunque voglia venire a vedere i verbali troverà tutti i verbali firmati. E anche quando si sono tenute riunioni per urgenza via mail, ci sono allegate tutte le mail di adesione. Quindi è
0: questo, dal punto di vista formale, quindi
2: è tutto a posto, osservabile, discutibile,
0: bilanci che si possono vedere, tutto quanto.
2: Anzi, io lo dirò, che io sono stato il presidente che quando mi sono insediato ho trovato una situazione di contestazione perché c'erano soci che volevano vedere fatture precedenti e non gli era stato ancora dopo 6 mesi risposto. Io mi sono insediato, ho chiamato e non erano mie questioni.
0: E le ho fatti vedere.
2: Quindi queste cose a me non si possono contestare.
0: Però qui la questione, no? Perché il tempo poi ci sono molte questioni, non vorrei rimanere sulle questioni formali che sono secondarie. Ma la questione centrale, mi sembra che all'interno della comunità di Isola ci sia uno scontro, diciamo, tra autoctoni e tra una visione, diciamo, molto identitaria della comunità di Isola, che è propria della Dante. La Dante era nata su una questione identitaria e invece una questione di una Dante che vuole proiettarsi magari da qualche altra parte. Cioè è possibile conciliare l'anima? Prima facevamo, diciamo, possiamo anche fare nomi di soci storici che si riconoscono forse meno nella sua azione. Uno dice: ma a me interessa di più la questione, mi interessa di più l'attività, diciamo, sia conviviale ma anche legata a Isola, piuttosto che so io Cacciari, piuttosto che Mieli.
2: Allora, io le rispondo brevemente su questa questione perché ritengo che questa sia totalmente inesistente come questione. Allora, io ho ereditato una comunità che aveva un bilancio teorico di 44.000 euro, ma che era sceso per un taglio che la Canna aveva fatto in quanto non era dimostrata la capacità di spesa di 5.000 euro, era un bilancio di 39.000 euro. Io in 6 mesi, cooperando con la Canna, recuperando i 5.000 euro, ma trovando fondi altrove, ho portato già nel 2024 a un bilancio di 68.000 euro. Di tutte le somme destinate ai gruppi, alle attività storiche, non ho intaccato nulla, anzi le ho aumentate. Quindi questa favola che questo direttivo ha compresso le attività tradizionali non è una favola, è una menzogna, perché il secondo bilancio è arrivato, quello del 2025 è arrivato a 105.000 euro rispetto a una comunità che nella sua storia ha sempre avuto 30.000, 35.000. Il bilancio del 2025 si è chiuso con 105.000 euro e tutti i cosiddetti grandi eventi, che non sono grandi eventi, poi li spiego, sono stati finanziati con somme aggiuntive, mai intaccando i fondi destinati ai gruppi e quindi alle attività non solo, anche lo stesso fondo promozione della Unione Italiana, utilizzato in maniera diciamo così un po' ballerina per tante cose, è stato utilizzato anche quello in larga parte, comprimendo acquisti non utili, è stato utilizzato anche quello per i gruppi.
0: Ma quando Vita Valenti le dice dovevate ascoltare più gli isolani?
2: Allora, questo è la... Allora,
0: perché questo no, è il no, chi, chi, no, chi,
2: è il no, no chiudo, cioè, chiudo, no. Chiudo quello, quindi diciamo questa bugia che si sia fatto meno nei gruppi. Quando sono arrivato io erano presenti due gruppi che funzionavano e non funzionavano. Quando attualmente, ma diciamo l'anno scorso soprattutto, perché quest'anno i soldi stanno arrivando un po' a singhiozzo anche da parte dell'Unione, l'anno scorso sono arrivati anche un po' prima, quindi questo primo semestre sta andando un po' più così, l'anno scorso noi abbiamo avuto punte di gruppi tradizionali, presenza di bambini, noi abbiamo avuto 250 bambini che provenivano da tutte le scuole di Capodistria e di Isola, cose che non erano eventi culturali, era il rapporto con le scuole che finalmente si è creato. Quindi tutta questa questione togliamola via. Poi io voglio ricordare una cosa per me molto cara. Io quando arrivai qui mi iscrissi perché vidi la bandiera fuori lo stesso giorno in cui feci il trasloco, e mi iscrissi alla prima comunità che trovai aperta, che era non sapevo nemmeno che c'erano due comunità, mi iscrissi ad Abbesenghi. Dopo un po' i miei nipotini cominciarono a lavorare invece nella Dante Alighieri, nel coro, nella piazzetta Piccia di Amina.
3: Di Amina, d'Udine.
2: E Amina mi spiegò perché era nata questa comunità. Non era nata per il principio di identità isolana, era nata perché c'era stata una modifica alla legge sulle associazioni e si poteva permettere l'iscrizione alle comunità italiane direttamente anche di chi non c'entrava nulla con la comunità italiana, nemmeno per lingua e cultura. E Amina, che Pino Trani con altre 9 fondarono la Dante per il motivo non di coltivare gli isolani, ma di difendere la tradizione, la cultura italiana e la lingua italiana.
4: Però quando Vita Valenti le dice, no, io rimasto, ma io non voglio, Ampulieni, altri 4 che
2: ma io non voglio, io non voglio entrare in polemica con Vita, no, perché Vita è chiaro che giustamente quando lei ha chiuso il suo intervento dicendo situazione interna can che si è riversata sulla Dante, Vita chiaramente non l'obiettivo di Vita di queste dimissioni non è certamente la Dante Alighieri, ma si porta dietro per motivi del tutto comprensibili suoi questioni.
4: Però diciamo che ci sono esponenti storici della Dante che
2: bene. Non allora io voglio perché questo è un foglietto che come vedete è molto consumato, me lo porto da tempo perché siccome sono di formazione intellettuale leggo molto e ho voluto leggere negli anni scorsi molto di Antonio Borme. Io qui porto quello che Antonio Borme sosteneva e per cui fu cacciato e fu sciolta la Unione Italiana di Istria e Fiume. La posizione di Borme era che bisognava superare la tradizione come folklore e bisognava emancipare la minoranza da una dimensione puramente conservatrice, queste sono parole di Antonio Borme, non mie, trasformandola in un soggetto culturale moderno, Borme, non mie, trasformandola in un soggetto culturale moderno, scientifico,

0: di fare. Non è vero che gli iscritti della Dante siano un popolo bue a cui gli devi mettere in mano le carte della briscola e non gli puoi parlare invece di cultura. Io credo che ci sia questo spazio, che questo spazio vada difeso, perché Isola non è, questa è una forte bugia, Isola non è la Cenerentola della cultura della comunità nazionale. Isola, dobbiamo ricordarla, è la cittadina in cui nel 1894 è stato fondato il Partito Socialista Austriaco, cioè Isola è una città degna di cultura. Basta col dire che i membri della Dante abborrono, non sono i membri della Dante, perché tantissimi, perché è ripresa alle iniziative anche cosiddette i grandi eventi, che non sono grandi eventi, cioè è grande evento portare una la delegata ONU per lo spazio a spiegare come lei donna è riuscita a diventare vicaria di Gutierrez, non è un grande evento, è un contributo che si dà in quel caso alle donne iscritte alla Dante, per sentirsi capaci di fare. Basta con questo dire, ma no, il popolino. No, non c'è un popolino.
1: Ma quindi secondo lei non c'è in questo momento non c'è bisogno di andare a lezioni?
0: Ma io dico, applico ancora una volta qui il principio legale. Il principio legale cosa dice? C'è un consiglio eletto fino al 2028, e in verità, e qui rispondo a un'altra questione di vita, a febbraio di quest'anno mi fu detto in maniera informale, perché non c'era un punto all'ordine del giorno in materia e quindi non c'è una delibera in merito, perché non ci poteva essere una delibera in merito, ci fu una proposta: siccome ci sono due o tre nel consiglio che danno fastidio, questo fu presentato così, perché non andiamo allo scioglimento quando ci sta l'elezione dell'Unione? E io, e non temo alcuna smentita da questo punto di vista, risposi ufficialmente: questo Consiglio è nato dalle elezioni del 2024 e va alle elezioni del 2028, così. Io non tolgo delle persone solo perché mi hanno dato fastidio. Sono state elette, andiamo insieme. Quindi da parte mia, se ci saranno i cinque, si andrà. Ho già verificato con il legale, non essendo questo impedito dallo statuto, se rimangono i cinque, si andrà alle elezioni integrative dei quattro.
1: Ma
0: se non ci sarà questa possibilità, ci si scioglie. Cioè io non, con lo stesso spirito di servizio con cui ho aderito a fare il presidente, è qui. Se lei me lo consente, un minuto solo. Qui il tema è: c'è il diritto di un italiano che ha scelto di venire a vivere qui con la sua famiglia, con tutta la sua famiglia, e l'ha scelto esattamente perché qui c'è una popolazione, non chiamo qui il tema minoranza, ma c'è qui un ceppo fondamentale della storia italiana, una popolazione che sta qui e ha scelto per questo di venire, perché questo pezzo di Italia che sta qui non ha scelto di sua volontà di non essere più Italia, è stato un trauma mondiale che l'ha portato a non essere più Italia. È possibile per un italiano, in questo momento mi sovviene anche che sua moglie è italiana.
1: Anch'io sono italiano.
0: No, dico che viene dall'Italia, voglio dire, che viene dall'Italia. Parlo di italiano in questo senso. È possibile per un italiano che viene dall'Italia, che ha scelto di vivere in Istria e di morirvi in Istria, è possibile lavorare e assumere cariche dirigenziali all'interno delle comunità italiane? O dobbiamo dire ai nostri concittadini italiani: non venite, non siete graditi?
1: Ma questa probabilmente è una questione che anche la comunità stessa dovrà affrontare. Ma sento un'ultimissima cosa: lei ha parlato con Felice Zizza, con l'onorevole, di questa situazione, cosa le sta dicendo?
0: Allora, il mio rapporto, tutti sanno che io ho avuto e ritengo tuttora di avere un rapporto di stima e anche di amicizia con Felice. Tutti sanno anche che l'ho sostenuto in tutte le scelte che lui ha fatto, anche quando parzialmente non le condividevo. ero fuori dai giochi, quindi gli ho dato comunque la

0: appoggio riguardanti Isola. Ritengo che è una delle colonne portanti della nostra comunità.
1: Devo proprio chiudere. Cosa le sta dicendo? Le dice vai avanti oppure molla?
0: Allora, in verità io Felice non lo sento da 15 giorni, 20 giorni. E fu lui a dirmi, Michele, il popolo vuole che tu ti dimetta, però puoi rimanere a fare il coordinatore culturale. E io dissi, guarda Felice, non siamo la Cannes, noi siamo una comunità, il coordinamento culturale lo fa il presidente.
1: Certo. Devo chiudere, continuerei ancora a lungo, purtroppo incombe un altro blocco, devo dare la linea alle Rigi. Grazie Michele Fatigato, ne parleremo ancora probabilmente.
0: La ringrazio, va bene, a risentirci. E non si dica più che Isola è conflittuale, non è vero.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Traffico regolare sui tratti in gestione ad autostrada Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Sulla 4 Brescia-Padova ricordiamo della presenza di un cantiere di lavoro che potrebbe causare disagi nel tratto compreso tra Verona Est e l'innesto con l'autostrada del Brennero in entrambe le direzioni. Le informazioni sulla viabilità di autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, ci risentiamo più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Buongiorno e bentrovati da Corrado Cimador della redazione Notiziari. Diamo lettura dei principali titoli del nostro giornale radio, i fatti del giorno in onda alle 12.30. Capodistria celebra la storia italiana con il centro multimediale Gravisi. Seduta della Camera di Stato, Janša candidato premier, proteste davanti al Parlamento. Scuole CNI, Milos al governo, equità e tutela reale per la maturità di Croato. Teatro di Capodistria sotto tensione, contestazioni e dimissioni dopo la nomina del direttore. Fiume premia le eccellenze civiche 2026, Sciucca e Pamice celebrano il patrimonio italiano. Porremo queste ed altre notizie ancora alla vostra attenzione a breve nel corso del giornale radio I Fatti del Giorno. A tra poco, restate con noi.

0: Ultima parte del vaso di Pandora. Abbiamo con noi in studio Iuri Giacomelli. Innanzitutto complimenti, Iuri, sei diventato ufficiale dell'Ordine della Stella d'Italia, una bellissima cerimonia a Lubiana, dove l'ambasciatore Cavagna ti ha consegnato questa alta onorificenza, la seconda, sei salito di grado, e l'ambasciatore ha fatto un ritratto bellissimo di te, ha ricordato che sei un grande amico e un grande cultore dei rapporti bilaterali, e probabilmente tra le righe ha detto che i rapporti bilaterali tra Slovenia e Italia senza Iuri Giacomelli sarebbero peggiori di quello che sono. A me avrebbe fatto molto piacere.
1: Innanzitutto buongiorno a te Stefano e a tutti gli ascoltatori della Radio Capodistria, e grazie per questa introduzione che mi lusinga, che mi onora, come mi onora tanto il riconoscimento conferitomi, sì, come hai detto, in forma, se si può dire, in forma di una promozione, non nell'ordine della Stella d'Italia, assolutamente un riconoscimento, un'onorificenza in attesa e che ovviamente accolgo con veramente con grande onore e anche un grande senso di umiltà e rispetto per tutti coloro che in qualche modo mi accompagnano, con cui collaboro nell'ambito dei rapporti bilaterali tra l'Italia e la Slovenia, quindi sì, assolutamente una cosa molto molto bella che sento profondamente.
0: Ecco, ma un'onorificenza che arriva anche grazie al forum italo-sloveno. Tu hai detto che questa onorificenza la condividi con tutti gli amici che lavorano nel forum nato parecchio tempo fa, più di un decennio fa. C'era allora l'ambasciatrice Franchini Sherifis, che credeva moltissimo in questo progetto, che ovviamente non è l'AmCham, no? Non è arrivata a questi livelli, però vuole in qualche modo unire chi in Italia e in Slovenia riflette sui rapporti bilaterali, ma riflette anche su quello che può essere un'evoluzione commerciale. Ci sono tutte questioni aperte, per esempio una cosa su cui avete lavorato come forum, ma anche in altre circostanze, il parco dell'idrogeno, insomma tutta una serie di progetti che si portano avanti all'insegna della collaborazione.
1: Assolutamente sì, si tratta di un riconoscimento e merito di gruppo, come volevo sottolineare anche al momento della consegna, e davanti a tante di quelle persone con cui dicevo collaboro e con cui ho collaborato in tutti questi anni, sin dall'inizio del forum italo-sloveno, che nasce nell'anno 12, nel 2012, e fu già allora l'espressione degli individui che vollero impegnarsi a cambiare qualcosa. E sì, certamente il forum nasce in collaborazione con le istituzioni sia italiane sia slovene, assunse una forma snella e come dico fu l'espressione degli individui. Quindi ancora oggi questa associazione è impostata come l'associazione degli individui, quindi si aderisce a titolo personale, ed è un'associazione dei volontari, impostata come non a scopo di lucro, ovviamente,
0: che è quello di coltivare buone relazioni, sì, bilaterali. Ma quello che è stato interessante della serata, Iuri, è che tu hai ribadito alcuni concetti. Innanzitutto c'è stato un richiamo alla storia, ma anche un richiamo a quella che è la situazione geopolitica in Europa e nel mondo. Quindi diciamo che in un mondo che si sta andando in qualche modo chiudendo dopo tanti anni, che invece sembrava essere in apertura e in estensione incredibile, Iuri Giacomelli, che è un ottimista nato, qualche punta di pessimismo forse ce l'ha avuta?
1: Pessimismo no, preoccupazione sì, domande sì, ma innanzitutto volevo ribadire e ripetere, come avevo già fatto in altre sedi, che stiamo assistendo a una svolta epocale, un cambiamento molto importante nei rapporti italo-sloveni negli ultimi 10, 15, anche 20 anni, se vogliamo, quindi specie a partire dalla piena adesione della Slovenia nell'Unione Europea. E dobbiamo sempre essere...
0: Cioè, nulla è scontato, no?
1: Nulla è scontato, che, sì, no, sì, bisogna... nulla è scontato, ma anche, cioè, secondo me bisogna partire da questo. Non è poco quello che abbiamo raggiunto, è un processo veramente profondo, io lo sento così, avviato sia da parte slovena che da parte italiana, e però nel frattempo ovviamente il mondo è cambiato e sta cambiando in modo accelerato e assistiamo ovviamente a un'erosione dei valori ai livelli preoccupanti, ovviamente in queste circostanze ognuno si domanda ma come possiamo andare avanti, perché ovviamente adesso non è solo nostro come non è solo di irrompere negli schemi preesistenti, contrastare i preconcetti, superare le diffidenze e così via, ma è anche la responsabilità di custodire quello che abbiamo raggiunto e coltivare l'amicizia, specie in tal modo in cui si possano sfruttare le opportunità che ne sorgono. Quindi in queste circostanze ovviamente bisogna domandarsi come possiamo andare avanti cercando di realizzare questo nostro compito da qui in poi nelle circostanze profondamente cambiate, e secondo me ecco, dobbiamo prepararci al fatto che l'incertezza sarà un fattore abbastanza, diciamo, costante ancora per lunghi anni, e dobbiamo appoggiarci proprio a qualcosa di quello che abbiamo raggiunto, ci tenevamo, che adesso su cui possiamo avvalerci.
0: Ecco, questo processo. Se sbaglio, sì. No? Mi è sembrato che quello che tu hai voluto dire tra le righe è che la collaborazione non è scontata, no? Che va costruita, che va rinforzata, perché i venti sono quelli che sono, le tendenze, ognuno a chiudersi nel proprio piccolo guscio, nella piccola patria, si stanno sviluppando un po' ovunque, e quindi abbiamo costruito una buona base, e sarebbe peccato, anche perché i rapporti italo-sloveni sono stati rapporti, anche lo sappiamo benissimo, travagliati, no? Ora tanti passi sono stati fatti in avanti, insomma, mantenere quello che ci ha lasciato, se sì. Vogliamo usare una metafora, Gorizia e Nova Gorizia, capitale europea della cultura.
1: Esatto, ecco, mi viene dire proprio questo. Dopo questa bellissima manifestazione della capitale europea della cultura, sentiamo ancora di più una specie di bonanza, una specie di vuoto, no? Proprio nei momenti in cui il mondo, ecco, ogni giorno ci porta delle sorprese inattese e involute. E qui ovviamente secondo me bisogna procedere semplicemente così, bisogna ovviamente continuare ad esplorare il passato come il tesoro per l'insegnamento per il futuro, ma bisogna soprattutto rivolgersi al futuro cercando di realizzare qualcosa di più ambizioso di quello che abbiamo già fatto, ancora più ambizioso, no? E quindi secondo me quello che bisogna identificare e portare avanti sono le ambizioni, che secondo me in questo momento mancano, anche perché per motivi, ecco, esogeni, no? Sia l'Italia sia la Slovenia giustamente sono un po' distratte, ecco, dai temi piuttosto geopolitici in questo momento.
0: O almeno, sono anche in qualche modo introiettate su se stesse, perché la polemica politica in Italia non manca mai. In Slovenia stiamo, insomma, arrivando oggi probabilmente leggeremo il Parlamento, leggerà il nuovo nuova premier incaricato di formare il nuovo governo, ma siamo molto introiettati sulla politica nazionale, il contrasto tra i partiti, lo vediamo in Italia, lo vediamo in Slovenia, è molto... Però senti, tu in qualche modo proponi... Cioè, il principio della condivisione è una delle cose su cui tu ormai da decenni punti e parli e pensi che sia necessario in qualche modo elaborarlo rafforzarlo. Però quello che a me sembra molto interessante, ed è un discorso che tu hai rifatto anche, che tu hai ripreso anche dal primo discorso, la prima onorificenza che ti hanno dato, è quello dell'identità estesa. Ecco, in un mondo che cerca identità particolari, che si chiude nelle piccole patrie, l'idea di Iuri Giacomelli è quella dell'identità estesa.
1: Ma sì, è un concetto ecco, di cui ho pensato tanto, e secondo me è una conseguenza di una situazione che noi nel forum indirizziamo come la condivisione, no, tra persone, popoli, vuol dire che descrive una situazione in cui l'identità di uno non deve necessariamente limitarsi a una sovrapposizione perfetta con, diciamo, l'identità di uno Stato o di una nazione. Può in qualche modo estendersi, può penetrare, può assumere ovviamente anche le componenti delle identità altrui, e questo secondo me rispecchia una situazione europea, ecco, in cui vogliamo vivere. Però ripeto, è una conseguenza di un processo di avvicinamento che secondo me a cui stiamo assistendo, e che io vorrei vedere proseguire ovviamente anche negli anni a venire.
0: Però sai, questo è un concetto che sviluppiamo molto noi al confine, no? Al confine ci rendiamo, tu sei di Lubiana e ovviamente però la tua famiglia ha origini italiane, hai contatti voglio dire costanti, soprattutto noi al confine ci rendiamo conto che la nostra identità è un'identità estremamente composta, perché non possiamo negare, c'è un'identità etnica, ma c'è un'identità di territorio, c'è un'identità, voglio dire, l'identità di una persona qualsiasi che vive al confine, anche se uno è slovenissimo, poi è cresciuto guardando i cartoni animati nella televisione italiana, va a fare la spesa in Italia e si fa il caffè con la caffettiera, mentre da altre parti se lo fanno in maniera diversa, no? Quindi anche questa identità.
1: È proprio questo, e soprattutto il concetto, per me, il concetto dell'identità estesa è l'opposto di quella per scelta, no? Quando ti devi in qualche modo decidere, quando devi determinare la tua identità come l'antipode a un'altra identità, magari.
0: Quindi
1: anche nello stesso territorio.
0: E
1: questo,
0: no?
1: Mi sembra, ecco, un aspetto cruciale, ecco, di questa identità estesa, che poi può essere... poi dipende anche da ogni individuo come la si vuole creare, ovviamente,
0: ma no? che è un concetto molto europeo,
1: assolutamente, è decisamente vicino al confine italo-sloveno, non è un concetto nuovo, non è un concetto recente, neanche, diciamo, nella storia recente, è un concetto, diciamo, vissuto soprattutto dalle parti istriane per secoli.
0: Ma
1: no?
0: Tu ci credi nell'Europa?
1: Ma io ci credo fortemente nell'Europa, assolutamente.
0: E secondo te il complesso è stabile? Cioè la struttura è stabile?
1: Il complesso è molto dinamico, è in trasformazione, sotto pressioni enormi, ma non dobbiamo perdere fiducia che questo processo porterà un rafforzamento sia dell'idea sia delle istituzioni europee, sia anche il territorio che io spero presto sarà incluso in quello che oggi chiamiamo l'Europa, no? Nel senso politico e istituzionale.
0: Ecco, tu vedi un'Europa più estesa in futuro, un'Europa che dovrebbe in qualche modo rimanere, essere formata un nucleo magari di paesi che decidono di andare avanti insieme su alcuni progetti quando gli altri fanno le bizze. Diciamo che quello che era successo con l'Ungheria, anche con altri paesi che avevano più di qualche dubbio su quello che in Europa si debba fare e che hanno in qualche modo anche frenato un po' il... Ma e poi ci sono anche gli egoismi di grandi paesi dell'Europa, dove ognuno si fa vuole farsi anche i propri interessi oltre che quelli comuni.
1: Io vedo soprattutto un campo nuovo in cui l'Europa si è finalmente attivata, ed è quello della difesa, no? per forza, soprattutto in seguito alla terribile guerra in Ucraina e poi alla successiva reazione della leadership degli Stati Uniti dopo le elezioni e la guida di Trump. A che cosa siamo arrivati? A una situazione in cui l'Europa ovviamente non si pronuncia ancora, ma si sta profilando in tal modo che ovviamente sia l'Ucraina sia, diciamo, un'altra componente molto importante che è la Gran Bretagna, stiano in qualche modo rientrando in un concetto più esteso di quello istituzionale che è ancora tutto da tessere, ma che ovviamente si sta già in qualche modo profilando.
0: Tu ti occupi anche di economia, sì. No? Hai visto che la Gran Bretagna se n'è andata dall'Unione Europea, se n'è andata con un referendum e ha pagato un prezzo altissimo.
1: Ha pagato un prezzo altissimo, ma in questo momento fa parte delle attività diplomatiche sempre da parte europea e anche quelle
0: quando parliamo di problemi internazionali la Gran Bretagna torna a far parte dell'Unione Europea.
1: Sì, o almeno diciamo dell'Unione della Difesa, cioè un'Unione futuramente, certo, che si prospetta. Poi da quando l'Europa si assume praticamente tutti i costi della difesa ucraina, vuol dire che c'è un rapporto tra la stessa Ucraina e l'Unione Europea molto intenso, quindi abbiamo in qualche modo delocalizzato la difesa in parte all'Ucraina, però questo ovviamente ci ritorna nel prossimo futuro come sicuramente un allargamento anche territoriale, se vogliamo.
0: E poi l'Ucraina sta facendo innovazioni, no? Sì, anche a livello tecnologico sul campo di battaglia, esatto, così, di cose, sì, che nessuno immaginava con la guerra con i droni e così, sì. Ma ci siamo resi conto che gli Stati Uniti ci hanno buttato a mare, ci hanno mollato, o secondo te c'è ancora margini per un recupero del rapporto Atlantico?
1: Ovviamente è una previsione molto, ogni previsione sarebbe molto azzardata, però sono purtroppo convinto che la rottura creatasi con questa, diciamo, quel secondo mandato di Trump, temo che sia troppo grande da poterla ricucire in tempi brevi e con passi piccoli.
0: Sarà più facile rompere che ricucire.
1: Assolutamente, perché non si tratta soltanto di, diciamo, di quattro battute, si tratta di un riposizionamento della politica estera americana che va oltre a un solo mandato di un presidente, e non è assolutamente legato questo riposizionamento soltanto alla persona stessa di Donald Trump. Quindi si tratta di cambiamenti molto più profondi che si rispecchiano anche nella richiesta agli europei di contribuire di più per la NATO, ma è solo un aspetto, diciamo, uno di tanti aspetti di questo forte cambiamento che un impero, cioè l'impero americano, sta passando in questo periodo.
0: Ma senti, tra l'impero americano e l'impero russo mi pare che stia nascendo l'impero cinese. Abbiamo visto due presidenti andare in pellegrinaggio da Xi, prima Trump e poi Putin a Pechino in rapida successione, a pochi giorni uno dall'altro. La sensazione è che la Cina stia prendendo stia cominciando a giocare un ruolo non ancora forse egemonico, ma sempre più egemonico.
1: Concordo, e secondo me la prima lezione da prendere da questi ultimi mesi e dall'avventura, se la possiamo chiamare così un po' cinicamente, ma spero non troppo, l'avventura americana con l'Iran, la lezione sarebbe quella, no? Che quando quando i cambiamenti si sono già annunciati, poi non bisogna aspettare molto perché il cambiamento avvenga davvero. E secondo me soltanto qualche settimana dopo gli attacchi a Teheran stiamo assistendo a un'affermazione di questa leadership cinese, no? Perché queste due visite importanti hanno evidenziato un arretramento dell'impero americano rispetto a quello cinese.
0: E poi nelle delegazioni, diciamo, la sensazione, soprattutto della visita americana, questo lo scrivono ovviamente autorevoli commentatori, è che i cinesi avessero le delegazioni economiche che erano lì per fare gli interessi della Cina. E la delegazione portata da Trump era lì per fare gli interessi di molte corporazioni private. Il business non è mai diventato così palese come nel periodo Trump. Io vengo con te e poi mi faccio un sacco di affari buoni, che non è detto che poi facciano bene anche all'America.
1: Sì, sì, cioè Xi Jinping voleva in qualche modo parlare delle risorse planetarie, mentre Trump si accontentava di fare quattro commerci a favore dei suoi amici privati, ecco, se possiamo banalizzare così. E anche in quest'ultima,
0: però questa è una cosa, adesso vi ho detto una cosa assolutamente banale, però che sembra assolutamente reale.
1: Assolutamente, e qualcuno ha ricordato, cioè lo stesso ha aperto questo incontro con la metafora storica di questo, cioè quel nome greco non mi
0: ricordo. Turcidi,
1: ecco.
0: No, cioè questo, Atene, sì, ecco, no?
1: Esatto, okay. No? Cioè, ma sfortunatamente Trump ha risposto esattamente come
0: è andata a finire.
1: Sì, come è andata a finire nei tempi antichi. Ecco, quindi.
0: Senti Yuri, tu insomma, alla fine però sei un grande ottimista. E la tua ricetta per l'Europa è in qualche modo la sintetizzi in due categorie. E soprattutto la cosa più importante è quella in questa società post-industriale che sta nascendo e così via, e soprattutto quella dell'innovazione che diventa, hai concluso anche così il tuo discorso, una nuova dimensione della libertà. Quindi l'Europa può proseguire, può costruire le sue basi soltanto se capirà che l'innovazione deve essere la spinta che...
1: Assolutamente, diciamo, dal punto di vista sistemico, anche diciamo un po', non mi permetto di dire, storico, ecco, l'innovazione mi sembra cruciale perché stiamo vivendo un passaggio da una società impostata sull'era industriale, no? Vuol dire che dobbiamo profondamente cambiare qualcosa per riuscire a continuare a vivere bene, a preservare i raggiungimenti della nostra civiltà.
0: Per che è particolare ed europea, perché come si vive in Europa,
1: esatto,
0: non si vive da nessuna altra parte nel mondo.
1: Cioè assolutamente.
0: L'assistenza sociale, i diritti e così via, che abbiamo in Europa da altre parti.
1: Siamo noi che godiamo dei raggiungimenti massimi di questo di quest'epoca, ma proprio per preservarli dobbiamo cambiare molte cose, ovviamente, sostituire molte cose a livello sistemico, e per questo ci vuole l'innovazione. Ma l'innovazione non avviene se non ci sono date le condizioni per questo. E, ecco, perciò mi sembra importante. Se posso riferirmi, perché prima hai menzionato la capitale europea della cultura, nei dialoghi che abbiamo avuto anche prima dell'anno scorso. Nel forum abbiamo sviluppato un concetto del triangolo della condivisione, no? In cui, attraverso cui volevamo in qualche modo osservare soprattutto il processo del riavvicinamento bilaterale tra l'Italia e la Slovenia. E in questo triangolo abbiamo sottolineato l'importanza della cultura, sì, no? Che, cioè, su cui si è basata anche la manifestazione della capitale della cultura, ma ci vuole ben altro, secondo me ci vuole, ecco, l'innovazione, come, nel senso, ci vuole il polo anche virtuale, se vogliamo, certo, il polo universitario di ricerca, ci vuole anche, ci vuole però anche le infrastrutture, no? Quindi in questo io sottolineo, ci vuole più ambizione nei rapporti bilaterali tra lo sloveni, e come infrastrutture voglio dare solo un esempio, no? Perché sempre sottolineo che quanto sia importante l'asse ovest-est che stiamo rinforzando tra l'Italia e la Slovenia. L'asse ovest-est tra i paesi, tra i due paesi che sono diversi per l'importanza geopolitica, se vogliamo, anche all'interno dell'Unione Europea, per le sue dimensioni, per le loro dimensioni e così via. Però si tratta di, ecco, in quest'asse, se pensiamo soltanto della ferrovia veloce, no? La ferrovia veloce tra Venezia e Lubiana, che cosa cambierebbe? Il fatto che le persone e le merci, ovviamente, se potessero viaggiare
0: direttamente senza
1: e io questa ferrovia la vorrei vedere,
0: anche perché tu viaggi spesso tra Strognano, tra Pirano e Lubiana, e quindi la ferrovia
1: assolutamente mi manca molto la ferrovia. Ma quindi è solo una cosa, ecco, se qualcuno mi chiedesse, la prima cosa sarebbe questa,
0: ma difatti delle infrastrutture, la geopolitica delle infrastrutture se ne parlava tantissimo negli anni 90, poi si è un po' lasciato perdere questo discorso, se credo sia centrale. Grazie Yuri Giacomelli di essere stato con noi al Vaso di Pandora. Noi ci fermiamo qui per oggi, torniamo la prossima settimana con tanti nuovi argomenti. Buon fine settimana da Stefano Lusi.

0: il meteo e la viabilità.
1: Un campo di alte pressioni staziona sulla maggior parte dell'Europa, aree cicloniche con perturbazioni si mantengono lontane dalle nostre regioni, da nord affluisce sul paese aria calda e sempre più secca, previsioni. Nel pomeriggio sereno nel litorale, sporadici moderati addensamenti sulle regioni orientali, soffierà vento dai quadranti orientali, temperature massime da 23 a 27. Domani ancora soleggiato nel litorale dove soffierà debole bora, nell'interno dapprima sereno, seguiranno moderati annuvolamenti a tratti, soffierà ancora vento dai quadranti orientali, temperature minime da 7 a 16, massime da 23 a 28. Anche domenica tempo simile, lunedì generalmente sereno, temperature in graduale aumento. La viabilità. Traffico intenso e code sull'autostrada 1 Lubiana-Capodistria, tra Cosari e Bresovica, nonché per lavori tra Unez e Postumia, incolonnamenti anche sulla Capodistria-Lubiana, sempre per lavori tra Rasdarto e Postumia. Ore 12 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria, ecco il sommario delle notizie. Capodistria celebra la storia italiana con il centro multimediale Gravisi. Seduta alla Camera di Stato, Janša candidato premier, proteste davanti al Parlamento. Scuole CNI, Milos al governo, equità e tutela reale per la maturità di Croato. Teatro di Capodistria sotto tensione, contestazioni e dimissioni dopo la nomina del direttore. Fiume premia le eccellenze civiche 2026. Sciucca e Pamic celebrano il patrimonio italiano.
2: Buongiorno e bentrovati. Oggi a Capodistria si è svolta l'inaugurazione ufficiale del Centro Multimediale Italiano Gravisi, una realizzazione dell'Unione Italiana che attraverso installazioni interattive e animazioni multimediali racconta la storia e la cultura della comunità italiana e del territorio transfrontaliero. L'evento ha rappresentato anche l'occasione per celebrare i 20 anni dell'Ufficio Europa dell'UI, a cui si devono in gran parte i finanziamenti europei ottenuti per il progetto. Ulteriori risorse sono state stanziate dal Ministero Italiano degli Esteri, dalla Cancostiere e dal governo sloveno. Numerose le autorità presenti, tra cui il sottosegretario alla cultura Marco Russi e l'ambasciatore d'Italia a Lubiana Giuseppe Cavagna. La cerimonia si è da poco conclusa. Per tutti i dettagli con noi in studio Ornella Rossetto.
3: Eh sì, buongiorno, era un taglio del nastro molto atteso, quello del Centro Multimediale Italiano Gravisi, ubicato nell'ala destra di Palazzo Gravisi Buttorai, che è la sede della Comunità degli Italiani Santorio Santorio di Capodistria, un progetto a cui ha dato le ali un Interreg Italia-Slovenia denominato Primis, volto a evidenziare la ricchezza delle culture delle minoranze, un progetto che ha portato al recupero dello stabile e quindi grazie anche al seguito del programma Primis Plus, sempre con capofila l'Unione Italiana, e grazie anche ad altri progetti europei, all'allestimento di questo museo didattico e interattivo dedicato al patrimonio linguistico, storico e culturale dell'area transfrontaliera della comunità nazionale italiana in Slovenia e Croazia, come ora si può leggere nel sito plurilingue che è stato presentato proprio questa mattina durante l'evento inaugurale, attraverso il quale da oggi è possibile prenotare una visita al Gravisi per compiere un viaggio alla scoperta della secolare presenza della componente italiana nei nostri territori e anche della sua trasformazione da maggioranza in minoranza. I giovani, in particolare i ragazzi delle scuole, sono il target privilegiato del centro, ideato per condividere la conoscenza, ha sottolineato il presidente dell'Unione Italiana Maurizio Tremul, dell'immenso patrimonio culturale italiano, anche di quello prodotto dal CNI, in una chiave di convivenza un'esperienza creativa di dialogo interculturale, amicizia e collaborazione. Al Grevisi non vi sono oggetti, non è un museo nel senso tradizionale del termine, ma uno spazio accogliente e molto colorato in cui la storia si esplora attraverso postazioni interattive, giochi, dipinti che si animano grazie all'intelligenza artificiale. C'è anche l'avatar di Santorio, il celebre medico e scienziato capodistriano del 600, con cui è possibile dialogare e ottenere da lui delle risposte in 4 lingue, in sloveno, croato e inglese, oltre che naturalmente in italiano. Il centro opera interamente in modalità quadrilingue e resta da dire, naturalmente non è un dettaglio, della folta rappresentanza istituzionale, davvero ai massimi livelli, con autorità di Slovenia, Italia, anche della regione istriana, che ha fatto da cornice al taglio del nastro. Dagli interventi è emerso il valore del messaggio che arriva oggi da Capodistria, un messaggio di fiducia nel futuro, una realizzazione il centro significativa per molti motivi. Nelle parole dell'ambasciatore d'Italia a Lubiana Giuseppe Cavagna, che in chiusura ascoltiamo insieme al nostro microfono.
4: Riuscire comunque a inaugurare questo centro, che è costato molta fatica e molta programmazione a tante persone, è una bella cosa, è una cosa che aiuta tutta la comunità, e aiuta il bilinguismo, aiuta a radicare ancora di più la nostra lingua e la nostra cultura da queste parti, e soprattutto è un ulteriore ponte. Oggi qui abbiamo anche rappresentanti della minoranza slovena in Italia, ad esempio, e il fatto che le minoranze da una parte e dall'altra del confine abbiano saputo per tanti anni ormai collaborare insieme, concorrere insieme a ottenere fondi europei, è un bel messaggio di unità, un messaggio che va accolto e che va valorizzato e sottolineato.
2: Alla Camera di Stato è in corso la seduta per eleggere Janez Janša, leader dell'SDS e candidato alla formazione del nuovo governo. Il suo mandato, sostenuto da SDS, NSI, SLS, Focus, Democratici e Resnica, dovrebbe essere confermato nell'odierno voto segreto. Davanti al Parlamento sono stati organizzati 2 raduni di protesta. Alle 11 è iniziata l'assemblea ciclistica, a cui seguirà alle 15 un raduno pubblico promosso da Tomas Ustar di Alternativa per la Slovenia. Entrambi in segno di opposizione alla politica di Janša, accusato di ingannare gli elettori e di compromettere la sovranità del paese. Per le ultime abbiamo in linea il nostro inviato Valerio Fabbri. A te la parola, Valerio.
5: Sì, buongiorno Corrado, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come detto, oggi è la giornata di Janez Janša, che si avvia a ottenere la fiducia per formare il suo quarto governo. In apertura, subito alle 9 di seduta, c'è stato il suo discorso programmatico, se vogliamo, e lui ha parlato ancora una volta di attuazione di una visione per un paese di opportunità, prosperità e giustizia, ma ha anche parlato, facendo riferimento anche al 1991, all'anno dell'indipendenza, ha anche detto che è necessario portare a completamento il processo di democratizzazione del paese, che passerà, sempre stando alle sue parole, anche per una collaborazione, o quantomeno per una proposta di collaborazione con l'opposizione su modifiche costituzionali e su un piano di sviluppo della Slovenia per i prossimi 30 anni, perché ha detto, sembrerebbe incredibile pensare con gli occhi del 91 che è stato più facile ottenere l'indipendenza, peraltro contro il quarto esercito più grande d'Europa, che non realizzare la democrazia che secondo lui passerà contro la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata innanzitutto, ma appunto anche ad una sorta di mano tesa verso l'opposizione per portare avanti lo sviluppo del paese. Opposizione che ha parlato su tutti, anche il premier uscente Robert Golob, che ha difeso soprattutto le sue politiche improntate su uno Stato sociale, ha messo in guardia da un capitalismo rampante, ovvero da una privatizzazione, in particolare sulla salute pubblica, su quello che potrebbe, dovrebbe accadere. Ha fatto menzione delle proteste, una sorta di marcia ciclistica che in realtà è stata simpatica ma poco partecipata e poco fortunata, simpatica perché davanti alla Piazza della Repubblica, davanti al Parlamento, c'era questo cubo nero, quindi il Black Cube, che andava in giro sulla piazza in bicicletta e rilanciava le dichiarazioni del presidente della Camera Zoran Stevanovic di quando era leader di fatto, comunque uno dei leader delle proteste anti-Covid, e quando era contrario ad ogni forma di partecipazione politica parlamentare, e soprattutto quando diceva contro Yasha e contro quel governo che oggi si troverà a sostenere, lui e i 5 deputati del suo partito, che hanno già messo la firma sulla proposta di candidatura di Yanis Yasha, e quindi non dovrebbero esserci alcun problema dei 48 voti, perché già hanno 48 deputati firmato la candidatura di Yasha, e quindi dovrebbero esprimere a scrutinio segreto la fiducia attesa intorno alle 5 del pomeriggio, salvo sorprese. Se non ci sono domande, io ti restituisco la linea.
2: Grazie Valerio, noi proseguiamo con le altre notizie.
1: E ieri sera, durante il Consiglio Comunale di Isola, sono state presentate le strategie regionali per la mobilità e lo sviluppo turistico per tutto il litorale, via libera definitiva ad alcune modifiche del decreto di fondazione della scuola elementare Dante Alighieri, che potrà aprire una sezione per l'insegnamento a bambini con bisogni speciali. Sentiamo Barbara Costamagna.
6: Nel corso della seduta del Consiglio Comunale di Isola è stato presentato lo stato di avanzamento della strategia regionale integrata dei trasporti della regione litorale carsica, progetto cofinanziato anche dal Comune di Isola. Si tratta di un piano ancora in fase di elaborazione, pensato per migliorare la gestione del traffico nell'area. Diversi consiglieri hanno richiamato l'attenzione sulle criticità che interessano in particolare Isola, situata al termine della superstrada. Tra le proposte avanzate figurano l'istituzione di una linea marittima tra Isola e le altre località costiere slovene d'oltre confine, oltre all'introduzione di corse domenicali dell'autobus verso l'ospedale. Successivamente è stata illustrata la strategia per lo sviluppo del turismo dell'Istria slovena fino al 2030, che punta a una crescita integrata delle 4 località del litorale sloveno. Gli esperti hanno evidenziato una situazione di sostanziale stagnazione e proposto interventi per migliorare le infrastrutture, rafforzare la collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti e valorizzare l'identità locale, con particolare attenzione alla tutela del territorio. Il dibattito si è concentrato soprattutto sulla necessità di coniugare sviluppo turistico e qualità della vita dei residenti. In seconda lettura il Consiglio ha dato parere positivo anche alle modifiche del decreto di fondazione della scuola elementare Dante Alighieri, che permetteranno l'introduzione di un programma educativo adattato per alunni con bisogni educativi speciali e disturbi evolutivi specifici. L'istituto potrà inoltre contare su alcune eccedenze che saranno ridestinate all'acquisto di attrezzature per la cucina e materiale tecnologico.
1: A Helsingborg, in Svezia, si tiene oggi la riunione dei ministri degli esteri della NATO in vista del summit di luglio ad Ankara. Intanto il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato che Washington invierà ulteriori 5.000 soldati in Polonia. Sentiamo il servizio di Erika Paternusch.
7: In primo piano alla riunione dei ministri degli esteri della NATO in Svezia il rafforzamento delle capacità operative dell'Alleanza Atlantica, sul tavolo ancora l'aumento della spesa per la difesa al 5% del PIL entro il 2035 e una più equilibrata ripartizione delle responsabilità tra Europa, Canada e Stati Uniti. Per la Svezia, entrata nella NATO nel 2024 come 32esimo membro dopo decenni di neutralità, l'incontro ha anche un forte valore simbolico. Il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, ha evidenziato la necessità di tradurre rapidamente gli impegni politici in capacità concrete, garantendo che eventuali riduzioni di forze statunitensi in Europa non influenzino i piani di difesa comuni. Tra i temi principali è anche il sostegno all'Ucraina, con la partecipazione del ministro Andriy Sibiha, mentre resta aperto il dibattito europeo su possibili futuri canali negoziali con Mosca. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha intanto annunciato che Washington invierà ulteriori 5.000 soldati in Polonia. Si tratta di un chiaro dietrofront rispetto ai suoi precedenti annunci di riduzione della presenza militare statunitense in Europa nel tentativo di punire i membri della NATO per la loro mancanza di sostegno nella guerra contro l'Iran. Un funzionario polacco e un rappresentante dell'Alleanza Atlantica, che hanno voluto rimanere anonimi, hanno dichiarato al quotidiano politico di essere rimasti sorpresi dalla decisione, che il governo non aveva discusso in precedenza con gli alleati. Rutte comunque ha accolto con favore l'annuncio di Trump, però sottolineato che la NATO rimane impegnata a ridurre la propria dipendenza dagli Stati Uniti nel lungo termine. Quello che vedrete nel breve termine è un processo graduale in cui gli europei si assumeranno maggiori responsabilità, il che è davvero importante, ha dichiarato Rutte.
1: Gli Stati Uniti hanno temporaneamente sospeso la vendita di un pacchetto di armi da 14 miliardi di dollari a Taiwan per garantire scorte sufficienti per operazioni militari legate all'Iran, ha dichiarato il segretario della Marina ad interim Hung Cao. La vendita approvata dal Congresso a gennaio riprenderà quando l'amministrazione lo riterrà opportuno. La decisione arriva dopo la visita di Donald Trump in Cina, dove il presidente Xi Jinping ha definito Taiwan cruciale per la stabilità dei rapporti sino-americani. Pechino si oppone fermamente a scambi ufficiali e alla vendita di armi all'isola, considerata parte del proprio territorio.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Il governo croato annuncia una riforma profonda del sistema penale e del controllo sugli ex detenuti in risposta al caso dell'omicidio di Drniš, che ha sollevato dubbi sull'efficacia della giustizia e della prevenzione. Tra le misure previste, il Ministero della Giustizia propone l'introduzione dell'ergastolo, un rafforzamento dei controlli post carcerazione per reati gravi e la digitalizzazione integrata dei fascicoli giudiziari per evitare anomalie procedurali. Contestualmente il ministro Damir Habian ha avviato procedimenti disciplinari nei confronti di due giudici di Sebeniko e ha sollecitato un uso più incisivo delle pene severe, assicurando sostegno alla famiglia della vittima e all'intera comunità. La questione dell'esame di maturità di lingua croata per gli studenti delle scuole italiane approda in Parlamento. Il deputato della Dieta Democratica istriana Anteo Milos invita il governo a garantire uguaglianza, equità e tutela reale delle minoranze. Servizio di Leonella Pausin, Acquavita.
8: È stato Anteo Milos a farsi portavoce dei disagi degli studenti delle scuole medie superiori italiane, avvertendo che l'attuale modello di esame della lingua croata li vede svantaggiati. La prova è identica a quella delle scuole della maggioranza, sebbene svolgano tutte le lezioni in lingua italiana e per loro il croato sia una seconda lingua, ha spiegato Milos, rilevando che allo stesso tempo devono sostenere non uno ma due esami, quello di italiano e quello di croato. Un carico educativo aggiuntivo non indifferente, ha sottolineato il parlamentare e sindaco di Cittanova. Nell'intervento concordato con il deputato della CNI Furio Radin, Milos ha evidenziato che nel tentativo di garantire l'uguaglianza si è introdotto un formalismo che in realtà produce disuguaglianza. Qui non si parla di privilegi né di abbassare i criteri o sminuire l'importanza della lingua croata, ma della necessità che il sistema riconosca le circostanze specifiche dell'istruzione delle minoranze e garantisca condizioni realmente paritarie, ha aggiunto Milos, ricordando che i risultati della maturità influiscono sull'iscrizione all'università e che un voto basso in croato abbassa la media generale. Circostanze, ha avvertito, che inducono sempre più studenti di nazionalità italiana dell'Alta Istria a proseguire l'istruzione secondaria nelle vicine Slovenia ed Italia. Riferendo dell'accordo di massima raggiunto con il Ministero dell'Istruzione per un apprendimento intensificato della lingua croata, egli ha invitato il governo a lavorare alla ricerca di una soluzione duratura al problema. In questo contesto ha ricordato le proposte dell'Unione Italiana inerenti all'introduzione di un modello di valutazione differenziato e all'adeguamento di criteri che tengano conto delle specificità del bilinguismo e dei diversi contesti linguistici in cui gli studenti crescono e studiano.
1: La scuola materna L'Aquilone e la scuola elementare Dante Alighieri d'Isola hanno inaugurato la mostra di fine anno scolastico Ne combiniamo di tutti i colori, tradizionale appuntamento a Palazzo Manzioli che raccoglie i lavori realizzati durante l'anno dai bambini dei due istituti. Il servizio di Beatrice Zizza.
9: Una serata dedicata alla fantasia, all'impegno e alla condivisione. La mostra ha presentato una selezione di disegni, elaborati e progetti realizzati nel corso dell'anno scolastico della scuola materna L'Aquilone e della scuola elementare Dante Alighieri, valorizzando il percorso creativo dei più piccoli, coinvolti anche nella scelta delle opere esposte. La serata, organizzata dalla Candisola in collaborazione con i due istituti scolastici, è stata arricchita da alcuni momenti di esibizione durante i quali i bambini hanno recitato poesie e suonato il flauto. Come ha spiegato la preside Cristina Valentic Kostic, quella di quest'anno è stata la 16ª edizione.
10: La prima mostra che l'abbiamo allestita in collaborazione con la Candisola è partita nel giugno del 2008. Quindi meno i 2 anni di Covid, quindi siamo arrivati alla 16ª edizione. La mostra raccoglie i lavori di tutto l'anno scolastico dei bambini della scuola materna L'Aquilone e della scuola elementare Dante Alighieri. Quindi sì, i bambini raccolgono anche da soli, scelgono il disegno da esporre, quindi sono partecipi. Grazie anche ai mentori, agli insegnanti.
9: Tutto sommato è soddisfatta di questo anno scolastico?
10: Sì, sì, posso dire di sì. Abbiamo vinto 2 premi per noi importanti, la magia delle parole, abbiamo vinto 1.000 euro, quindi i nostri alunni adesso il 5 giugno vanno a Murano, una gita organizzata da loro, il book trailer a Brescia abbiamo vinto per il settore junior, quindi sì, siamo contenti.
1: Tensione al Teatro di Capodistria dopo la selezione del nuovo direttore. Il candidato escluso dalla gara ha denunciato la presunta mancanza di trasparenza e la burocrazia della procedura, oltre all'assenza di una seria valutazione sostanziale dei programmi artistici. Ha indicato inoltre una chiusura del sistema di preservazione delle strutture di potere esistenti e di timore di apertura a nuove tendenze del panorama culturale. La situazione è arroventata dalle dimissioni di un membro del consiglio di amministrazione che aveva pubblicamente denunciato tensioni, sospetti e conflitti all'interno del mondo teatrale. Franco De Stefani.
11: Dopo la nomina di Daniela Malalana, nuovo direttore da parte del sindaco di Capodistria Alex Bergian, avvenuta nell'aprile scorso su proposta del consiglio di amministrazione, è stato reso noto che sono pervenute 11 candidature e, secondo il comune, 3 candidati hanno soddisfatto i requisiti richiesti. Uroš Streffalt, uno dei candidati, ha contestato la procedura, denunciando pubblicamente presunte irregolarità e un eccessivo carattere burocratico del bando. Streffalt ha inoltre contestato il metodo di selezione, ritenendo che la scelta sia stata basata principalmente su requisiti formali piuttosto che su una valutazione sostanziale dei programmi e della visione artistica dei candidati, che evidenzia l'assenza di un'analisi più ampia dello sviluppo del teatro, della sua identità artistica e del suo futuro. Dopo che Treffalt ha denunciato la procedura di gara, presuntamente poco trasparente, ad aggravare la situazione sono arrivate le dimissioni della consigliera d'amministrazione Irena Urbic, la quale ha dichiarato che nell'ultimo anno, nel prendere decisioni importanti, i membri del consiglio sono stati ripetutamente sottoposti a pressioni oltre il normale quadro del dibattito professionale. Urbic ha menzionato sospetti persistenti, decisioni condizionate, insinuazioni, creazione di una tensione costante, interventi non autorizzati e conflitti latenti da parte di uno dei membri del Consiglio. Tale comportamento, così Urbic, ha creato un'atmosfera insopportabile di sfiducia e senso di colpa, anche se non ci sono state azioni illegali. E ciò ha portato alla sua decisione, in quanto non avrebbe più potuto svolgere il suo ruolo in modo onorevole e responsabile. Urbic ha evidenziato di non poter sedere nello stesso tavolo in un organo che influenza in modo significativo il destino del teatro con una persona che con le sue azioni ne mina le fondamenta. Le sue dimissioni e le accuse pubbliche sollevano importanti interrogativi sulla situazione e sulle relazioni all'interno di una delle principali istituzioni culturali del litorale.
1: Il Consiglio cittadino di Fiume ha approvato all'unanimità i riconoscimenti civici 2026, valorizzata la componente italiana, insigniti Melita Sciucca per la promozione del multiculturalismo e delle tradizioni locali e Abdon Pamić, leggendario marciatore olimpico e simbolo del legame con la città natale. Il servizio di Dario Saftic.
12: Fiume non dimentica la sua componente italiana. I premi cittadini di quest'anno, che verranno consegnati in occasione della festa del patrono San Vito, sono stati assegnati con voto unanime del Consiglio cittadino, tra gli altri a due delle personalità più in vista del mondo degli esuli e dei rimasti, Abdon Pamic e Melita Sciucca. Ad essi andrà così la targa d'oro, stemma della città di Fiume. Melita Sciucca, già presidente della comunità. Targa d'oro, stemma della città di Fiume. Melita Sciucca, già presidente della comunità degli italiani di Palazzo Modello.

0: motivazioni dei riconoscimenti, sia nel caso di Melita Sciucca che di Abdon Pamic, dimostrano che il capoluogo quarnerino vuole valorizzare sempre più il suo passato e lanciare precisi segnali sulla volontà di rispettare le diversità e promuovere ulteriormente la tolleranza, che è sempre stata un suo segno distintivo.
1: Anche questo fine settimana rallentamenti e code sulle strade slovene, soprattutto a causa della festività di Pentecoste. L'Agenzia per la Sicurezza Stradale prevede un aumento del traffico e tempi di percorrenza più lunghi, in particolare questo pomeriggio e domani mattina, sulle principali arterie che dall'Austria e dall'Italia conducono verso la Croazia. Tra domenica e lunedì invece sono attesi rallentamenti in direzione nord. Le 15:55 minuti, si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Corrado Cimadar ed Erika Paternosch.

0: rovina tutti i palchetti antichi.
1: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
2: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, il traffico si presenta regolare e scorrevole lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo ancora che sulla 4 Venezia-Padova dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani sabato 23 maggio a causa di lavori verrà effettuata la chiusura dello svincolo dell'innesto con la 13 per chi viaggia in direzione Milano. La clientela che intende prendere l'autostrada 13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Con questo è tutto. Tutto, ci fermiamo qui, ma prima vi ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando.
2: Obiettivo economia. Il punto
3: servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Investire consapevolmente di Alessandro Martegani.
4: E benvenuti, bentornati a Obiettivo Economia, attenzione sempre puntata sullo stretto di Hormuz e sul conflitto fra Stati Uniti e Iran, ma analizziamo un po' le conseguenze di questa situazione sui mercati nella settimana con Franco Galante. Ciao, bentornato.
5: Ciao Alessandro, buon pomeriggio a te e radioascoltatori.
4: Dunque, sì, dicevo, stretto di Hormuz in primo piano, che naturalmente impatta sui prezzi dell'energia e di conseguenza sull'inflazione. Non si vede ancora una via d'uscita nonostante le trattative in corso. Ecco, la conseguenza che fa più preoccupare però appunto quella sull'inflazione, no? Si parla già di nuovi rialzi dei tassi in una fase che sembrava ormai alle spalle, parliamoci chiaro, solo qualche mese fa sembrava che questa strada del rialzo dei tassi fosse una fase chiusa e invece eccoci qua.
5: Sì, fino al 28 febbraio la dinamica era più accomodante da parte delle banche centrali, no? Quindi fino al 28 febbraio scorso si parlava, in particolare in America, di una rivisitazione a ribasso di quello che era il costo del denaro, e poi tutto quello che si è, come dire, concretizzato dopo il nuovo conflitto in Iran, insomma, ha creato ovviamente pressioni al tema energetico e di conseguenza un rialzo dei costi energetici inevitabilmente comporta un riaccendersi della tematica inflattiva che le banche centrali possono contrastare con l'unico strumento che hanno, quindi è il rialzo dei tassi di interesse. Quindi diciamo che la settimana, Alessandro, e la conseguente dinamica dei mercati finanziari è stata sicuramente caratterizzata da due market mover, se vogliamo, che hanno seguito in maniera opposta l'andamento delle quotazioni, dando origine a questa settimana un po' di altalena e di volatilità. I driver sono stati appunto la forte pressione sui titoli di Stato e sulle attese, l'altro driver è stato sulle attese, diciamo, della trimestrale di Nvidia che, come da qualche tempo abbiamo detto, da sola rappresenta di per sé un market mover per l'intero mercato, non solo americano ma tecnologico a livello mondiale. Quindi sì, la prima parte della settimana è stata caratterizzata da questa forte pressione sui titoli di Stato e dunque su tutto il mercato obbligazionario, con vendite diffuse che già avevamo avuto modo di segnalare venerdì scorso e conseguente rialzo dei rendimenti che hanno continuato a salire a fronte diciamo del rialzo del prezzo dell'energia, che sul finire della scorsa settimana, come abbiamo commentato, ha cominciato a incorporare i primi dati sull'inflazione usciti appunto negli Stati Uniti nel mese di aprile. Ovviamente la chiusura di Hormuz e il rialzo del prezzo del petrolio cominciano a farsi sentire nei dati che escono, voglio dire, sul fronte, diciamo, macroeconomico. E ecco, c'è da dire che successivamente la pressione sui titoli di Stato si è trasferita anche al mercato azionario a metà settimana, perché le borse fondamentalmente stanno cominciando a scontare per quanto riguarda la Banca Centrale Europea, circa due rialzi complessivi del costo del denaro nel 2026 e alcuni sondaggi addirittura riportano aspettative di un terzo rialzo, diciamo, dei tassi di interesse se la persistenza inflazionistica legata all'energia appunto fosse come dire strutturale, mentre la situazione è un po' diversa per l'America, dove la Federal Reserve è ancora prudente grazie anche a una maggiore indipendenza sul fronte energetico degli Stati Uniti. Quindi in questo momento gli operatori scontano comunque un rialzo negli Stati Uniti a partire, diciamo, dal fine 2026 o primi del 2027. E a tal proposito, ecco, abbiamo detto che spesso lo abbiamo un po' accennato, no? Quindi sarà molto interessante capire e osservare la comunicazione Walsh-Trump, sì, in un contesto inflattivo come quello attuale, in cui tagliare, voglio dire, sembra un'eresia tagliare il costo del denaro, ma con un presidente americano che non la vede proprio allo stesso modo, voglio dire, sappiamo che Walsh è stato anche un candidato scelto dall'amministrazione americana proprio perché Trump più volte ha chiesto un ammorbidimento sul fronte dei tassi di interesse. E, ecco, in questo senso, se permane questo scenario inflattivo e si insedia poi Walsh, l'insediamento di Walsh è previsto, voglio dire, a breve, diciamo nell'arco delle prossime settimane, ecco, in questo senso, voglio dire, se Walsh riceverà pressioni a tagliare ma lo scenario inflazionistico permane, ecco, può essere che il prossimo, come dire, shock del mercato possa proprio avvenire per un conflitto istituzionale che si viene a creare tra banca centrale e politica di governo. Quindi va da sé poi che le due banche centrali, sia la Fed che la BCE, si sono comunque dichiarate come dire data driven, cioè significa che oggi diventa difficile dare una guidance per quello che è voglio dire il futuro dei tassi di interesse in maniera chiara. Però le decisioni quindi saranno prese di volta in volta guardando ai dati macro. C'è da dire che, come abbiamo detto, no, il rialzo dei rendimenti, però il mercato poi fa la sua strada a prescindere dalle dichiarazioni ufficiali dei vari esponenti delle banche centrali, e il mercato ad oggi sta dicendo che considerando il contesto e le pressioni inflazionistiche che stanno maturando, le condizioni per aumentare il costo del denaro sono assolutamente probabili. E, ecco, ricordo, Alessandro, che l'impatto dei tassi al rialzo in prima istanza colpisce il mondo obbligazionario, ovviamente, ma se duraturo si trasferisce poi sulle borse.
4: Certo.
5: Che quotano asset reali come le azioni, e poiché ricordo sempre che le azioni sono mattoncini di aziende e le aziende esistono e sono sul mercato della borsa per fare utili, non per farci perdere i soldi in borsa, è chiaro che se il costo del denaro aumenta va da sé che fanno meno utili, perché investire, indebitarsi, voglio dire, per fare investimenti costa di più, e di conseguenza i corsi azionari che rappresentano proprio la crescita degli utili delle aziende tendenzialmente potrebbero scendere. Ecco un po' come accade, no, il consumatore privato: se il costo del denaro sale c'è meno spinta a, ad esempio, a indebitarsi per sottoscrivere un mutuo e quindi a comprare la casa, così si entra in quella fase che può rappresentare un rallentamento economico che, se prolungato, porta poi a una recessione. Cosa che i regolatori sono molto attenti a voler evitare, ma si sa poi che ovviamente gli eventi internazionali accadono e i riflessi sull'economia reale avvengono e vanno gestiti con l'inevitabile volatilità che poi i mercati finanziari in primis riflettono. Ecco, ricordo anche che, parlando di obbligazioni che rappresentano il debito, fondamentalmente il debito degli stati, in un mondo straindebitato come quello che stiamo vivendo dal post-Covid in poi, ovviamente il rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato non è una cosa buona, come magari potrebbe sembrare al risparmiatore, poiché se non ci vediamo come risparmiatori ma come contribuenti, significa che le finanze pubbliche, ovvero il debito pubblico, quindi i BOT, i BTP, costano di più e pesano sulle tasche di noi cittadini contribuenti, che dobbiamo sostenere, oltre al caro vita, anche un costo del debito pubblico più alto, no? Questo drena ovviamente il costo del debito, drena risorse preziose ai servizi pubblici, alla sanità ad esempio, alla scuola, e a tutto quanto dobbiamo sostenere poi con le nostre tasse. Quindi debito pubblico più alto significa inevitabilmente tasse più alte, e quindi questo significa che al contribuente viene chiesto di più, ma quel di più drena potere di spesa o di risparmio che diversamente sarebbe destinato a far girare l'economia, no? Non a caso ricordo che il professor Carlo Cottarelli ha definito in un suo famoso libro il debito pubblico come un macigno che pesa sulla nostra crescita e sulla nostra qualità di vita sociale. Quindi, entrando nei numeri, ecco, il livello da monitorare è senza dubbio quello del rendimento del titolo di Stato americano, che è il titolo di Stato benchmark per il costo del debito a livello mondiale, e questa settimana le pressioni, ripeto, sul mondo obbligazionario si sono sentite quando il rendimento di questo del T-bond ha toccato quasi il 4,7%, quindi ha superato quella soglia fatidica del 4,5% che è ritenuta critica per la stessa sostenibilità del debito. Ecco, un'analisi che ho letto su Bloomberg proprio in queste ore dice che di questo passo le spese per interessi sul debito pubblico americano rischiano di diventare la voce di bilancio più consistente nel bilancio federale, superando addirittura quelle della previdenza sociale. Quindi
4: sì.
5: Sarebbe la prima volta che negli Stati Uniti, voglio dire, accade questo. E quindi i riflessi, no, su tutto poi il contesto mondiale sono inevitabili, perché, come sostengono alcuni illustri investitori ed economisti come Ray Dalio e Stanley Druckenmiller, che sono due luminari dal punto di vista dell'analizzare, ecco, gli scenari macro, ecco, loro ci dicono che se ci immaginassimo il mondo finanziario come il sistema dei pianeti, il titolo di Stato americano rappresenterebbe il Sole, no?
4: Quindi sì.
5: Tutto quello che tiene in vita è quello che tiene in vita l'universo, sostanzialmente. Quindi se si spegnesse il Sole, quindi se avessimo un problema sul debito pubblico americano, inevitabilmente poi di conseguenza tutti i pianeti, quindi tutti i paesi, poi ne risentirebbero a cascata. Diciamo che di fronte a questi livelli fortunatamente arrivano puntuali alcune note della Casa Bianca, ben consigliata poi dal segretario del Tesoro Bessent, che come è successo nella giornata poi di mercoledì ha fatto un po' sollevare quella che è la tensione sui titoli di Stato, e grazie al fatto che il presidente Trump ha dichiarato ritirato l'ennesimo ultimatum all'Iran.
4: Sì. Abbiamo perso il conto ormai.
5: Sì, non capisco anch'io, sai, più sì, cosa, cioè, veramente ad ore cambiano, un'ora all'altra cambiano le dichiarazioni, quindi comunque nella giornata di martedì, dopo aver annunciato nel fine settimana un ulteriore ultimatum all'Iran, grazie sembra alla mediazione poi di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, questo ultimatum è stato ritirato per l'ennesima volta. E questa decisione, leggevo, è ufficialmente stata motivata dal fatto che sono in corso negoziazioni per un accordo che preveda che l'Iran non sviluppi ovviamente armi nucleari, e quindi ecco, in quel momento lì, diciamo, il mercato ha tirato un po' un sospiro di sollievo, perché meno pressione, come dire, su questa tematica di Hormuz inevitabilmente significa ribasso dei costi, dei prezzi della materia prima, che attenzione non è solo energetica, perché ricordo anche che attraverso Hormuz transitano importanti mercantili che trasportano fertilizzanti agricoli come ad esempio l'urea. Sì. Per Hormuz transita circa il 30% di questi fertilizzanti commercializzati a livello mondiale, ed è inevitabile che se questi vengono bloccati, tutto quello che è il mondo dell'agricoltura inevitabilmente ne risente, i prezzi salgono anche lì, e di conseguenza poi comprare banalmente frutta e verdura al supermercato costa di più. Quindi è tutto un po' una conseguenza, no? Quindi sì, il mondo ormai veramente è intrecciato da dinamiche, come dire, a cui smontarle non è semplice. E quindi per questo che la diplomazia deve lavorare per fare in modo che queste reti, come dire, di condivisione vengano mantenute solide. Sì, ecco, c'è da dire che in queste ore sembrava esserci la possibilità di una schiarita, diciamo, negli accordi tra Stati Uniti e Iran. Infatti nella giornata di ieri avevamo assistito a un ribasso del costo del prezzo del petrolio, però è di questi momenti la notizia che il leader supremo dell'Iran ha ordinato sostanzialmente che l'uranio vicino alla tematica degli arricchimenti per produrre comunque l'arma nucleare debba rimanere in Iran, mentre le condizioni poste dagli Stati Uniti prevedono che il trasferimento dell'uranio, si parla di circa 400 kg di uranio, avvenga come condizione, voglio dire, irrinunciabile per porre fine al blocco dello stretto e per porre fine, diciamo, alla guerra. Ecco, stando a quanto riportato, ci sono comunque mediazioni che stanno preparando anche una sorta di lettera di intenti che America e Iran dovrebbero firmare nell'arco, si dice, dei prossimi 30 giorni. E apparentemente anche questa tematica è stata al centro di un'accesa e concitata telefonata tra Trump e Netanyahu, che invece vorrebbe continuare la guerra. Però sappiamo, l'abbiamo detto più volte, come alla fin fine anche il Presidente degli Stati Uniti abbia necessità di chiudere in ottica, diciamo, delle elezioni in midterm, questo conflitto. E quindi questo per quanto riguarda il fronte, come dire, geopolitico e le pressioni, diciamo, sul mercato obbligazionario, con i risvolti di cui abbiamo detto anche nel mondo azionario. E tutto sommato comunque si è dimostrato molto attivo, in particolare nella giornata, diciamo, di giovedì, quando è stata pubblicata sostanzialmente la trimestrale di Nvidia. Abbiamo detto all'inizio, no, che Nvidia ormai è di per sé come un evento geopolitico, sì, quando pubblica, esatto, sì, la sua trimestrale, perché ha raggiunto una capitalizzazione di 5,7 billion. Questa capitalizzazione supera da sola, giusto per darci anche la dimensione, l'intera capitalizzazione del Russell 2000, che contiene le 2000 aziende americane, come dire, di piccola media dimensione, ma soprattutto per avere una dimensione di questa capitalizzazione di Nvidia, ricordiamo che vale 5 volte tutte le aziende quotate nella borsa italiana, vale praticamente il doppio di tutte le aziende quotate nella borsa tedesca. E praticamente Nvidia da sola vale quanto tutte le aziende quotate in Germania, Italia e Spagna messe assieme, quindi sì, capiamo, sì, l'importanza, voglio dire, che ha questa società nella tematica economica e finanziaria mondiale. Quindi ha pubblicato dei conti, dicevo, trimestrali sicuramente ottimi. I ricavi sono saliti a 81 miliardi di dollari, segnando un più 85% anno su anno in termini di ricavi. C'è anche un utile netto a 58 miliardi, che è più che triplicato rispetto a un anno fa. Quindi poi, come dire, no, ci stupiamo. Anch'io a volte mi stupisco del fatto che i mercati continuino a salire in un contesto, i mercati azionari, in un contesto magari geopolitico di tensioni, però questa è la prova che alla fine nelle borse, nei mercati finanziari, si guarda gli utili. Mm-hmm. E quando, certo, gli utili crescono, tutto il resto può essere anche, come dire, un contorno. Quindi sicuramente uno dei passaggi più interessanti della presentazione della trimestrale è arrivato da Wang, dal CEO di Nvidia, che ha indicato una nuova, diciamo, CPU, si chiama Vera, e questa CPU, ha detto, apre a un mercato aggiuntivo da 200 miliardi di dollari legato al, come dire, all'intelligenza artificiale, che va a, non solo più ad essere, come dire, un qualcosa che ti dà delle risposte, no? Oggi l'intelligenza artificiale è un qualcosa a cui tu sottoponi delle domande e ti fornisce, voglio dire, delle risposte o dei testi. Sostanzialmente adesso si passa in una nuova era dell'intelligenza artificiale, che prevede la costituzione proprio fisica di robot umanoidi, fondamentalmente. Sì. Quindi si va a toccare tutto quello che è proprio fisico anche con l'intelligenza artificiale. E quindi questo aspetto qui, che sarà la nuova frontiera di Nvidia, sicuramente apre a opportunità, voglio dire, di utili che sono veramente enormi. Ma dentro a tutto questo ci stanno, ad esempio, le automobili a guida autonoma,
4: sì,
5: ci sta tutto quello che l'intelligenza artificiale sostanzialmente può fare fisicamente, e questo è un ulteriore step a cui si sta preparando non solo, voglio dire, la struttura del mondo, ma si sta preparando anche il mercato finanziario con la corsa alle varie IPO, cioè alle quotazioni di OpenAI, di SpaceX e di Anthropic, che avverranno da qui, diciamo, al prossimo autunno. Quindi ecco, SpaceX, che ricordiamo è una società legata a Elon Musk, ha già dichiarato che, pubblicando anche il prospetto di quotazione alla SEC americana, ha già dichiarato che punta a raccogliere una cosa come 80 miliardi di dollari, e con un debutto al Nasdaq lui vorrebbe farlo addirittura durante il mese di giugno. La valutazione, diciamo, di SpaceX post IPO è attesa intorno ai 1500 miliardi di dollari, e sarebbe la più grande, diciamo, IPO della storia, sì, perché supererebbe la Saudi Aramco del 2019, che è la quotazione dell'azienda, come dire, petrolifera più grossa del mondo. Quindi ecco, diciamo che l'intelligenza artificiale continua a sostenere quello che è il tema dell'innovazione e sta sicuramente spingendo, come dire, i mercati, perché inevitabilmente gli utili di queste società ad oggi sono impressionanti, in particolare di questa società di Nvidia. Però è chiaro che traina tutto quello che è un settore, come si diceva, che è ancora tutto da, non dico tutto da scoprire, ma voglio dire, se pensiamo che si parla di robot umanoidi che voglio dire, in termini di sicurezza pubblica possono assolvere il compito delle forze dell'ordine, ecco, capiamo anche di che impatti, voglio dire, possa avere questo sviluppo nell'ambito della società. Ecco, quindi ecco, guardando in chiusura, Alessandro, all'Europa, che è sempre un po' una finestra così non dico triste, perché non mi piace usare questo termine, però in tutto questo l'Europa è sempre lì che sta un po' a guardare, non avendo investito negli anni precedenti in tecnologia, come dire, nell'indipendenza energetica, ma è sempre rimasta un po' alle dipendenze di chi doveva fornire qualcosa. Ecco, sembra ci sia un'iniziativa da parte del cancelliere tedesco Merz per porre, come dire, fine al conflitto tra Russia e Ucraina, e propone sostanzialmente di estendere all'Ucraina la clausola di difesa reciproca dell'Unione Europea, che impegna gli stati membri ad assistere un paese aggredito. Sostanzialmente la proposta, come dire, introduce una forma di integrazione anticipata con una quasi garanzia di difesa collettiva, senza attendere i lunghi tempi poi dell'adesione formale, che a livello ovviamente burocratico è assolutamente penalizzante, considerando poi i tempi di accordo tra i 27 paesi dell'Unione Europea. E in questo senso, ovviamente, in questo, come dire, immobilismo costante, ecco, il mercato europeo, il mercato finanziario azionario europeo ne risente, perché la poca chiarezza che noi esprimiamo nell'assumere, come dire, delle decisioni allontana in un certo senso anche gli investitori. Quindi in questo periodo comunque America e Asia stanno performando sicuramente meglio dell'Europa, ed è il motivo per cui, insomma, nella nostra chiacchierata consigliamo sempre di avere un portafoglio su scala globale assolutamente diversificato.
6: Infatti,
4: Infatti. Sì, niente, dovremo comunque tenere d'occhio il tutto, sperando nelle trattative fra Trump e l'Iran, non ci rimane che sperare in questo. Io ringrazio chi ci ha ascoltato e grazie naturalmente a Franco Galante.
5: Ciao Alessandro, buon fine settimana a te e ai radioascoltatori.
2: Obiettivo Economia, il punto settimanale sull'economia e sui mercati europei e mondiali. E qualche spunto per investire consapevolmente. Di Alessandro Martegani.
6: Radio Vagando. Per chi crede che il futuro sia nelle nostre mani e che il cambiamento inizi dall'ascolto. L'appuntamento a cura di Barbara Urizzi, in onda ogni martedì alle 11 ed in replica il sabato alla stessa ora.
7: Radio Capodistria, notizie.
8: Notizie delle 13.30. Samire Scilic, accusato dell'aggressione ad Aleš Šutar, ha raggiunto un accordo con la procura distrettuale di Novo Mesto. I dettagli dell'accordo non sono ancora stati resi noti, ma saranno probabilmente presentati durante l'udienza preliminare prevista per martedì prossimo presso il Tribunale di Novo Mesto. Scilic è accusato di lesioni personali gravissime che hanno causato la morte di Šutar il 25 ottobre dello scorso anno, reato per il quale il codice penale prevede una pena detentiva da 3 a 15 anni. Secondo l'accusa, Scilic avrebbe colpito Šutar con un pugno così forte da farlo cadere e sbattere la testa a terra, provocandone la morte. A marzo 2026 la retribuzione lorda media in Slovenia ha raggiunto 2.678 euro, in aumento del 2,8% rispetto a febbraio e del 7,3% rispetto a marzo 2025, mentre la retribuzione netta media è stata di 1.679 euro, con incrementi rispettivamente del 2,3% e del 6,2%. I salari più elevati si registrano nei settori delle telecomunicazioni, informatica, consulenza e servizi finanziari, mentre quelli più bassi si trovano nel commercio vario e nell'ospitalità. La struttura della retribuzione è dominata dalla quota fissa della paga base pari al 72,8%. Se tutti i lavoratori a tempo pieno ricevessero uno stipendio, la metà percepirebbe meno di 2.281 euro lordi, un decimo più di 4,217 euro e l'1% oltre 8.284 euro, evidenziando la forte dispersione dei salari in Slovenia. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che la Commissione non riesaminerà le accuse contro la commissaria slovena Marta Kos per presunta collaborazione con l'ex servizio segreto jugoslavo UDBA, ritenendo la questione già affrontata durante la sua audizione al Parlamento europeo nel novembre 2024. Kos ha sempre negato ogni collegamento con i servizi segreti e ha confermato la propria idoneità, autonomia e credibilità. L'eurodeputata romana Tomz e alcuni osservatori criticano la decisione, ritenendola un precedente pericoloso che potrebbe tollerare menzogne al Parlamento europeo anche alla luce dei contenuti del libro dello storico Igor Omerza, che solleva nuovi dubbi sul passato della commissaria. Andy Burnham, sindaco della Grande Manchester, non ha ancora conquistato il seggio parlamentare di Makerfield, ma a Westminster si discute già della possibile composizione di un suo futuro governo. Secondo The Telegraph, esponenti dell'ala soft left del Labour si stanno muovendo in vista di una sua ipotetica corsa Downing Street, con nomi come Ed Miliband indicati per ruoli chiave, incluso quello di cancelliere dello scacchiere. Miliband avrebbe già consigliato Burnham su politiche economiche e rapporti con i mercati, restando però incerto sul proprio futuro ministeriale, valutando se continuare al Dicastero dell'Energia per promuovere le politiche net zero. Le 13.34 minuti, avete ascoltato le notizie di Radio Capodistria.
7: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica. Ora Musica. Ora Musica. Ora
9: c'è musica,
10: musica, ora musica.
9: Ora c'è musica,
10: musica, ora musica.
11: Eccoci, bentrovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che arriva tutti i giorni a quest'ora. Anche oggi, in questo venerdì che profuma molto di weekend, vi accompagno nei prossimi minuti con le novità e tra poco partiamo con gli ascolti, ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
12: Ora Musica Story
11: 1965. Wow.

Lighthouse Brothers. Oggi ad aprire Ora Musica con questo classicone che si chiama Unchained Melody. Come sempre Ora Musica apre con un classico per poi passare ad una novità. Oggi il nuovo singolo di Alessio Rosati, Qui e Ora.

0: ora la canzone di Alessio Rosati, novità di oggi Aura Musica, novità al primo ascolto, il nuovo singolo di Alessio Rosati, ad accompagnarci al nostro spazio interviste.
1: Aura Musica, l'intervista.
0: Oggi nel nostro spazio interviste Aura Musica c'è Gisella Cozzo che torna con una nuova produzione e una canzone che risveglierà i ricordi di molti, perché è una canzone speciale. Ciao Gisella, ben trovata anzitutto.
2: Ciao Riccardo, grazie mille.
0: Allora, dicevo, canzone che insomma risveglierà i ricordi di chi ha vissuto gli anni 70, i Mattia Bazar. Qui andiamo proprio ai primi Mattia Bazar, gli originali, con Aldo Stellita, Carlo Marrale, che firmavano tra l'altro questa canzone, e poi c'è il featuring di Piero Cassano.
2: Ma anche Piero Cassano ha firmato il brano,
0: anche
2: uno
0: lui.
2: Dei compositori, esatto,
0: storico Piero Cassano, perché poi lui
2: ha una storia
0: che va oltre anche i Mattia Bazar con le produzioni che ha fatto nella sua vita, nella sua storia.
2: No, è vero, è verissimo, è un grandissimo produttore, anche talent scout, anche di Ramazzotti,
0: esatto.
2: Ha scritto bellissime canzoni. Allora, questo progetto nasce per una mia esigenza, perché io nasco cantautrice, quindi sto producendo insieme a Filadelfo Castro,
0: sì,
2: un bellissimo nuovo progetto che si chiama Songwriters, Cantautori, e dove io vorrei cantare insieme agli artisti e cantautori che hanno scritto proprio le canzoni.
0: Quindi riprendi i classici ma li rifai con la partecipazione,
2: sì, esatto,
0: loro.
2: Esatto, infatti con Che Male Fa mi è piaciuto subito questo brano per la sua melodia, per le parole di Aldo Stellita, per insieme tantissimi elementi che mi hanno proprio fatto scegliere questo brano, perché mi si addiceva proprio questa malinconia però romantica, insomma un bellissimo brano che ho voluto riprendere in chiave moderna e con un bellissimo featuring di Piero, con queste piccole sue interventi. È un, diciamo, un progetto molto ricco, molto pieno, che spero che verrà a luce a fine anno, diciamo così.
0: Quindi lo sveli piano piano, singolo dopo singolo.
2: Piano piano, esattamente. E quindi questo è uno dei singoli che volevo mettere proprio all'attenzione del pubblico italiano, perché ha 50 anni questo brano, proprio quest'anno è del 76.
0: Sì.
2: E Mattia Bazar hanno sempre prodotto e scritto delle meravigliose canzoni. E quindi ho voluto omaggiare anche Piero in questo.
0: Mi ha incuriosito molto, perché la scelta di Che Male Fa, no? Cioè, uno dice Mattia Bazar hanno un repertorio vastissimo, non,
2: sì,
0: non è una scelta scontata, è una scelta elegante e particolare, no? Quindi sei andata a prendere, voglio dire, sarebbe stato facile prendere Ti Sento, Solo Tu, che sono Vacanze Romane, che sono pezzi straconosciuti, no? Questo,
2: esatto,
0: forse
2: esatto,
0: un po' meno degli altri, ma altrettanto elegante, forse anche di più.
2: Sì, è vero, grazie per questa domanda. Infatti l'ho sentita subito mia, perché non volevo una cosa un pochino più speciale, preziosa, e magari non sentita tantissimo, però poi quando lo faccio sentire me la ricordo, quella,
0: certo,
2: è bellissima. Quindi come Filadelfo l'ha arrangiato e prodotto, anche con degli strumentazioni live di turnisti bravissimi, e quindi abbiamo dato questa nuova luce ad un brano che magari era un pochino nascosto, però con questa nuova nuova versione
0: viene fuori,
2: spero che piace. Sta già piacendo moltissimo su Spotify, sulle piattaforme digitali, quindi sono molto felice, dopo 3 giorni sta andando molto bene.
0: Noi adesso lo ascoltiamo qui a Aura Musica e con te ci diamo appuntamento al prossimo singolo, visto che ci hai svelato che ne arriveranno altri con altre collaborazioni e siamo curiosi.
2: Va benissimo Riccardo, grazie mille.
0: Grazie a te per essere stata Aura Musica, Gisella Cozzo. Andiamo ad ascoltare il suo singolo Che Male Fa con Piero Cassano, e alla prossima. Ciao Gisella.
2: Grazie, ciao Riccardo.

Che male fa, grande classico di Mattia Bazar, ripreso da Gisella Cozzo con il featuring di Piero Cassano. Gisella Cozzo, oggi nostra ospite qui a Ora Musica nello spazio Interviste.

Tramontana, il nuovo singolo firmato Cama. Cama sarebbe Alessandro Camattini, batterista, cantautore, polistrumentista brianzolo con radici anche parmigiane. Ora musica, spazio a Zola. Sta viaggiando bene il nuovo singolo che si chiama Bugiardo.

0: Silvia in Blues con Rimanere Soli completa la lista delle canzoni targate Ora Musica per oggi, venerdì 22 maggio. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, sono qui per, To Boost My Radio Show, si chiama London Calling, va in onda ogni sabato sera dalle 18 in poi, Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera dalle 18 in poi, Radio Capodistria, don't miss it, bye.
3: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben ritrovati, un buon pomeriggio. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Sulla 4 Brescia-Padova, attenzione alla presenza di un cantiere di lavoro che potrebbe causare disagi tra Verona Sud e Soave in entrambe le direzioni di marcia. È tutto per il momento. Ricordatevi che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è sempre possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, più tardi.

0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
1: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
2: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex Guardia Medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Che rovina tutti i palchetti antichi!
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. I gruppi parlamentari di Movimento Libertà, Socialdemocratici, Sinistra e Vesna si oppongono compatti alla nomina di Anes Janša primo ministro. I rappresentanti delle quattro forze politiche motivano il proprio rifiuto denunciando il rischio che un quarto mandato di Janša possa compromettere la democrazia, la sovranità nazionale e i diritti umani in Slovenia. Le opposizioni accusano il candidato premier di gravi interferenze e collaborazioni con servizi segreti stranieri, in particolare israeliani, paventando una deriva autoritaria definita come una pericolosa trumpizzazione del paese. Sul piano interno criticano duramente i programmi della nascente coalizione che prevedono la privatizzazione della sanità e della scuola, limitazioni all'attività sindacale e riforme prive di un reale confronto pubblico. Sono rientrati a Roma gli attivisti italiani della Global Samud Flottiglia per Gaza, sequestrati in acque internazionali, portati in Israele e poi espulsi. Raccontano di percosse, umiliazioni e nei confronti di alcune donne di molestie sessuali. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso dal ministro Ben-Gvir mentre deride gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Non tutti gli attivisti della flottiglia sono rientrati. Una cinquantina di loro sono ancora ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. La bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran mediato dal Pakistan dovrebbe essere annunciata entro poche ore, lo scrive Al-Arabiya, secondo fonti dell'emittente Panaraba. I termini del possibile accordo includono un cessate il fuoco immediato su tutti i fronti, impegni a rispettare la sovranità, la non ingerenza negli affari interni e garanzie per la libertà di navigazione nel Golfo, nello stretto di Hormuz e nel Golfo dell'Oman. Prevista inoltre una revoca graduale delle sanzioni statunitensi all'Iran in base a quanto riferito dalle fonti. Una volta raggiunto questo accordo, i negoziati sulle altre questioni irrisolte, soprattutto l'arricchimento dell'uranio iraniano, inizierebbero entro 7 giorni. Il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Michael O'Flaherty, ha denunciato un grave deterioramento dei diritti umani in Serbia, evidenziando aggressioni a giornalisti e attivisti, la riduzione degli spazi per la società civile e la violenta repressione delle proteste. In un rapporto pubblicato dopo la sua visita nel paese, il commissario ha espresso forte preoccupazione per gli arresti, l'uso eccessivo della forza e i trattamenti degradanti della polizia contro i manifestanti, scesi in piazza a seguito del crollo della tettoia ferroviaria di Novi Sad nel 2024. Il documento stigmatizza la retorica dei media filogovernativi e di alti funzionari che dipingono le ONG come traditori, alimentando una pericolosa polarizzazione sociale che ostacola il dibattito democratico. È tutto per il notiziario, le 14.33 minuti.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: A 40 anni da uno dei dischi fondamentali del rock italiano, il secondo album dei Litfiba, dalla loro attualissima Trilogia del Potere, arriva la title track inedita, 17 Re.

runway. Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, traffico regolare in questo primo pomeriggio di venerdì sulle tratte di nostra competenza. Passando quindi subito ai cantieri in programma, segnaliamo che dalle 22 di oggi alle 5.30 di domattina, per lavori di autostrade per l'Italia, per chi viaggia sulla A4 Venezia-Padova con provenienza Trieste e direzione Milano, non sarà possibile immettersi sulla A13 Bologna-Padova. Il percorso alternativo verrà segnalato sul posto. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
4: Souvenir d'Italie,
5: la collezione di sola musica italiana
4: su Radio Capodistria.
6: Voglio essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo, compiaciuto della propria libertà. La libertà.

Azione. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia. E che trova questo spazio solamente nella sua democrazia. Che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare. E nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà.

Vorrei essere libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza. Con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà.

forse questo non è tutto vero. Sono angeli a metà, ma se gli angeli sono fantasia, le ragazze invece sono qua. Le ragazze come le comete.

baci fra le braccia, sfiderei questo tempo, la minaccia del video.

col sole, piove col sole. Sei solo una bambina che soffre di vertigini, io solo un pellegrino che compra solitudini. Quando tutto è perduto, commesso ogni errore, ti svegli e piove col sole, piove

solo adesso comprendiamo le parole. Piove col sole.

si staccano come da un libro al vento.

0: il meteo e la viabilità.
1: Un campo di alte pressioni staziona sulla maggior parte dell'Europa. Aree cicloniche con perturbazioni si mantengono lontane dalle nostre regioni. Da nord affluisce sul paese aria calda e sempre più secca. Previsioni. Nel corso del pomeriggio sereno nel litorale, sporadici moderati addensamenti sulle regioni orientali. Soffierà vento dai quadranti orientali, temperature massime da 23 a 27 gradi. Domani ancora soleggiato nel litorale, dove soffierà debole bora, nell'interno dapprima sereno, seguiranno moderati annuvolamenti a tratti. Soffierà ancora vento dai quadranti orientali, temperature minime da 7 a 16 gradi, massime da 23 a 28. Anche domenica tempo simile, lunedì generalmente sereno, temperature in graduale aumento. La viabilità, traffico sostenuto sulle principali viarie della Slovenia, intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali, rallentamenti sulla regionale Isola Strugnano, code anche tra Capodistria e Dragogna. Ore 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Vediamo i titoli. Seduta alla Camera di Stato, Janša candidato premier, proteste davanti al Parlamento. Capodistria celebra la storia italiana con il centro multimediale Gravisi. Teatro di Capodistria sotto tensione, contestazioni e dimissioni dopo la nomina del direttore. Fiume premia le eccellenze civiche 2026, Sciucca e Pamic celebrano il patrimonio italiano. Festival della multiculturalità di Gnano uniti nelle diversità. Alla Camera di Stato è in corso la seduta per eleggere Janez Janša, leader dell'SDS e candidato alla formazione del nuovo governo. Il suo mandato, sostenuto da SDS, Nuova Slovenia, Popolari, Focus, Democratici e Verità, dovrebbe essere confermato nell'odierno voto segreto. Davanti al Parlamento sono stati organizzati due raduni di protesta. Ci aggiorna in diretta da Lubiana Valerio Fabbri.
2: Buon pomeriggio Dean e a tutti gli ascoltatori. Sì, è iniziata questa mattina alle 9 la seduta straordinaria convocata per esprimere la preferenza dei deputati verso il candidato mandatario, quindi incaricato per formare un governo, Janez Janša. Non dovrebbero esserci problemi perché la proposta della sua candidatura era stata già sottoscritta da 48 deputati rispetto ai 46 che serviranno per la maggioranza. Il voto è atteso intorno alle 17. Dicevo appunto, è iniziata alle 9 questa mattina e poi è stato subito dopo la presentazione della capogruppo, ovvero della prima firmataria di questa proposta, la deputata della SDS Jelka Godec, a presentare il candidato è stato il candidato stesso, quindi Janez Janša, che si appresta a formare il suo quarto governo. Ha parlato di completamento del processo di democratizzazione, attuazione di un programma per un paese pieno di opportunità, prosperità e giustizia. Infine ha anche provato a tendere una mano verso l'opposizione per lavorare insieme, ha detto, a modifiche costituzionali allo sviluppo della Slovenia per i prossimi 30 anni. Si partirà, ha concluso infine, dalla lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, ma anche deburocratizzazione e snellimento della macchina pubblica per favorire l'economia. E il rilancio, ovvero la posizione del premier uscente Robert Golob, è partita proprio da questo punto, se vogliamo, ovvero dall'economia e dal rischio che un governo di centrodestra porterà un eccesso di capitalismo che punterà, queste le sue parole, a rovinare, a buttare giù e a distruggere quanto fatto di buono in tutti questi anni, ma soprattutto negli ultimi 4 anni del suo mandato, in termini di stato sociale e soprattutto per la salute e quindi per la sanità pubblica. È stato menzionato infine delle proteste questa mattina intorno alle 11, c'è stata davanti alla sede del Parlamento in Piazza della Repubblica una bicicletta intorno alla quale c'era un cubo nero, il Black Cube, che riprende il nome dell'agenzia privata di intelligence israeliana che ha caratterizzato le ultime campagne di settimana elettorale, e girava intorno alla piazza rilanciando le dichiarazioni di quelli che sono i partiti che andranno a sostenere la candidatura di Yansha, ognuno di questi partiti che aveva detto nel periodo preelettorale che non lo avrebbe sostenuto. E come detto, 48 voti sono quelli annunciati e quelli che dovrebbero esserci tra poco meno di un paio d'ore. La fiducia non dovrebbe essere un problema e per il momento è tutto.
1: Ringraziamo Valerio Fabbri da Lubiana e continuiamo con le notizie del nostro GR. Oggi a Capodistria si è svolta l'inaugurazione ufficiale del Centro Multimediale Italiano Gravisi, una realizzazione dell'Unione Italiana che attraverso installazioni interattive e animazioni multimediali racconta la storia e la cultura della comunità italiana e del territorio transfrontaliero. L'evento ha rappresentato anche l'occasione per celebrare i 20 anni dell'Ufficio Europa della UI, a cui si devono in gran parte i finanziamenti europei ottenuti per il progetto. Ulteriori risorse sono state stanziate dal Ministero italiano degli Esteri, dalla Cancostiera e dal governo sloveno. Numerose le autorità presenti, tra cui il sottosegretario alla cultura Marco Russia e l'ambasciatore d'Italia a Lubiana Giuseppe Cavagna. La cerimonia si è appena conclusa, per tutti i dettagli con noi Ornella Rossetto.
3: Era un taglio del nastro molto atteso, quello del Centro Multimediale Italiano Gravisi, ubicato nell'ala ovest di Palazzo Gravisi Buttorai, sede della comunità degli italiani di Capodistria e Sant'Orio Sant'Orio. Un progetto a cui ha dato le ali un interreg Italia-Slovenia denominato Primis, volto a evidenziare la ricchezza delle culture delle minoranze, che ha portato al recupero dello stabile e quindi, grazie anche al seguito del programma Primis Plus, sempre con capofila l'Unione Italiana e ad altri progetti europei, all'allestimento di questo museo didattico e interattivo dedicato al patrimonio linguistico, storico e culturale dell'area transfrontaliera della comunità nazionale italiana in Slovenia e Croazia, come si legge nel sito online da oggi, attraverso il quale è possibile prenotare una visita al Gravisi. I giovani, e in particolare le scuole, rappresentano il target privilegiato del centro, un contributo al territorio ideato per condividere, ha sottolineato il presidente dell'Unione Italiana Maurizio Tremul, l'immenso patrimonio culturale italiano e promuoverne la conoscenza in una chiave di convivenza creativa, di dialogo interculturale, amicizia e collaborazione. Il Gravisi non è un museo nel senso tradizionale del termine, ma uno spazio in cui la storia si esplora attraverso postazioni interattive, giochi, dipinti che si animano grazie all'intelligenza artificiale, finestre che si aprono su scorci urbani dove risuona il dialetto veneto. Tra le curiosità, l'avatar di Sant'Orio, il celebre medico scienziato capodistriano del 600 che per l'occasione ha imparato anche lo sloveno, il croato e l'inglese, ma l'intero centro opera in modalità quadrilingue. L'inaugurazione ha visto una rappresentanza istituzionale numerosa e di alto profilo, con autorità ai massimi livelli da Slovenia e Italia e dalla regione istriana. Dagli interventi è emerso il valore di una realizzazione molto significativa, di un messaggio di speranza e fiducia nel futuro, così anche nelle parole dell'ambasciatore d'Italia in Slovenia Giuseppe Cavagna, che abbiamo intervistato a margine della cerimonia. Lo ascoltiamo.
4: Riuscire comunque a inaugurare questo centro, che è costato molta fatica e molta programmazione a tante persone, è una bella cosa, è una cosa che aiuta tutta la comunità, e aiuta il bilinguismo, aiuta a radicare ancora di più la nostra lingua e la nostra cultura da queste parti, e soprattutto è un ulteriore ponte. Oggi qui abbiamo anche i rappresentanti della minoranza slovena in Italia, ad esempio, e il fatto che le minoranze da una parte e dall'altra del confine abbiano saputo per tanti anni ormai collaborare insieme, concorrere insieme a ottenere fondi europei, è un bel messaggio di unità, un messaggio che va colto e che va valorizzato e sottolineato.
1: A Helsingborg, in Svezia, si tiene oggi la riunione dei ministri degli esteri della NATO in vista del summit di luglio ad Ankara. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che Washington invierà ulteriori 5.000 soldati in Polonia. Sentiamo Erika Paternusch.
5: In primo piano alla riunione dei ministri degli esteri della NATO in Svezia il rafforzamento delle capacità operative dell'Alleanza Atlantica. Sul tavolo ancora l'aumento della spesa per la difesa al 5% del PIL entro il 2035 e una più equilibrata ripartizione delle responsabilità tra Europa, Canada e Stati Uniti. Per la Svezia, entrata nella NATO nel 2024 come 32esimo membro dopo decenni di neutralità, l'incontro ha anche un forte valore simbolico. Il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, ha evidenziato la necessità di tradurre rapidamente gli impegni politici in capacità concrete, garantendo che eventuali riduzioni di forze statunitensi in Europa non influenzino i piani di difesa comuni. Tra i temi principali è anche il sostegno all'Ucraina con la partecipazione del ministro Andriy Sibiha, mentre resta aperto il dibattito europeo su possibili futuri canali negoziali con Mosca. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha intanto annunciato che Washington invierà ulteriori 5.000 soldati in Polonia. Si tratta di un chiaro dietrofront rispetto ai suoi precedenti annunci di riduzione della presenza militare statunitense in Europa nel tentativo di punire i membri della NATO per la loro mancanza di sostegno nella guerra contro l'Iran. Un funzionario polacco e un rappresentante dell'Alleanza Atlantica, che hanno voluto rimanere anonimi, hanno dichiarato al quotidiano politico di essere rimasti sorpresi dalla decisione, che il governo non aveva discusso in precedenza con gli alleati. Rutte comunque ha accolto con favore l'annuncio di Trump, ha però sottolineato che la NATO rimane impegnata a ridurre la propria dipendenza dagli Stati Uniti nel lungo termine. Quello che vedrete nel breve termine è un processo graduale in cui gli europei si assumeranno maggiori responsabilità, il che è davvero importante, ha dichiarato Rutte.
1: Le forze di opposizione presenti in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e in Consiglio comunale a Trieste hanno organizzato una conferenza stampa in Piazza Libertà contestando la gestione dell'immigrazione da parte del centrodestra in città e in regione. Quello dei migranti, è stato detto, è un tema che la destra non vuole affrontare, nonostante ci siano già le risorse e le strutture per trattare umanamente chi arriva in Italia ed evitare le tragedie. Alessandro Martegani.
6: Piazza Libertà, l'area dove ogni sera organizzazioni di volontari offrono assistenza ai migranti e che dopo alcuni episodi di violenza la giunta comunale vorrebbe chiudere con una recinzione, è l'emblema del fallimento delle politiche del centrodestra. Partito Democratico, Patto per l'Autonomia, Open Sinistra FVG, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, adesso Trieste, Punto Franco, vale a dire tutte le forze politiche di opposizione presenti in Consiglio regionale, in Friuli Venezia Giulia, in Consiglio comunale a Trieste, si sono ritrovate nel luogo simbolo della presenza dei migranti per denunciare l'assenza totale di una politica di gestione che riconosca i diritti di chi arriva in Italia lungo la rotta balcanica ed eviti tragedie come quelle avvenute nel corso dell'inverno con 4 vittime fra i migranti. Al centro dell'attenzione delle opposizioni c'è ad esempio l'urgenza di affrontare l'accoglienza e i trasferimenti dei migranti per garantire soluzioni dignitose, ma anche la scelta nazionale di mantenere i controlli ai confini che non fermano minimamente i flussi della rotta balcanica, sottraendo però risorse al controllo del territorio. Francesco Russo, consigliere regionale del PD.
7: È il luogo emblematico del fatto che, e questo dispiace, i triestini forse se ne sono ormai accorti, che in fondo la destra non voglia risolvere un problema che invece anche le interlocuzioni con il questore e con il prefetto ci hanno dimostrato esistere. Queste persone sono per strada perché mancano ad esempio forze di polizia in grado di raccogliere tempestivamente le domande di asilo e di effettuare quegli spostamenti verso luoghi più sicuri che pure sono previsti. E anche la boutade di costruire una recinzione per chiudere questa piazza sembra davvero una sciocchezza e un modo per distrarre l'attenzione. Mi ricorda quando il presidente Fedriga propose di costruire un muro lungo tutti i 415 chilometri di confine del Friuli Giulia. Era una grande baggianata, così come sono queste risposte che dimostrano l'incapacità di risolvere un problema che, ripeto, invece potrebbe essere risolto così come anche i triestini giustamente desiderano.
1: Il governo croato annuncia una riforma profonda del sistema penale e del controllo sugli ex detenuti in risposta al caso dell'omicidio di Drniš, che ha sollevato dubbi sull'efficacia della giustizia e della prevenzione. Tra le misure previste, il Ministero della Giustizia propone l'introduzione dell'ergastolo, un rafforzamento dei controlli post-carcerazione per reati gravi e la digitalizzazione integrata dei fascicoli giudiziari per evitare anomalie procedurali. Contestualmente il ministro Damir Habian ha avviato procedimenti disciplinari nei confronti di due giudici di Sebenico e ha sollecitato un uso più incisivo delle pene severe, assicurando sostegno alla famiglia della vittima e all'intera comunità.
8: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Tensione al Teatro di Capodistria. Dopo la selezione del nuovo direttore, il candidato escluso dalla gara ha denunciato la presunta mancanza di trasparenza e la burocrazia della procedura, oltre all'assenza di una seria valutazione sostanziale dei programmi artistici. Ha indicato inoltre una chiusura del sistema di preservazione, delle strutture di potere esistenti e di timore di apertura a nuove tendenze del panorama culturale. La situazione è arroventata dalle dimissioni di un membro del consiglio di amministrazione che aveva pubblicamente denunciato tensioni, sospetti e conflitti all'interno del mondo teatrale. Franco De Stefani.
9: Dopo la nomina di Daniel Malalan a nuovo direttore da parte del sindaco di Capodistria, Aleš Bržan, avvenuta nell'aprile scorso su proposta del consiglio di amministrazione, è stato reso noto che sono pervenute 11 candidature e secondo il comune 3 candidati hanno soddisfatto i requisiti richiesti. Uroš Trefalt, uno dei candidati, ha contestato la procedura denunciando pubblicamente presunte irregolarità e un eccessivo carattere burocratico del bando. Trefalt ha inoltre contestato il metodo di selezione, ritenendo che la scelta sia stata basata principalmente su requisiti formali piuttosto che su una valutazione sostanziale dei programmi e della visione artistica dei candidati, che evidenzia l'assenza di un'analisi più ampia dello sviluppo del teatro, della sua identità artistica e del suo futuro. Dopo che Trefalt hanno denunciato la procedura di gara presuntamente poco trasparente, ad aggravare la situazione sono arrivate le dimissioni della consigliera d'amministrazione Irena Urbic, la quale ha dichiarato che nell'ultimo anno, nel prendere decisioni importanti, i membri del consiglio sono stati ripetutamente sottoposti a pressioni oltre il normale quadro del dibattito professionale. Urbic ha menzionato sospetti persistenti, decisioni condizionate, insinuazioni, creazione di tensione costante, interventi non autorizzati e conflitti latenti da parte di uno dei membri del Consiglio. Tale comportamento, così Urbic, ha creato un'atmosfera insopportabile di sfiducia e senso di colpa, anche se non ci sono state azioni illegali. E ciò ha portato alla sua decisione, in quanto non avrebbe più potuto svolgere il suo ruolo in modo onorevole e responsabile. Urbic ha evidenziato di non poter sedere allo stesso tavolo in un organo che influenza in modo significativo il destino del teatro, con una persona che con le sue azioni ne mina le fondamenta. Le sue dimissioni e le accuse pubbliche sollevano importanti interrogativi sulla situazione e sulle relazioni all'interno di una delle principali istituzioni culturali del litorale.
1: Il Consiglio cittadino di Fiume ha approvato all'unanimità i riconoscimenti civici 2026, valorizzata la componente italiana. Insigniti Melita Sciucca per la promozione del multiculturalismo e delle tradizioni locali e Abdon Pamić, leggendario marciatore olimpico e simbolo del legame con la città natale, il servizio di Dario Saftic.
10: Fiume non dimentica la sua componente italiana. I premi cittadini di quest'anno, che verranno consegnati in occasione della festa del patrono San Vito, sono stati assegnati con voto unanime del Consiglio cittadino, tra gli altri a due delle personalità più in vista del mondo degli esuli e dei rimasti, Abdon Pamić e Melita Sciucca. Ad essi andrà così la targa d'oro, stemma della città di Fiume. Melita Sciucca, già presidente della Comunità degli Italiani di Palazzo Modello e una delle personalità più meritevoli per la proclamazione del dialetto fiumano quale bene culturale immateriale della Repubblica di Croazia, è stata premiata per il suo impegno nella promozione della tolleranza, della conoscenza storica e del rispetto delle diversità come valore distintivo della città. Abdon Pamić è il primo esule insignito di questo importante riconoscimento, fatto questo di alto valore simbolico. Il leggendario marciatore olimpico italiano è stato premiato per la sua straordinaria carriera di marciatore e anche perché ha sempre saputo unire sport, memoria e riconciliazione. Le motivazioni dei riconoscimenti, sia nel caso di Melita Sciucca che di Abdon Pamić, dimostrano che il capoluogo quarnerino vuole valorizzare sempre più il suo passato e lanciare precisi segnali sulla volontà di rispettare le diversità e promuovere ulteriormente la tolleranza, che è sempre stata un suo segno distintivo.
1: A Dignano si è svolta l'undicesima edizione del Festival della Multiculturalità, che ha visto la partecipazione delle associazioni artistico-culturali di 9 comunità nazionali. La manifestazione è organizzata dalla regione istriana a carattere itinerante e si svolge ogni anno in una località diversa della penisola. Sentiamo Lionella Pausina Quavita.
11: Tanti balli, folklore, recitazione e una ricca offerta enogastronomica con i prodotti tipici delle singole minoranze presenti in Istria. Si è presentata così questa 11ª edizione della rassegna che ha dato modo a serbi, bosgnacchi, sloveni, ungheresi, rom, albanesi, macedoni e montenegrini di presentare il meglio della loro attività. Il festival è stato aperto dai gruppi delle comunità degli italiani di Galesano e Dignano in rappresentanza della municipalità ospitante. Abbiamo iniziato questa manifestazione con l'obiettivo di valorizzare tutte le nostre diversità, ha detto il governatore Boris Miletic, ricordando come i confini disegnati dalla mente umana possano essere abbattuti dalla cultura. Dignano, con le sue 6 minoranze, è l'esempio di come le diversità non siano un ostacolo, bensì una risorsa, ha sottolineato il sindaco della città Igor Orlic, aggiungendo che in tempi di divisione un festival come questo lancia un messaggio unico su come la cultura unisca le persone.
12: Ci sono qui presentati i loro piatti tipici e anche i libri che hanno pubblicato durante l'anno o i quadri, parte delle mostre che hanno avuto anche durante l'anno, e ci fa veramente piacere che anche in questa occasione possono le minoranze nazionali mostrare tutte le loro ricchezze.
11: Ha spiegato Tea Batte, l'assessore regionale alla comunità nazionale italiana e alle altre minoranze. Tra i partecipanti c'era pure l'associazione culturale slovena Istra, che ha portato in scena il coro Enzian. Appuntamenti come questo, che in Istria sono ormai una tradizione, sono molto importanti per le minoranze perché offrono l'opportunità di conoscerci e di entrare in contatto con le altre culture, ha dichiarato il capocoro Branko Velimirovic. Quest'ultimo si è detto orgoglioso del fatto che la corale Enzian sia composta anche da persone di altre etnie che in questo modo si avvicinano alla tradizione musicale slovena e ne apprendono la lingua. L'intento della rassegna itinerante, come è stato ribadito, è proprio quello di permettere alle minoranze di mostrare la loro intensa attività volta alla salvaguardia delle rispettive tradizioni, degli usi e dei costumi. Al contempo l'evento vuole raccontare a tutta la popolazione istriana la ricchezza che deriva da questo inestimabile patrimonio multiculturale e plurilingue.
1: Anche questo fine settimana rallentamenti e code sulle strade slovene, soprattutto a causa della festività di Pentecoste. L'Agenzia per la sicurezza stradale prevede un aumento del traffico e tempi di percorrenza più lunghi, in particolare questo pomeriggio e domani mattina, sulle principali arterie che dall'Austria e dall'Italia conducono verso la Croazia. Tra domenica e lunedì invece sono attesi rallentamenti in direzione opposta per il rientro. Le 15:52, tra qualche secondo si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e Alessia Mitar. Memorize the bath water, memorize the air. There'll come a time I wanna know I was here. Names on the door frame.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. A causa di un incidente sulla A4 Brescia-Padova si viaggia in colonna per circa 7 km in direzione Venezia tra il bivio per la A21 Piacenza-Brescia e Desenzano. Lunghe code per incidente anche sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero tra Ala Avio e Affi in direzione Modena. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Che rovina tutti i palchetti antichi!
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.
1: Bentornati cacciatori di insalate e salvezza animale. Ti direi che stai dicendo.
2: Sì, ovvio, partiamo perché cominciamo sempre così.
1: Partiamo dall'Australia, dove un gruppo di coinquilini ha avuto la sorpresa, diciamo così, più verde della settimana. Ree Smoker, questo è il nome, Ree Smoker. Non so se fosse uno smoker anche in un'altra situazione della vita. Comunque, si chiama Ree Smoker, stava preparando una bistecca con l'insalata. Compra la lattuga al supermercato Woolworths, apre la busta e dentro c'è una rana viva.
2: Ah, oh, vabbè, dai, può succedere.
1: Non uno scarafaggio, non un lombrico, ma una rana,
2: ma sì,
1: saltellante.
2: Anche le lumache qualche volta.
1: Sì, ma la rana non è tanto piccolina.
2: Sì, vabbè,
1: era anche vigile, stava bene, con la faccia da scusa, posso restare. Beh, i ragazzi, dopo il primo sbalordimento, diciamo così, l'hanno battezzata Greg. L'hanno liberata vicino ad una diga e per festeggiare hanno messo Crazy Frog come colonna sonora del rilascio.
2: Certo, ci sta.
1: Vabbè, il supermercato si è poi scusato, caso isolato hanno dichiarato. Beh, certo, insomma, come i peli nella zuppa più o meno. Morale la favola, controllate sempre l'insalata e se trovate una rana non chiamate il 118 ma chiamate l'agenzia delle stranezze, nel senso che noi nel frattempo che dobbiamo fare? Niente. Tilly, può succedere, anche
2: è
1: questo
2: vero,
1: può succedere.
2: È vero, è vero.
1: Noi nel frattempo abbiamo, cosa abbiamo? Le nostre rane nella classifica. Saltano da una posizione all'altra.
2: Ah sì, questo è vero, è vero, sì.
1: Gracidano senza motivo, gracidano. Ho dovuto andare a cercarle. Cosa fa la rana? Gracida, lo sapevi?
2: Sì, ovvio che lo sapevo.
1: Ah,
2: cioè,
1: sapevi.
2: Sono cose che si imparano
1: gracidano
2: a scuola,
1: senza motivo. Insomma, me l'ho scordato. Pensavo ruggisse. E a volte è meglio lasciarle libere con le rane. Primo brano, anzi sì, numero 20, no, che cavolo sto dicendo, prima c'è
2: la sigla.
1: La sigla, mannaggia.
3: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana.
1: Numero 25, i pinguini tattici nucleari con, attenzione, fermi tutti, sorry, scusa, lo siento.
2: Hai visto che poliglotti sono?
1: Ma,
2: no,
1: che...
2: io lo sapevo, io non vedevo l'ora di sentire il tuo commento su questo titolo,
1: sì,
2: su
1: guarda,
2: questa canzone.
1: Ho voluto
2: Vai.
1: Fare il professionista,
2: sì?
1: Annunciarli come si deve, essere tollerante, no, non si può, non si può, non si,
2: si può.
1: Tre lingue per un'unica scusa.
2: Ma tu in quante lingue sai dire scusa?
1: Tante.
2: Tipo?
1: Ma non è che le butto tutte in
2: mucchio?
1: Sì, cioè,
2: no,
1: le butto
2: c'è
1: tutte in
2: uno
1: mucchio.
2: Spunto per la prossima canzone, lo fai in altre tre lingue.
1: Ah, ecco.
2: Vuoi che te lo dico? Perché mi sono preparata, ovviamente. Allora, in tedesco.
1: Sì, come?
2: Aspetta, cioè, devo leggerlo per bene. Entschuldigung.
1: Mannaggia.
2: Sì.
1: Sarebbe scusa?
2: Sì, cioè, con la mia pronuncia, ovviamente, madrelingua, bellissima.
1: Sì.
2: Poi abbiamo il polacco.
1: Polacco.
2: E poi sai che polacco è particolare, con tutte quelle Z che non si capisce come leggere e non leggere. Allora è prezebrazam.
1: Prezebrazam.
2: Non lo so.
1: Tilly prezebrazam.
2: Poi
1: avanti.
2: C'è bellissimo il giapponese con gomenesai.
1: Ah, bella.
2: Quello è bello. E dunque puoi fare con una canzone, invece che sorry, scusa, lo sento, io direi di fare Entschuldigung, prezebrazams, gomenesai.
1: Tilly, mi stai sorprendendo. Io mi limito a excusez-moi.
2: Ah, ecco, anche questa abbiamo. Anche questa
1: excusez-moi,
2: abbiamo.
1: Non perdiamo il filo del discorso.
2: Sì.
1: Dicevo, beh, insomma, non tre lingue, quindi già ormai abbiamo parlato decina ormai messe, ecco, in lista. Che dire, un indie pop questa canzone che prova a essere divertente, prova, e finisce per sembrare una sorta di pubblicità di un corso di lingue online, Tilly. Che ne dici?
2: Comunque io vi avverto, è abbastanza catchy, cioè io l'ho ascoltata ieri e poi ho continuato a cantare il ritornello tutto il tempo, ma non vuol, cioè è perché così io ve lo dico,
1: e fanno bene a chiedere scusa, dovrebbe vergognarsi di questo ritornello. Infatti sì sì. Beh, che dire,
2: sentiamoli, pinguini tattici nucleari con sorry scusa lo sento.

0: Sorry, scusa, lo siento. Tre scuse per una canzone sola. Peccato che non bastino a farla piacere, Tilly. No? Neanche 20.
1: Ci dovevano mettere un po' più di impegno.
0: Comunque, i pinguini provano ad essere internazionali, ma restano molto provinciali per quanto mi riguarda. Dalle scuse poliglotte, dove andiamo, Tilly? Passiamo al rischio. Quello come al solito calcolato, di cui abbiamo già parlato. Il nostro Brunone Mars che scommette tutto su un amore come se fosse l'ultima fiscia al casinò. Però lui è quella sorta di giocatore che non ha mai perso una mano, quindi è niente, che dire.
1: Questo è
0: funk pop perfetto che sembra cucito su misura da un sarto che non sbaglia mai una cucitura. Bella, no?
1: E tutto questo però, non sbagliare mai, lo ha portato però Samuel anche ad avere una sua strada a Las Vegas.
0: Ah, l'ha comprata la strada?
1: No, hanno dato a questa strada il nome Bruno Mars Drive.
0: Gli hanno dedicato una strada.
1: Sì, gli hanno dedicato una strada. E lui così entra nel gruppo ristrettissimo, sì. Samuel, di artisti che hanno una strada a Las Vegas. E ci sono Elvis Presley ovviamente, Frank Sinatra, Dean Martin e Sammy Davis Jr.
0: Però.
1: E tra loro Bruno Mars.
0: Parlo un po' azzardato come confronto.
1: Ma così è. Sì.
0: Bene, c'è poco da rischiare qua, a parte la sua fortuna. Numero 24, Risk It All.

0: Bruno Mars, il giocatore che non perde mai, e forse questo è il problema, Tilly. Allora, sa dove andiamo adesso? Dal rischio passiamo una, no, cabina, come si dice, una cabana, capanna, un bungalow, non lo so, una baracca, no, baracca no, ma insomma, Irama è lui, no? Starebbe meglio in una baracca, ma comunque. Canta una capanna sulla spiaggia, come se fosse il rifugio della sua anima. Comunque il pezzo vorrebbe essere intimo e rilassante, ecco, questo è il discorso, la capanna, il rifugio, la pace interna. Interiore. Ma alla fine niente, sembra un po', ecco, una colonna sonora di un villaggio turistico, quelle cose lì.
1: Sì, sì, una canzone molto estiva, come ormai Irama ne ha già fatte tante.
0: Canzone da bungalow la definiamo.
1: Però sai che ho trovato una curiosità su Irama. Sai qual è lo sport che lui ama più di tutti?
0: No.
1: Non lo indovinerai mai. Il baseball.
0: Il baseball.
1: Cioè, chi segue il baseball alla fine?
0: Avrà preso tante di quelle mazzate addosso dell'odio.
1: Cioè, ma il baseball poi tu lo segui, tu lo capisci il baseball. Cioè, sei là, uno butta la palla, l'altro con la mazza la deve buttare il più lontano possibile. E poi tutte quelle corse che fanno per le basi.
0: Io non si capisce.
1: Io non ho mai capito. Cioè, uno deve arrivare prima della. Come funziona?
0: Quello che arriva prima alla palla si becca la birra gratis al banco bar. Secondo me è
1: probabile, sì.
0: Perché altrimenti
1: allora
0: non me lo spiego
1: corrono,
0: per quell'euforia.
1: Sì.
0: No,
1: ma ti giuro, non ho mai capito il baseball. Proprio non lo so, non lo so cosa succede lì.
0: Sì.
1: Qual è il loro scopo di questo gioco?
0: Io ho il sospetto che lui, insomma, abbia subito più di qualche minaccia con qualche mazza da baseball e quindi si sia appassionato.
1: Ah, dici così?
0: Sì,
1: ok, così. Gli ha fatto l'effetto contrario.
0: Sì, sì, sì. Non lo so. Stiamo speculando di brutto.
1: Bene, new entry alla numero 23, abbiamo Irama con Cabana.

0: Era i Rama, il cantante che sogna capanne, il mare, ma porta che porta? La tempesta porta, non porta niente di tranquillo.
1: Ma no, dai, non è vero che questa canzone porta il sole, l'estate, il buon
0: sì,
1: umore.
0: Infatti,
1: dai.
0: Guarda, proprio. Andiamo avanti, dalla capanna, cioè dalla. Ancora non ho capito se è un bungalow o una capanna, ma ci arriveremo pian piano, faremo le nostre ricerche.
1: Sì, tanto rimarrà in classifica tanto tempo questa canzone, secondo me. Dunque,
0: bene,
1: avremo
0: bene.
1: Tempo di.
0: Prepariamoci, ecco, quindi. Sì. Passiamo al bisogno di sopravvivere, cari amici. Alla numero 22, One Republic con Need Your Love. Quindi implorano questo amore come se fosse l'ultima goccia di una fontana in secca. La canzone ormai la conosciamo, è un accumulo di archi, cori, disperazione da saldo di fine stagione, eccetera, eccetera. sì, direi che è una canzone per chi ha bisogno di qualcosa, ma non sa esattamente di che cosa. Neanch'io.
1: Comunque abbiamo i One Republic con il loro Ryan Tedder, sappiamo il frontman dei One Republic, è anche uno dei songwriter, degli autori di canzoni,
0: canzoni
1: di praticamente metà di quello che sentiamo in giro. Però lo sai che Ryan Tedder ha cominciato a suonare il pianoforte a 3 anni, ho letto.
0: Sì.
1: E suonava così tanto, perché gli piaceva tanto suonare, che il padre però comunque lo spronava e diciamo lo pagava con le caramelle per farlo esercitare. Cioè, lui ha spiegato che quando era bambino già era ossessionato dal pianoforte, dunque suonava anche per tante ore al giorno, anche perché gli piaceva, e dunque non aveva bisogno di tanta spinta.
0: No.
1: Però il padre, comunque, per rendere la cosa più divertente, usava questo sistema molto semplice, dunque dava queste caramelle o piccole ricompense quando completava le sessioni di pratica. Vedi, così si arriva lontano con le caramella dopo caramella.
0: La musica infatti è sdolcinata, ecco, perché con questo overdose di zuccheri sono venuti fuori One Republic. Me la spiego così, non vedo altre spiegazioni. No. Sentiamo, va.
1: Need Your Love numero 22.

0: Che dose di diabete, Tilly? Mm. Need your love. L'unico amore che manca davvero qui, sai qual è? È quello per la propria dignità.
1: Perché?
0: Perché? Perché se se ne accorgessero smetterebbero di scrivere queste ballate anonime zuccherose, per questo, non per altri motivi. Comunque, erano i One Republic, questa sorta di mendicanti di emozioni e caramelle.
1: Sì, dai che abbiamo un'altra new entry adesso.
0: Un'altra new entry, sì. E vai, euforia. Dal bisogno passiamo ad un incitamento, appunto, quello che suona come una sorta di ritornello da stadio. New entry alla numero 21, Shakira e Burna Boy con Dai Dai.
1: Ma
0: Dai
1: è proprio...
0: Dai, nel senso...
1: Il, no. Come dici, il coro da stadio, come hai detto tu prima, perché è la canzone dei mondiali di quest'anno.
0: Oh,
1: ecco,
0: ci siamo.
1: C'è di nuovo Shakira come...
0: Ah, ci sono i mondiali quest'anno?
1: Sì, ci sono i mondiali quest'anno. Samuel.
0: No, pensavo alle Olimpiadi.
1: No, ci sono i mondiali quest'anno e abbiamo di nuovo Shakira con l'inno, con la canzone dei mondiali.
0: Ma
1: come
0: di che
1: lo
0: sport,
1: era?
0: Scusa.
1: Di calcio.
0: Ah, di calcio.
1: Come lo era per Sudafrica, quando era nel 2010 più o meno, Waka Waka.
0: Sì.
1: Ecco, adesso torna. Come tu che sei un ex calciatore, non sai niente di calcio.
0: Passato, passato e sepolto.
1: Dai, guarderai i mondiali quest'anno?
0: Sì.
1: Sì.
0: Sì.
1: Ok.
0: Almeno la finale la guarda, prometto.
1: Finale, ok. Sì. Ma fino alla finale.
0: Fino alla finale.
1: Hai voglia. E niente, qua abbiamo Shakira con Burna Boy con questa canzone dei mondiali dove praticamente lei nomina un po' tutti gli stati che partecipano, nomina tutti i migliori calciatori di questo, ma no, non solo di questo momento, anche di prima, perché
0: anche di prima.
1: Dice anche Pelé, non mi ricordo chi.
0: Ah, proprio
1: chi,
0: la
1: sì.
0: Storia del calcio.
1: Vabbè, e dunque ma... sì, un minestrone di calciatori, calcio, dai dai, quelli sì. Da stadio, e tutto questo fa come sempre la canzone dei mondiali.
0: Esatto, infatti la canzone è un po' un incrocio tra una sorta di ballo di gruppo e un allenamento in palestra, no? Fa un po' da soundtrack queste cose qua.
1: Ma guarda che successo aveva fatto con Waka Waka, magari ripete anche quest'anno.
0: Da Waka Waka a Dai Dai, cari amici, il titolo è un incoraggiamento, infatti Dai Dai, muoviti, non fermarti. Peccato che la
1: non
0: canzone...
1: Non ci fermiamo.
0: No, la
1: non
0: canzone ti fa voglia di fermarti comunque. Dai Dai, Shakira e Burna Boy. Burna Boy, ho detto giusto?
1: Sì.
0: Bene.

0: Shakira e Burna Boy con Dai Dai. Allora, erano Shakira e Burna Boy, due ballerini che si pestano i piedi, diciamo così. E da questo incitamento chiudiamo, con che chiudiamo? Con la ripetizione ossessiva. Eh sì, cari amici, chiudiamo la prima parte di Hot Hits alla numero 20 con Martin Garrix e attenzione, Ed Sheeran. Per l'euforia di Tilly, la canzone è Repeat It.
1: Sì.
0: Martin che fa? Porta il drop, Ed Sheeran porta la chitarra. E insieme producono questo pezzo che è una sorta di quintessenza della hit prefabbricata, Tilly. Sì, ecco. Sì.
1: Ma ci piace comunque.
0: Ci piace con comunque.
1: Sai che questa canzone l'avevano fatta già, penso, più o meno nel 2015.
0: Ah, pure, non è anche nuova.
1: Martin Garrix ogni tanto la metteva nei suoi set, nei suoi DJ set, e i fan erano appassionati, dicevano: ma dai, ma fatela uscire, ma quando esce ufficialmente, E adesso l'hanno ripresa da poco e hanno deciso comunque di farla uscire come singolo.
0: Geniale,
1: hai visto? E per questo ce l'abbiamo alla numero 20 questa settimana. Si intitola Repeat It. Questi sono Martin Garrix e Ed Sheeran. Stay.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Bentrovati da Alberto Cernas, notizie flash delle 16.30. Secondo fonti di Al-Arabiya è imminente l'annuncio di un accordo tra Stati Uniti e Iran mediato dal Pakistan. L'intesa, che entrerà in vigore subito dopo la dichiarazione ufficiale congiunta, prevede un cessate il fuoco immediato, la tutela della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e il progressivo annullamento delle sanzioni statunitensi. L'ex primo ministro francese Gabriel Attal ha annunciato la propria candidatura alle elezioni presidenziali del prossimo anno per succedere a Emmanuel Macron. Il leader 37enne di Renaissance punta a guidare il blocco centrista contro l'avanzata di estrema destra del Rassemblement National, il cui candidato dipenderà dalla decisione dei giudici sull'eleggibilità di Marine Le Pen, attesa per il 7 luglio. Lievi progressi nei colloqui di pace con l'Iran, ma resta fermo il principio che Teheran non potrà mai dotarsi di armi nucleari, lo dice il segretario di Stato americano Rubio al vertice della NATO in Svezia. Poi assicura: rivedere il dislocamento delle truppe statunitensi in Europa non è un'azione punitiva, ma è un processo che continuerà in cooperazione con i nostri alleati. Domani, in occasione del suo 69esimo anniversario, il porto di Capodistria aprirà le porte al pubblico per la tradizionale giornata del porto. L'evento si concentrerà in piazza Ukmar dalle 10 alle 17, offrendo laboratori e attività per tutte le età, tra cui una parete d'arrampicata e la straordinaria partecipazione dei campioni sloveni di salto con gli sci Domen e Nika Preuz, Katrakomar e Žiga Jančar. Sarà possibile effettuare visite guidate gratuite dello scalo in autobus, bici o barca, con tappe dedicate al terminal container e, come novità, al moderno centro di formazione aziendale istituito poco tempo fa. È tutto per il momento, prossimo aggiornamento fra un'ora.
0: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex Guardia Medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
2: Hotez, le 25 canzoni più ascoltate della settimana.
3: Seconda parte di Hot Hits, apriamo con un tuffo nel passato, anche perché di futuro non è che ci sia granché. Comunque, per chi se lo ricorda, Tilly, Yahoo Answers. Ti ricordi?
4: Sì.
3: Un portale dove gli utenti potevano chiedere qualsiasi cosa e ricevere risposte da sconosciuti con avatar dei cartoni animati, immagino. Un'epoca senza intelligenza artificiale, cari amici, senza ChatGPT, senza filtri, solo esseri umani che scrivevano ho 8 insufficienze alle medie e rischio di essere bocciata. E qualcuno rispondeva sì, ma puoi sempre aprire un canale YouTube.
4: Ecco,
3: non
4: sì,
3: lo so,
4: sì,
3: questa
4: sì,
3: è una
4: sì,
3: risposta.
4: Le... cioè, praticamente come ChatGPT adesso, perché anche lì risponde. Io litigo con ChatGPT, sai, qualche volta.
3: Ah sì?
4: Ma sì, perché mi dà le risposte sbagliate. Io lo so che sono sbagliate. Poi gli dico, ma ce la fai? Poi mi risponde anche, povero, si scusa. Mi dice, sì, hai ragione. No, mi scrive di solito, capisco la tua frustrazione.
3: Ah, per pure
4: ho sbagliato. Oppure un giorno mi fa, hai ragione, queste cose me le sono inventate, non sono fatti veri.
3: E io, sincero.
4: Ma
3: figurati, ma chi ti ha permesso di invertartela?
4: No.
3: Detto ciò, quindi c'è un po' di nostalgia per Yahoo Answers, no? Che ricordo che è stato attivo dal 2005 al 2021. Insomma, 16 anni di domande,
4: di risposte
3: sceme,
4: probabili.
3: Risposte ancora più sceme o demenziali. Comunque, una competizione spietata per diventare il miglior risponditore. Sì, ti ricordi, Tilly, più punti accumulativi e più eri popolare come risponditore.
4: Ah, addirittura. Cioè, ma non sai che non ho mai più di tanto chiesto, neanche risposto. Adesso lo farei, mi metterei lì a rispondere alla
3: gente. Non importava se dicevi cavolate, importava che le dicessi prima degli altri.
4: Fantastico,
3: sì. Una specie di social network ante litteram, diciamo così, ecco. Che dire, nel 2021 lo hanno chiuso, E ora i nostri dubbi li portiamo su TikTok, su Reddit, o li chiediamo a ChatGPT, che ti risponde sempre educato, come dicevi tu prima, insomma.
4: Sì, però, ma se è sbagliato, sì, io Yahoo. Comunque poi mi arrabbio.
3: Ti arrabbi?
4: Certo, poi glielo dico.
3: Immagino cosa sarebbe stato con Yahoo Answers, che era il far west del web, diciamo così. Nessun algoritmo lo guidava, quindi chissà cosa ti avrebbe risposto. Comunque, noi siamo nella seconda parte, proviamo a rispondere comunque, anche perché c'è ad esempio chi ha deciso che Harry Styles può cantare le ragazze americane senza essere mai stato in Ohio. Chi l'ha deciso? Forse Yahoo, non lo so chi. Comunque, queste sono le cose di cui ci occuperemo in questa seconda parte di Hot Hits, però partiamo da Lewis Capaldi con Stay Love, che implora l'amore di restare, con la voce rotta e gli occhi lucidi come al solito dopo 4 album. Però insomma la sua arte è un po' diventata una fabbrica di lacrime, secondo me. Tu lo difendi sempre, io sì. non ho empatia,
4: però in verità i suoi video e i reels che fa sono invece un mare di lacrime, e quelli invece sono un mare di risate.
3: Hai capito? Sai che ti dico, Tilly?
4: Dai, che simpatico.
3: Se sto amore se n'è andato, forse ha fatto bene a sentire questa canzone. Scappo anch'io. Stay Love, numero 19. Oh.

0: everybody's leaving, yeah, I'll stay low to get you through the evening. Oh, I pray, love, that you'll always be the one.
1: Luis Capaldi, il piagnucolone professionista, diciamo così, numero 19, Stay Love, appena sentita. Abbiamo aperto così la seconda parte di Hot Hits. Cosa facciamo, Tilly? Dalle lacrime?
2: Andiamo avanti, sì, sì, andiamo avanti in disperazione,
1: sì,
2: praticamente.
1: Dalle lacrime alla solitudine.
2: Yuhu,
1: allegria. Mm. Però solitudine elegante. Alla 18.
2: Solitudine quella buona, positiva.
1: Esatto, tipo il saper stare da soli. Kacey Musgraves con Loneliest Girl. Canta la ragazza più sola del mondo con la voce di chi ha appunto scoperto che la solitudine non è un buco nero, ma è piuttosto, può essere, ecco, anche un prato silenzioso dove puoi piantare i tuoi fiori. Ti è piaciuta?
2: Sì, che poi anche sola per scelta, cioè cioè meglio stare sola che rischiare un altro cuore spezzato.
1: Ah.
2: Cioè il famoso meglio soli che mal accompagnati, praticamente.
1: Sì, non è la stessa, comunque
2: più o meno, sì,
1: poi,
2: sì,
1: più
2: sì,
1: o meno.
2: Siamo
1: sì, sì, sì. Bene, niente, celebriamo la solitudine con Loneliest Girl numero 18, Kacey Musgraves.

0: E questa era Kacey Musgraves, la guardiana silenziosa delle notti solitarie. L'ho descritta così, mi pare, così.
1: Da un così po' un ti, titolo, ti ha ispirato un po'.
0: Sì, sì.
1: Allora, come invece descrivi Maroon 5?
0: Di male in peggio, dalla solitudine passiamo alla droga, così tanto per...
1: Sì, cioè, allora siamo partiti. Se uno si vuole fare un bel film, siamo partiti con Stay Love con Luis Capaldi.
0: Sì, che poi l'amore se ne va, resti solo e poi
1: resti
0: drogarti.
1: Da solo, sì, Loneliest Girl, e poi arriviamo a Heroin.
0: Tutto quadra, ecco. Allora, però questa droga non crea dipendenza, ma piuttosto crea fastidio per quanto mi riguarda. Numero 17, i Maroon 5 con Heroin. Allora, loro la chiamano eroina, ma questo brano è, diciamo, una droga molto leggera per quanto mi riguarda.
1: Ma diciamolo un attimo, che c'è anche un po' quel doppio senso di eroina come droga, eroina come l'eroina.
0: Sì,
1: l'eroe femmina. Sì, sì.
0: Bene, allora ti credo. Beh, comunque Adam Levine si sforza di essere sensuale. La sua voce suona come un venditore di auto usate che cerca di farti innamorare di una macchina senza motore.
1: Ma perché?
0: Che dire.
1: Cioè, la voce di venditore di macchine usate.
0: Poco convincente. Vabbè.
1: Ma dove le trovi, Samuel, veramente?
0: Faccio di tutto. Comunque l'eroina vera qui, cari amici, sai chi è?
1: Chi? Io?
0: Noi, gli ascoltatori, appunto, ecco. Sì, perché siamo costretti a ripetere questo stesso rituale ogni volta che parte questo singolo, mannaggia, e siamo ancora qui a resistere. Niente, proviamo a resistere ancora una volta. Questa è Heroin.
1: Alla numero 17, Maroon 5.

0: Heroin dei Maroon 5. Ma mi sa che più di qualche drogato qui chiederebbe il rimborso, perché se questo non lo so. Maroon 5, il fast food della musica. Dove andiamo? Dalla sostanza.
1: Il fast food della musica. Samuel, sei informissima in questa
0: seconda parte.
1: Proprio partito alla grande.
0: Alla grande. Dalla sostanza, ti li senti questa? Dalla sostanza passiamo al... Dove passiamo? Al sentiero, alla direzione. Sì. Alla numero 16, Paola Iezzi con Stessa direzione. Voi direte, quale direzione? Non si sa. Lei comunque canta l'armonia, il camminare insieme, il guardare il tramonto dalla stessa panchina. Dalla stessa macchina, dalla stessa finestra, balcone, indifferente. Peccato che la musica è un po' patinata, come al solito, come la panchina che sembra di plastica. Il pezzo vorrebbe essere un abbraccio corale, ma resta un po', ecco, una sorta di gesto coreografato. È una canzone per chi cerca speranza, Tilly. Stessa direzione.
1: Stessa direzione, magari
0: credi?
1: La trova.
0: Sì, andiamo, va.
1: Sai che ho trovato una curiosità, Samuel? Perché lei da giovane ha fatto il liceo. No?
0: Brava.
1: Comunque ho scoperto che uno dei suoi professori, lei ha detto che era professore solo per un anno, penso l'ultimo anno di liceo, era Roberto Vecchioni.
0: Professore.
1: Sì, lui insegnava e dunque lei lo ha ricordato
0: in
1: questi
0: poco,
1: anni, appunto,
0: riguarda,
1: il suo professore.
0: Sì.
1: Ecco, sì, in un anno, solo quando lei frequentava questo ginnasio, appunto, era il suo professore. Ha detto che con greco e latino erano dolori. E poi ha detto anche una cosa simpatica, che lui, visto che era tifoso di calcio dell'Inter, se l'Inter perdeva, allora lui poi il giorno dopo era particolarmente di malumore.
0: Hai capito.
1: E dunque loro, tutta la classe, guardavano le partite la domenica, sì, speravano in questa vittoria per non avere poi dolori il giorno dopo.
0: Che bei particolari che ci hai trovato, Tilly.
1: Vecchioni era un professore di una giovane Paola Iezzi al liceo. Hai visto?
0: È andato in pensione dopo aver avuto Paola Iezzi, tipo, ha detto basta.
1: No, poi si sono trasferiti da Milano, sono andati, penso, a Desenzano.
0: Hai capito, vabbè.
1: Basta, più di così non lo so. Ecco, ho detto tutto quello
0: Paolo
1: che so.
0: Paolo Vecchioni, ce l'hai messa tutta, ma mi dispiace, non ce l'hai fatta. Noi ascoltiamo Stessa direzione di Paola Iezzi e stringiamo i denti. Buon ascolto.

0: Paola Iezzi, cari amici, sì, quella di Paola Chiara di una volta, vi ricordate? Ormai anche lei,
1: quelle di Vamos a Bailar.
0: È vicino all'ospizio, ormai. Quanti anni avrà?
1: No,
0: no.
1: No, 50 anni.
0: Ah, solo, ok, vabbè. Allora, Paola Iezzi.
1: Adesso dici solo.
0: che devo dire? La guida ottimista che non sa usare il navigatore, la chiamo così. Stessa direzione, la canzone. E da questa direzione passiamo alle ragazze americane, quelle da cartolina, quelle di Harry Styles, di cui ho parlato prima. Lui canta le ragazze statunitensi come se fossero una sorta di collezione di figurine. Una è il sole, una è la sabbia, una è un tatuaggio, no? Gioca su queste cose qua.
1: Sì.
0: Capito tutto, no?
1: Capito tutto perfettamente.
0: Bene, adesso spiegami tu la tua versione.
1: Come no? Fatti. No, no, cioè lui parla delle American Girls perché... Sì, ve l'avevamo già detto, l'avevamo già spiegato. Che praticamente
0: capito,
1: era in un periodo della vita dove tutti i suoi amici si sposavano, mettevano su famiglia, anche a quanto pare con ragazze americane, e lui invece niente,
0: niente,
1: aveva questa carriera da portare avanti.
0: Sì.
1: Però intanto si è fidanzato con Zoe Kravitz, ripetiamo anche questo,
0: certo,
1: così, con la figlia di Lenny Kravitz. Ma volevo dirti che, non so se lo sai, ma è cominciato il suo grandissimo tour. È stato ad Amsterdam adesso per un po' di tempo, perché in questo tour fa poche città, però resta più tempo in una città.
0: Più pratico, non ancora smontare il palco.
1: Certo, figurati.
0: Sì, sì, sì.
1: E dunque è appena stato ad Amsterdam, dove c'era questo suo tour, che Amsterdam si è praticamente trasformata nel centro dell'universo di Harry Styles. Ha attirato migliaia, milioni di migliaia di fan provenienti da tutta Europa, e quello che doveva essere semplicemente una serie di concerti si è trasformato in un fenomeno culturale capace di fondere musica, moda, lifestyle in un'unica esperienza. Perché poi Harry Styles, sappiamo, gli piace la moda, si veste in modo così, e tutti i fan hanno sfoggiato gli outfit più improbabili, con queste tutine, con lustrini, con qualsiasi cosa. Dunque, ecco, Amsterdam, appunto, per adesso era il centro della musica di Harry Styles in questi giorni.
0: Bene.
1: Ecco.
0: Cioè, bene,
1: poi
0: malissimo.
1: Continuerà il tour, ovviamente, però ecco.
0: Niente, non ci resta che ascoltarla, Tilly.
1: Sì, American Girls.

0: Harry Styles, l'esploratore di cosa? Delle ragazze, no, della noia, non lo so. Comunque, da Harry Styles passiamo a una bossa, Tilly, una bossa improvvisata in salotto. Gaia è bossa nostra, prende la bossa nuova, la mette in valigia e la porta in Italia. E durante il viaggio però il ritmo si è un po', è diventato un po' stitico, diciamo così.
1: Ma no, dai.
0: No?
1: È abbastanza bossa nuova.
0: Sembra un po' cantore. La colonna sonora di un villaggio vacanze. Sì,
1: abbastanza
0: sì.
1: Brasiliana, con la saudagi e...
0: Non lo so, no, qualcosa non quadra.
1: Cosa non ti quadra? Dimmi tutto.
0: Più che brasiliana sembra un po', non lo so, quella musica che senti quando attendi dal parrucchiere di essere al tuo proprio turno.
1: Ma perché parrucchieri vai tu?
0: Hanno la radio sempre accesa, quelli che frequento io. Sì.
1: Ah, ok.
0: Sì.
1: E poi magari ascoltano Hot Hits.
0: No, purtroppo no, l'ho detto più volte, ma dai, un po' di ritmo qua, niente.
1: Allora, addirittura hai consigliato di ascoltare Hot Hits ai parrucchieri?
0: Sì.
1: Fantastico.
0: Sì, sai.
1: Il mio parrucchiere ci ascolta, questo lo sai, lui è il nostro grande fan già da un po' di tempo.
0: Ma non è solo...
1: Il mio parrucchiere ci ascolta, questo lo sai, lui è il nostro grande fan già da un po' di tempo.
0: Ma non è solo per dare
1: salutiamo il mio parrucchiere, ciao parrucchiere.

0: Diamo la sua parte. Noi torniamo dopo la pausa con altri hit da dissotterrare o sotterrare, come volete metterla. E se avete nostalgia di Yahoo Answers, Tilly, che facciamo?
1: Niente, facciamo una colletta per farlo riaprire.
0: Oppure ci ricordiamo che la classifica è già piena di domande senza risposta, quindi forse basta così. Bossa nostra, Gaia, numero 14.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti sulla A4 Brescia-Padova. Per le conseguenze di due incidenti già risolti, si registrano code di 7 km in direzione Milano tra Sirmione e Brescia Est e di 5 km in direzione Venezia tra il bivio per la A21 e Desenzano. Si è verificato un incidente anche sulla tangenziale di Mestre e sta causando incolonnamenti in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Code per incidente anche sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero in direzione Modena tra Alavio e Affi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana.
4: Terza parte, vi portiamo dove? A Trieste.

0: Sai che è successo?
1: Cosa?
0: Un commerciante ha fatto un errore da manuale dell'antieconomia.
1: Ok. Cioè,
0: ha preso una busta con 7.000 euro in contanti, risparmi, incassi, tanto sudore, eccetera, e l'ha buttata nella spazzatura.
1: No, sì. Perché?
0: Non nel cassetto, non in banca, nel secchio dell'indifferenziato, proprio direttamente. E se n'è accorto dopo. È corso dai carabinieri. Ho sbagliato, trovate quel camion dei rifiuti. E i militari, insomma, poveretti, ce l'hanno messa tutta. Hanno rintracciato il mezzo.
1: Ce l'hanno fatta?
0: Hanno setacciato la monnezza. E dopo 2 giorni hanno ritrovato le banconote integre.
1: Va bene, allora, tutto bene quel che finisce bene.
0: Esatto.
1: Una buona notizia.
0: Sì,
1: Hai una notizia a lieto fine, addirittura.
0: E non solo. Il commerciante mi sa che ha anche imparato una lezione. Che i soldi non si buttano. piuttosto si spendono male, che ne so. Si regalano agli amici, si perdono al gioco, si fanno investimenti sbagliati. Va bene tutto, ma non nella spazzatura, mannaggia.
1: Direi.
0: La spazzatura è riservata alle hit che noi ascoltiamo qui. sono tante, molte. Ora, cari amici, lasciamo questo uomo dei miracoli, appunto, e concentriamoci su questo altro tipo di perdite di tempo. Terza parte di Hot Hits, alla numero 13, Fulminacci con Maledetto Me.
1: È la cosa che avrà detto il Signore quando si è accorto
0: assolutamente
1: di Maledetto
0: sì.
1: Me.
0: Sì. Lui si automaledice con la leggerezza di chi ha sbagliato e lo ammette, come l'uomo che ha buttato i soldi nella spazzatura. Che dire? Niente. Fulminacci lo capisce bene, questo malcapitato imprenditore, e lo canta con la faccia di chi ha già chiesto aiuto ai carabinieri. Maledetto me, Fulminacci numero 13. Lungo

0: differenza tra bugia e formalità, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e la speranza, ho finito la pazienza.
1: Maledetto Metilli, sai quando lo dico?
2: Quando?
1: Quando apro l'estratto conto e scopro che l'unico tesoro sono io. Dico, maledetto me, ci fosse
2: dici,
1: qualche altro tesoro sul
2: almeno ho
1: conto.
2: Me stesso, sì, che esatto. È il tesoro più importante della mia vita. Dai, almeno un po' di autoconvinzione ci sta.
1: Poco monetizzabile questo tesoro.
2: Apri OnlyFans, non so cosa vuoi che ti dica.
1: Tilli, che proposte mi fai. Allora, quasi quasi ci penso.
2: Bravo.
1: Fulminacci, il cantore degli errori con il sorriso amaro, lo lasciamo alle nostre spalle e passiamo, dove passiamo? Alla superstar, sì, alle superstar forse, o almeno quelli che si credono tali. Chi sono? Tiziano Ferro e Giorgia, la canzone è appunto Superstar, i due colossi della musica che si incontrano per cantare la grandezza, per auto elevarsi forse, non lo so che dire, anche loro finiscono un po' per pestarsi i piedi. Il pezzo è una sorta di duello canoro senza vincitori, ognuno tira dalla sua parte e noi che facciamo? Niente, restiamo in mezzo a guardare, a sentire. Se questa, cari amici, è la superstar, allora io sono il custode del silenzio e preferisco anche il rumore del camion dei rifiuti a questa canzone. Comunque,
2: vabbè, comunque è una canzone che ha fatto molto cioè questa collaborazione ha fatto molto parlare,
1: rumore,
2: perché appunto mette insieme due delle voci più importanti del pop italiano contemporaneo.
1: Sì.
2: E il significato, Samuel, di superstar non
1: sentiamolo.
2: È quello classico della star famosa e onnipotente,
1: ma
2: gioca sull'idea opposta, ovvero che una superstar può essere chiunque, anche diciamo una persona normale che vive, ama, sbaglia e continua comunque ad andare avanti, dunque anche io e te ad esempio. Così due
1: a caso. Grazie,
2: e dentro il testo c'è anche una riflessione sulla pressione del successo e sull'idea che la fama non sempre coincide con la felicità, e questo non riguarda me e te,
1: no. Noi abbiamo solo felicità senza fama. Comunque, Tilli,
2: dimmi,
1: dove siamo rimasti?
2: Siamo rimasti a praticamente che tutti quanti siamo superstar.
1: Ah, bene, okay.
2: Lo dicono Tiziano Ferro e Giorgia.
1: Chiarissimo.
0: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Tiziano Ferro e Giorgia, due fuori classe che giocano per la squadra avversaria, e da questo duello vocale passiamo ad un sapientone, quello che sa tutto ma non troppo. Teddy Swims con Mr. Know It All. Lui canta con quella voce che sembra un po' ecco un abbraccio e uno schiaffo allo stesso tempo. Lui sa tutto, lo dice il titolo. Peccato che la canzone non sappia proprio dove andare, perché infatti galleggia tra questo soul, pop, confessione, recita, insomma è quella cosa lì. Mr. Know It All, questo è il titolo. Che sa questa canzone?
1: E cosa racconta? So. Racconta sì. Le relazioni viste attraverso l'ansia di voler capire tutto in anticipo. Ecco, già dal titolo dice Mr. Know It All, è la figura di chi pensa di sapere già come andrà a finire.
0: Ah, addirittura.
1: Una storia, come si comporterà l'altra persona, e quindi finisce per rovinare la spontaneità dei rapporti.
0: Sa troppo.
1: Perché quello è il sapientone che dice ma sì, io so come va a finire alla fine, così così così, e poi rovina tutto.
0: Hai capito.
1: Ah, hai visto il Mr. Know It
0: All. Deve far finta di non sapere niente e alla fine te
1: sì,
0: la cavi.
1: Sì, ti lasci sorprendere così.
0: Mantieni vivo il mistero così, la suspense.
1: Rovini tutto.
0: Mr. Know It All, cari amici, io so solo che questa classifica è un disastro, il resto però lo lasciamo ai dubbi. Mr. Know It All numero 11.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims. E io che pensavo di sapere tutto sulla noia.
1: Hai visto?
0: Questa canzone mi ha insegnato.
1: E invece
0: mi ha insegnato altro.
1: Teddy Swims. Non si Swims. Smette mai di imparare, no, Samuel, nella vita. No.
0: Era Teddy Swims, il nostro professorone delle emozioni. Dove andiamo?
1: Andiamo alla super collaborazione, sì. Ponti tra generazioni e tutto quello che vuoi.
0: Un amore portato a domicilio, ordinato su Wolt. Non ti è piaciuta questa?
1: Sì. Vabbè.
0: Allora, lei è la regina del pop.
1: Ma spiegala, dici, perché c'è Bring You Love.
0: Bring
1: Abbiamo
0: You Love,
1: Madonna
0: appunto.
1: E Sabrina Carpenter.
0: Oh, ecco, il pacchino è arrivato. Buongiorno, quanto devo. La regina del pop incontra la principessa Disney. Trattasi di un duetto, ecco, che suona come una sorta di corso di autoaiuto tra una e l'altra. Vero, Tilly? Abbiamo già detto.
1: Un po' sì, anche se sì. Secondo me qua è più Sabrina Carpenter.
0: Che ha bisogno d'aiuto.
1: No, che aiuta Madonna in questo caso. Perché Madonna, sì, no, a parte Madonna è leggendaria e tutto quanto, però Madonna adesso deve far uscire il nuovo album, Confession on the Dance Floor, il numero 2.
0: Ha bisogno di un po' di pre-hype.
1: E ha bisogno un po' di hype, sì, per questo è andata anche al Coachella come ospite di Sabrina Carpenter, dove hanno cantato alcune canzoni di Madonna, ovviamente, e anche questo nuovo singolo. E ci sarà anche Madonna, te lo dico, così, perché oramai sono un'esperta dei mondiali di calcio, perché i mondiali di calcio faranno come al Super Bowl. Faranno quell'intervallo musicale, hai presente? Ad
0: sì,
1: esempio,
0: sì,
1: come
0: sì.
1: È stato adesso, certo. Bad Bunny al Super Bowl. Hanno deciso di fare queste cose anche nel calcio. E dunque faranno questo intervallo musicale anche nella finale dei mondiali di calcio di quest'anno. E si esibiranno Madonna, Shakira e i BTS.
0: Non insieme, spero. Cioè in ogni intervallo, uno per intervallo.
1: Non c'è un intervallo nella finale.
0: Solo
1: saranno
0: solo
1: un po' per uno, non lo so come sarà, okay. Vediamo.
0: Quindi solo nella finale ci saranno.
1: E il direttore artistico di questo, rullo di tamburi, sai chi è?
0: No.
1: Chris Martin dei Coldplay, così.
0: A uno a caso.
1: Sì,
0: proprio.
1: Lui ha scelto.
0: Dappertutto, si intrufola dappertutto. Vabbè, poi non hai più musica da fare.
1: Ecco, parentesi, come mondiali di calcio finita, basta.
0: Bene.
1: Non ho più informazioni a riguardo.
0: Torniamo a parlare dell'amore che ti portano come un pacco Amazon. Bring You Love. Madonna e Sabrina Carpenter. Sabrina.

0: Madonna e Sabrina Carpenter, queste due generazioni che si incontrano in questo grande limbo, limbo della, niente, della mediocrità, non volevo dirlo, ma
1: no,
0: mi è
1: scappato. Del dance floor, giusto. Della pista da ballo.
0: Giusto, da questa Love Therapy, Tilly, dove andiamo? Passiamo ad una domenica. Una domenica che sembra eterna. Alla 9
1: non
0: c'è, alla numero 9 no. C'è Saif con Buona Domenica, lui augura una buona domenica con una voce un po' spazientata. La canzone è una carezza musicale, una colazione lenta, uno spot per divani, ecco, farebbe bene.
1: Questa
0: per
1: è la versione
0: la
1: Samuel,
0: sì.
1: Ma in verità è una di quelle canzoni, Samuel, che sembrano leggere quando le ascolti, ma dentro hanno un significato profondo.
0: Infatti sentivo un dolore.
1: Praticamente il centro del brano è la figura di un padre assente. Ecco, non viene raccontato in un modo drammatico, ma attraverso quei piccoli dettagli quotidiani, tipo le promesse fatte e mai mantenute, il mare, i viaggi, il tempo passato insieme, promette che andranno da qualche presa insieme, poi non ci vanno e poi di nuovo non c'è. Questo è.
0: Io l'ho messo in positivo, finalmente il divano è libero, non devo dirlo con nessuno, per la domenica.
1: La domenica.
0: Bene.
1: E niente, cosa diciamo? Diciamo buona domenica, Saif, la numero

0: Buona domenica, ottima per spegnere tutto e uscire finalmente un po' di pace.
1: Comunque questa siamo era... in onda anche la domenica, dunque deve per forza essere buona, così, giusto per...
0: Grazie a noi, ovviamente.
1: Certo, perché siamo in replica la domenica sempre dalle 16 alle 18.
0: Non so come faccio ogni tanto a dubitare delle nostre... Comunque. Allora, dal riposo festivo
1: perché
0: passiamo al...
1: ci sottovaluti,
0: sì,
1: Samuel,
0: mi sottovaluto, ci sottovaluto, mettiamo così, ecco. Suona meglio. Allora, dal riposo festivo passiamo al potenziale, quello in espresso naturalmente. La numero 8 c'è Somber con Potential, parola grossa, potenziale. Ci si aspetta quindi energia, scoppio, qualcosa che deve ancora esprimersi. E invece niente, c'è questa base elettronica che cammina sul posto, c'è questa melodia che parte e non parte, c'è questa voce che sussurra un po', ecco, come se avesse paura di svegliare il vicino.
1: No, e tutto questo parla appunto di questa relazione,
0: sì,
1: potenziale, cioè appunto, che sarebbe potuta diventare qualcosa di bello, di importante, però per vari motivi una cosa tira l'altra, non è successo.
0: Sì.
1: E dunque è rimasto il potenziale.
0: È come quando metti su l'acqua per la pasta e non vuole bollire mai.
1: E cosa ce ne facciamo del potenziale?
0: Niente.
1: Sai quando dice, ma sì, lui è tanto potenziale, ma...
0: Però se non parte, non parte.
1: Non si impegna.
0: No, peccato, peccato.
1: Come a scuola, sa... Cosa davano i genitori alle riunioni? Sì, suo figlio
0: ha molti margini di miglioramento.
1: Ha tanto potenziale, ma non
0: infiniti
1: si applica.
0: Margini di miglioramento, sì. Somber, Potential numero 8.

0: potential, il potenziale di cui stavamo parlando prima, più o meno quello di un motore acceso in folle. È presente, è acceso, però non ti porta da nessuna parte. Rumore, bubble, fumo e basta. Bene, Somber, specialista delle occasioni sprecate, da questo potenziale, diciamo così, chiamiamolo inespresso, passiamo ai ricordi, quelli che fanno pure male.
1: Sì.
0: Elisa è Blanco con ricordi, appunto. Blanco arriva addirittura a urlare il suo dolore come se fosse l'unico ventenne ad aver sofferto per amore. Elisa, un po' più con calma, ecco, ma diciamo con l'esperienza di chi ha già visto bruciare intere discoteche di illusioni. E quindi è un incontro generazionale, uno
1: anche
0: più
1: qua.
0: Esperto, uno meno esperto. Il risultato è un po' una terapia di coppia.
1: Ah, addirittura.
0: Sì, anche se è andata un po' male a finire questa terapia di coppia. Lui vuole buttare tutto, lei vuole ricucire, alla fine la canzone resta un po', non si capisce come.
1: Sì, è la tipica canzone che parla di questi ricordi, parla di questa relazione finita o che sta finendo, per dire, ma che continua però comunque a vivere nella testa di chi la canta attraverso ovviamente i ricordi che non se ne vanno mai, sono quelli poi che ci fanno soffrire, che ci tirano indietro, che ci fanno fare scelte sbagliate.
0: Sì, quelli che cancelli dal telefono, ma restano nella testa.
1: Vero,
0: come questa
1: vero.
0: Canzone, mannaggia.
1: Anche.
0: Sì. Chiudiamo così la terza parte, anzi la seconda? No.
1: Terza.
0: Dove siamo? Chiudiamo così la terza parte, Tilly.
1: Sì, siamo già alla terza parte, Samuel.
0: L'euforia comincia ad essere
1: ti vedo già tutto più contento.
0: Numero 7, ricordi, Elisa e Blanco.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Bentrovati da Alberto Cerna, sono le 17.30. Come era prevedibile, dopo una lunga maratona di dibattito, la Camera di Stato ha eletto il leader del Partito Democratico, Janez Janša, la carica di primo ministro. Per lui 51 voti favorevoli, 36 contrari, potendo contare anche sull'appoggio dei due deputati delle minoranze nazionali italiana e ungherese. Un voto arriva anche dall'opposizione. Janša ha già prestato giuramento, nei prossimi giorni si attende il passaggio formale in cui il primo ministro in pectore si recherà dalla presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar per ufficializzare l'incarico e decretare la nascita del nuovo esecutivo di centrodestra, il quarto presieduto da Janša. E di almeno 6 morti il bilancio di un attacco di droni ucraini su un dormitorio studentesco nella regione ucraina di Lugansk controllata dai russi. Almeno 40 i feriti, 15 i dispersi, riferisce Mosca. Il presidente russo Putin ha reagito dicendo che è un attacco terroristico compiuto dal regime neonazista che ha preso potere a Kiev. I responsabili di questo crimine, ha detto, devono essere puniti. E secondo il segretario generale della NATO Mark Rutte, l'alleanza deve intensificare gli investimenti militari, potenziare l'industria della difesa transatlantica e ripartire i costi in modo più equo per rispondere alle attuali minacce globali. Al termine del vertice ministeriale in Svezia, Rutte ha ribadito la centralità del sostegno a lungo termine all'Ucraina, confermando la presenza del presidente Zelensky al prossimo summit di luglio in Turchia. In Croazia le città e i comuni potranno presto limitare o vietare la vendita di bevande alcoliche nei negozi del proprio territorio durante le ore notturne. La proposta di modifica alla legge sul commercio prevede inoltre il divieto di vendita di bevande energetiche ai minori. Il testo, discusso d'urgenza col consenso di maggioranza e opposizione, permetterà agli enti locali di bloccare il commercio di alcolici tra le 21 e le 6 per tutelare salute, ordine pubblico e ambiente. I negozianti dovranno verificare la maggiore età dei clienti anche alle casse automatiche e online. La misura contrasta con un grave problema nazionale. La Croazia supera la media UE per consumo di alcol, con quasi metà dei giovani tra i 15 e i 16 anni dediti ad abusarne. Ci fermiamo qui, il GR della sera come sempre alle 19.30.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: La giunta comunale di Udine ha approvato l'aggiornamento 2026 del piano comunale di emergenza, il documento strategico con cui il comune analizza preventivamente i rischi presenti sul territorio e definisce tutte le procedure, gli strumenti e i modelli di intervento per gestire in modo rapido e coordinato le situazioni critiche. Il comune di Udine ha realizzato di fatto una revisione complessiva dell'impianto di pianificazione comunale di protezione civile. Il nuovo piano introduce cartografie digitali aggiornabili in tempo reale, dotate di strati informativi e di una suddivisione del territorio in ambiti omogenei, nuove aree di attesa e di ricovero per ottimizzare gli spostamenti dei cittadini, nuovi punti di monitoraggio, modelli di intervento specifici per ciascuno scenario di rischio e procedure operative a supporto delle funzioni del centro operativo comunale.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana.
7: Quarta ed ultima parte, vi portiamo in Australia, dove una donna di 45 anni, Belinda Lotsu, credeva di essere incinta di 3 gemelli. Peccato che la natura avesse un conto in sospeso, diciamo così. All'ecografia, dopo mesi di attesa, scopre che dentro di lei ce n'è un quarto. quattro. Tre. Sì. Un maschio e tre femmine. Il maschio ha rovinato un po' la festa. Tutti in salute per fortuna, tutti nati al King Edward Memorial Hospital di Perth. La madre è rimasta sbalordita, il padre ha detto: eravamo sorpresi. Beh, immagino, insomma, tutte le spese che adesso arrivano, poveretto. Già tre era dura, ma quattro.
8: Sì, ma a parte le spese, le ore di sonno che perderanno, cioè, perché là già con uno ti svegli ogni paio d'ore di notte. Ma immaginati con quattro.
7: Per quattro già vale la pena costruire una camera isolata, contando insonorizzata.
8: E li lasci dentro, cosa fai?
7: 10 ore li chiudi dentro.
8: No,
7: di mattina
8: non si fa così.
7: E con le galline faccio così io.
8: Ah, sì, ovvio.
7: Di mattina vengo in po' live, tutto va bene, do da mangiare. No, non va
8: e
7: così.
8: Poi te ne vai e le lasci lì. Sì. Sì. No, no, con i bambini non è che funziona proprio
7: no,
8: così.
7: No, mannaggia. No, vabbè, comunque, che dire, la coppia è originaria del Ghana, specifichiamolo. Vive in Australia da 2 anni. Ha già un figlio di 3 anni di prima. Quindi ora ha 5 figli.
8: Oddio, ok. Immaginati questo figlio e fratello che si vede arrivare 4 fratellini.
7: I nomi sono tutti, attenzione, i nomi sono Amy, Amana, Amber e Amon, tutti con la A. Come ammazza che botta, ammazza che... non lo so. Comunque i medici hanno definito questa gravidanza straordinaria e stressante, ma va. E noi aggiungiamo è pure costosa, questo l'ho già detto.
8: Sai che l'aveva fatto anche mio bisnonno, che voleva dare a tutte le figlie femmine il nome con la E. E dunque per un po' ce l'ha fatta, però poi cioè, hanno avuto...
7: E quante ne ha, scusa?
8: Loro erano 12 o 13 fratelli e sorelle.
7: Lì sì che dura.
8: E dopo sì, non c'era. No, non aveva più fantasia. Aveva cominciato con le prime femmine a dar nome.
7: L'ultima
8: con la
7: si
8: e.
7: Chiamava e basta. No. Non lo so, chiedo.
8: No.
7: Vabbè. Numero 6, Lady Gaga e Doechii con Runway. Cari amici, l'abbiamo già detto 100 volte. Non c'entra nulla la fuga, ma è una passerella. E loro ci camminano sopra come se il pavimento fosse un tappeto rosso e il mondo uno scatto di paparazzi. Numero 6.

0: E abbiamo sentito Runway di Lady Gaga e Doechii, due donne che il palco ce l'hanno nel DNA letteralmente.
1: Sì.
0: Dalla moda, Tilly, passiamo alle pietre. Mm. Sempre lì siamo.
1: Sì.
0: Quelle che rotolano a fatica, no? a fatica. I The Colors, non i Rolling Stones, loro prendono solo il nome del più iconico, il nome più iconico, del rock, e lo infilano in questo pezzo che sembra la sigla di un programma di cucina.
1: Dici?
0: Più o meno, non lo so. C'è anche del reggaeton, hai detto. No, cosa c'è?
1: Del reggae. Ma dunque parlano però di questo, per questo il titolo Rolling Stones. Non volevano far pensare alla gente che sono collegati con i veri Rolling Stones, ma è l'idea del concetto delle pietre che rotolano, quindi qualcosa che non si stabilizza, Samuel, che cambia direzione, che non riesce a fermarsi in un punto preciso. Questo è.
0: Bravi.
1: Incredibile. Il significato, diciamo.
0: Sì. Vabbè, rotolano o non rotolano, mi sa che questa è una di quelle canzoni per chi vuole sentirsi ribelle, ma la ribellione è a livello di tipo mi guardo MasterChef, non disturbatevi. Più o meno è questa.
1: Ma tu guardi MasterChef?
0: No.
1: Ah, perché
0: però
1: no?
0: Però c'è chi lo guarda.
1: Sì, io guardo MasterChef.
0: Ah sì?
1: Sì, ovvio.
0: E quando mi cucini qualcosa, ci porti in ufficio?
1: No, io lo guardo, mica
0: poi. Lo guardi, niente. Tutto teoria, niente pratica. Rolling Stones, The Colors, numero 5.

0: I The Colors, la cover band di se stessi. Dalle pietre passiamo alla morte, quella improvvisa, anche se un po' telefonata, quindi non tanto improvvisa. Numero 4, Olivia Rodrigo con Drop Dead. Canta di amori assassini, di cuori che esplodono, di relazioni che finiscono in un incidente stradale. Che allegria.
1: In verità parla del famoso colpo di fulmine, quello che proprio ti prende all'inizio quando ti innamori di botto di una persona e dici quasi ti viene un infarto.
0: Folgorazione si chiama.
1: Eccola, bravo, folgorazione, sì. Questo è drop dead.
0: Ah, hai capito, così si dice?
1: Sì.
0: Quindi se qualcuno mi dice drop dead per strada, io devo essere, sei rimasto folgorato da me, non è che mi vuoi uccidere.
1: Ah no, dipende dal contesto.
0: Ah, dipende dal contesto, ok, vabbè.
1: In che strada sei, chi ti ferma, cioè devi un po', non puoi generalizzare così.
0: No? Devo valutare caso per caso.
1: È ovvio.
0: Vabbè, magari fosse così facile, cari amici. Qui più che morire, qui si muore di noia. Drop Dead, Olivia Rodrigo, numero 4.

0: Drop Dead di Olivia Rodrigo, Tilly. Già dopo 40 secondi di questa canzone chiunque vorrebbe essere, diciamo così, altrove se non morto, quasi.
1: Dici?
0: Sì.
1: Vabbè, dalla allora morte... andiamo avanti.
0: Sì, dove?
1: Ah no, al nostro paese.
0: Ah, pure. Dalla morte finta torniamo a casa, quindi.
1: Certo.
0: Che bello. Al mio paese, tre artiste che cercano di descrivere l'Italia come se fosse un condominio con vista a mare, magari senza condominio, tipo dal marciapiede, guarda il mare.
1: Più o meno. Condominio con vista a mare senza condominio.
0: Sì, più o meno, no?
1: Ok.
0: Perché insomma la canzone è un diciamo è un collage di stereotipi, c'è la piazza, il sole, la gente che parla forte, la fisarmonica però è digitale, le voci sono registrate in tre studi diversi, c'è l'autotune e il risultato suona come una cartolina spedita con due mesi di ritardo. Quindi
1: sì, però è questa secondo me una delle canzoni di quest'estate. Samuel,
0: appunto,
1: te ne devi
0: questo.
1: Fare una ragione.
0: Sì.
1: E parla del famosissimo rientro a casa da quelli che stanno
0: da
1: fuori, cioè o che lavora fuori casa o che studia, o gli studenti quando studiano all'estero,
0: quelle cose lì,
1: così,
0: sì,
1: il
0: sì,
1: ritorno
0: sì,
1: a casa
0: sì, sì, sì. E ci sono tanti di questi studenti che sono andati a cercare fortuna all'estero in Italia, sì sì.
1: Ma forse casa, magari dicono... vanno solo a fare un Erasmus di un annetto e torni a casa.
0: Però li conosco, li manca la mamma.
1: Sì,
0: sì.
1: Normale.
0: Sento spesso, è la mamma, la pasta, no. Vabbè, se già siamo negli stereotipi, andiamoci.
1: Samuel, tu hai studiato andiamoci fuori casa?
0: Eh?
1: Tu hai studiato in casa?
0: Non è né fuori né dentro, mi arrangiavo, sulla porta stavo in mezzo io. Vabbè. Tilly!
1: Dimmi.
0: Mi stai mettendo in difficoltà.
1: Perché?
0: Così. È meglio che ascoltiamo la canzone, così
1: vai.
0: Mi rilasso un attimo.
1: Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia. Mi sento.

0: Erano Serena Brancale, Levante e Delia, cari amici. Tre guide turistiche senza patente. Non ti piace?
1: Sì, sì, sì, bella, bella.
0: Bene, dal patriottismo di plastica passiamo a, fermi tutti, a 17 re.
1: Come i 13 Pietro di un po' di tempo fa, adesso abbiamo addirittura 17 re.
0: 17 re, nessuna regina poi, qua politica li corre, niente. Forse un monito alla parità di genere, non lo so, forse solo un sogno anarcoide di Piero Pelù. Il pezzo comunque è un rock viscerale, sporco, che suona come un pugno sul tavolo e ci voleva. I Litfiba tornano a mordere e la sua voce è graffiata come una strada dissestata proprio arrabbiato. Una canzone per chi ha voglia di urlare, anche senza avere ragione. I re qui non comandano, ma urlano, e Pelù lo fa da maestro, bisogna dire. Canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Canzone della settimana di Radio Capodistria, abbiamo i Litfiba che, diciamo, rifanno questa canzone. 17 re, alla numero 2.

0: 17 re, gran canzone. Io che pensavo che un re fosse già troppo, ma se cantano così possono anche essere in 18, va bene comunque.
1: Ti piace, sì, ti piace, sì, vedi? Sì, sì, vedi che finiamo a suon di rock, secondo me gradirai moltissimo anche la numero uno, Samuel.
0: No. Restiamo un attimo al livello di Elite Fib, perché okay, questa vai. Mi piaceva davvero. Anima del rock non muore mai, secondo me. C'è un minimo di rivolta in Piero Pelù, riesce a mantenere viva quel carattere da rocker credibile. Noi ora invece passiamo alle stelle della chiusura, quelle di cui parli tu, che sono i nonni del rock, però figli, hanno fatto oramai, che devi dire, cioè, oramai hanno fatto il loro tempo, insomma.
1: Allora tu dici che potrebbero anche essere prossimi al pensionamento, cioè,
0: beh, che sì. A questo punto della carriera, insomma, a questo punto della carriera, insomma, si parla di tour di addì mai dati.

0: Però ancora quella di un ragazzo che non vuole crescere, bravo, bisogna dirgli. Sì, sì, sì, un mito. Per quanto riguarda questo, guarda, tanto di cappello. Detto ciò, Tilly, abbiamo detto tutto. La classifica è finita.
1: Sì.
0: Il rock vero non muore mai, dicono. Forse perché i morti sono già altri, noi da superstiti.
1: E no, vedi che sono ancora qui i Rolling Stones.
0: Sì, sì, è vero.
1: Cioè, allora
0: sì,
1: è vero,
0: sì,
1: qualcosa sì, di vero c'è.
0: Beh, fatto sta che anche noi abbiamo resistito anche questa settimana a tutta questa roba, a tutti questi ricicli, a tutte queste rane nell'insalata. Siamo vivi per il momento.
1: Nell'insalata, sì.
0: E finché ci sono loro, i veri rocker, finché ci sono, siamo noi, ecco, Hot Hits continuerà ad essere il cimitero delle hit e il salotto dei superstiti. Tilly,
1: dimmi.
0: Sai che ti dico, lascia tu l'ultima nota stonata, tanto nessuno se ne accorge.
1: No, la mia è sempre intonata.
0: Oh, vediamo, sentiamo, sentiamo.
1: Niente, dobbiamo salutare Samuel. Intanto auguriamo un bellissimo weekend, vero? A tutti i nostri ascoltatori. E torniamo con voi venerdì prossimo con nuove hit, con sempre le 25 hit più programmate della settimana. Sempre qui su Radio Capodistria. Ciao da Tilly.
0: E da Samuel, non mancate. Ciao.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, iniziamo dalla A4 Brescia-Padova, dove permangono rallentamenti con

0: per traffico intenso in entrambe le direzioni tra Brescia Ovest e Somma Campania. Traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre con code a tratti e rallentamenti in direzione Trieste tra Miranese e l'allacciamento con la A27. Al di fuori della nostra rete, sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero, rallentamenti con code per traffico intenso verso Modena tra chiusa Val Gardena e Rovereto Sud. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: settimana.
1: Uscirà il 10 luglio il già 25esimo album di quell'inarrestabile portento della natura che sono i Rolling Stones. Un disco zeppo di ospiti interessanti, per ora preceduto da uno splendido singolo, In the Stars.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, rallentamenti con code si registrano in questi minuti sull'A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Brescia Ovest e Verona Est e in direzione Milano tra Somma Campagna e Brescia Ovest a causa di traffico intenso. Disagi per traffico intenso anche lungo la tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Rallentamenti con code per traffico intenso permangono anche sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero in direzione Modena tra chiusa Val Gardena e Affi. Per ora è tutto, ma per essere sempre aggiornati in tempo reale scaricate gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Disco 2000, un viaggio tra le canzoni fondamentali che hanno segnato il sound degli anni zero, selezionate da Tilly.

0: il meteo e la viabilità.
1: Situazione: un campo di alte pressioni in stazione sulla maggior parte dell'Europa, aree cicloniche con perturbazioni si mantengono lontane dalle nostre regioni, da nord affluisce sul paese aria calda e sempre più secca, previsioni in serata e nella notte cielo sereno, domani soleggiato nel litorale dove soffierà debole bora, nell'interno dapprima sereno, seguiranno moderati annuvolamenti a tratti, soffierà ancora vento dai quadranti orientali, temperature minime da 7 a 16 gradi, le massime da 23 a 28. Domenica, lunedì e martedì generalmente sereno, temperature in graduale aumento. Viabilità infine, il traffico è generalmente scorrevole sulle principali strade della Slovenia. Le 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: Janez Janša è eletto dal Parlamento nuovo premier sloveno e leader SDS, ha ora 2 settimane di tempo per presentare la squadra di governo. Capodistria ha celebrato oggi la storia italiana con il centro multimediale Gravisi. La Serbia starebbe registrando un preoccupante regresso nel campo dei diritti umani, monito da Bruxelles. La scuola di lingue Nista, con sede a Capodistria, organizza un campus estivo in lingua italiana dedicato a bambini e ragazzi. Buonasera ad Alberto Cernaz. La Camera di Stato ha dunque eletto il leader del Partito Democratico Sloveno, Janez Janša, come nuovo primo ministro incaricato. Janša, che ha già prestato giuramento davanti ai deputati, ha ottenuto 51 voti a favore e 36 contrari con scrutinio segreto, ottenendo quindi il mandato di formare il 16° esecutivo della Slovenia indipendente. Adesso avrà 15 giorni di tempo, come detto, per presentare i candidati ministri al Parlamento. Ma sentiamo Valerio Fabbri.
2: A 2 mesi esatti dal voto di marzo, Janez Janša ha ottenuto la fiducia per formare il quarto governo della sua ultra trentennale carriera politica. Per avere la maggioranza servivano 46 voti, a sottoscrivere il documento in sostegno della sua candidatura sono stati 48 deputati, quindi non erano attese sorprese, ma dal segreto dell'urna parlamentare di voti ne sono usciti 51, regalando così la vera notizia politica di giornata che certifica una maggioranza più solida di quella preventivata poche settimane fa. Dopo il giuramento, Janša ha definito semplice buonsenso i voti in più ricevuti, spegnendo sul nascere quindi possibilità di eventuali cambi di casacca. Nel discorso di accettazione della fiducia, il premier incaricato ha parlato di passo importante verso un futuro più prospero per la Slovenia, ricordando però che la strada per un governo orientato allo sviluppo è tutta da costruire e che lunedì inizieranno i colloqui per definire la composizione dei 14 ministri più uno senza portafogli che formeranno il governo. Riprendendo poi le parole del discorso fatto la mattina, Janša ha ribadito l'intenzione di voler coinvolgere l'opposizione con una proposta di accordo di partenariato, in cui proporranno riforme costituzionali e strutturali per lo sviluppo del paese. Difficile ipotizzare però che la distanza fra le parti venga colmata in breve tempo. Il premier uscente, Robert Golob, nel suo intervento in cui ha spiegato il voto di sfiducia, ha subito alzato gli scudi dipingendo un quadro a tinte fosche per il futuro della Slovenia, dove secondo lui con il prossimo governo Janša prevarranno interessi e capitali privati sullo stato sociale, danneggiando così le casse dello Stato e la maggior parte della popolazione.
1: Nel fare le congratulazioni al neo primo ministro Janez Janša, la presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musa ha richiamato il futuro esecutivo alla massima responsabilità per il benessere e la reputazione della Slovenia. Pirc-Musa ha sottolineato che la tutela di sicurezza, libertà e dignità è realizzabile solo nel pieno rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto e della cooperazione politica. Cambiamo argomento. Oggi a Capodistria si è svolta l'inaugurazione ufficiale del Centro Multimediale Italiano Gravisi, una realizzazione dell'Unione Italiana che attraverso installazioni interattive e animazioni multimediali racconta la storia e la cultura della comunità italiana e del territorio transfrontaliero. L'evento ha rappresentato anche l'occasione per celebrare i 20 anni dell'Ufficio Europa dell'Unione Italiana, a cui si devono in gran parte i finanziamenti europei ottenuti per il progetto. Ulteriori risorse sono state stanziate dal Ministero Italiano degli Esteri, della Cancostiera e dal governo sloveno. Numerose le autorità presenti, tra cui il segretario alla cultura sloveno Marco Russian e l'ambasciatore d'Italia a Lubiana Giuseppe Cavagna. La cerimonia si è conclusa a mezzogiorno. Per tutti i dettagli, con noi in studio Ornella Rossetto.
3: Era un taglio del nastro molto atteso, quello del Centro Multimediale Italiano Gravisi, ubicato nell'ala ovest di Palazzo Gravisi Buttorai, sede della comunità degli italiani di Capodistria e Santorio Santorio. Un progetto a cui ha dato le ali un interreg Italia-Slovenia denominato Primis, volto a evidenziare la ricchezza delle culture e delle minoranze, che ha portato al recupero dello stabile e quindi, grazie anche al seguito del programma Primis Plus, sempre con capofila l'Unione Italiana e ad altri progetti europei, all'allestimento di questo museo didattico e interattivo dedicato al patrimonio linguistico, storico e culturale dell'area transfrontaliera della comunità nazionale italiana in Slovenia e Croazia, come si legge nel sito online da oggi, attraverso il quale è possibile prenotare una visita al Gravisi. I giovani, e in particolare le scuole, rappresentano il target privilegiato del centro, un contributo al territorio ideato per condividere, ha sottolineato il presidente dell'Unione Italiana Maurizio Tremul, l'immenso patrimonio culturale italiano e promuoverne la conoscenza in una chiave di convivenza creativa, di dialogo interculturale, amicizia e collaborazione. Il Gravisi non è un museo nel senso tradizionale del termine, ma uno spazio in cui la storia si esplora attraverso postazioni interattive, giochi, dipinti che si animano grazie all'intelligenza artificiale, finestre che si aprono su scorci urbani dove risuona il dialetto veneto. Tra le curiosità, l'avatar di Santorio, il celebre medico scienziato capodistriano del 600 che per l'occasione ha imparato anche lo sloveno, il croato e l'inglese, ma l'intero centro opera in modalità quadrilingue. L'inaugurazione ha visto una rappresentanza istituzionale numerosa e di alto profilo, con autorità ai massimi livelli da Slovenia, Italia e dalla regione istriana. Dagli interventi è emerso il valore di una realizzazione molto significativa, di un messaggio di speranza e fiducia nel futuro, così anche nelle parole dell'ambasciatore d'Italia in Slovenia Giuseppe Cavagna, che abbiamo intervistato a margine della cerimonia. Lo ascoltiamo.
4: Riuscire comunque a inaugurare questo centro, che è costato molta fatica e molta programmazione a tante persone, è una bella cosa, è una cosa che aiuta tutta la comunità, e aiuta il bilinguismo, aiuta a radicare ancora di più la nostra lingua e la nostra cultura da queste parti, e soprattutto è un ulteriore ponte. Oggi qui abbiamo anche i rappresentanti della minoranza slovena in Italia, ad esempio, e il fatto che le minoranze da una parte e dall'altra del confine abbiano saputo per tanti anni ormai collaborare insieme, concorrere insieme a ottenere fondi europei, è un bel messaggio di unità, un messaggio che va colto e che va valorizzato e sottolineato.
1: Andiamo all'estero. La Serbia sta registrando un preoccupante regresso nel campo dei diritti umani. A lanciare l'allarme è stato Michael O'Flaherty, commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa. Secondo l'alto funzionario, il deterioramento della situazione nel paese è testimoniato da episodi concreti, tra cui le aggressioni ai danni di giornalisti e attivisti, le crescenti limitazioni alla libertà d'azione delle organizzazioni della società civile e la repressione poliziesca nel corso delle manifestazioni di piazza. Alessia Mitar.
5: Nella lunga relazione redatta da O'Flaherty a seguito della sua recente missione ufficiale in Serbia, il commissario per i diritti umani ha espresso un duro atto d'accusa contro la gestione dell'ordine pubblico da parte dell'autorità di Belgrado. Al centro delle preoccupazioni vi è la violenta repressione delle manifestazioni popolari scoppiate in tutto il paese dopo il drammatico crollo della pensilina della stazione ferroviaria di Novi Sad, avvenuto nel novembre 2024 e costato la vita a 16 persone. Il documento evidenzia numerose concordanti segnalate segnalazioni di abusi, tra cui l'uso sproporzionato della forza da parte degli agenti, il fermo ingiustificato di manifestanti e le condizioni degradanti a cui sono sottoposti i detenuti. Oltre alle violenze di piazza, la relazione lancia un severo allarme sul deterioramento della libertà di stampa e sulla sicurezza dei cronisti, denunciando non solo le aggressioni fisiche rivolte ai giornalisti e ai loro familiari, ma anche l'inerzia e la passività delle forze dell'ordine nel proteggerli. Un quadro democratico già compromesso da una sistemica campagna di delegittimazione. La stampa filogovernativa e diverse cariche dello Stato sono infatti accusate di etichettare regolarmente le ONG come traditori della patria o agenti al soldo di potenze straniere, alimentando una retorica dell'odio che rischia di sfociare in violenza fisica. Questa progressiva contrazione degli spazi di dissenso sta esasperando la polarizzazione sociale e soffocando il dibattito democratico, una deriva che il commissario giudica particolarmente allarmante nel delicato scenario preelettorale in cui si trova il paese. La convocazione di elezioni anticipate rappresenta del resto la rivendicazione principale del movimento studentesco che guida le proteste, una scadenza elettorale che il presidente Aleksandar Vučić continua a posticipare, secondo gli analisti, per il timore di una sconfitta certificata dai sondaggi e che di recente è stata genericamente collocata in una finestra temporale tra settembre e novembre.
1: E di almeno 6 morti il bilancio di un attacco di droni ucraini su un dormitorio studentesco nella regione ucraina di Lugansk controllata dai russi, almeno 40 i feriti, 15 i dispersi, riferisce Mosca. Il presidente russo Putin ha reagito dicendo che un attacco terroristico compiuto dal regime di Kiev, i responsabili di questo crimine devono essere puniti, ha detto. Sono rientrati in Italia gli attivisti fiorentini Dario Salvetti e Antonella Bundu, membri della Freedom Flottiglia diretta verso Gaza e fermata dalle autorità israeliane. In una conferenza stampa i due hanno raccontato le condizioni della loro detenzione parlando di maltrattamenti e denunciando quello che definiscono un vero e proprio sequestro. Davide Fifacco.
6: Ci sono arrivati molti messaggi di solidarietà da Gaza, rifaremo tutto, hanno dichiarato Salvetti e Bundu. Pur ammettendo che le conseguenze psicologiche saranno da valutare, i due sostengono di non essere stati piegati dall'esperienza. Secondo il loro racconto, dal momento dell'intercettazione dell'imbarcazione avrebbero perso ogni contatto con l'esterno, senza possibilità di comunicare né con familiari né con istituzioni. Le accuse rivolte alle autorità israeliane sono pesanti. I due attivisti italiani parlano di detenzione in container circondati da filo spinato, privazione di acqua e servizi essenziali, continui trasferimenti in manette e trattamenti degradanti. Gli attivisti riferiscono inoltre di aver raccolto testimonianze su presunti utilizzi di taser, molestie sessuali e violenze nei confronti di altri membri della missione. Proprio su queste denunce si concentra ora il lavoro del team legale italiano della flottiglia. Gli avvocati stanno raccogliendo le testimonianze dei partecipanti rientrati in Italia e valutano la presentazione di una denuncia per tortura. Le dichiarazioni saranno integrate nella querela già deposta presso la Procura di Roma lo scorso 19 maggio, con l'obiettivo di segnalare ai magistrati tutti i presunti reati subiti dagli attivisti. Dal punto di vista politico, Salvetti e Bundu chiedono ora che l'attenzione si sposti dalla loro vicenda personale alla situazione nella striscia di Gaza. Gli attivisti lanciano inoltre un appello per una campagna di boicottaggio economico e sociale nei confronti di Israele, richiamando l'esperienza delle sanzioni adottate contro il Sudafrica durante il regime dell'apartheid. Per i due attivisti, quanto accaduto durante la missione rappresenta solo una minima parte delle sofferenze che, sostengono, la popolazione palestinese vive quotidianamente. Una testimonianza destinata ora a trasformarsi anche in un percorso giudiziario, mentre continuano le polemiche internazionali attorno all'operazione che ha fermato la flottiglia nel Mediterraneo.
1: Le forze di opposizione presenti in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e in Consiglio comunale a Trieste hanno organizzato una conferenza stampa in Piazza Libertà contestando la gestione dell'immigrazione da parte del centrodestra in città e in regione. Quello dei migranti, è stato detto, è un tema che la destra non vuole affrontare nonostante ci siano già le risorse e le strutture per trattare umanamente chi arriva in Italia ed evitare le tragedie. Alessandro Martegani.
7: Piazza Libertà, l'area dove ogni sera organizzazioni di volontari offrono assistenza ai migranti e che dopo alcuni episodi di violenza la giunta comunale vorrebbe chiudere con una recinzione, è l'emblema del fallimento delle politiche del centrodestra. Partito Democratico, Patto per l'Autonomia, Open Sinistra FVG, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Adesso Trieste, Punto Franco, vale a dire tutte le forze politiche di opposizione presenti in Consiglio regionale, in Friuli Venezia Giulia, in Consiglio Comunale a Trieste, si sono ritrovate nel luogo simbolo della presenza dei migranti per denunciare l'assenza totale di una politica di gestione che riconosca i diritti di chi arriva in Italia lungo la rotta balcanica ed eviti tragedie come quelle avvenute nel corso dell'inverno con 4 vittime fra i migranti. Al centro dell'attenzione delle opposizioni c'è ad esempio l'urgenza di affrontare l'accoglienza e i trasferimenti dei migranti per garantire soluzioni dignitose, ma anche la scelta nazionale di mantenere i controlli ai confini che non fermano minimamente i flussi della rotta balcanica, sottraendo però risorse al controllo del territorio. Francesco Russo, consigliere regionale del PD.
8: È il luogo emblematico del fatto che, e questo dispiace, i triestini forse se ne sono ormai accorti, che in fondo la destra non voglia risolvere un problema che invece anche le interlocuzioni con il questore e con il prefetto ci hanno dimostrato esistere. Queste persone sono per strada perché mancano ad esempio forze di polizia in grado di raccogliere tempestivamente le domande di asilo e di effettuare quegli spostamenti verso luoghi più sicuri che pure sono previsti. E anche la Butad di costruire una recinzione per chiudere questa piazza sembra davvero una sciocchezza e un modo per distrarre l'attenzione. Mi ricorda quando il presidente Fedriga propose di costruire un muro lungo tutti i 415 chilometri di confine del Friuli Venezia Giulia. Era una grande baggianata, così come sono queste risposte che dimostrano l'incapacità di risolvere un problema che, ripeto, invece potrebbe essere risolto così come anche i triestini giustamente desiderano.
9: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: A Dignano si è svolta l'undicesima edizione del Festival della Multiculturalità, che ha visto la partecipazione delle associazioni artistico-culturali di 9 comunità nazionali. La manifestazione, organizzata dalla regione istriana a carattere itinerante, si svolge ogni anno in una località diversa della penisola. Ce ne parla Lionella Pausin, Acquavita.
10: Tanti balli, folklore, recitazione e una ricca offerta enogastronomica con i prodotti tipici delle singole minoranze presenti in Istria. Si è presentata così questa 11ª edizione della rassegna che ha dato modo a serbi, bosgnacchi, sloveni, ungheresi, rom, albanesi, macedoni e montenegrini di presentare il meglio della loro attività. Il festival è stato aperto dai gruppi delle comunità degli italiani di Galesano e Dignano in rappresentanza della municipalità ospitante. Abbiamo iniziato questa manifestazione con l'obiettivo di valorizzare tutte le nostre diversità, ha detto il governatore Boris Miletic, ricordando come i confini disegnati dalla mente umana possano essere abbattuti dalla cultura. Dignano, con le sue 6 minoranze, è l'esempio di come le diversità non siano un ostacolo, bensì una risorsa, ha sottolineato il sindaco della città Igor Orlic, aggiungendo che in tempi di divisione un festival come questo lancia un messaggio unico su come la cultura unisca le persone.
11: Ci sono qui presentati i loro piatti tipici e anche i libri che hanno pubblicato durante l'anno o i quadri di parte delle mostre che hanno avuto anche durante l'anno, e ci fa veramente piacere che anche in questa occasione possono le minoranze nazionali mostrare tutte le loro ricchezze.
10: Ha spiegato Tea Batte, l'assessore regionale alla comunità nazionale italiana e alle altre minoranze. Tra i partecipanti c'era pure l'associazione culturale slovena Istra, che ha portato in scena il coro Enzian. Appuntamenti come questo, che in Istria sono ormai una tradizione, sono molto importanti per le minoranze perché offrono l'opportunità di conoscerci e di entrare in contatto con le altre culture, ha dichiarato il capocoro Branko Velimirovic. Quest'ultimo si è detto orgoglioso del fatto che la corale Enzian sia composta anche da persone di altre etnie che in questo modo si avvicinano alla tradizione musicale slovena e ne apprendono la lingua. L'intento della rassegna itinerante, come è stato ribadito, è proprio quello di permettere alle minoranze di mostrare la loro intensa attività volta alla salvaguardia delle rispettive tradizioni, degli usi e dei costumi. Al contempo l'evento vuole raccontare a tutta la popolazione istriana la ricchezza che deriva da questo inestimabile patrimonio multiculturale e plurilingue.
1: Domani, in occasione del suo 69esimo anniversario, il porto di Capodistria aprirà le porte al pubblico per la tradizionale giornata del porto. L'evento si concentrerà in piazza Ukmar dalle 10 alle 17, offrendo laboratori e attività per tutte le età, tra cui una parete d'arrampicata e la straordinaria partecipazione dei campioni sloveni di salto con gli sci Domenica Preutz. Sarà possibile effettuare visite guidate gratuite dallo scalo in autobus, bici o barca, con tappe dedicate al terminal container e, come novità, al moderno centro di formazione aziendale istituito poco tempo fa. La scuola di lingue Nista, con sede a Capodistria, organizza un campus estivo in lingua italiana dedicato a bambini e ragazzi da 4 ai 14 anni. Le attività sono pensate sia per chi desidera avvicinarsi all'italiano, sia per chi vuole consolidarne la conoscenza in un ambiente dinamico e creativo. Sentiamo Beatrice Zizza.
12: Dal 29 giugno al 21 agosto 2026 la scuola di lingue Nista ospiterà un campus estivo interamente in lingua italiana, rivolto ai bambini dai 4 ai 14 anni. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 16.30, offrendo ai partecipanti un'esperienza educativa e ricreativa immersiva. Il programma è pensato sia per chi desidera imparare l'italiano, sia per coloro che già parlano la lingua e vogliono rafforzarne l'uso quotidiano. Il campus rappresenta inoltre un supporto per le famiglie che necessitano di assistenza e babysitting durante il periodo estivo. L'obiettivo principale dell'iniziativa è quello di avvicinare i più piccoli alla lingua italiana in modo naturale e divertente. Ogni settimana il programma proporrà un tema diverso, con nuovi vocaboli e attività specifiche, così da mantenere vivo l'interesse dei partecipanti e favorire un apprendimento graduale e coinvolgente. A spiegare il valore educativo dell'iniziativa è Luana Vouk, educatrice e animatrice del campus.
13: Le attività che sono previste includono diversi giochi, ascolto delle canzoni, visione dei film, filastrocche, fiabe e anche per esempio una gita guidata nel centro storico di Capodistria, poi si va anche in spiaggia dove si impara il lessico degli animali marini, si fa anche una filata di moda, si prepara per esempio le crepe, quindi attraverso diverse attività i bambini imparano il lessico italiano e sviluppano le conoscenze della lingua italiana e le competenze linguistiche, ovviamente anche attraverso il divertimento.
12: Vogue sottolinea inoltre l'importanza della collaborazione tra i bambini e dell'apprendimento attraverso il gioco.
13: Fanno le attività tutti assieme e magari anche quelli bambini che conoscono meglio la lingua italiana possono aiutare anche gli altri, quindi c'è anche questa collaborazione sia tra l'educatrice e i bambini, ma anche tra bambino a bambino.
12: Il campus estivo della scuola di lingue Nista offrirà a bambini e ragazzi la possibilità di trascorrere l'estate tra gioco, creatività e apprendimento della lingua italiana.
1: È tutto, sono le 19.51 minuti, era questo il giornale della sera di Radio Capodistria, giornale redatto e condotto in studio da Alberto Cernaz, in redazione Alessia Mitra. Per la parte tecnica ringrazio Igor Vigini. Alle 20 c'è TG Sport, rubrica, come sapete, curata dai colleghi di TV Capodistria. Oggi in studio con voi ci sarà Arden Stancic. Buona serata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata e bentrovati. Al momento il traffico risulta regolare lungo i tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Vi anticipiamo che dalle 22 di questa sera alle 5:30 di domani mattina, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che dalla A4 in direzione Milano immette sulla A13 verso Bologna. Il traffico verrà deviato alla stazione di Padova Est. Oltre competenza, segnaliamo che la stessa A13 in gestione ad Autostrade per l'Italia chiude per lavori dalle 20 alle 8 tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna, dalle 22 alle 6 tra Occhiobello e Villa Marzana in direzione Padova. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Terza vittoria italiana al 109° Giro d'Italia, la seconda firmata XDX Astana, terza in totale e la prima di Alberto Bettiol. Nono successo in carriera per il 32enne di Castelfiorentino, che dopo aver fatto da gregario di lusso a Ulissi e Scaroni l'altro ieri, oggi si è messo in proprio e ha conquistato la 13esima tappa, la Alessandria-Verbania di 189 km, precedendo di 26 secondi il norvegese Andreas Leknessund della 1X, che cullava il sogno sull'ultima asperità, dove però non è stato in grado di tenere il passo di Bettiol e quindi alla fine si è dovuto accontentare della piazza d'onore. Completa il podio Jasper Stuyven della Soudal Quick Step, già secondo a Napoli dietro Ballerini. L'esperto belga chiude a 44 secondi precedendo allo sprint il danese Michael Valgren della Education First. Per Alberto Bettiol è il secondo successo al Giro a 5 anni dalla vittoria a Stradella e gli uomini di classifica tutti insieme appassionatamente nel tratto più difficile, poi compatti in discesa per chiudere a 13 minuti e 6 secondi da Bettiol. Tutto invariato dunque in classifica generale col portoghese Afonso Eulalio che indossa la maglia rosa per il nono giorno consecutivo con un vantaggio di 33 secondi sul danese Jonas Vingegaard. Ma domani si annunciano scintille con la 14esima frazione, 133 km da Aosta a Pila, con ben 5 Gran Premi della montagna, compreso l'arrivo 16 km e 600 metri al 7%, che sicuramente al termine ridisegnerà la graduatoria con Eulalio che rischia di perdere la maglia rosa. Mentre ad Atene il Fenerbahçe Istanbul abdica, visto che esce sconfitto nella prima semifinale della Final Four dell'Eurolega di basket con i greci dell'Olympiakos Pireo, in attesa di conoscere il secondo finalista questa sera al termine di Real Madrid-Valencia, con la finalissima programmata domenica a partire dalle 20, alla 90esima edizione dei mondiali elite di hockey su ghiaccio in corso di svolgimento in Svizzera, il Canada, reduce ieri sera dal successo sulla Norvegia all'overtime per 6-5, questo pomeriggio

0: pomeriggio, nel primo match del girone B, piega la Slovenia alla BCF Arena di Friburgo per 3-1, con la nazionale più titolata con 27 titoli che segna un gol a periodo. La Slovenia di Edo Terglav nel primo periodo tiene inviolata la porta sino all'undicesimo minuto e 7 secondi, quando subisce il gol del 21enne Denton Matejčuk, che era andato già a segno con la Danimarca. Nel secondo tempo il Canada impiega 13 minuti e 14 secondi per il raddoppio di Dylan Cousins alla terza segnatura in questa edizione, dopo essere andato a segno all'esordio con la Svezia e ieri con la Norvegia. E nel terzo periodo la truppa di coach Misha Donskov, per segnare il 3-0, impiega solo 6 minuti e 41 secondi con il primo acuto in questo mondiale per il ventenne dei Detroit Red Wings, Emmett Finney. Il Canada a questo punto si accontenta, mentre la Slovenia si prende la soddisfazione di trovare il gol della bandiera con Rochelle Bohinc a 1 minuto e 5 secondi dalla fine. Il Canada, che ha vinto l'ultimo oro nel 2023 a Tampere, nelle ultime due edizioni non è andato oltre un quarto e quinto posto, e dopo l'argento olimpico a Milano Cortina sogna una nuova medaglia iridata, magari del colore più prezioso. Con questo successo il Canada nel girone B prende la testa della classifica con 3 punti di vantaggio sulla Slovacchia, ieri vincitrice per 3-0 sulla Danimarca, e che domani alle 16:20 è tesa dal sentitissimo derby con la Cecchia, terza a 4 punti dai canadesi. La Slovenia, dopo 5 partite, ha 3 punti sul proprio conto e domani alle 12:20 è attesa dal primo match salvezza con la Danimarca, danesi che come l'Italia, impegnata questa sera alle 20:20 con la Svezia, sono ancora a quota 0. E per il calcio, festa grande ieri a Birmingham, dopo il ritorno a casa dei calciatori dell'Aston Villa, reduci dal trionfo in Europa League a 44 anni dal successo in Coppa dei Campioni. La squadra di Unai Emery, l'allenatore spagnolo che aveva già in bacheca 4 Europa League con Siviglia e Villarreal, domenica chiuderà la propria stagione in Premier League facendo visita al Manchester City, che ha appena annunciato l'addio dopo 10 anni di Pep Guardiola, che ha deciso di chiudere il proprio rapporto con un anno d'anticipo. Con l'addio del tecnico spagnolo si chiude un'era che ha permesso al City di diventare in questo lasso di tempo uno dei club più forti al mondo. Guardiola chiude con 20 trofei, tra cui 6 Premier League, 3 FA Cup, di cui l'ultima conquistata lo scorso sabato, e la tripletta del 2023 con Champions League, Supercoppa Europea e Mondiale per Club, ad arricchire la straordinaria bacheca del 55enne tecnico spagnolo, che da lunedì avrà un'altra mansione nel City come Global Ambassador del City Football Group, ruolo in cui dovrà dare, recita il comunicato del club, consigli tecnici ai club del gruppo, lavorando su progetti specifici e collaborazioni. Dopo essere stato confermato nella lista per il mondiale, il sesto in carriera, un record che condivide con Leo Messi, Cristiano Ronaldo ieri con il suo Al Nassr è riuscito al quarto tentativo finalmente a laurearsi campione della Saudi Pro League, il massimo campionato dell'Arabia Saudita, per quello che è l'11° titolo della storia. E per non smentirsi, nell'ultima giornata di campionato, su alla doppietta nel 4-1 sul Damak, le altre reti di Mané e Coman, che ha permesso ai gialloblu di conquistare i 3 punti che in termini di classifica finale valevano il più 2 sull'Al Hilal di Simone Inzaghi. CR7 arriva così a quota 8 titoli in carriera, dopo averne vinti altre 7 tra Manchester United, Real Madrid e Juventus. Oltreoceano, finali di conference sempre più nel vivo. Nella NBA, i New York Knicks fanno propria anche gara 2 con i Cleveland Cavaliers. Il punteggio finale racconta di un 109-93 che pesa soprattutto per come maturato, perché i padroni di casa hanno saputo gestire i momenti chiave dopo un avvio più equilibrato. La squadra della Grande Mela centra così la nona vittoria consecutiva nella post-season, una serie aperta che non si vedeva dai tempi dei Celtics, capaci di arrivare in doppia cifra di successi consecutivi nella cavalcata verso il titolo 2024. La serata porta il nome di Josh Hart, che firma il massimo in carriera ai playoff, 26 punti con una prova offensiva finalmente sciolta dopo settimane complicate al tiro dell'arco con 5 triple su 11 tentativi, oltre a una regia secondaria fatta di letture lucide e 7 assist che pesano quanto i canestri. Accanto a lui c'è la regia di Jalen Brunson, 19 punti e 14 assist, massimo in carriera ai playoff per quanto riguarda i passaggi vincenti. Nel quadro della vittoria si inseriscono anche i 19 punti di Mikal Bridges e la doppia dimensione di Karl Anthony Towns, che aggiunge 18 punti e 13 rimbalzi, dando peso all'area e aprendo spazi sul perimetro. La serie ora si sposta a Cleveland, ma New York guarda avanti con fiducia, visto che mancano ancora due vittorie dal primo ritorno alle Finals dal 1999, e la fiducia nel gruppo cresce, visto che sembra che abbia trovato il mix giusto tra stelle, con primari di lusso e un ambiente che sente di essere a un passo da qualcosa di storico. Nella NHL, in gara 1 della finale della Eastern Conference, i Canadiens infliggono ai Carolina Hurricanes la prima sconfitta di questi playoff grazie al 6-2 ottenuto sul ghiaccio di Raleigh. Fermi da 11 giorni, dopo i due sweep consecutivi contro Ottawa e Philadelphia, i Canes hanno forse pagato l'assenza di ritmo partita contro una squadra che invece è dovuta passare sia con Tampa e sia con i Buffalo da gara 7. E dire che dopo solo 33 secondi con Jervis i Carolina erano andati in vantaggio, ma poi i Canadiens hanno ribaltato il match con gli interessi già ben prima della pausa, infilando 4 reti in 11 minuti, con Jurij Slafkovský che è stato il grande protagonista con 2 gol e un assist, mentre Nick Suzuki ha distribuito 3 assist e Jakub Dobbs ha chiuso con 25 parate. E così ad est la serie ha avuto lo stesso avvio di quella della Western Conference, dove ieri Vegas, imponendosi per 4-2, avevano immediatamente centrato il break sul ghiaccio dei Colorado Avalanche. E chiudiamo la nostra rubrica con un lutto che ha colpito il mondo della NASCAR. È scomparso oggi all'età di solo 41 anni Kyle Busch, il pilota americano 2 volte campione della Cup Series, è scomparso per una malattia improvvisa senza però indicare dettagli clinici. Busch era soprannominato Rowdy, aggressivo, diretto, spesso divisivo, mai banale. Aveva raccolto 234 vittorie nelle 3 serie nazionali NASCAR tra Cup Series, O'Reilly Series e Truck Series, un record assoluto. Era insomma uno di quelli che spostavano attenzione, sponsor, discussioni, uno che non passava inosservato nemmeno quando perdeva. La NASCAR oggi lo ha ricordato come uno dei piloti più grandi e combattivi del suo sport.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
2: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
3: Obiettivo Economia. Il punto settimanale sull'economia e sui mercati europei e mondiali. E qualche spunto per investire consapevolmente. Di Alessandro Martegani.
4: E benvenuti, bentornati a Obiettivo Economia, attenzione sempre puntata sullo stretto di Hormuz e sul conflitto fra Stati Uniti e Iran, ma analizziamo un po' le conseguenze di questa situazione sui mercati nella settimana con Franco Galante. Ciao, bentornato.
5: Ciao Alessandro, buon pomeriggio a te e radioascoltatori.
4: Dunque, sì, dicevo, stretto di Hormuz in primo piano, che naturalmente impatta sui prezzi dell'energia e di conseguenza sull'inflazione. Non si vede ancora una via d'uscita nonostante le trattative in corso. Ecco, la conseguenza che fa più preoccupare è però appunto quella sull'inflazione, no? Si parla già di nuovi rialzi dei tassi in una fase che sembrava ormai alle spalle, parliamoci chiaro. Solo qualche mese fa sembrava che questa strada del rialzo dei tassi fosse una fase chiusa, e invece eccoci qua.
5: Sì, fino al 28 febbraio la dinamica era più accomodante da parte delle banche centrali, no? Quindi fino al 28 febbraio scorso si parlava, in particolare in America, di una rivisitazione al ribasso di quello che era il costo del denaro. E poi tutto quello che si è, come dire, concretizzato dopo il nuovo conflitto in Iran, insomma, ha creato ovviamente pressioni al tema energetico, e di conseguenza un rialzo dei costi energetici inevitabilmente comporta un riaccendersi della tematica inflattiva che le banche centrali possono contrastare con l'unico strumento che hanno, quindi è il rialzo dei tassi di interesse. Quindi diciamo che la settimana, Alessandro, e la conseguente dinamica dei mercati finanziari è stata sicuramente caratterizzata da due market mover, se vogliamo, che hanno seguito in maniera opposta l'andamento delle quotazioni, dando origine a questa settimana un po' di altalena e di volatilità. I driver sono stati appunto la forte pressione sui titoli di Stato e sulle attese, l'altro driver è stato sulle attese, diciamo, della trimestrale di Nvidia, che, come da qualche tempo abbiamo detto, da sola rappresenta di per sé un market mover per l'intero mercato, non solo americano ma tecnologico a livello mondiale. Quindi sì, la prima parte della settimana è stata caratterizzata da questa forte pressione sui titoli di Stato e dunque su tutto il mercato obbligazionario, con vendite diffuse che già avevamo avuto modo di segnalare venerdì scorso, e conseguente rialzo dei rendimenti che hanno continuato a salire a fronte diciamo del rialzo del prezzo dell'energia, che sul finire della scorsa settimana, come abbiamo commentato, ha cominciato a incorporare i primi dati sull'inflazione usciti appunto negli Stati Uniti nel mese di aprile. Ovviamente la chiusura di Hormuz e il rialzo del prezzo del petrolio cominciano a farsi sentire nei dati che escono, voglio dire, sul fronte, diciamo, macroeconomico. E ecco, c'è da dire che successivamente la pressione sui titoli di Stato si è trasferita anche al mercato azionario a metà settimana, perché le borse fondamentalmente stanno cominciando a spuntare per quanto riguarda la Banca Centrale Europea circa due rialzi complessivi del costo del denaro nel 2026, e alcuni sondaggi addirittura riportano aspettative di un terzo rialzo, diciamo, uh-huh, dei tassi di interesse, se la persistenza inflazionistica legata all'energia appunto fosse come dire strutturale, mentre la situazione è un po' diversa per l'America, dove la Federal Reserve è ancora prudente grazie anche a una maggiore indipendenza sul fronte energetico degli Stati Uniti. Quindi in questo momento gli operatori scontano comunque un rialzo negli Stati Uniti a partire, diciamo, dal fine 2026 o primi del 2027. E a tal proposito, ecco, abbiamo detto che spesso lo abbiamo un po' accennato, no? Quindi sarà molto interessante capire e osservare la comunicazione Walsh-Trump, sì, in un contesto inflattivo come quello attuale, in cui tagliare, voglio dire, sembra un'eresia tagliare il costo del denaro, ma con un presidente americano che non la vede proprio allo stesso modo, voglio dire, sappiamo che Walsh è stato anche un candidato scelto dall'amministrazione americana proprio perché Trump più volte ha chiesto un ammorbidimento sul fronte dei tassi di interesse. E, ecco, in questo senso, se permane questo scenario inflattivo e si insedia poi Walsh, l'insediamento di Walsh è previsto, voglio dire, a breve, diciamo nell'arco delle prossime settimane, ecco, in questo senso, voglio dire, se Walsh riceverà pressioni a tagliare ma lo scenario inflazionistico permane, ecco, può essere che il prossimo, come dire, shock del mercato possa proprio avvenire per un conflitto istituzionale che si viene a creare tra banca centrale e politica di governo. Quindi va da sé poi che le due banche centrali, sia la Fed che la BCE, si sono comunque dichiarate come dire data driven, cioè significa che oggi diventa difficile dare una guidance per quello che è voglio dire il futuro dei tassi di interesse in maniera chiara, però le decisioni quindi saranno prese di volta in volta guardando ai dati macro. C'è da dire che, come abbiamo detto, no, il rialzo dei rendimenti, però il mercato poi fa la sua strada a prescindere dalle dichiarazioni ufficiali dei vari esponenti delle banche centrali, e il mercato ad oggi sta dicendo che considerando il contesto e le pressioni inflazionistiche che stanno maturando, le condizioni per aumentare il costo del denaro sono assolutamente probabili. E, ecco, ricordo, Alessandro, che l'impatto dei tassi al rialzo in prima istanza colpisce il mondo obbligazionario, ovviamente, ma se duraturo si trasferisce poi sulle borse.
4: Certo.
5: Che quotano asset reali come le azioni, e poiché ricordo sempre che le azioni sono mattoncini di aziende e le aziende esistono e sono sul mercato della borsa per fare utili, non per farci perdere soldi in borsa, è chiaro che se il costo del denaro aumenta va da sé che fanno meno utili, perché investire, indebitarsi, voglio dire, per fare investimenti costa di più, e di conseguenza i corsi azionari, che rappresentano proprio la crescita degli utili delle aziende, tendenzialmente potrebbero scendere. Ecco un po' come accade, no, il consumatore privato: se il costo del denaro sale c'è meno spinta ad esempio a indebitarsi per sottoscrivere un mutuo e quindi a comprare la casa, e così si entra in quella fase che può rappresentare un rallentamento economico che, se prolungato, porta poi a una recessione, cosa che i regolatori sono molto attenti a voler evitare, ma si sa poi che ovviamente gli eventi internazionali accadono e i riflessi sull'economia reale avvengono e vanno gestiti con l'inevitabile volatilità che poi i mercati finanziari in primis riflettono. Ecco, ricordo anche che parlando di obbligazioni che rappresentano il debito, fondamentalmente il debito degli stati, in un mondo straindebitato come quello che stiamo vivendo dal post-Covid in poi, ovviamente il rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato non è una cosa buona, come magari potrebbe sembrare al risparmiatore, poiché se non ci vediamo come risparmiatori ma come contribuenti, significa che le finanze pubbliche, ovvero il debito pubblico, quindi i BOT, i BTP, costano di più e pesano sulle tasche di noi cittadini contribuenti, che dobbiamo sostenere, oltre al caro vita, anche un costo del debito pubblico più alto, no? Questo drena ovviamente il costo del debito, drena risorse preziose ai servizi pubblici, alla sanità ad esempio, alla scuola, e a tutto quanto dobbiamo sostenere poi con le nostre tasse. Quindi debito pubblico più alto significa inevitabilmente tasse più alte, e quindi questo significa che al contribuente viene chiesto di più, ma quel di più drena potere di spesa o di risparmio che diversamente sarebbe destinato a far girare l'economia, no? Non a caso ricordo che il professor Carlo Cottarelli ha definito in un suo famoso libro il debito pubblico come un macigno che pesa sulla nostra crescita e sulla nostra qualità di vita sociale. Quindi, entrando nei numeri, ecco, il livello da monitorare è senza dubbio quello del rendimento del titolo di Stato americano, che è il titolo di Stato benchmark per il costo del debito a livello mondiale. E questa settimana le pressioni, ripeto, sul mondo obbligazionario si sono sentite, quando il rendimento di questo del T-bond ha toccato quasi il 4,7%, quindi ha superato quella soglia fatidica del 4,5% che è ritenuta critica per la stessa sostenibilità del debito. Ecco, un'analisi che ho letto su Bloomberg proprio in queste ore dice che di questo passo le spese per interessi sul debito pubblico americano rischiano di diventare la voce di bilancio più consistente nel bilancio federale, superando addirittura quelle della previdenza sociale. Quindi sarebbe la prima volta che negli Stati Uniti, voglio dire, accade questo. E quindi i riflessi, no, su tutto poi il contesto mondiale sono inevitabili, perché come sostengono alcuni illustri investitori ed economisti come Ray Dalio e Stanley Druckenmiller, che sono due luminari dal punto di vista dell'analizzare, ecco, gli scenari macro, ecco, loro ci dicono che se ci immaginassimo il mondo finanziario come il sistema dei pianeti, il titolo di Stato americano rappresenterebbe il Sole, no? Tutto quello che tiene in vita è quello che tiene in vita l'universo, sostanzialmente. Quindi se si spegnesse il Sole, quindi se avessimo un problema sul debito pubblico americano, inevitabilmente poi di conseguenza tutti i pianeti, quindi tutti i paesi, poi ne risentirebbero a cascata. Diciamo che di fronte a questi livelli, fortunatamente arrivano puntuali alcune note della Casa Bianca, ben consigliata poi dal segretario al Tesoro Bessent, che come è successo nella giornata poi di mercoledì, ha fatto un po' sollevare quella che è la tensione sui titoli di Stato, e grazie al fatto che il presidente Trump appunto ha dichiarato, ritirato l'ennesimo ultimatum all'Iran.
4: Sì. Abbiamo perso il conto ormai.
5: Sì, non capisco anch'io, sai, più sì, cosa, cioè, veramente ad ore cambiano, un'ora all'altra cambiano le dichiarazioni, quindi comunque nella giornata di martedì, dopo aver annunciato nel fine settimana un ulteriore ultimatum all'Iran, grazie sembra alla mediazione poi di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, questo ultimatum è stato ritirato per l'ennesima volta. E questa decisione, leggevo, è ufficialmente stata motivata dal fatto che sono in corso negoziazioni per un accordo che preveda che l'Iran non sviluppi ovviamente armi nucleari, e quindi ecco, in quel momento lì, diciamo, il mercato ha tirato un po' un sospiro di sollievo, perché meno pressione, come dire, su questa tematica di Hormuz inevitabilmente significa ribasso dei costi, dei prezzi della materia prima, che attenzione non è solo energetica, perché ricordo anche che attraverso Hormuz transitano importanti mercantili che trasportano fertilizzanti agricoli come ad esempio l'urea. Sì. Per Hormuz transita circa il 30% di questi fertilizzanti commercializzati a livello mondiale, ed è inevitabile che se questi vengono bloccati, tutto quello che è il mondo dell'agricoltura inevitabilmente ne risente, i prezzi salgono anche lì, e di conseguenza poi comprare banalmente frutta e verdura al supermercato costa di più. Quindi è tutto un po' una conseguenza, no? Quindi sì, il mondo ormai veramente è intrecciato da dinamiche, come dire, a cui smontarle non è semplice. E quindi per questo che la diplomazia deve lavorare per fare in modo che queste reti, come dire, di condivisione vengano mantenute solide. Sì, ecco, c'è da dire che in queste ore sembrava esserci la possibilità di una schiarita, diciamo, negli accordi tra Stati Uniti e Iran. Infatti nella giornata di ieri avevamo assistito a un ribasso del costo del prezzo del petrolio, però è di questi momenti la notizia che il leader supremo dell'Iran ha ordinato sostanzialmente che l'uranio vicino alla tematica degli arricchimenti per produrre comunque l'arma nucleare debba rimanere in Iran, mentre le condizioni poste dagli Stati Uniti prevedono che il trasferimento dell'uranio, si parla di circa 400 kg di uranio, avvenga come condizione, voglio dire, irrinunciabile per porre fine al blocco dello stretto e per porre fine, diciamo, alla guerra. Ecco, stando a quanto riportato, ci sono comunque mediazioni che stanno preparando anche una sorta di lettera di intenti che America e Iran dovrebbero firmare nell'arco, si dice, dei prossimi 30 giorni, e apparentemente anche questa tematica è stata al centro di un'accesa e concitata telefonata tra Trump e Netanyahu, che invece vorrebbe continuare la guerra. Però sappiamo, l'abbiamo detto più volte, come alla fin fine anche il Presidente degli Stati Uniti abbia necessità di chiudere in ottica, diciamo, delle elezioni in midterm questo conflitto. E quindi questo per quanto riguarda il fronte, come dire, geopolitico, e le pressioni, diciamo, sul mercato obbligazionario, con i risvolti di cui abbiamo detto anche nel mondo azionario. E tutto sommato comunque si è dimostrato molto attivo, in particolare nella giornata, diciamo, di giovedì, quando è stata pubblicata sostanzialmente la trimestrale di Nvidia. Ho detto all'inizio, no, che Nvidia ormai è di per sé come un evento geopolitico, sì, quando pubblica, esatto, sì, la sua trimestrale, perché ha raggiunto una capitalizzazione di 5,7 billion. Questa capitalizzazione supera da sola, giusto per darci anche la dimensione, l'intera capitalizzazione del Russell 2000, che contiene le 2000 aziende americane, come dire, di piccola media dimensione. Ma soprattutto, per avere una dimensione di questa capitalizzazione di Nvidia, ricordiamo che vale 5 volte tutte le aziende quotate nella borsa italiana, vale praticamente il doppio di tutte le aziende quotate nella borsa tedesca, e praticamente Nvidia da sola vale quanto tutte le aziende quotate in Germania, Italia e Spagna messe assieme. Quindi sì, capiamo, sì, l'importanza, voglio dire, che ha questa società nella tematica economica e finanziaria mondiale. Quindi ha pubblicato dei conti, dicevo, trimestrali sicuramente ottimi. I ricavi sono saliti a 81 miliardi di dollari, segnando un più 85% anno su anno in termini di ricavi. C'è anche un utile netto a 58 miliardi, che è più che triplicato rispetto a un anno fa. Quindi poi, come dire, no, ci stupiamo. Anch'io a volte mi stupisco del fatto che i mercati continuino a salire in un contesto, i mercati azionari, in un contesto magari geopolitico di tensioni, però questa è la prova che alla fine nelle borse, nei mercati finanziari, si guarda gli utili. Mm-hmm. E quando, certo, gli utili crescono, tutto il resto può essere anche, come dire, un contorno. Quindi sicuramente uno dei passaggi più interessanti della presentazione della trimestrale è arrivato da Wang, dal CEO di Nvidia, che ha indicato una nuova diciamo CPU, si chiama Vera, e questa CPU, ha detto, apre a un mercato aggiuntivo da 200 miliardi di dollari legato al, come dire, all'intelligenza artificiale, che va a non solo più ad essere, come dire, un qualcosa che ti dà delle risposte, no? Oggi l'intelligenza artificiale è un qualcosa a cui tu sottoponi delle domande e ti fornisce, voglio dire, delle risposte o dei testi. Sostanzialmente adesso si passa in una nuova era dell'intelligenza artificiale, che prevede la costituzione proprio fisica di robot umanoidi, fondamentalmente. Sì. Quindi si va a toccare tutto quello che è proprio fisico, anche con l'intelligenza artificiale. E quindi questo aspetto qui, che sarà la nuova frontiera di Nvidia, sicuramente apre a opportunità, voglio dire, di utili che sono veramente enormi. Ma dentro a tutto questo ci stanno, ad esempio, le automobili a guida autonoma,
4: sì,
5: ci sta tutto quello che l'intelligenza artificiale sostanzialmente può fare fisicamente, e questo è un ulteriore step a cui si sta preparando non solo, voglio dire, la struttura del mondo, ma si sta preparando anche il mercato finanziario, con la corsa alle varie IPO, cioè alle quotazioni di OpenAI, di SpaceX e di Anthropic, che avverranno da qui, diciamo, al prossimo autunno. Quindi ecco, SpaceX, che ricordiamo è una società legata a Elon Musk, già dichiarato che pubblicando anche il prospetto di quotazione alla SEC americana, ha già dichiarato che punta a raccogliere una cosa come 80 miliardi di dollari e con un debutto al Nasdaq lui vorrebbe farlo addirittura durante il mese di giugno. La valutazione, diciamo, di SpaceX post IPO è attesa intorno ai 1500 miliardi di dollari e sarebbe la più grande, diciamo, IPO della storia, perché supererebbe la Saudi Aramco del 2019, che è la quotazione dell'azienda, come dire, petrolifera più grossa del mondo. Quindi ecco, diciamo che l'intelligenza artificiale continua a sostenere quello che è il tema dell'innovazione e sta sicuramente spingendo, come dire, i mercati, perché inevitabilmente gli utili di queste società ad oggi sono impressionanti, in particolare di questa società di Nvidia. Però è chiaro che traina tutto quello che è un settore, come si diceva, che è ancora tutto da, non dico tutto da scoprire, ma voglio dire, se pensiamo che si parla di robot umanoidi che voglio dire, in termini di sicurezza pubblica possono assolvere il compito delle forze dell'ordine, ecco, capiamo anche di che impatti, voglio dire, possa avere questo sviluppo nell'ambito della società. Ecco, quindi ecco, guardando in chiusura, Alessandro, all'Europa, che è sempre un po' una finestra così non dico triste, perché non mi piace usare questo termine, però in tutto questo l'Europa è sempre lì che sta un po' a guardare, non avendo investito negli anni precedenti in tecnologia, in come dire, nell'indipendenza energetica, ma è sempre rimasta nell'indipendenza energetica, ma è sempre rimasta un po' alle dipendenze di chi doveva

0: sostanzialmente la proposta, come dire, introduce una forma di integrazione anticipata con una quasi garanzia di difesa collettiva, sì, senza attendere i lunghi tempi poi dell'adesione formale, che a livello ovviamente burocratico è assolutamente penalizzante, considerando poi i tempi di accordo tra i 27 paesi dell'Unione Europea. E in questo senso, ovviamente, in questo, come dire, immobilismo costante, ecco, il mercato europeo, il mercato finanziario azionario europeo ne risente, perché la poca chiarezza che noi esprimiamo nell'assumere, come dire, delle decisioni allontana in un certo senso anche gli investitori. Mm-hmm, quindi in questo periodo comunque America e Asia stanno performando sicuramente meglio dell'Europa, ed è il motivo per cui, insomma, nella nostra chiacchierata consigliamo sempre di avere un portafoglio su scala globale, assolutamente diversificato.
1: Infatti. Sì, niente, dovremo comunque tenere d'occhio il tutto, sperando nelle trattative tra Trump e l'Iran. Non ci rimane che sperare in questo. Io ringrazio chi ci ha ascoltato, e grazie naturalmente a Franco Galante.
0: Ciao Alessandro, buon fine settimana a te e agli ascoltatori.
2: Obiettivo Economia, il punto settimanale sull'economia e sui mercati europei e mondiali. E qualche spunto per investire consapevolmente, di Alessandro Martegani.

0: Buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento del venerdì con il vaso di Pandora. La volta scorsa avevamo parlato delle elezioni alla comunità di Capodistria, alla Santorio a Santorio, e questa volta tocca a Pirano, dove le liste in lizza per la comunità sono tre, precisamente Semo De Qua, cappeggiata da Onelio Bernetic, che saluto. Buongiorno Onelio.
1: Buongiorno anche a te e a tutti i radioascoltatori, un grazie per l'invito.
0: Poi abbiamo con noi per impegno e futuro Christian Zerovac Rasman, che saluto, buongiorno.
2: Buongiorno Stefano, anche a te, e un buongiorno a tutti i radioascoltatori, e grazie dell'invito.
0: E poi invece abbiamo Andrea Bartole, che rappresenta la lista Noi per la Comunità, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti anche da parte mia.
0: Allora, Andrea Bartole, lei in qualche modo fa parte di quel gruppo dirigente che ha gestito la comunità sinora, tra comunità e comunità autogestita. Cosa ha funzionato in questo mandato e perché bisogna andare avanti?
3: Ma buongiorno, e io penso che nel mandato precedente la cosa che è emersa è il rapporto con i soci. Noi dobbiamo puntare tanto al rapporto con i soci, creare le condizioni, questo lo dico appunto sia per quanto riguarda la comunità autogestita che per la comunità degli italiani, creare le condizioni per poter svolgere le attività, per far funzionare i gruppi e quindi dare la possibilità a chi effettivamente vuole ancora far parte della comunità e fare attività in lingua italiana per portare avanti e promuovere il nostro patrimonio, le nostre tradizioni, la nostra cultura, dare appunto le possibilità di farlo e quindi pagare i mentori, trovare le condizioni, trovare gli spazi e anche creare gli eventi come tali, che possono essere eventi sociali, che possono essere presentazioni, eventi culturali. Quindi dobbiamo continuare, per questo anche abbiamo detto per la continuità, continuare a dare l'opportunità alle persone di associarsi, di trovarsi e di fare attività in lingua italiana. Qui ci vuole tanto dialogo perché dobbiamo coinvolgere tutti e forse questo sarà l'impegno grosso per il prossimo mandato, coinvolgere tante più persone perché abbiamo visto negli anni una disaffezione e quindi continuare su questa

0: Garcia.
1: Ecco, Aurelio Bernettis, quello del rapporto con i soci è una costante di Aurelio Bernettis. Il rapporto con i soci, attività in comunità, hanno fatto tutto loro.
2: Sì, a parole sembra semplice ed è bello anche ascoltarle, però insomma ieri sera anche nella presentazione delle liste dei candidati abbiamo visto quello che era l'attenzione dei nostri soci. In sala avevamo 3 soci, il resto erano candidati e giornalisti, cioè già qui vedi che qualcosa non ha funzionato nel precedente mandato. Io ritengo che non basti solo parlare, bisogna produrre, bisogna mettere la comunità in condizioni di poter lavorare in modo tranquillo, non con toni così accesi come si è visto nel mandato precedente. Bisogna avere la calma, bisogna dialogare, bisogna trattare tutti i soci allo stesso modo, non che siano suddivisi in classi, e bisogna veramente porre le condizioni e aprire la comunità, non solo i soci anziani o più in là con gli anni, bisogna assolutamente lavorare con i giovani, per i giovani, altrimenti noi, la nostra comunità, abbiamo visto che piega prende e come andremo a finire. Ci ritroveremo col palazzo bello da vedere, però vuoto di soci, e i soci non hanno più l'interesse di presentarsi, anzi abbiamo visto anche le liste com'era sto anno difficile riempirle e trovare soci disposti a collaborare a un mandato nuovo per la comunità.
1: Ecco, Christian Servans-Rasman parlava di Bartolomeo, moderare i toni, lei è rappresentato per la comunità di Pirano Paul Grillo parlante, no? In questo mandato spesso e volentieri ha espresso toni critici nei confronti non solo della comunità di Pirano ma in genere della comunità nazionale.
3: Ma certo, io di natura sono così, che non c'ho peli sulla lingua, io quello che vedo, sento e anche lo dico, no? I social sono un mezzo a gratis, no? Io non è che posso prendermi venire in radio da un giornalista.
1: Oggi ha potuto.
3: No? Ma oggi sono stato invitato. No?
1: Beh, lei è stato invitato anche.
3: Beh, ma io vorrei dire così, no? Concordo con Andrea, concordo anche con Aurelio, no? Stiamo vedendo dove la nostra comunità piano piano sta andando, purtroppo sta diventando, tra parentesi, sempre più vecchia. Non concordo invece quando si dice che la comunità è chiusa, che i soci non vengono perché la comunità è chiusa. Noi facciamo tantissime cose, facciamo tantissimi eventi. Purtroppo vedo anch'io che agli eventi arrivano sempre le stesse persone, dicono che è difficile venire a Pirano, anche ieri abbiamo visto tua mamma che non sgara un evento e viene, allora non è tanto difficile venire a Pirano se si vuole venire a Pirano, no? Vero è che i giovani non so, non ci sono, ci sono pochi. I gruppi che abbiamo così a Pirano come a Santa Lucia nell'incubatorio sono formati di persone over, gli anni dei giovani, no? Così che bisogna lavorare davvero sui giovani, però dire che non si fa nulla a me non va bene.
1: Aurelio Bernettis, lei ha figlie giovani. Perché le sue figlie dovrebbero venire in comunità? Cosa potrebbero trovare in comunità o cosa vorrebbero trovare e non trovano?
2: Ma guarda, in questo momento probabilmente la maggior parte già sa che io, non avendo trovato nessuna attività affinché di interesse per le mie figlie, ci siamo orientati verso la Croazia, che insomma a Verteneglio, e lì abbiamo il coro dei mini cantanti, Voci Bianche, è vero che lì c'è la scuola della piccola per gli strumenti, tutte e due fanno pianoforte, e allora lì ci siamo trovati e ritrovati. Ma quello che mi preme a dire, anche noi avevamo all'epoca i mini cantanti ed era frequentato.
1: Tra l'altro voi avete vinto i mini cantanti,
2: certo, certo, anche mia figlia ha vinto, sì, i mini cantanti, credo che sia stata forse l'unica volta che ha vinto Pirano, ma voglio dire e con l'insegnante che era un insegnante di musica nella scuola nostra di Lucia, di Santa Lucia. Ma voglio dire, il problema è che la dirigenza non vede o non vuole vedere o non vuole sentire che bisogna lavorare con i giovani e dare tutta la disponibilità ai giovani. Adesso proprio l'ultima cosa che è emersa durante l'inverno, la comunità di Isola e la CAN hanno messo a disposizione gli spazi per i bambini, i ragazzi che finiscono la scuola, che poi vogliono andare a studiare e ritrovarsi, hanno messo gli spazi a disposizione. Adesso sta prendendo piede, i nostri ragazzi, dato che io ho le figlie a Isola, usufruiscono di questa possibilità e vanno anche dopo la scuola assieme a studiare. D'inverno, quando fa presto notte, vanno a ritrovarsi e vanno lì un po' a passare il tempo, voglio dire. Questo da noi credo che sia quasi impossibile nella comunità di Pirano, a Pirano, nella nostra.
1: Ecco, ma Andrea Bartoli, è un po' questa la questione, no? Ci dibattiamo spesso, abbiamo spesso dibattuto di comunità nazionale e di comunità di Pirano. Nelio Bernetti ha da sempre queste tesi. Perché la comunità potrebbe riuscire a trasformarsi in qualcosa di servizio?
0: Beh, cioè, sicuramente può farlo. Io penso che sia importante proprio, sia una delle priorità di questa nuova assemblea che verrà a costituirsi in seno alla comunità degli italiani Giuseppe Tartini, proprio pensare e ragionare insieme a delle soluzioni per il futuro, perché ormai abbiamo visto quali sono i punti critici, adesso già ne abbiamo esposti alcuni, e su queste tematiche bisognerà ragionare per il futuro, perché come è stato detto poco fa, fondamentale il rapporto, e l'abbiamo messo anche noi come priorità nella nostra lista, il rapporto proprio con le scuole, con le nostre istituzioni, perché altrimenti i giovani, come giustamente hai detto anche tu prima, qual è l'interesse che può avere un ragazzo di venire in comunità? E su questo bisogna lavorare. Noi abbiamo provato a fare in questo mandato, adesso sto parlando come CAN, ma giusto per spiegare il collegamento con le scuole, dei corsi di cucina al ginnasio, nel doposcuola dei corsi di fumetto, quindi cerchiamo di dare delle attività, delle possibilità proprio anche extrascolastiche dove fare attività in lingua italiana, no? È vero che un problema, quello che ha rilevato anche Onelio, è quello degli spazi, no? Il discorso di far fermare i ragazzi dopo la scuola in comunità è sicuramente un'idea da percorrere, perché creerebbe il collegamento proprio con la comunità.
1: Ecco, è un'idea da percorrere, lo si dice da tanto tempo, per realizzarlo diventa più difficile forse. Christian Serra-Rasman, lei è anche molto attiva nei gruppi relativi al tempo di Tartini, tutte le iniziative tartiniane. Tutte queste iniziative legate a Tartini, tanti anniversari e così via, non rischiano di trasformare la comunità in una specie di proloco e di perdere forse l'obiettivo generale?
3: Ma guarda Stefano, non è solo il gruppo di Tartini, no? Poi c'è il gruppo dei Salinai, che noi promuoviamo la nostra identità piranese da una parte e dall'altra parte. Se ritorno...
1: No, ma dopo ritorni, però sì. Non rischiamo di diventare in qualche modo un orpello folcloristico del comune? Perché insomma, anche per i turisti, gente vestita diciamo in maschera va bene, insomma, per organizzare
3: determinati eventi. Ma io non la chiamerei un maschera, no? È un vestito del Settecento. E poi i turisti quando ci vedono non è che ti prendono come un folklore, un carnevale, no? Si fermano, ti chiedono di cosa si tratta, gli spieghi di cosa si tratta, tanti neanche non lo sanno, vengono tanti che neanche vedono il monumento di Tartini, ma quando gli dici Giuseppe Tartini non è che...
1: Però per voi la promozione di Tartini è fondamentale.
3: Ma devo dire che anche il comune ci finanzia tantissimo proprio per la promozione di Giuseppe Tartini. La maggior parte dei fondi che arrivano dal comune sono proprio per promuovere la tradizione di Giuseppe Tartini e il nome di Giuseppe Tartini. Se solo posso ritornare alla questione dei bambini, del coro dei bambini, dei mini bambini. Noi abbiamo in casa il Vania Pegan col corso di chitarra. Arrivano bambini da 5 anni a bambini di 55 anni e anche più. Il posto c'è, come non c'è? Vania Pega non è che ha tutta la settimana quel spazio in utilizzo. C'è il mercoledì che Vania non c'è. Ma io non non ho mai fatto parte del direttivo della comunità, purtroppo. E so che ogni anno si prepara un programma che poi viene anche accettato da questo direttivo. La prima volta che, non so perché, non so, poteva chiamare Onelio, guarda, si può fare anche questo e questo. Basta dialogo. Per me è mancanza di dialogo, solo quello.
4: È Tartini la soluzione, Andrea Bartole, per la comunità di Pirano?
0: Tartini è una parte di quello che fa la comunità, sicuramente proprio anche in collegamento con il comune e visto l'impegno che la comunità ha sempre messo sulla figura di Tartini, avendo come sede la casa natale di Giuseppe Tartini, è una delle cose che la comunità fa. Non può però essere una cosa esclusiva, Stefano, non possiamo puntare tutto su Tartini. Vero è che tante volte ci ritroviamo anche a chiederci: se non se ne occupa la comunità che ha la sede nella casa natale di Tartini e che è diventato anche un percorso museale, chi nel comune di Pirano può occuparsi della figura e promuoverla in collaborazione col comune se non la comunità? È un modo anche per promuovere la comunità e la sua storia, ma come storia del territorio. Non è però solo questo che deve fare la comunità. Come dicevamo prima, c'è tutto il discorso degli asili, delle scuole e poi la collaborazione con i nostri soci e attivisti, perché le attività devono essere svolte in lingua italiana dalla comunità. Parliamo del coro, della filodrammatica, ceramica, pittura e così via e così via, no? Quindi dobbiamo cercare nuove attività, come dicevo prima, creare le condizioni in modo che questi gruppi possano svolgere le loro attività e trovare, e qui secondo me, come dicevo prima, sarà la strada da percorrere, trovare anche delle cose interessanti e dei percorsi per i ragazzi in modo da avvicinarli alle comunità. Ma anche qui qualcosa si sta facendo, perché li facciamo venire. Per esempio abbiamo in programma di fare lo spettacolino di fine anno dell'asilo La Coccinella in casa Tartini, oppure abbiamo già fatto degli eventi con l'asilo in casa Tartini per il carnevale. Quindi cerchiamo di coinvolgerli, e però rimane il problema logistico di Pirano, ma troveremo delle soluzioni. Però la via da percorrere è questa, e l'impegno sarà proprio questo, creare il collegamento con i ragazzi.
1: Ma Onelio Bernetti, la comunità di Pirano, almeno chi ha memoria storia comunità di Pirano, uno spazio aperto, meno elegante rispetto a quello che è oggi, dove la gente entrava, diciamo, più o meno liberamente. Adesso io entro in comunità, trovo il letto di Tartini da una parte, il violino di Tartini dall'altra parte, una mostra di pannelli dall'altra, e magari non trovo i soci.
2: Sì, è vero, è quello che noi stiamo parlando e portando avanti. Cioè, se ti ricordi, entravi, c'era il bar che era, insomma, un po' fatiscente anche, però faceva la sua figura, c'erano i nostri anziani che leggevano i giornali.
1: C'era Giannina, che se la ricordano sì. Tutti ancora oggi, no?
2: Ma però bisogna anche tener conto che, insomma, sono passati 30 anni, credo, da quella volta, se non anche più. La gente è cambiata, gli anziani che erano assidui frequentatori sono venuti a mancare, però bisogna adeguarsi ai tempi, questo sì, bisogna venire incontro ai soci, bisogna aprire le porte, io ho sempre detto, bisogna dal mio punto di vista portare anche...
1: Ma come aprire le porte? Cioè, con la struttura attuale mi pare che aprire le porte sia... Cioè,
2: con la struttura attuale è impossibile, sappiamo tutti che è impossibile. Abbiamo giù i vani dell'ex ristorante che sono morti e la precedente... diciamo assemblea non è riuscita a metterli né in funzione né dargli uno scopo, perché adesso ieri abbiamo constatato che mancano i soldi per fare diverse attività e diversi incontri sociali che l'entrata di quegli affitti portava. I piani poi sono stati adibiti a museo e siamo un po' limitati. Io veramente bisognerebbe partire da zero dal mio punto di vista, vedere se conviene, quanto conviene tenere un museo su tutta la casa, o basterebbe un piano o due piani, e resto tutto adibirlo a spazi utili per gli soci.
1: Vedo Christian Cervas Rasmus che fa di no con la testa.
3: Ma faccio di no perché la casa è aperta a tutti, io sono lì ogni giorno, tante volte anche di sabato, domenica, se non altro vengo lì per annaffiare i fiori e le cose verdi che ci sono, vive. Dice Onelio, fare soltanto un pezzo di museo, le altre museo che non è neanche un museo, è un percorso museale, una grande differenza tra museo e percorso museale. Non so se ricorda, Onelio, devo ricordarti che dietro a quel percorso museale c'è anche un contratto stipulato tra la CIGT e il Museo del Mare, dove ci sono degli obblighi a cui ci dobbiamo attenere. Non è così facile, sì, facile dire chiudiamo, facciamo, però la realtà è questa. C'è un contratto stipulato che l'ha firmato la presidente della CIGT.
2: Come ho detto, bisogna resettare, partire da zero, bisogna rivedere il contratto, perché proprio all'ultima assemblea dei soci la contabile ci ha spiegato che di biglietti di entrata abbiamo fatto 5.000 euro, di corrente elettrica consumato 5.500. Perciò io non so se tutta...
1: Quindi abbiamo finanziato il museo?
2: Sì, praticamente sì, e anche di più. E a noi ci è rimasto solo da fare le pulizie e pagare le spese, e i nostri soci di questo non hanno niente, anzi tutti gli impiegati, diciamo, in CAN e in C sono sempre
3: la C non ha impiegati,
2: diciamo che dovrebbero sappiamo sono impegnati al 100% attorno alla casa, perché tutto gira, tutta la nostra comunità gira attorno alla casa e ci si dimentica poi dei soci. Perché alla fine, quando si fanno tutti questi eventi, tartini in tutte le salse, bis, io sono il primo a dire che bisogna avere cultura, bisogna valorizzare il nostro patrimonio immateriale, però bisogna anche pensare ai soci, perché non può essere che il 99% dei soci viene in qualche modo dimenticato per favorire l'1% perché si vuole fare cultura, alta cultura o come si vuole chiamarla.
3: Ma solo una cosa, 4.000... 3.400 e più entrate c'erano l'anno scorso, così che
2: 5.000 euro di introiti di denaro, voglio dire, no?
1: Bartole, lei li sta a ascoltare e strascilla e cariddi, no? Guarda uno e l'altro, dice forse ragione uno, forse ragione l'altro, io me ne sto in disparte, visto che il tema è spinoso.
0: No, ma non è che me ne sto in disparte, quando mai, penso che più volte sia
1: ma
0: stato...
1: Ma le piace, c'è una comunità che una volta aveva un bar al primo piano e non ce l'ha più, una comunità che aveva un ristorante al pian terreno e non ce l'ha più, e che non porta introiti, cioè non è cioè,
0: ma guarda,
1: abbiamo un bellissimo palazzo, una bellissima piazza, cioè ci sarebbero dei momenti anche commerciali, se vogliamo, che...
0: Noi questo ragionamento, dico noi come assemblea uscente, direttivo uscente, l'abbiamo fatto diverse volte questo ragionamento, e abbiamo anche pubblicato il bando per l'affitto del ristorante, però viste le offerte che sono venute e pervenute, il ragionamento che ha fatto l'assemblea è: ci interessa di più l'introito mensile o siamo disposti a creare una specie di frittolina al piano terra di casa Tartini, che è la casa natale di Giuseppe Tartini, e vendere calamari fritti al piano terra? E questo è quello che noi vogliamo, perché per avere questo tipo di offerta ce l'avevamo, e magari di persone che neanche parlano l'italiano, magari persone che vengono lì solo per far fruttare chiaramente un ristorante basato su cose veloci e così via. Quindi il ragionamento che si è fatto era questo: lo affittiamo solo per avere gli introiti? No. E quindi forse bisognerà riprendere in mano tutto il discorso, la nuova assemblea magari dirà sì, ci siamo, abbiamo visto che lasciarlo vuoto non porta a nulla, il posto come tale non ci serve, ci servono di più e sono più importanti gli introiti dell'affitto mensile. Poi si parlava anche di aprire un caffè letterario, una pasticceria, abbiamo fatto diverse ricerche, come anche l'opportunità di darlo in affitto come locale commerciale, un negozio di vendita di qualsiasi, di altre cose, no? Però ogni volta ci scontravamo in assemblea proprio sul discorso: è questo quello che vogliamo, il piano terra di casa Tartini in centro della piazza a Pirano, o vogliamo qualcosa d'altro? E non abbiamo raggiunto l'accordo, quindi il tema è sicuramente spinoso ed è stato affrontato diverse volte. Ecco,
1: lei è un imprenditore, Onelio Bernetti, se avesse quel vano a Pirano non lo lascerebbe probabilmente così.
2: Ma no, sicuramente, però vorrei solo un momento replicare a quello che ha detto Andrea. Io nel mandato in cui c'era Fulvia presidente, io per 4 anni ho chiesto e richiesto di fare l'assemblea dei soci dove mettere a un punto all'ordine del giorno cosa fare del vano sotto. Non sono mai stato ascoltato perché ho detto: Fulvia, se non riuscite voi in assemblea a decidere, chiamiamo l'assemblea dei soci, sentiamo cosa ne pensano i soci e poi voi in assemblea decidete quello, in base a quello che vediamo quale sarà il responso dei soci. E per facilitare a tutti poi il giudizio e confermare o no se darlo in affitto oppure tenerlo per noi. Per quel che riguarda quello, dal punto di vista imprenditoriale, è una miniera di soldi che fa introiti senza far fatica, perciò credo che sia assurdo tenerlo così morto.
4: Magari lo prende lei il prossimo Christian Erasmo.
3: No, io sì, concordo con Onelio, l'assemblea dei soci, no? Per vedere cosa si potrebbe fare, ma in primis allora bisognerebbe a spiegare a questi soci tutti in che modo si è fatto quel vano ristorante dal primo momento, perché sono stati presi i soldi e cosa c'è scritto in quel contratto di tanti anni fa. Non è che si può fare quello che si vuole lì dentro. Ci sono certe regole a cui si deve attenere.
1: E cioè?
3: Quello lì è un ristorante. Non puoi fare una pasticceria. Bisognerebbe leggere il contratto finanziario di
1: tempo fa. Comunque un ristorante che è completo, perché no, dietro c'è una piccola cucina.
3: E come dice lui, adesso il ristorante è chiuso 2 anni. La cucina è chiusa, il bar è chiuso, tutto è chiuso, i macchinari dentro sono non sono accesi, ma si sa anche lui come imprenditore che quando compra un macchinario e se non lo usa, quel macchinario anche non essere usato va,
2: si deteriora, sì.
3: No?
1: E quindi
3: allora quello che prenderà in mano questo ristorante,
1: ma lei cosa ci farebbe?
3: Io ci farei un ristorante com'era.
1: Un ristorante.
3: Perché?
1: Com'è?
3: Perché?
0: Per me l'idea del ristorante è comunque valida, anzi si potrebbe anche solo dare gli spazi in affitto, ne parlavamo, ai ristoranti adiacenti se vogliono avere più tavoli e più coperti, quindi anche una cosa di questo tipo senza attivare la cucina. Quindi sarà da fare un ragionamento proprio perché bisogna, a questo punto è chiaro a tutti dopo un paio d'anni che è importante l'introito, perché ci permette di fare attività, di sostenere spese relative anche alla manutenzione della casa e magari permetterci di rifare attività che adesso non si fanno, come gite e altre cose. Quindi
1: lei concorda?
2: Sì, concordo, io sono pienamente.
1: Sì, quindi lo fate.
2: Non, ma io non vedo il problema quando arriviamo con la nuova
1: dirigenza,
2: diciamo,
1: e di questo parliamo tra un attimo. Devo mandare in onda un po' di musica e le notizie sul traffico e poi torniamo per la seconda parte.

0: Seconda parte del vaso di Pandora, stiamo parlando dell'elezione della comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano. Abbiamo con noi rappresentanti delle tre liste, ovvero persone che candidano in tutte e tre le liste. Onelio Bernetic per Semo De Qua, il nostro Andrea Bartole per noi per la comunità e Christian Zerovac Rasman per Impegno e Futuro. Stavo guardando le liste, quello che salta agli occhi è che nessuno è riuscito a presentare una lista completa. Onelio Bernetti ci è andato più vicino con 12 candidati. La comunità degli italiani, l'assemblea della comunità degli italiani di Pirano conta 13 membri. Voi di Impegno Futuro ne avete presentati 6 e Andrea Bartole 5. Diciamo che l'unico che potrebbe avere la maggioranza è Onelio Bernetic. Lei, Christian Zerovac Rasman, nei social ha già denunciato, ha parlato di un inciuccio tra Bernetic e Bartole per spartirsi in qualche modo il comando, il timone della comunità. Ma perché non avete presentati più di 6?
1: Ma guarda Stefano, già parlando con la gente per le firme di supporto, tantissimi hanno detto non immischiarmi in queste cose, non mi interessa. Siamo arrivati a questo livello che la gente proprio non vuole saperne più. A me dispiace questa cosa. Devo dire che potevamo avere 7 candidati, ma un candidato mi ha mandato il numero della carta d'identità troppo tardi e l'ho cancellato, per questo eravamo solo in 6.
0: Però come mai, diciamo, esponenti in qualche modo che potevano ritenere vicino a voi, anche importanti della comunità, non hanno voluto candidare con la vostra lista?
1: Perché certi che fanno parte di questo direttivo uscente, come hanno detto anche ieri in sala vedute in casa Tartini, facevano parte della cosiddetta opposizione, e mai sono stati ascoltati. Uno dei, per questo hanno detto basta, non facciamo più nulla. A me quello che
0: c'è
1: detto
0: stata una spaccatura su De Stefano Poletti? No. Sono le ultime elezioni parlamentari all'interno
1: del
0: gruppo.
1: No, vedi che la lista di Impegno Futuro c'è anche Poletti. Non è che abbiamo fatto una spaccatura, no. Quello che invece dicevi prima dei social, a me pare soltanto strano che un candidato della lista di Andrea, no, candida per l'Unione Italiana con i candidati di Onelio Bernetic.
0: E quindi adesso Andrea Bartole, lei ne ha trovati 5. Pochi o no? O sufficienti? Cioè, comunque lei sa che non avrà la maggioranza.
2: Sì, sufficienti, anche perché l'idea del gruppo e di quelli che siamo in lista e ne abbiamo parlato era di rappresentare una parte della comunità, di avere qualcuno di giovane e di avere anche persone disposte, come nel precedente mandato, a far parte del direttivo, che sanno, che hanno l'esperienza del direttivo, e quindi la convinzione era di poter fare la differenza, ma soprattutto quella di portare dialogo. Quello che è emerso, secondo me, che ha detto poco fa anche Christian, non sono riusciti a fare una lista perché la gente non voleva far parte della loro lista o non si è messa in lista con loro. Penso che proprio il loro modo di fare abbia generato questo tipo di atteggiamento, no? Perché quello che ho ripetuto anch'io e l'ho detto alla presentazione delle liste è che secondo me ci vuole moderazione, ci vuole pacatezza, perché i soci non vogliono venire alle riunioni a far baruffa, ad alzare i toni, vogliono venire a dialogare, a parlare, a proporre le loro idee e cercare di farle poi anche proprie, farle del direttivo e portarle avanti. Quindi andare alle riunioni per far baruffa è veramente sentirsi poi magari criticati sui social il giorno stesso, il giorno dopo, commenti e così via, le persone ci pensano anche due volte se mettersi in questo tipo di situazioni, no? E quindi qua sono d'accordo, no? La risposta è chi ce lo fa fare, no? E allora sono pochi i volenterosi, tra virgolette, di continuare, sono quelli che hanno a cuore la comunità, però
0: per le stesse ragioni hanno detto di non volersi candidare neanche sulla sua lista?
2: Ma in realtà alcuni sì, ma Io in realtà partivo con l'idea di creare un gruppo di persone moderate e che possano fare la differenza. Quindi sinceramente io non sono neanche partito con l'idea di fare una lista di 13 persone.
0: Ecco, prima di far parlare Bernetti ci scrive
1: solo un appunto. Si parla di maggioranza minoranza. Io vedo che il direttivo della nostra comunità, che già così tutti ci chiamano minoranza, perché si parla di minoranza, maggioranza nel direttivo? Io penso che il direttivo dovrebbe essere composto da gente che si sa mettere d'accordo e accettare cose propositive per la nostra comunità, no? Perché già quando ti mettono in minoranza, sai che sei lì come numero.
0: Ecco, ancora Bartoli, brevemente, poteva far parlare Onelia.
2: Sì, mi scuso, ma penso che proprio mai come nel mandato precedente sia emersa questa situazione di opposizione e maggioranza, e quindi questo è stato un po' il vero problema di tutto il mandato precedente.
0: Onelia, lei è l'unico che propone più di 7 candidati che servirebbero a fare la maggioranza. Se vince, prende le chiavi e questi due li lascia litigare
3: e li lasciamo fuori e ci pensiamo noi
0: e ci pensate voi.
3: No, guarda, io ti dico, avevamo 13 ed era anche un giovane, solo l'ultimo momento ha ripensato perché per motivi di studio ha detto va avanti va indietro e non sa se potrà essere presente, allora abbiamo deciso. Io ti dico così, ogni 4 anni, quando vengono le elezioni, raccolgo le persone e le idee di quello che mi hanno proposto durante i 4 anni precedenti. E chi mi dice che vorrebbe essere attivato, chi gli piacerebbe conoscere meglio il mondo e l'assemblea della comunità, e io li faccio entrare tranquillamente. Sto anno abbiamo dato grande spazio ai giovani, ancora una volta in più, abbiamo imprenditori, abbiamo gente di successo della nostra comunità, come gente pure pensionati e tanti giovani che stanno finendo, hanno finito l'università e di un certo spessore. Perciò non abbiamo paura, abbiamo veramente voluto aprire le porte a tutti, così che veramente la comunità e l'assemblea della comunità sia composta di un variegato numero e tessuto sociale del nostro territorio, della nostra comunità, per portare idee nuove e concretizzarle poi, perché siamo gente concreta.
0: Però lei e Bartoli vi contrapponete sulla comunità, invece per l'unione correte insieme.
3: Ma corriamo insieme, non è che corriamo insieme, il candidato per l'Unione è un'altra cosa rispetto al candidato per la...
0: Non c'entrano
3: per
0: con le vostre, non c'entrano.
3: No,
0: con...
3: è stato più forse una questione di comodità, dato che avevamo già raccolto le firme, si è aggregato al nostro gruppo, perciò non ha visto niente di sbagliato in questo, il candidato Christian Gnes. E abbiamo fatto anche lì, credo, un bel gruppo di persone, una bella lista, e andiamo fiduciosi alle elezioni.
0: Bertone, questo connubio sull'unione
2: è... Io sono due cose, appunto, che sono: si va sempre a rappresentare la comunità di Pirano, chiaramente sono soci della comunità di Pirano i candidati, però sull'unione è un discorso diverso, come è stato appena detto, rispetto a quello del direttivo della comunità.
0: Ma invece Cristian Zavazka, anche Rasman, che è candidato anche per l'Unione, ne fa una questione di schieramento, no? Voi avete il nome che avete scelto, con cui vi presentate per il rinnovo della si riferisce proprio a Unitarietà, che è il gruppo che poi fa capo alla pagina Facebook. Sarà un caso, insomma, però dubito.
1: No, ci siamo proprio messi d'accordo: Unità Pirano, Unitarietà Isola, Unitarietà Capodistria, si sa che siamo noi, no? Però a me, se ritorniamo ai candidati di Pirano, Onelio, c'è 12 candidati sulla lista per la CGT, non so se tra 12 non aveva 3 per l'Assemblea dell'Unione Italiana.
0: Forse voleva appoggiare Christian Gnes.
1: Cioè, sì, no. Non faccio polemica, è una cosa loro. Ma
3: io sono onorato di avere sulla mia lista Christian Gnes, insomma, è una persona importante per la comunità, un pozzo inesauribile di sapere. Io veramente siamo stati veramente felici quando ho accettato.
1: Io tornerei solo sui giovani, no? Anche come candidati giovani. Io penso che il grande problema è che non c'è formazione di giovani. Perché ai giovani bisogna spiegare io gli spiegherei già dalla scuola elementare in poi le varie cosa significa la comunità italiana, cosa significa la comunità autogestita nazionale italiana, come queste due cose vanno assieme o non vanno assieme. La gente neanche non riesce a distinguere ci can. Per loro sono membro della ci. E quando ci sono le elezioni non possono andare a votare. Perché? Perché non sono iscritti alla CAN. La gente non sa queste cose. È differenza.
0: Noi a Piranno, per memoria storica mia, abbiamo sempre fatto fatica a confondere le due cose. Quindi
3: posso replicare solo.
0: Ma poi sei sicuro, Nelio, che i giovani vorrebbero fare quello che vogliono fare i vecchi?
3: Ma io neanche non voglio che i giovani facciano quello che vogliono fare i vecchi. Cioè, sono lì nella lista per portare nuove idee fresche, nuova visione. E poi volevo solamente un attimo replicare il fatto che

0: mi prendo e sto dietro ogni parola che scrivo, anche dimostrandola con documenti e fatti, così che mai ho scritto una cosa che non è vera. Uso le parole che uso, ci sono anelli, puoi vedere, puoi trovarli fuori in internet, tante delibere di vari tribunali anche europei dove c'è proprio questo scritto, no? Che le parole possono essere belle, brutte, di attacco, no? Perché questa è democrazia e questo è il motore della democrazia, perché se tutti fossero zitti, dove saremmo stati adesso? Nel Medioevo?
1: Andrea Berti, abbiamo discusso spesso di social e minoranza, no? Hanno sparigliato un pochino le carte rispetto, diciamo, a una gestione che poteva proseguire abbastanza tranquilla e sonnecchiosa da parte dei, diciamo, rappresentanti eletti.
2: Ma non dobbiamo avere paura del confronto, anzi il confronto ci aiuta a crescere, è sempre costruttivo e dobbiamo anche, come dicevo, ascoltare e dialogare con le persone. Quello che ha un po' creato anche forse disaffezione è proprio il modo aggressivo tante volte di fare commenti, il modo cattivo, tante volte commenti a livello personale e non tanto sulle idee o sulle cose che si fanno, e vengono prese di mira le persone come tali, no? Solo perché magari si suppone facciano parte di un schieramento o dell'altro, anche se la cosa magari non è vera. Quindi tante volte si usano questi toni. Se posso fare l'esempio, anche adesso ultimamente sembrava quasi, cioè sembra che ci sia per queste elezioni comunitarie in atto una battaglia, una rivoluzione, toni di questo tipo, no? Che secondo me sono un po' eccessivi, no? Da parte di alcune persone, perché si può chiaramente confrontarsi e dialogare, no? Anche perché poi, faccio l'esempio su Pirano, si parla di rivoluzioni, di battaglie, però si fa una lista di 6 persone, quindi difficilmente faremo una rivoluzione o una battaglia con una lista di 6 persone su 13 posti, faccio come esempio, no? Quindi i toni, secondo me, ma ne parlavamo già per le elezioni parlamentari, sono veramente troppo accesi, secondo me tante volte sfiorano o addirittura arrivano alla diffamazione, ma certo fa parte dei social, fa parte del linguaggio dei social, però secondo me tanti soci della comunità, proprio su quello che si diceva prima, hanno ragionato anche su questo e, visto quello che era successo negli ultimi mesi, hanno deciso di non far parte di questo gioco.
1: Christian Serres, però se voi avrete...
0: Ma solo sì. Una cosa sulla diffamazione, no? Per la diffamazione ci sono sedi, denuncia, andiamo in sede, quella che mi ritrovo.
2: Sì, sì.
0: Che decide poi se questa era diffamazione o no. Questo non l'ha fatto mai nessuno, perché tante parole, diffamazione, però poi da lì non succede nulla. Io i social li uso da sempre, sai bene che adesso sono in battaglia col Ministero degli Affari Interni per la carta d'identità. Sono stato quello nel 23 che ha mostrato la grafica sbagliata, nel 26 è arrivata la carta d'identità con la grafica giusta, però con la dicitura sbagliata.
1: È una battaglia continua.
0: È la battaglia continua.
1: Però è stata presa anche dalle istituzioni della minoranza, quindi sono...
0: E la vinco. Questa battaglia io la vinco. Però questa battaglia, quando la vinco io, succederà tante cose.
1: Lei vince questa battaglia, ma le elezioni per la comunità con 6 candidati non può vincere.
0: Ma guarda, neanche lui, neanche Andrea con 5.
1: E quindi...
0: Lasciamo la comunità, come ho detto anche ieri, a Oneglio, lo facciamo lui per presidente, no? Oneglio. Anche io gli do il mio voto a lui per presidente.
1: Allora alla fine quasi dimostra in trasmissione che non c'è l'alleanza Bartole-Bernetic, ma in realtà c'è l'alleanza tra la lista di Oneglio e quella di Christian Serres.
3: Bisogna aspettare le 8 di 31 di sera,
0: no?
3: Prima di parlare. Bene. E brindare.
0: Ma comunque ritorno a quello che ho detto prima. Io spero che questo nuovo direttivo, dove spero che ci saranno candidati anche noi tre,
1: sì,
0: che sarà un direttivo che sa dialogare e prendere delle decisioni buone per la comunità. Perché venire in un direttivo dove ti mettono in minoranza subito, o in opposizione, è come non esserci lì.
1: Benissimo, allora 3 liste a Pirano, siamo di qua, Impegno e Futuro, noi per la comunità abbiamo parlato con i 3 rappresentanti, grazie di essere stati al vaso di Pandora, naturalmente.

0: Invitiamo gli elettori ad andare a votare e a scegliere bene per quelli che saranno i rappresentanti della comunità di Pierano. Grazie.
1: Grazie Stefano.
2: Grazie.
1: È stato un piacere.

0: E noi da Pirano andiamo a Isola, dove sta per scoppiare forse un'altra polemica. Cosa è successo? Il deputato Felice Zizza ha rassegnato le dimissioni dal direttivo della Dante, dalla comunità autogestita della nazionalità di Isola. Lo aveva promesso in campagna elettorale, aveva detto che non si sarebbe occupato più di politica a livello locale per occuparsi soltanto di politica nazionale, e lo ha fatto. Ma dopo le dimissioni di Zizza sono arrivate anche quelle di altri tre membri del direttivo della Dante Alighieri, una delle storiche comunità di Isola, quella fondata a suo tempo da Dario Scher, Pino Trani, insomma un gruppo che era in opposizione alla politica della Besenghi, dove che era retta all'epoca da Silvano Sau e Gianfranco Silian, polemica che infuocò naturalmente le pagine e i racconti anche giornalistici della politica minoritaria. Ma in questo momento se ne sono andate alcune figure storiche della Dante. Dragan Šinović, vicepresidente cultore di storia locale, a lasciare anche Vita Valenti, ex presidente della CAN di Isola. Dietro c'è la richiesta di ci sarebbe stata la richiesta di andare alle elezioni insieme con le elezioni dell'Unione Italiana, anche per rinnovare i vertici della comunità di Isola, polemiche che si rincorrono. Ecco, Vita Valenti, c'è qualche connessione o per tutti quanti, per motivi personali più svariati, ve ne siete andati così, perché a un certo punto avete deciso di fare altro nella vita?
1: Buongiorno Stefano, ognuno ha avuto le proprie motivazioni personali, quello sì, però legato comunque un po' al modo di gestire la Dante, una bufera ma alla quale siamo parecchio abituati, nulla di sconcertante per le dinamiche di Palazzo Manzioli. Però fatto sta che da qualche mese a questa parte è avvenuta un po' una spaccatura all'interno della Dante. Vanno menzionati sicuramente due momenti critici che hanno segnato questa spaccatura. Il primo, chiamiamolo l'inizio della fine, almeno per quanto mi riguarda, è stata la gestione dell'ultima assemblea tenutasi a novembre del 2025. Un'assemblea tortuosa, un'assemblea combattuta, visto che ai soci non è stato, per esempio, se uno permesso di discutere in merito all'ordine del giorno proposto, quindi è stata negata a loro, è stata negata a noi la possibilità di modificarlo eventualmente, di discutere, neanche di votare in merito all'ordine del giorno. È stato un episodio in primis proceduralmente scorretto che ha violato le disposizioni dello statuto e, me lo lasci dire, anche parecchio antidemocratico, ma in generale. L'altro episodio riguarda una delibera adottata dal Consiglio Direttivo nel mese di febbraio, durante la cui riunione è stato deciso che dopo le elezioni parlamentari, quindi siamo ad aprile, il Consiglio Direttivo si sarebbe riunito per discutere in merito alle elezioni anticipate, come diceva lei. Alcuni membri del Direttivo, poi tra cui anche il Vicepresidente, hanno più volte sollecitato il Presidente Fatigato ad effettuare la delibera approvata, ma con ben pochi risultati. La volontà di parecchi membri, tra cui anch'io, era quella di indire le elezioni anticipate in concomitanza con quello delle altre C, come si diceva prima, per essere proprio in armonia con le elezioni legate all'Unione Italiana, per quanto mi riguarda, soprattutto perché Isola presenta anche fin troppe particolarità. Per quanto riguarda invece il Presidente Fatigato, reputo che sia una persona di grande spessore intellettuale e culturale, che però si scosta forse un attimino dalla realtà comunitaria di Isola.
0: Ecco, quindi lo scontro è, diciamo, su questioni formali, Vita Valenti, ma anche su questioni, diciamo così, di sostanza. Michele Fatigato ha dato alla comunità isolana una prospettiva, diciamo, anche molto importante, con una serie di grandi eventi che però hanno trovato un grande riscontro, diciamo, di pubblico. Forse in sala si potevano vedere meno soci storici della Dante, ecco.
1: Di questo si è discusso anche parecchio, perché chi, complimentandosi col Presidente, chi anche criticando il Presidente, perché gli eventi presentati appunto di grande spessore erano forse parecchio distanti da quello a cui il dantino è medio abituato, quindi la vita comunitaria, i vari corsi, i vari gruppi. E ci si chiedeva parecchie volte il senso di questi eventi enormi, perché pensare di riportare cioè avere la sensazione di essere riportati fuori dalle tenebre dell'ignoranza è un po', ti lascia l'amaro in bocca, diciamo, ecco.
0: Quindi insomma c'è uno scontro tra questa comunità molto identitaria dei soci, diciamo così, tradizionali, che fanno parte della Dante, che hanno fatto parte nei mandati precedenti dei suoi direttivi, e chi vuole dare una prospettiva nuova.
1: Con questo sì, sono d'accordo, perché proprio il modo di gestire la Dante negli ultimi 25 anni è stato parecchio diverso rispetto alla gestione decisa poi dal presidente Faticato, quello poco ma sicuro.
0: Ecco, ma una gestione che a questo punto è condivisa da 5 membri del direttivo e, diciamo, lasciando perdere le motivazioni del deputato che aveva appunto promesso che se ne sarebbe comunque andato dalla vita, diciamo, delle comunità locali e dalla vita politica proprio isolani in senso stretto, diciamo che qui sta tutto lo scontro e su cui si giocherà il confronto.
1: Secondo me sì, però nel direttivo al momento sono comunque rimasti 4 soci non poco capaci, anzi, ma non storici, più il presidente della Cagni Ampulin.
0: E si può andare avanti secondo lei? O sarebbe meglio a questo punto resettare tutto e andare al voto?
1: Secondo me sarebbe stato opportuno già prima resettare tutto e andare al voto, proprio per essere in armonia, per non essere sempre la pecora nera, cioè la pecora nera, non la pecora nera in senso negativo, ma non essere sempre qualcosa di speciale come ci piace essere. Non si può andare avanti così, a mio parere no.
0: Ecco, ma si può coniugare all'interno della Dante Vita Valenti l'animo, diciamo, che raccoglie i grandi eventi di Michele Fadigato a quello che raccoglie l'isolanità verace, ad esempio, di soci come Scotto Di Minico, Emilio Bevitori, insomma, queste due anime possono in qualche modo coesistere?
1: Sì, che possono coesistere. Come siamo gestiti da qualcuno di non isolano, forse avrebbe potuto dare un attimino più di ascolto appunto a quelli che sono i soci storici.
0: Ecco, Vita Valenti, un'ultimissima cosa, ma questo scontro all'interno della comunità Dante Alighieri si ripercuoterà anche sulla CAN? La prossima settimana ci sono una serie di riunioni, la CAN isolana, sappiamo che il clima anche lì non è proprio dei migliori.
1: No, infatti il clima è catastrofico, anzi stiamo andando di male in peggio. I danni che sta subendo la Candisola, sia come immagine che come gestione, sono al momento difficilmente calcolabili, ma non credo che la situazione andrà più di tanto a influire la CAN, perché comunque è un sistema suo, anzi la situazione forse in CAN è andata a ripercuotersi sulla Dante.
0: Allora ci sarà una resa dei conti all'interno della CAN la prossima settimana?
1: Per quanto mi riguarda sì. Ci sono stati degli episodi mai visti prima, come per esempio approvare per mail a noi membri del Consiglio non viene data la possibilità di discutere in sede di Consiglio di questioni estremamente importanti, e per fortuna che è una delle ragioni per cui a me è stato revocato il mandato. E settimana prossima, sarà passato un anno da quel brutto episodio, è stato appunto non convocare un numero abbastanza di sedute. Vediamo,
0: quindi,
1: lasciamoci sorprendere.
0: Diciamo che se convocano il 28 di maggio una nuova seduta della CAN, magari finisce come era finito un anno fa.
1: Chi vivrà vedrà.
0: Grazie, sì. Grazie Vita.
1: Grazie Stefano.
0: Grazie Vita Valenti, ci sentiamo naturalmente.
1: Grazie,
0: naturalmente il presidente Pulin, quando vuole replicare, può farlo in qualsiasi momento. E noi continueremo a chiacchierare con Michele Fadigato. Grazie. Ecco, abbiamo in studio Michele Fadigato. Voi isolani ci date sempre soddisfazione a noi giornalisti, no? Ci riempite, ci fate i programmi, non serve neanche pensare, parliamo di isola. Cosa succede?
2: Questa battuta sua iniziale è fenomenale. Allora, io dico, probabilmente bisogna un attimo relativizzare tutto. Cioè, io partirei da parole di verità dette da Vita Valenti, quando, chiudendo il suo intervento, ha detto: nella realtà si sono trasferite sulla Dante Alighieri questioni relative alla, in maniera impropria, questioni relative al Consiglio della CAN. Si avvicinano le elezioni della CAN, c'è una grande... Ecco, io voglio dire, lo dico subito all'inizio, io sono vivo da 13 anni qui, ho maturato da 3 anni la possibilità di essere cittadino sloveno, ho preso una decisione a suo tempo di non farlo fin quando ero impegnato nella Dante Alighieri, perché non volevo essere assolutamente fuori da ogni questione meramente politica, perché ritengo che le comunità degli italiani non siano, soprattutto in Slovenia, dove c'è il sistema delle CAN, che invece sono organi politici, le comunità degli italiani debbono essere fuori dagli scontri di carattere politico-istituzionali e debbono avere, e me lo dirò nel prosieguo se lei me ne darà modo, debbono essere invece il luogo in cui da un lato si coltiva la tradizione e il legame con la storia di questo popolo, questo piccolo popolo rimasto qui a causa degli eventi bellici, separato dalla madre patria, e insieme si coltiva il rapporto con la madre patria. E quindi è vero quello che dice Vita Valenti, si è impropriamente scaricato sulla Dante Alighieri la necessità di organizzare i gruppi fondamentali che possono andare poi alla campagna elettorale per la CAN. E io davvero devo ringraziare Vita, perché mi ha dato un po' la scaletta delle questioni che le voglio dire.
0: Insomma, però a Vita le imputa tutta una serie di questioni formali. Dice, insomma, faticato faceva quello che voleva lui.
2: Ok, io partirei proprio da questo. Nel 2024 io ero comodamente seduto nel mio giardino della casa che mi sono comprato con i risparmi familiari e del lavoro che ho condotto da architetto. Ero bello seduto tranquillamente, mi ricordo, all'inizio di maggio, e eravamo all'incirca in questo periodo, quando mi arrivano una serie di telefonate, ti vogliamo parlare Michele, e mi dissero, siccome la tua famiglia è attiva nella Dante Alighieri da tanto tempo, eccetera, siamo stati costretti a andare allo scioglimento anticipato della Dante perché... per una serie di motivi sui quali io stendo un velo, cioè praticamente mi si diceva, ma era dinanzi agli occhi di tutti, non c'era più attività alcuna, e quindi c'erano state una serie di dimissioni dovute proprio all'inerzia della Dante. Io fui chiamato a dire partecipiamo, facciamo una nuova lista, scegliamo un gruppo bello, forte, di nuove risorse, e mi fu detto una cosa che mi piacque molto, perché mi dissero: noi riconosciamo l'importanza degli italiani di nuovo insediamento qui, perché bisogna rimpolpare il nostro tessuto, e cose che io condividevo, e mi fu chiesto di fare il presidente. Io dissi due cose che ho tenuto sempre presente. Nel dirigere un'associazione intendo dirigerla nel rispetto totale delle forme di legge, nel rispetto fondamentale dei sistemi di spesa, perché riceviamo soldi pubblici sia dall'Italia che dalla Slovenia, non sono donazioni, ma sono fondi che arrivano tramite lo Stato sloveno e tramite la Repubblica Italiana per fare cultura.
0: Quindi quando loro le dicono: ma noi non abbiamo visto, non vediamo i verbali, non possiamo cambiare l'ordine del giorno.
2: Allora, sulla questione dell'assemblea poi torno dopo. Allora, i verbali, in realtà, quando io arrivai, i verbali dei precedenti consigli erano piuttosto ballerini. Da me i verbali stanno lì.
0: Si possono avere, cioè, se io voglio vedere, cioè, io non sono socio, però
2: chiunque voglia venire a vedere i verbali troverà tutti i verbali firmati. E anche quando si sono tenute riunioni per urgenza via mail, ci sono allegate tutte le mail di adesione. Quindi è
0: questo, dal punto di vista formale, quindi è tutto a posto, consultabile.
2: È tutto a posto, osservabile, discutibile.
0: Bilanci che si possono
2: tutto
0: vedere,
2: tutto quello. Però, anzi, io lo dirò, che io sono stato il presidente, che quando mi sono insediato ho trovato una situazione di contestazione perché c'erano soci che volevano vedere fatture precedenti e non gli era stato ancora, dopo 6 mesi, risposto. Io mi sono insediato, ho chiamato e non erano mie questioni.
0: E
2: le ho fatti vedere. Quindi queste cose a me non si possono contestare.
0: Però qui la questione, no? Perché il tempo poi è tirato. Molte questioni, non vorrei rimanere.
2: Certo, cioè, sulle questioni formali che sono secondarie.
0: No, ma la questione centrale, mi sembra che all'interno della comunità di Isola ci sia uno scontro, diciamo, tra autoctoni e tra una visione, diciamo, molto identitaria della comunità di Isola, che è propria della Dante. La Dante era nata su una questione identitaria, e invece una questione di una Dante che vuole proiettarsi magari da qualche altra parte. Cioè, è possibile conciliare l'anima? Prima possiamo anche fare nomi di soci storici che si riconoscono forse meno nella sua azione. Uno dice: ma a me interessa di più la questione, mi interessa di più l'attività, diciamo, sia conviviale ma anche legata a Isola, piuttosto che so io, Cacciari, piuttosto che Mieli.
2: Allora, io le rispondo brevemente su questa questione, perché ritengo che questa sia totalmente inesistente come questione. Allora, io ho ereditato una comunità che aveva un bilancio teorico di 44.000 euro, ma che era sceso per un taglio che la Canna aveva fatto, in quanto non era dimostrata la capacità di spesa, di 5.000 euro, era un bilancio di 39.000 euro. Io in 6 mesi, cooperando con la Canna, recuperando i 5.000 euro, ma trovando fondi altrove, ho portato già nel 2024 a un bilancio di 68.000 euro. Di tutte le somme destinate ai gruppi, alle attività storiche, non ho intaccato nulla, anzi le ho aumentate. Quindi questa favola che questo direttivo ha compresso le attività tradizionali non è una favola, è una menzogna. Perché il secondo bilancio è arrivato, quello del 2025, è arrivato a 105.000 euro rispetto a una comunità che nella sua storia ha sempre avuto 30.000, 35.000. Il bilancio del 2025 si è chiuso con 105.000 euro. E tutti i cosiddetti grandi eventi, che non sono grandi eventi, poi li spiego, sono stati finanziati con somme aggiuntive, mai intaccando i fondi destinati ai gruppi e quindi alle attività non solo, anche lo stesso fondo promozione della Unione Italiana, utilizzato in maniera diciamo così un po' ballerina per tante cose, è stato utilizzato anche quello in larga parte, comprimendo acquisti non utili, è stato utilizzato anche quello per i gruppi.
0: Ma quando Vita Valenti le dice dovevate ascoltare più gli isolani?
2: Allora, questo è la... Allora,
0: perché questo è il no,
2: chiudo quello, quindi diciamo questa bugia che si sia fatto meno nei gruppi. Quando sono arrivato io erano presenti due gruppi che funzionavano e non funzionavano. Quando attualmente, ma diciamo l'anno scorso soprattutto, perché quest'anno i soldi stanno arrivando un po' a singhiozzo anche da parte dell'Unione, l'anno scorso sono arrivati anche un po' prima, quindi questo primo semestre sta andando un po' più così, ma l'anno scorso noi abbiamo avuto punte di gruppi tradizionali, presenza di noi abbiamo avuto 250 bambini che provenivano da tutte le scuole di Capodistria e di Isola, cose che non erano eventi culturali, era il rapporto con le scuole che finalmente si è creato. Quindi tutta questa questione togliamola via. Poi io voglio ricordare una cosa per me molto cara. Io quando arrivai qui mi iscrissi perché vidi la bandiera fuori lo stesso giorno in cui feci il trasloco, e mi iscrissi alla prima comunità che trovai aperta, che era la, non sapevo nemmeno che c'erano, certo, due comunità, certo. Mi iscrissi alla Besenghi. Dopo un po' i miei nipotini cominciarono a lavorare invece nella Dante Alighieri, nel coro, nella piazzetta Picia di Amina.
3: Amina
2: mi spiegò perché era nata questa comunità. Non era nata per il principio di identità isolana, era nata perché c'era stata una modifica alla legge sulle associazioni, e si poteva permettere l'iscrizione alle comunità italiane direttamente anche di chi non c'entrava nulla con la comunità italiana, nemmeno per lingua e cultura. E Amina, che Pino Trani con altre 9 fondarono la Dante per il motivo non di coltivare gli isolani, ma di difendere la tradizione, la cultura italiana e la lingua italiana.
4: Però quando Vita Valenti le dice, no, io rimasto,
2: ma io non voglio,
4: Puliene, altri 4 che,
2: ma io non voglio, io non voglio entrare in polemica con no, Vita, ma... perché Vita è chiaro che giustamente quando lei ha chiuso il suo intervento dicendo situazione interna Can che si è riversata sulla Dante, Vita chiaramente non, l'obiettivo di Vita di queste dimissioni non è certamente la Dante Alighieri, ma si porta dietro, per motivi del tutto comprensibili suoi, questioni.
4: Però diciamo che ci sono esponenti storici della Dante che...
2: Bene, no. Allora io voglio, perché questo è un foglietto che, come vedete, è molto consumato, mm-hmm. Me lo porto da tempo, perché siccome sono di formazione intellettuale, leggo molto, e ho voluto leggere negli anni scorsi molto di Antonio Borme. Io qui porto quello che Antonio Borme sosteneva e per cui fu cacciato e fu sciolta la Unione Italiana di Istria e Fiume. La posizione di Borme era che bisognava superare la tradizione come folklore e bisognava emancipare la minoranza da una dimensione puramente conservatrice, queste sono parole di Antonio Borme, non mie, trasformandola in un soggetto culturale moderno, scientifico, capace di dialogare alla pari con le istituzioni, in stretto rapporto con la madre patria. Sono parole di Antonio Borme. Io aderisco a questa idea, a non all'idea, mi è stato detto tante volte, ma io l'ho sofferta questa cosa, ma il popolo è un popolo che non capisce queste cose, un popolo, cioè trattando anche i propri scritti con un atteggiamento di superiorità. Io odio questo modo di fare. Non è vero che gli iscritti della Dante siano un popolo bue a cui gli devi mettere in mano le carte della briscola e non gli puoi parlare invece di cultura. Io credo che ci sia questo spazio, che questo spazio vada difeso, perché Isola non è, questa è una forte bugia, Isola non è la Cenerentola della cultura della comunità nazionale. Isola, dobbiamo ricordarla, è la cittadina in cui nel 1894 è stato fondato il Partito Socialista Austriaco, cioè Isola è una città degna di cultura. Basta col dire che i membri della Dante aborrono, non sono i membri della Dante, non sono i membri della Dante, perché tantissimi, perché è ripresa alle iniziative anche cosiddette i grandi eventi, che non sono grandi eventi, cioè è grande evento portare una la delegata ONU per lo spazio a spiegare come lei donna è riuscita a diventare vicaria di Gutiérrez, non è un grande evento, è un contributo che si dà in quel caso alle donne iscritte alla Dante per sentirsi capaci di fare. Basta con questo dire, ma no, il popolino, no, non c'è un popolino.
4: Ma quindi secondo lei non c'è in questo momento non c'è bisogno di andare a lezioni?
2: Ma io dico, applico ancora una volta qui il principio legale. Il principio legale cosa dice? C'è un consiglio eletto fino al 2028. E in verità, e qui rispondo a un'altra questione di Vita, a febbraio di quest'anno Mi fu detto in maniera informale, perché non c'era un punto all'ordine del giorno in materia e quindi non c'è una delibera in merito, perché non ci poteva essere una delibera in merito, ci fu una proposta: siccome ci sono due o tre nel consiglio che danno fastidio, questo fu presentato così, perché non andiamo allo scioglimento quando ci sta l'elezione dell'Unione? E io, e non temo alcuna smentita da questo punto di vista, risposi ufficialmente: questo consiglio è nato dalle elezioni del 2024 e va alle elezioni del 2028, così. Io non tolgo delle persone solo perché mi hanno dato fastidio. Sono state elette, andiamo insieme. Quindi da parte mia, se ci saranno i cinque, si andrà. Ho già verificato con il legale, non essendo questo impedito dallo statuto, se rimangono i cinque si andrà alle elezioni integrative dei quattro.
4: Ma
2: se non ci sarà questa possibilità, ci si scioglie. Cioè io non con lo stesso spirito di servizio con cui ho aderito a fare il presidente, e qui, se lei me lo consente, un minuto solo, qui il tema è: c'è il diritto di un italiano che ha scelto di venire a vivere qui con la sua famiglia, con tutta la sua famiglia, e l'ha scelto esattamente perché qui c'è una popolazione, non chiamo più temo minoranza, c'è qui un ceppo fondamentale della storia italiana, una popolazione che sta qui e ha scelto per questo di venire, perché questo pezzo di Italia che sta qui non ha scelto di sua volontà di non essere più Italia. È stato un trauma mondiale che l'ha portato a non essere più italiano. È possibile per un italiano, in questo momento mi sovviene anche che sua moglie è italiana.
4: Anch'io sono italiano.
2: No, dico che viene dall'Italia, voglio dire, che viene dall'Italia, che parlo di italiano in questo senso. È possibile per un italiano che viene dall'Italia, che ha scelto di vivere in Istria e di morirvi in Istria, è possibile lavorare e assumere cariche dirigenziali all'interno delle comunità italiane? O dobbiamo dire ai nostri concittadini italiani: non venite, non siete graditi?
4: Ma questo probabilmente è una questione che anche la comunità stessa dovrà affrontare. Ma sento un'ultimissima cosa: lei ha parlato con Felice Zizza, con l'onorevole, di questa situazione, cosa le sta dicendo?
2: Allora, il mio rapporto, tutti sanno che io ho avuto e ritengo tuttora di avere un rapporto di stima e anche di amicizia con Felice. Tutti sanno anche che l'ho sostenuto in tutte le scelte che lui ha fatto, anche quando parzialmente non le condividevo, ma ero fuori dai giochi, quindi gli ho dato comunque l'appoggio riguardanti Isola. Ritengo che è una delle colonne portanti della nostra comunità.
4: Devo proprio chiudere. Cosa le sta dicendo? Le dice: vai avanti oppure molla?
2: Allora, in verità io Felice non lo sento da 15 giorni, 20 giorni. E fu lui a dirmi: Michele, il popolo vuole che tu ti dimetta, però puoi rimanere a fare il coordinatore culturale. E io dissi: guarda Felice, non siamo la CAN, noi siamo una comunità, il coordinamento culturale lo fa il presidente.
4: Certo. Devo chiudere, continuerei ancora a lungo, purtroppo incombe un altro blocco, devo dare la linea alle Rioge. Grazie Michele, parleremo ancora probabilmente.
2: La ringrazio. Va bene, a risentirci. E non si dica più che Isola è conflittuale, non è vero.

0: Ultima parte del vaso di Pandora, abbiamo con noi in studio Iuri Giacomelli. Innanzitutto complimenti, Iuri, sei diventato ufficiale dell'Ordine della Stella d'Italia, una bellissima cerimonia a Lubiana dove l'ambasciatore Cavagna ti ha consegnato questa alta onorificenza, la seconda, sei salito di grado. E l'ambasciatore ha fatto un ritratto bellissimo di te, ha ricordato che sei un grande amico e un grande cultore dei rapporti bilaterali e probabilmente tra le righe ha detto che i rapporti bilaterali tra Slovenia e Italia senza Iuri Giacomelli sarebbero peggiori di quello che sono. A me avrebbe fatto molto piacere.
1: Innanzitutto buongiorno a te Stefano e a tutti gli ascoltatori della Radio Capodistria, e grazie per questa introduzione che mi lusinga, che mi onora, come mi onora tanto il riconoscimento conferitomi, sì, come hai detto, in forma, se si può dire, in forma di una promozione, non nell'ordine della Stella d'Italia, assolutamente un riconoscimento, un'onorificenza in attesa e che ovviamente accolgo con veramente con grande onore e anche un grande senso di umiltà e rispetto per tutti coloro che in qualche modo mi accompagnano, con cui collaboro nell'ambito dei rapporti bilaterali tra l'Italia e la Slovenia. Quindi sì, assolutamente una cosa molto molto bella che sento profondamente.
0: Ecco, ma un'onorificenza che arriva anche grazie al forum italo-sloveno. Tu hai detto che questa onorificenza la condividi con tutti gli amici che lavorano nel forum nato parecchio tempo fa, più di un decennio fa. C'era allora l'ambasciatrice Franchini Sherifis che credeva moltissimo in questo progetto, che ovviamente non è l'AmCham, no? Non è arrivata a questi livelli, però vuole in qualche modo unire chi in Italia e in Slovenia riflette sui rapporti bilaterali, ma riflette anche su quello che può essere un'evoluzione commerciale. Ci sono tutte questioni aperte, per esempio una cosa su cui avete lavorato come forum, ma anche in altre circostanze, il parco dell'idrogeno, insomma tutta una serie di progetti che si portano avanti all'insegna della collaborazione.
1: Assolutamente sì, si tratta di un riconoscimento e merito di gruppo, come volevo sottolineare anche al momento della consegna e davanti a tante di quelle persone con cui dicevo collaboro e con cui ho collaborato in tutti questi anni, sin dall'inizio del forum italo-sloveno, che nasce nell'anno 12, nel 2012, e fu già allora l'espressione degli individui che vollero impegnarsi a cambiare qualcosa. E sì, certamente il forum nasce in collaborazione con le istituzioni sia italiane sia slovene, assunse una forma snella e come dico fu l'espressione degli individui. Quindi ancora oggi questa associazione è impostata come l'associazione degli individui, quindi si aderisce a titolo personale ed è un'associazione dei volontari, è impostata come non a scopo di lucro, ovviamente,
0: che è quello di coltivare buone relazioni, sì, bilaterali. Ma quello che è stato interessante della serata, Iuri, è che tu hai ribadito alcuni concetti. Innanzitutto c'è stato un richiamo alla storia, ma anche un richiamo a quella che è la situazione geopolitica in Europa e nel mondo. Quindi diciamo che in un mondo che si sta andando in qualche modo chiudendo dopo tanti anni, che invece sembrava essere in apertura e in estensione incredibile, Iuri Giacomelli, che è un ottimista nato, qualche punta di pessimismo forse ce l'ha avuta?
1: Pessimismo no, preoccupazione sì, domande sì, ma innanzitutto volevo ribadire e ripetere, come avevo già fatto in altre sedi, che stiamo assistendo a una svolta epocale, un cambiamento molto importante nei rapporti italo-sloveni negli ultimi 10, 15, anche 20 anni, se vogliamo, quindi specie a partire dalla piena adesione della Slovenia nell'Unione Europea, e dobbiamo sempre essere...
0: Cioè, nulla è scontato, no?
1: Nulla è scontato, sì, nulla è scontato, ma anche, cioè, secondo me bisogna partire da questo, non è poco quello che abbiamo raggiunto, è un processo veramente profondo, io lo sento così, avviato sia da parte slovena che da parte italiana, e però nel frattempo ovviamente il mondo è cambiato e sta cambiando in modo accelerato, e assistiamo ovviamente a un'erosione dei valori ai livelli preoccupanti, ovviamente in queste circostanze ognuno si domanda, ma come possiamo andare avanti, perché ovviamente adesso non è solo nostro, come non è solo di irrompere negli schemi preesistenti, contrastare i preconcetti, superare le diffidenze e così via, ma è anche la responsabilità di custodire quello che abbiamo raggiunto e coltivare l'amicizia, specie in tal modo in cui si possono sfruttare le opportunità che ne sorgono. Quindi in queste circostanze ovviamente bisogna domandarsi come possiamo andare avanti cercando di realizzare questo nostro compito da qui in poi nelle circostanze profondamente cambiate, e secondo me, ecco, dobbiamo prepararci al fatto che l'incertezza sarà un fattore abbastanza, diciamo, costante ancora per lunghi anni, e dobbiamo appoggiarci a qualcosa di quello che abbiamo raggiunto, a cui ci tenevamo, che adesso su cui possiamo avvalerci.
0: Ecco, questo processo. Correggimi se sbaglio, sì. No? Mi è sembrato che quello che tu hai voluto dire tra le righe è che la collaborazione non è scontata, no? Che va costruita, che va rinforzata, perché i venti sono quelli che sono, le tendenze, ognuno a chiudersi nel proprio piccolo guscio, nella piccola patria, si stanno sviluppando un po' ovunque, e quindi abbiamo costruito una buona base, e sarebbe peccato, anche perché i rapporti italo-sloveni sono stati rapporti, anche lo sappiamo benissimo, travagliati, no? Ora tanti passi sono stati fatti in avanti, insomma, mantenere quello che ci ha lasciato, se vogliamo usare una metafora, Gorizia e Nova Gorizia, capitale europea della cultura.
1: Esatto, ecco, mi viene a dire proprio questo. Dopo questa bellissima manifestazione della capitale europea della cultura, sentiamo ancora di più una specie di bonanza, una specie di vuoto, no? Proprio nei momenti in cui il mondo, ecco, ogni giorno ci porta delle sorprese inattese e involute. E qui ovviamente secondo me bisogna procedere semplicemente così, bisogna ovviamente continuare ad esplorare il passato come il tesoro per l'insegnamento per il futuro, ma bisogna soprattutto rivolgersi al futuro cercando di realizzare qualcosa di più ambizioso di quello che abbiamo già fatto, ancora più ambizioso, no? E quindi secondo me quello che bisogna identificare e portare avanti sono le ambizioni, che secondo me in questo momento mancano, anche perché per motivi, ecco, esogeni, no? Sia l'Italia sia la Slovenia giustamente sono un po' distratte, ecco, dai temi piuttosto geopolitici in questo momento.
0: Sono anche in qualche modo introiettate su se stesse, perché la polemica politica in Italia non manca mai. In Slovenia stiamo, insomma, arrivando oggi probabilmente leggeremo il Parlamento, leggerà il nuovo premier incaricato di formare il nuovo governo, ma ma siamo molto introiettati sulla politica nazionale, il contrasto tra i partiti, lo vediamo in Italia, lo vediamo in Slovenia, è molto... Però senti, tu in qualche modo proponi... Cioè, il principio della condivisione è una delle cose su cui tu ormai da decenni punti e parli e pensi che sia necessario in qualche modo elaborarlo rafforzarlo. Però quello che a me sembra molto interessante ed è un discorso che tu hai rifatto anche, che tu hai ripreso anche dal primo discorso, la prima onorificenza che ti hanno dato, è quello dell'identità estesa. Ecco, in un mondo che cerca identità particolari, che si chiude nelle piccole patrie, l'idea di Iuri Giacomelli è quella dell'identità estesa.
1: Ma sì, è un concetto ecco di cui ho pensato tanto, e secondo me è una conseguenza di una situazione che noi nel forum indirizziamo come la condivisione, no, tra persone, popoli, vuol dire che descrive una situazione in cui l'identità di uno non deve necessariamente limitarsi a una sovrapposizione perfetta con, diciamo, l'identità di uno Stato o di una nazione. Può in qualche modo estendersi, può penetrare, può assumere ovviamente anche le componenti delle identità altrui, e questo secondo me rispecchia una situazione europea, ecco, in cui vogliamo vivere, quindi però ripeto, è una conseguenza di un processo di avvicinamento che secondo me a cui stiamo assistendo, e che io vorrei vedere proseguire ovviamente anche negli anni a venire.
0: Però sai, questo è un concetto che sviluppiamo molto noi al confine, no?
1: Sì,
0: noi al confine,
1: esatto,
0: noi al confine ci rendiamo, tu sei di Lubiana e ovviamente però la tua famiglia ha origini italiane, hai contatti voglio dire costanti, però soprattutto noi al confine ci rendiamo conto che la nostra identità è un'identità estremamente composta, perché non possiamo negare, c'è cioè un'identità etnica, ma c'è un'identità di territorio, c'è un'identità,
1: esatto,
0: cioè voglio dire, l'identità di una persona qualsiasi che vive al confine, anche se uno è slovenissimo, poi è cresciuto guardando i cartoni animati nella televisione italiana, va a comprarsi, va a fare la spesa in Italia e si fa il caffè con la caffettiera, mentre da altre parti se lo fanno in maniera diversa, no? Quindi anche questa identità.
1: È proprio questo, e soprattutto il concetto, per me il concetto dell'identità estesa è l'opposto di quella per scelta, no? Quando ti devi in qualche modo decidere, quando devi determinare la tua identità come l'antipode a un'altra identità, magari.
0: Quindi
1: anche
0: non
1: nello stesso territorio,
0: non in contrapposizione,
1: e questo,
0: no?
1: Mi sembra, ecco, un aspetto cruciale, ecco, di questa identità estesa, che poi può essere poi dipende anche da ogni individuo come la si vuole creare, ovviamente,
0: ma no? che è un concetto molto europeo,
1: assolutamente, è decisamente vicino al confine italo-sloveno, non è un concetto nuovo, non è un concetto recente, neanche, diciamo, nella storia recente, è un concetto, diciamo, vissuto soprattutto dalle parti istriane per secoli.
0: Ma
1: no?
0: Tu ci credi nell'Europa?
1: Ma io ci credo fortemente nell'Europa, assolutamente.
0: E secondo te il complesso è stabile, cioè la struttura è stabile?
1: Il complesso è molto dinamico, è in trasformazione, sotto pressioni enormi, ma non dobbiamo perdere fiducia che questo processo porterà un rafforzamento sia dell'idea sia delle istituzioni europee, sia anche il territorio che io spero presto sarà incluso in quello che oggi chiamiamo l'Europa, no? Nel senso politico e istituzionale.
0: Ecco, tu vedi un'Europa più estesa in futuro, un'Europa che dovrebbe in qualche modo rimanere, essere formata un nucleo magari di paesi che decidono di andare avanti insieme su alcuni progetti quando gli altri fanno le bizze, diciamo che quello che era successo con l'Ungheria, anche con altri paesi che avevano più di qualche dubbio su quello che in Europa si debba fare e che hanno in qualche modo anche frenato un po' il... Ma e poi ci sono anche gli egoismi di grandi paesi dell'Europa, dove ognuno si fa vuole farsi anche i propri interessi oltre che quelli comuni.
1: Io vedo soprattutto un campo nuovo in cui l'Europa si è finalmente attivata, ed è quello della difesa, no? per forza, soprattutto in seguito alla terribile guerra in Ucraina e poi alla successiva reazione della leadership degli Stati Uniti dopo le elezioni e la guida di Trump. A che cosa siamo arrivati? A una situazione in cui l'Europa ovviamente non si pronuncia ancora, ma si sta profilando in tal modo che ovviamente sia l'Ucraina sia, diciamo, un'altra componente molto importante che la Gran Bretagna stiano in qualche modo rientrando in un concetto più esteso di quello istituzionale che è ancora tutto da tessere, ma che ovviamente si sta già in qualche modo profilando.
0: Tu ti occupi anche di economia, sì. No? Hai visto che la Gran Bretagna se n'è andata dell'Unione Europea, se n'è andata con un referendum e ha pagato un prezzo altissimo.
1: Ha pagato un prezzo altissimo, ma in questo momento fa parte delle attività diplomatiche sempre da parte europea e anche quelle
0: quando della parliamo difesa, quando parliamo di problemi internazionali la Gran Bretagna torna a far parte dell'Unione Europea.
1: Sì, o almeno diciamo dell'Unione della Difesa, cioè un'Unione futuramente, certo. che si prospetta. Poi da quando l'Europa si assume praticamente tutti i costi della difesa ucraina, vuol dire che c'è un rapporto tra la stessa Ucraina e l'Unione Europea molto intenso. Quindi abbiamo in qualche modo delocalizzato la difesa in parte all'Ucraina, però questo ovviamente ci ritorna nel prossimo futuro come sicuramente un allargamento anche territoriale, se vogliamo.
0: E ovviamente poi l'Ucraina sta facendo innovazioni, no? Sì. Anche a livello tecnologico sul campo di battaglia, esatto, così, di cose, sì, che nessuno immaginava con la guerra con i droni e così. Sì. Ma ci siamo resi conto che gli Stati Uniti ci hanno buttato a mare, ci hanno mollato, o secondo te c'è ancora margini per un recupero del rapporto Atlantico?
1: Ovviamente è una previsione molto, ogni previsione sarebbe molto azzardata, però sono purtroppo convinto che la rottura creatasi con questa, diciamo, quel secondo mandato di Trump, temo che sia troppo grande da poterla ricucire in tempi brevi e con passi piccoli.
0: Sarà più facile rompere che ricucire.
1: Assolutamente, perché non si tratta soltanto di, diciamo, di quattro battute, si tratta di un riposizionamento della politica estera americana che va oltre a un solo mandato di un presidente, e non è assolutamente legato questo riposizionamento soltanto alla persona stessa di Donald Trump. Quindi si tratta di cambiamenti molto più profondi che si rispecchiano ovviamente anche nella richiesta agli europei di contribuire di più per la NATO, ma è solo un aspetto, diciamo, uno di tanti aspetti di questo forte cambiamento che un impero, cioè l'impero americano, sta passando in questo periodo.
0: Ma senti, tra l'impero americano e l'impero russo mi pare che stia nascendo l'impero cinese. Abbiamo visto due presidenti andare in pellegrinaggio da Xi, prima Trump e poi Putin a Pechino in rapida successione, a pochi giorni uno dall'altro. La sensazione è che la Cina stia prendendo stia cominciando a giocare un ruolo non ancora forse egemonico, ma sempre più egemonico.
1: Concordo, e secondo me la prima lezione da prendere da questi ultimi mesi, e dall'avventura

0: gli attacchi a Teheran, stiamo assistendo a un'affermazione di questa leadership cinese, no? Perché queste due visite importanti hanno evidenziato un arretramento dell'impero americano rispetto a quello cinese.
1: E poi nelle delegazioni, diciamo, la sensazione, soprattutto della visita americana, questo lo scrivono ovviamente autorevoli commentatori, è che i cinesi avessero le delegazioni economiche che erano lì per fare gli interessi della Cina. E la delegazione portata da Trump era lì per fare gli interessi di molte corporazioni private. Il business non è mai diventato così palese come nel periodo Trump. Io vengo con te e poi mi faccio un sacco di affari buoni, che non è detto che poi facciano bene anche all'America.
0: Sì, sì, cioè Xi Jinping voleva in qualche modo parlare delle risorse planetarie, mentre Trump si accontentava di fare quattro commerci a favore, diciamo, dei suoi amici privati, ecco, se possiamo banalizzare così. E anche in quest'ultima,
1: però questa è una cosa, adesso vi ho detto una cosa assolutamente banale, però che sembra assolutamente reale.
0: Assolutamente. E qualcuno ha ricordato, cioè lo stesso ha aperto questo incontro con la metafora storica di questo, cioè il nome greco non mi
1: ricordo,
0: Turcide, ecco,
1: no, cioè questa, sì, Atene, ecco, no?
0: Esatto,
1: no?
0: Cioè, ma sfortunatamente Trump ha risposto esattamente come
1: è andata a finire.
0: Sì, come è andata a finire nei tempi antichi. Ecco, quindi.
1: Senti Yuri, tu insomma, alla fine però sei un grande ottimista. E la tua ricetta per l'Europa è in qualche modo la sintetizzi in due categorie. E soprattutto la cosa più importante è quella in questa società post-industriale che sta nascendo e così via, e soprattutto quella dell'innovazione che diventa, sì, e concluso anche così il tuo discorso, una nuova dimensione della libertà. Quindi l'Europa può proseguire, può costruire le sue basi soltanto se capirà che l'innovazione deve essere la spinta che...
0: Assolutamente, diciamo, dal punto di vista sistemico, anche, diciamo, un po', mi permetto di dire, storico, ecco, l'innovazione mi sembra cruciale, perché stiamo vivendo un passaggio da una società impostata sull'era industriale, no? Vuol dire che dobbiamo profondamente cambiare qualcosa per riuscire a continuare a vivere bene, a preservare i raggiungimenti della nostra civiltà.
1: Per che è particolare ed europea, perché come si vive in Europa,
0: esatto,
1: non si vive,
0: sì,
1: da nessuna altra parte nel mondo.
0: Cioè
1: l'assistenza sociale, i diritti e così via, che abbiamo in Europa, da altre parti
0: siamo noi che godiamo dei raggiungimenti massimi di questo di quest'epoca, ma proprio per preservarli dobbiamo cambiare molte cose, ovviamente, sostituire molte cose a livello sistemico, e per questo ci vuole l'innovazione. Ma l'innovazione non avviene se non ci sono date le condizioni per questo, e, ecco, perciò mi sembra importante. Se posso riferirmi, perché prima hai menzionato la capitale europea della cultura, nei dialoghi che abbiamo avuto anche prima dell'anno scorso, nel forum abbiamo sviluppato un concetto del triangolo della condivisione, no? In cui, attraverso cui volevamo in qualche modo osservare soprattutto il processo del riavvicinamento bilaterale tra l'Italia e la Slovenia. E in questo triangolo abbiamo sottolineato l'importanza della cultura, sì, no? Cioè, su cui si è basata anche la manifestazione della capitale della cultura, ma ci vuole ben altro, secondo me ci vuole, ecco, l'innovazione, come, nel senso, ci vuole il polo anche virtuale, se vogliamo,
1: certo,
0: il polo università, sanitario, di ricerca, ci vuole però anche le infrastrutture, no? Quindi in questo io sottolineo, ci vuole più ambizione nei rapporti bilaterali italo-sloveni.

0: Come infrastruttura voglio dare solo un esempio, no? Perché sempre sottolineo che quanto sia importante l'asse ovest-est che stiamo rinforzando tra l'Italia e la Slovenia. L'asse ovest-est tra i paesi, tra i due paesi che sono diversi per l'importanza geopolitica, se vogliamo anche all'interno dell'Unione Europea per le sue dimensioni, per le loro dimensioni e così via. Però si tratta di in quest'asse, se pensiamo soltanto della ferrovia veloce, no? La ferrovia veloce tra Venezia e Lubiana, che cosa cambierebbe? Il fatto che le persone e le merci ovviamente se potessero viaggiare
1: direttamente
0: senza, e io questa ferrovia la vorrei vedere
1: anche perché tu viaggi spesso tra Strugnano, tra Pirano e Lubiana, e quindi la ferrovia
0: assolutamente mi manca molto la ferrovia. Quindi è solo una cosa, ecco, se qualcuno mi chiedesse, la prima cosa sarebbe questa,
1: infrastrutture, la geopolitica delle infrastrutture. Se ne parlava tantissimo negli anni 90, poi si è un po' lasciato perdere questo discorso, se credo sia centrale. Grazie Eurigio Comelli di essere stato con noi al Vaso di Pandora. Noi ci fermiamo qui per oggi, torniamo la prossima settimana con tanti nuovi argomenti. Buon fine settimana da Stefano Lusi.

0: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
1: Ed è primavera inoltrata oramai, il giorno si allunga e la notte si fa complice, si fa liquida. Fuori il mondo continua a fingere di avere senso, cari amici, qui dentro no. Qui dentro cerchiamo solo frequenze che graffino, che non chiedano permesso, che ci parlino addosso come un'amica sincera in un pub molto sporco e fumoso. Benvenuti a Late Night Grooves, stasera due dischi, due modi di abitare il presente. Uno è un abbraccio pop che si sporca un po' le mani, diciamo così. L'altro è un codice cifrato di bassi e di glitch da decifrare a luci decisamente spente. Mettetevi comodi o scomodi, come preferite. Prima fermata, i Metric, decimo album, decimo, e sembra impossibile, ma suonano come se fossero ancora in quel seminterrato di Toronto, con i cavi che si impigliano e l'umidità che sale, ecco, freschi, quindi coinvolgenti, irritantemente bravi, mi viene da dire, perché di solito, ecco, al decimo album le band fanno due cose: o si ripetono fino allo sfinimento, oppure si addormentano sugli allori. Loro invece no, loro trovano il modo di essere pop senza essere palesemente commerciali, accessibili senza essere banali, un equilibrio difficile, quasi alchimistico, e ci riescono. Romanticized Dive e l'album sono 43 minuti di alt pop cesellato, ganci di chitarra, riff di synth micidiali e poi la voce di Emily Haynes matura, versatile, sempre esattamente ecco dove deve essere, diciamo così, che in qualche modo tiene insieme tutto come una madre che accompagna i figli al parco e nel frattempo ecco pianifica la rivoluzione. Ecco, non è un album che urla ascoltatemi sono arte, decisamente no, ma è un album che ecco ti si siede accanto, ti offre una birra, come dire, comincia a raccontarti storie, storielle, storie di tuffi, di salti nel vuoto che diventano voli, di cadute controllate, ecco, perché cadere, si sa, è umano. Ma romanticizzare la caduta, cari amici, quello è un atto di resistenza. Romanticized Dive. I Metric hanno quell'invidiabile capacità di non prendersi mai troppo sul serio, e questo a me piace molto, pur facendo ecco musica che di leggero ha ben poco, in un certo senso. Perché? Perché nelle loro canzoni c'è sostanza, c'è spessore, ma non c'è mai quella puzza di snobismo che allontana chi vuole soltanto ballare, diciamo, ecco. E forse è proprio per questo che oso dire, ecco, a fine anno, quando usciranno i riepiloghi delle piattaforme streaming, quest'album Romanticized Dive sarà lì tra le cose più ascoltate, non perché è perfetto, nessun disco lo è, ma insomma perché secondo me è onesto e quindi non cerca di essere più profondo di quello che realmente è, e quindi in un secondo momento accetta pure la propria natura di pop raffinato e ci balla sopra. Le canzoni in scaletta sono Victim of Luck, Wild Rat, Time is a Bomb, Crush Forever, Tremolo, Loyal, Anti-Gravity e Leave You on a High. Vi lascio quindi ai Metric con Romanticize the Dive. Buon ascolto.

E dopo la birra condivisa, cari amici, dopo la chiacchierata complice, dopo il tuffo romanticizzato, scolleghiamo tutto, entriamo in un'altra Londra, quella sotterranea, quella dei club senza insegna, quella dove la musica non ti racconta storie ma ti impone degli enigmi. Lorraine James, se non la conoscete è ora di rimediare. Se la conoscete invece state già annuendo, ecco, per gran parte dell'ultimo decennio è stata infatti una delle produttrici di musica da club più innovative ed emotivamente espressive della capitale inglese. IDM, UK bass, l'elettronica, ecco, la possiamo in qualche modo incorniciare in questi generi. Un'elettronica che non sta mai ferma, bisogna dire però, che cambia idea ad ogni beat, che ti chiede attenzione e la ottiene senza pietà. Il suo nuovo disco si intitola Detached from the Rest of You, distaccato dal resto di te, un titolo che insomma è già un programma, una diagnosi, una promessa di solitudine condivisa. Sono passati 3 anni dall'ultimo lavoro, l'attesa era tanta ed è stata, secondo me, ripagata. Perché? Perché questo è il disco più audace e immediato fino ad ora di Lorraine James. Lo so, insomma, che audace e immediato sembrano ossimori, specialmente nel mondo dell'elettronica sperimentale, ma Lorraine James ha davvero questa rara qualità: rendere complesso ciò che suona semplice e rendere semplice ciò che è stratificato fino all'osso. L'approccio ai generi è un po' sfuggente, quindi non riesci mai ad aggrapparti ad una definizione sola. Ogni traccia è un labirinto di dettagli maniacali, quasi sfumature molto sottili, allusioni che capisci soltanto alla terza o quarta o decima rilettura, ed è proprio quando pensi di aver perso il filo che arriva un momento di bellezza cristallina a ricordarti perché sei entrato lì dentro, diciamo, perché ti sei lasciato coinvolgere da quest'album. Lo sentirete tra poco. Il momento più alto è, secondo me, Habits and Patterns con Tirzah, la cantautrice londinese di R&B, la cui voce sembra sussurrare da una stanza accanto. La sua voce cristallina quindi illumina i contorni complessi della produzione di James, li mette a nudo e li fa respirare. Il brano più schiettamente bello dell'album, secondo me, ed è anche il più complesso, il che è un paradosso, eppure è lì che succede la magia. Detached from the Rest of You, un disco difficile per questa seconda parte di Late Night Grooves, lo dico subito, senza vergogna, diciamo così, non è un disco per tutti, non vuole neppure esserlo, ma se avete la pazienza di entrarci, se accettate di perdervi nei suoi vicoli ciechi, vi regalerà momenti di sottile, inaspettata e crudele bellezza. E così stasera, cari amici, il nostro viaggio si chiude su questi due binari paralleli, Metric e Lorraine James, due modi diametralmente opposti di abitare la notte, due dischi, due modi di dire non mi arrendo, uno con l'abbraccio caloroso di una band che non invecchia e l'altro con la freddezza chirurgica di una produttrice che non ti deve assolutamente niente. Late Night Grooves, la notte è piena di tuffi e di distacchi, cari amici, scegliete il vostro, vi lascio alla musica di Lorraine James. In scaletta, The Book of Self-Doubt, In a Rut, Score, Seems Like I, Flatline, Peak Again, e chiudiamo con Habits and Patterns. Buon ascolto, buonanotte e alla prossima, ciao!

it makes me joyful and warm. I don't want to make confusion.

needed a little lift, tuning into. Nottetempo.

0: pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.
1: Bentornati cacciatori di insalate e salvezza animale. Ti direi che stai dicendo.
2: Sì, ovvio, partiamo perché cominciamo sempre così.
1: Partiamo dall'Australia, dove un gruppo di coinquilini ha avuto la sorpresa, diciamo così, più verde della settimana. Ree Smoker, questo è il nome, Ree Smoker. Non so se fosse uno smoker anche in un'altra situazione della vita. Comunque, si chiama Ree Smoker, stava preparando una bistecca con l'insalata. Compra la lattuga al supermercato Woolworths, apre la busta e dentro c'è una rana viva.
2: Ah, oh, vabbè, dai, può succedere.
1: Non uno scarafaggio, non un lombrico, ma una rana,
2: ma sì,
1: saltellante.
2: Anche le lumache qualche volta.
1: Sì, ma la rana non è tanto piccolina.
2: Forse
1: era anche vigile, stava bene, con la faccia da scusa posso restare. Beh, i ragazzi, dopo il primo sbalordimento, diciamo così, l'hanno battezzata Greg. L'hanno liberata vicino ad una diga e per festeggiare hanno messo Crazy Frog come colonna sonora del rilascio.
2: Certo, ci sta.
1: Vabbè. Il supermercato si è poi scusato, caso isolato hanno dichiarato. Beh, certo, insomma, come i peli nella zuppa più o meno. Morale della favola, controllate sempre l'insalata e se trovate una rana non chiamate il 118 ma chiamate l'agenzia delle stranezze, nel senso che noi nel frattempo che dobbiamo fare? Niente. Tilly, può succedere, anche
2: è
1: questo
2: vero,
1: può succedere.
2: È vero, è vero.
1: Noi nel frattempo abbiamo, cosa abbiamo? Le nostre rane nella classifica. Saltano da una posizione all'altra.
2: Ah sì, questo è vero, è vero, sì. Veramente.
1: Gracidano senza motivo, gracidano. Ho dovuto andare a cercarle. Cosa fa la rana? Gracida, lo sapevi?
2: Sì, sì, ovvio che lo sapevo.
1: Ah,
2: cioè,
1: lo sapevi.
2: Sono cose che si imparano
1: gracidano
2: a scuola,
1: senza motivo. Insomma, me l'ho scordato. Pensavo ruggisse. E a volte è meglio lasciarle libere con le rane. Primo brano, anzi sì, numero 20, no, che cavolo sto dicendo, prima c'è
2: sigla.
1: La sigla, mannaggia.
3: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana.
1: Numero 25, i pinguini tattici nucleari con, attenzione, fermi tutti, sorry, scusa, lo siento.
2: Hai visto che poliglotti che sono?
1: Ma,
2: no,
1: che...
2: io lo sapevo, io non vedevo l'ora di sentire il tuo commento su questo titolo,
1: sì,
2: su
1: guarda,
2: questa canzone.
1: Ho voluto
2: Vai.
1: Fare il professionista,
2: sì?
1: Annunciarli come si deve, essere tollerante, no, non si può, non si può, non si può. Tre lingue per un'unica scusa.
2: Ma tu in quante lingue sai dire scusa?
1: Tante.
2: Tipo?
1: Ma non è che le butto tutte in
2: mucchio?
1: Sì, cioè,
2: no,
1: butto
2: c'è
1: tutte in
2: uno
1: mucchio.
2: Spunto per la prossima canzone, lo fai in altre tre lingue.
1: Ah, ecco.
2: Vuoi che te lo dico? Perché mi sono preparata, ovviamente. Allora, in tedesco.
1: Sì, come?
2: Aspetta, cioè, devo leggerlo per bene. Entschuldigung.
1: Mannaggia, sì. Sarebbe scusa?
2: Sì, cioè con la mia pronuncia ovviamente madrelingua bellissima,
1: sì.
2: Poi abbiamo il polacco.
1: Polacco.
2: E poi sai che polacco è particolare con tutte quelle Z che non si capisce come leggere e non leggere. Allora è przebrazam.
1: Przebrazam. Tilly przebrazam.
2: Poi
1: avanti.
2: C'è bellissimo il giapponese con gomenasai.
1: Ah, bella.
2: Quello è bello. E dunque puoi fare con una canzone, invece che sorry, scusa, lo sento, io direi di fare Entschuldigung, przebrazans, gomenasai.
1: Tilly, mi stai sorprendendo. Io mi limito a excusez-moi.
2: Ah, ecco, anche questa abbiamo, anche questa.
1: Excusez-moi,
2: abbiamo.
1: Non perdiamo il filo del discorso.
2: Sì.
1: Dicevo, beh, insomma, non tre lingue, quindi già ormai abbiamo parlato decina ormai messe, ecco, in lista. Che dire, un indie pop questa canzone che prova a essere divertente, prova, e finisce per sembrare una sorta di pubblicità di un corso di lingue online, Tilly. Che ne dici?
2: Comunque io vi avverto, è abbastanza catchy, cioè io l'ho ascoltata ieri e poi ho continuato a cantare il ritornello tutto il tempo, ma non vuol, cioè è perché così io ve lo dico,
1: e fanno bene a chiedere scusa, dovrebbe vergognarsi di questo ritornello. Infatti sì sì. Beh, che dire,
2: sentiamoli, pinguini tattici nucleari con sorry scusa lo siento.

0: Sorry, scusa, lo siento. Tre scuse per una canzone sola. Peccato che non bastino a farla piacere, Tilly. No? Neanche 20.
1: Ci dovevano mettere un po' più di impegno.
0: Comunque, i pinguini provano ad essere internazionali, ma restano molto provinciali per quanto mi riguarda. Dalle scuse poliglotte, dove andiamo, Tilly? Passiamo al rischio, quello come al solito calcolato, di cui abbiamo già parlato. Il nostro Brunone Mars che scommette tutto su un amore come se fosse l'ultima fiche al casinò. Però lui è quella sorta di giocatore che non ha mai perso una mano, quindi è niente che dire.
1: Questo è
0: funk pop perfetto che sembra cucito su misura da un sarto che non sbaglia mai una cucitura. Bella, no?
1: E tutto questo però, non sbagliare mai, lo ha portato però Samuel anche ad avere una sua strada a Las Vegas.
0: Ah, l'ha comprata la strada?
1: No, hanno dato a questa strada il nome Bruno Mars Drive.
0: Gli hanno dedicato una strada?
1: Sì, gli hanno dedicato una strada. E lui così entra nel gruppo ristrettissimo, sì, Samuel, di artisti che hanno una strada a Las Vegas. E ci sono Elvis Presley ovviamente, Frank Sinatra, Dean Martin e Sammy Davis Jr.
0: Però,
1: e tra loro Bruno Mars.
0: Un po' azzardato come confronto.
1: Così è. Sì.
0: Bene, c'è poco da rischiare qua, a parte la sua fortuna. Numero 24, Risk It All.

0: Bruno Mars, il giocatore che non perde mai, forse questo è il problema, Tilly. Allora, sa dove andiamo adesso? Dal rischio passiamo una, no, cabina, come si dice, una cabana, capanna, un bungalow, non lo so, una baracca, no, baracca no, ma insomma, Irama è lui, no? Starebbe meglio in una baracca, ma comunque. Canta una capanna sulla spiaggia come se fosse il rifugio della sua anima. Comunque il pezzo vorrebbe essere intimo e rilassante, ecco, questo è il discorso, la capanna, il rifugio, la pace interiore. Ma alla fine niente, sembra un po', ecco, una colonna sonora di un villaggio turistico, quelle cose lì.
1: Sì, sì, una canzone molto estiva, come ormai Irama ne ha già fatte tante.
0: Canzone da bungalow la definiamo.
1: Però sai che ho trovato una curiosità su Irama? Sai qual è lo sport che lui ama più di tutti?
0: No.
1: Non lo indovinerai mai. Il baseball.
0: Il baseball.
1: Cioè, chi segue il baseball alla fine?
0: Avrà preso tante di quelle mazzate addosso dell'odio.
1: Cioè, ma il baseball poi, tu lo segui, tu lo capisci il baseball. Cioè, sei là, uno butta la palla, l'altro con la mazza la deve buttare il più lontano possibile. E poi tutte quelle corse che fanno per le basi.
0: Io non si capisce.
1: Io non ho mai capito, cioè, uno deve arrivare prima della... Come funziona?
0: Quello che arriva prima alla palla si becca la birra gratis al banco bar. Secondo me è
1: probabile,
0: così,
1: sì.
0: Perché altrimenti
1: allora
0: non me lo spiego,
1: corrono,
0: tutta quell'euforia.
1: Sì. No, ma ti giuro, non ho mai capito il baseball. Proprio non lo so cosa succede lì.
0: Sì.
1: Qual è il loro scopo di questo gioco?
0: Io ho il sospetto che lui, insomma, abbia subito più di qualche minaccia con qualche mazza da baseball e quindi si sia appassionato.
1: Ah, dici così? Sì, okay, gli ha fatto l'effetto contrario.
0: Sì. Non lo so. Stiamo speculando di brutto.
1: Bene, new entry alla numero 23, abbiamo Irama con Cabana.

0: Era Irama, il cantante che sogna capanne, il mare, ma porta che porta la tempesta, porta, non porta niente di tranquillo.
1: Ma no, dai, non è vero che questa canzone porta il sole, il sole, l'estate, il buon
0: sì,
1: umore.
0: Infatti,
1: dai.
0: Guarda, proprio. Andiamo avanti, dalla capanna, cioè dalla. Ancora non ho capito se è un bungalow o una capanna, ma ci arriveremo pian piano, faremo le nostre ricerche.
1: Sì, tanto rimarrà in classifica tanto tempo questa canzone, secondo me.
0: Ah,
1: dunque,
0: bene,
1: avremo
0: bene.
1: Tempo
0: prepariamoci,
1: di.
0: Prepariamoci quindi.
1: Sì.
0: Passiamo al bisogno di sopravvivere, cari amici. Alla numero 22, One Republic con Need Your Love. Quindi implorano questo amore come se fosse l'ultima goccia di una fontana in secca. La canzone ormai la conosciamo, è un accumulo di archi, cori, disperazione da saldo di fine stagione, eccetera, eccetera. sì, direi che è una canzone per chi ha bisogno di qualcosa, ma non sa esattamente di che cosa. Neanch'io.
1: Comunque abbiamo i One Republic con il loro Ryan Tedder, sappiamo il frontman dei One Republic, è anche uno dei songwriter, degli autori di canzoni,
0: canzoni
1: di
0: tutte.
1: Praticamente metà di quello che sentiamo in giro. Però lo sai che Ryan Tedder ha cominciato a suonare il pianoforte a 3 anni, ho letto.
0: Sì.
1: E suonava così tanto, perché gli piaceva tanto suonare, che il padre però comunque lo spronava e diciamo lo pagava con le caramelle per farlo esercitare. Cioè, lui ha spiegato che quando era bambino già era ossessionato dal pianoforte, dunque suonava anche per tante ore al giorno, anche perché gli piaceva, e dunque non aveva bisogno di tanta spinta.
0: No.
1: Però il padre comunque, per rendere la cosa più divertente, usava questo sistema molto semplice, dunque dava queste caramelle o piccole ricompense quando completava le sessioni di pratica. Vedi, così si arriva lontano con caramella dopo caramella.
0: La musica infatti è sdolcinata, ecco, perché con questo overdose di zuccheri sono venuti fuori One Republic. Me la spiego così, non vedo altre spiegazioni. No, no, no. Sentiamo, va.
1: Need Your Love numero 22.

0: Che dose di diabete, Tilly? Mm. Need your love. L'unico amore che manca davvero qui, sai qual è? È quello per la propria dignità.
1: Perché?
0: Perché? Perché se ne accorgessero smetterebbero di scrivere queste ballate anonime zuccherose, per questo, non per altri motivi. Comunque, erano i One Republic, questa sorta di mendicanti di emozioni e caramelle.
1: Sì, dai che abbiamo un'altra new entry adesso.
0: Un'altra new entry, sì. E vai, euforia. Dal bisogno passiamo ad un incitamento, appunto, quello che suona come una sorta di ritornello da stadio. New entry alla numero 21, Shakira e Burna Boy con Dai Dai.
1: Ma
0: Dai
1: è
0: Dai,
1: proprio...
0: nel senso...
1: Il, no. Come dici, il coro da stadio, come hai detto tu prima, perché è la canzone dei mondiali di quest'anno.
0: Oh, ci
1: ecco,
0: siamo.
1: C'è di nuovo Shakira come...
0: Ah, ci sono i mondiali quest'anno?
1: Sì, ci sono i mondiali quest'anno. Samuel!
0: No, pensavo alle Olimpiadi. Era
1: no, no, ci sono i mondiali quest'anno e abbiamo di nuovo Shakira con l'inno, con la canzone dei mondiali.
0: Ma
1: come
0: di
1: lo
0: sport,
1: era
0: scusa?
1: Di calcio.
0: Ah, di calcio.
1: Come lo era per Sudafrica, quando era nel 2010 più o meno, Waka Waka.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ecco, adesso torna. Come tu che sei un ex calciatore, non sai niente di calcio.
0: Passato è passato e sepolto.
1: Dai, guarderai i mondiali quest'anno?
0: Sì.
1: Sì?
0: Sì.
1: Ok.
0: Per lo meno la finale la guarda, è prometto.
1: La finale, ok. Sì. Ma fin la finale.
0: Fin la finale.
1: Hai voglia. E niente, qua abbiamo Shakira con Burna Boy con questa canzone dei mondiali dove praticamente lei nomina un po' tutti gli stati che partecipano, nomina tutti i migliori calciatori di questo, ma no, non solo di questo momento, anche di prima, perché
0: anche di prima.
1: Dice anche Pelé, non mi ricordo
0: chi.
1: Ah,
0: proprio la storia del calcio.
1: Vabbè, e dunque sì, un minestrone di calciatori, calcio, dai dai, cuore da stadio e tutto questo fa come sempre la canzone dei mondiali.
0: Esatto, infatti la canzone è un po' un incrocio tra una sorta di ballo di gruppo e un allenamento in palestra, no? Fa un po' da soundtrack queste cose qua.
1: Ma guarda che successo aveva fatto con Waka Waka, magari ripete anche quest'anno.
0: Da Waka Waka a Dai Dai, cari amici, il titolo è un incoraggiamento, infatti Dai Dai, muoviti, non fermarti. Peccato che la
1: non
0: canzone...
1: ci fermiamo.
0: No, no, la
1: non
0: canzone ti fa voglia di fermarti comunque. Dai Dai, Shakira e Burna Boy. Burna Boy, detto giusto?
1: Sì.
0: Bene.

0: Shakira e Burna Boy con Dai Dai. Dai Dai? Sì, Dai Dai.
1: Dai Dai Samuel, verso il tasto skip. Che non è così.
0: Vai vai. Allora, erano Shakira e Burna Boy, due ballerini che si pestano i piedi, diciamo così. E da questo incitamento chiudiamo, con che chiudiamo? Con la ripetizione ossessiva. Eh sì, cari amici, chiudiamo la prima parte di Hot Hits alla numero 20 con Martin Garrix e attenzione, Ed Sheeran.
1: Yuhu!
0: Per l'euforia di Tilly, la canzone è Repeat It.
1: Sì.
0: Martin che fa? Porta il drop, Ed Sheeran porta la chitarra. E insieme producono questo pezzo che è una sorta di quintessenza della hit prefabbricata, Tilly. Sì, ecco. Sì.
1: Ma ci piace comunque.
0: Ci piace con comunque.
1: Sai che questa canzone l'avevano fatta già, penso più o meno nel 2015.
0: Ah, pure, non è che nuova.
1: Martin Garrix ogni tanto la metteva nei suoi set, nei suoi DJ set, e i fan erano appassionati, dicevano: ma dai, ma fatela uscire, ma quando esce ufficialmente, quando esce ufficialmente. E adesso l'hanno ripresa da poco e hanno deciso comunque di farla uscire come singolo.
0: Geniale.
1: Hai visto? E per questo ce l'abbiamo, alla numero 20. Questa settimana si intitola Repeat It. Questi sono Martin Garrix e Ed Sheeran. Stay.

0: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana.
1: Seconda parte di Hot Hits, apriamo con un tuffo nel passato, anche perché di futuro non è che ci sia granché. Comunque, per chi se lo ricorda, Tilly, Yahoo Answers. Ti ricordi?
2: Sì.
1: Un portale dove gli utenti potevano chiedere qualsiasi cosa e ricevere risposte da sconosciuti con avatar dei cartoni animati, immagino. Un'epoca senza intelligenza artificiale, cari amici, senza ChatGPT, senza filtri, solo esseri umani che scrivevano ho 8 insufficienze alle medie, rischio di essere bocciata. E qualcuno rispondeva sì, ma puoi sempre aprire un canale YouTube.
2: Questa è la risposta. Praticamente come ChatGPT adesso, perché anche lì risponde. Io litigo con ChatGPT, sai, qualche volta.
1: Ah sì?
2: Ma sì, perché mi dà le risposte sbagliate. Io lo so che sono sbagliate, poi gli dico ma ce la fai? Poi mi risponde anche, povero, si scusa, mi dice sì, hai ragione. No, mi scrive di solito capisco la tua frustrazione.
1: Ah, per pure
2: ho sbagliato. Oppure un giorno mi fa hai ragione, queste cose me le sono inventate, non sono fatti veri.
1: E io, sincero.
2: Ma
1: figurati, ma chi ti ha permesso di invertartela?
2: No.
1: Detto ciò, quindi c'è un po' di nostalgia per Yahoo Answers, no? Che ricordo che è stato attivo dal 2005 al 2021. Insomma, 16 anni di domande,
2: di risposte
1: sceme,
2: probabili.
1: Risposte ancora più sceme o demenziali. Comunque, una competizione spietata per diventare il miglior risponditore. Ti ricordi, Tilly, più punti accumulativi e più eri popolare come risponditore.
2: Ah, addirittura. Cioè, ma lo sai che non ho mai più di tanto chiesto, neanche risposto. Adesso lo farei, mi metterei lì a rispondere alla
1: gente. Non importava se dicevi cavolate, importava che le dicessi prima degli altri.
2: Fantastico,
1: sì. Una specie di social network ante litteram, diciamo così, ecco. Che dire, nel 2021 lo hanno chiuso. E ora i nostri dubbi li portiamo su TikTok, su Reddit, o li chiediamo a ChatGPT che ti risponde sempre educato, come dicevi tu prima, insomma.
2: Comunque poi mi arrabbio.
1: Ti arrabbi?
2: Certo, poi glielo dico.
1: Immagino cosa sarebbe stato con Yahoo Answers, che era il far west del web, diciamo così. Nessun algoritmo lo guidava, quindi chissà cosa ti avrebbe risposto. Comunque, noi siamo nella seconda parte, proviamo a rispondere comunque, anche perché c'è ad esempio chi ha deciso che Harry Styles può cantare le ragazze americane senza essere mai stato in Ohio. Chi l'ha deciso? Forse Yahoo, non lo so chi. Comunque, queste sono le cose di cui ci occuperemo in questa seconda parte di Hot Hits, però partiamo da Lewis Capaldi con Stay Love, che implora l'amore di restare, con la voce rotta e gli occhi lucidi come al solito dopo 4 album. Però insomma la sua arte è un po' diventata una fabbrica di lacrime, secondo me. Tu lo difendi sempre, io non ho empatia,
2: però in verità i suoi social, i suoi video e i reels che fa sono invece un mare di lacrime, e quelli invece sono un mare di risate.
1: Hai capito? Sai che ti dico, Tilly?
2: Dai, che simpatico.
1: Se sto amore se n'è andato, forse ha fatto bene a sentire questa canzone. Scappo anch'io. Stay Love, numero 19. Oh,

0: Stay low when everybody's leaving. Yeah, I'll stay low to get you through the evening. Oh, I pray, love, that you'll always be the one.
1: Luis Capaldi, il piagnucolone professionista, diciamo così, numero 19, Stay Love, appena sentita. Abbiamo aperto così la seconda parte di Hot Hits. Cosa facciamo, Tilly? Dalle lacrime?
2: E andiamo avanti, sì, andiamo avanti in disperazione,
1: sì,
2: praticamente.
1: Dalle lacrime alla solitudine.
2: Eccola.
1: Allegria. Mm. Però solitudine elegante. Alla 18.
2: Solitudine quella buona, positiva.
1: Esatto, tipo il saper stare da soli. Kacey Musgraves con Loneliest Girl. Canta la ragazza più sola del mondo con la voce di chi ha appunto scoperto che la solitudine non è un buco nero, ma è piuttosto, può essere, ecco, anche un prato silenzioso dove puoi piantare i tuoi fiori. Ti è piaciuta?
2: Sì, che poi anche sola per scelta, cioè meglio stare sola che rischiare un altro cuore spezzato.
1: Ah.
2: Cioè il famoso meglio soli che mal accompagnati, praticamente.
1: Sì, non è la stessa, comunque
2: più o meno,
1: sì. Bene, niente, celebriamo la solitudine con Loneliest Girl, numero 18, Kacey Musgraves.

0: E questa era Kacey Musgraves, la guardiana silenziosa delle notti solitarie. L'ho descritta così, mi pare, così.
1: Da un così po ti, un titolo, ti ha ispirato un po'.
0: Sì, sì.
1: Allora, come invece descrivi Maroon 5?
0: Di male in peggio, dalla solitudine passiamo alla droga, così tanto per...
1: Sì, più o meno, cioè, allora siamo partiti, se uno si vuole fare un bel film, siamo partiti con Stay Love con Luis Capaldi,
0: sì,
1: che
0: poi l'amore se ne va, resti solo e poi
1: resti
0: drogarti.
1: Da solo, sì, Loneliest Girl, e poi arriviamo a Heroin,
0: tutto quadra, ecco. Allora, però questa droga non crea dipendenza, ma piuttosto crea fastidio, per quanto mi riguarda. Numero 17, i Maroon 5 con Heroin. Allora, loro la chiamano eroina, ma questo brano è, diciamo, una droga molto leggera, per quanto mi riguarda.
1: Ma diciamolo un attimo, che c'è anche un po' quel doppio senso di eroina come droga, eroina come l'eroina.
0: Sì,
1: l'eroe femmina. Sì, sì.
0: Ah, è letto
1: vero,
0: che... sì. Ah, bene, allora ti credo. Beh, comunque Adam Levine si sforza di essere sensuale. La sua voce suona come un venditore di auto usate che cerca di farti innamorare di una macchina senza motore.
1: Ma perché?
0: Che dire.
1: Cioè, la voce di venditore di macchine usate.
0: Poco convincente. Vabbè.
1: Ma dove le trovi, Samuel, veramente?
0: Faccio di tutto. Comunque l'eroina vera qui, cari amici, sai chi è?
1: Chi? Io?
0: Noi, gli ascoltatori, appunto,
1: ecco.
0: Sì, perché siamo costretti a ripetere questo stesso rituale ogni volta che parte questo singolo, mannaggia, e siamo ancora qui a resistere. Niente, proviamo a resistere ancora una volta. Questa è Heroin.
1: Alla numero 17, Maroon 5.

0: Heroin dei Maroon 5. Ma mi sa che più di qualche drogato qui chiederebbe il rimborso, perché se questo...
1: Ti prego.
0: Non lo so. Maroon 5, il fast food della musica. Dove andiamo? Dalla sostanza.
1: Il fast food della musica. Samuel, sei informissima in questa seconda parte. Sì. Proprio partito alla grande.
0: Alla grande. Dalla sostanza, ti senti questa? Dalla sostanza passiamo al... Dove passiamo? Al sentiero, alla direzione. Sì. Alla numero 16, Paola Iezzi con Stessa direzione. Voi direte, quale direzione? Non si sa. Lei comunque canta l'armonia, il camminare insieme, il guardare il tramonto dalla stessa panchina. Dalla stessa macchina, dalla stessa finestra, balcone, indifferente. Peccato che la musica è un po' patinata, come al solito, come la panchina che sembra di plastica. Il pezzo vorrebbe essere un abbraccio corale, ma resta un po', ecco, una sorta di gesto coreografato. È una canzone per chi cerca speranza, Tilly. Stessa direzione.
1: Stessa direzione, magari
0: credi?
1: La trova.
0: Sì, andiamo, va.
1: Sai che ho trovato una curiosità, Samuel? Perché lei da giovane ha fatto il liceo. No?
0: Brava.
1: Brava.
0: Sì, ecco. Non so che devo dire.
1: Comunque, ho scoperto che uno dei suoi professori, lei ha detto che era professore solo per un anno, penso l'ultimo anno di liceo, era Roberto Vecchioni.
0: Professore.
1: Sì, lui insegnava e dunque lei lo ha ricordato in tutti questi anni, appunto, il suo professore.
0: Sì.
1: In un anno, solo quando lei frequentava questo ginnasio, appunto, era il suo professore. Ha detto che con greco e latino erano dolori. E poi ha detto anche una cosa simpatica, che lui, visto che era tifoso di calcio dell'Inter, se l'Inter perdeva, allora lui poi il giorno dopo era particolarmente di malumore.
0: Hai capito.
1: E dunque loro, tutta la classe, guardavano le partite la domenica, speravano in questa vittoria per non avere poi dolori il giorno dopo.
0: Che bei particolari che ci hai trovato, Tilly.
1: Vecchioni era un professore di una giovane Paola Iezzi al liceo. Hai visto?
0: È andato in pensione dopo aver avuto Paola Iezzi, tipo, ha detto basta.
1: No, poi si sono trasferiti da Milano, sono andati penso a Desenzano.
0: Hai capito, vabbè.
1: Basta, più di così non lo so. Ecco, ho detto tutto quello
0: Paolo
1: che so.
0: Paolo Vecchioni, ce l'hai messa tutta, ma mi dispiace, non ce l'hai fatta. Noi ascoltiamo Stessa direzione di Paola Iezzi e stringiamo i denti. Buon ascolto.

0: Vista che non sa usare il navigatore, la chiamo così, stessa direzione la canzone. E da questa direzione passiamo alle ragazze americane, quelle da cartolina, quelle di Harry Styles, di cui ho parlato prima. Lui canta le ragazze statunitensi come se fossero una sorta di collezione di figurine. Una è il sole, una è la sabbia, una è un tatuaggio, no? Gioca su queste cose qua.
1: Sì.
0: Capito tutto, no?
1: Capito tutto perfettamente.
0: Bene, adesso spiegami tu la tua versione.
1: Come no? Fatti. No, cioè lui parla delle American Girls perché... Sì, vabbè, l'avevamo già detto, l'avevamo già spiegato. Che praticamente
0: capito,
1: era in un periodo della vita dove tutti i suoi amici si sposavano, mettevano su famiglia, anche a quanto pare con ragazze americane, e lui invece niente, perché aveva questa carriera da portare avanti.
0: Sì.
1: Però intanto si è fidanzato con Zoe Kravitz, ripetiamo anche questo,
0: certo,
1: così, con la figlia di Lenny Kravitz. Ma volevo dirti che, non so se lo sai, ma è cominciato il suo grandissimo tour. È stato ad Amsterdam adesso per un po' di tempo, perché in questo tour fa poche città, però
0: sì,
1: resta più tempo in una città.
0: Più pratico, no? Non ancora smontare il palco.
1: Certo, figurati.
0: Sì.
1: E dunque è appena stato ad Amsterdam, dove c'era questo suo tour, che Amsterdam si è praticamente trasformata nel centro dell'universo di Harry Styles. Ha attirato migliaia, milioni di migliaia di fan provenienti da tutta Europa, e quello che doveva essere semplicemente una serie di concerti si è trasformato in un fenomeno culturale capace di fondere musica, moda, lifestyle in un'unica esperienza, perché poi Harry Styles, sappiamo, gli piace la moda, si veste in modo così, e tutti i fan hanno sfoggiato gli outfit più improbabili, con queste tutine, con lustrini, con qualsiasi cosa. Dunque, ecco, Amsterdam, appunto, per adesso era il centro della musica di Harry Styles in questi giorni.
0: Bene.
1: Ecco.
0: Cioè, bene,
1: poi
0: malissimo.
1: Continuerà il tour, ovviamente, però ecco.
0: Niente, non ci resta che ascoltarla, Tilly.
1: Sì,
0: American Girls.

0: Harry Styles, l'esploratore di cosa? Delle ragazze, no, della noia, no, non lo so. Comunque, da Harry Styles passiamo a una bossa, Tilly, una bossa improvvisata in salotto. Gaia è bossa nostra, prende la bossa nuova, la mette in valigia e la porta in Italia. Durante il viaggio però il ritmo si è un po', è diventato un po' stitico, diciamo così.
1: Ma no, dai.
0: No?
1: È abbastanza bossa nuova.
0: Sembra un po' la colonna sonora di un villaggio vacanze. Sì,
1: abbastanza
0: sì.
1: Brasiliana, con la saudagi e...
0: Non lo so, non lo so, no, qualcosa non quadra.
1: Cosa non ti quadra? Dimmi tutto.
0: Più che brasiliana sembra un po', non lo so, quella musica che senti quando attendi dal parrucchiere di essere al tuo proprio turno.
1: Ma da che parrucchieri vai tu?
0: Ma hanno la radio sempre accesa, quelli che frequento io. Sì.
1: Ah, ok.
0: Sì, sì.
1: E poi magari ascoltano Hot Hits.
0: No, purtroppo no, gli ho detto più volte, ma dai, un po' di ritmo qua, niente.
1: Allora, addirittura hai consigliato di ascoltare Hot Hits ai parrucchieri?
0: Sì.
1: Fantastico.
0: Sì, sai.
1: Il mio parrucchiere ci ascolta, questo lo sai, lui è il nostro grande fan già da un po' di tempo.
0: Ma non è solo per dare
1: salutiamo il mio parrucchiere.

0: Ciao parrucchiere, non diciamo nomi.
1: Lo slogan potrebbe essere non solo un taglio ai capelli, anche un taglio al quotidiano.
0: Oppure hits. Potremmo anche fare tipo un nuovo jingle tipo Hot Hits, la trasmissione che amano i parrucchieri. No, non lo so. Vabbè, stiamo delirando,
1: Stiamo delirando, sì. Non so dove siamo arrivati.
0: Siamo arrivati a Bossa Nostra di Gaia. E così finiamo anche la seconda parte. Ce l'abbiamo fatta.
1: Sì, era Gaia questa.
0: Sì.
1: Sì, no, anzi,
0: sarà
1: Gaia, ecco. E con questa chiudiamo la seconda parte. Noi torniamo dopo la pausa con altri hit da dissotterrare o sotterrare, come volete metterla. E se avete nostalgia di Yahoo Answers, Tilly, che facciamo?
0: Niente, facciamo una colletta per farlo riaprire.
1: Oppure ci ricordiamo che la classifica è già piena di domande senza risposta, quindi forse basta così. Bossa Nostra, Gaia numero 14.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana.
1: Terza parte, vi portiamo dove? A Trieste, Tilly.
2: Oh!
1: Sai che è successo?
2: Cosa?
1: Un commerciante ha fatto un errore da manuale dell'antieconomia.
2: Ok. Cioè,
1: ha preso una busta con 7.000 euro in contanti, risparmi, incassi, tanto sudore, eccetera, e l'ha buttata nella spazzatura.
2: No, sì. Perché?
1: Non nel cassetto, non in banca, nel secchio dell'indifferenziato, proprio direttamente. E se n'è accorto dopo. È corso dai carabinieri, ho sbagliato, ho trovato quel camion di rifiuti. E i militari, insomma, poveretti, ce l'hanno messa tutta, hanno rintracciato il mezzo.
2: Ce l'hanno fatta?
1: Hanno setacciato la monnezza e dopo 2 giorni hanno ritrovato le banconote integre.
2: Va bene, allora tutto bene quel che finisce bene.
1: Esatto.
2: Hai una buona notizia.
1: Sì,
2: Hai una notizia a lieto fine addirittura.
1: E non solo, il commerciante mi sa che ha anche imparato una lezione, che i soldi non si buttano. piuttosto si spendono male, che ne so, si regalano agli amici, si perdono al gioco, si fanno investimenti sbagliati, va bene tutto, ma non nella spazzatura, mannaggia.
2: Direi.
1: La spazzatura è riservata alle hit che noi ascoltiamo qui. Oh. E sono tante, molte. Ora, cari amici, lasciamo questo uomo dei miracoli, appunto, e concentriamoci su questo altro tipo di perdite di tempo. Terza parte di Hot Hits, alla numero 13, Fulminacci con Maledetto Me.
2: È la cosa che avrà detto il Signore quando si è accorto
1: assolutamente
2: di Maledetto
1: sì.
2: Me.
1: Sì. Lui si automaledice con la leggerezza di chi ha sbagliato e lo ammette, come l'uomo che ha buttato i soldi nella spazzatura. Che dire? Niente. Fulminacci lo capisce bene, questo malcapitato imprenditore, e lo canta con la faccia di chi ha già chiesto aiuto ai carabinieri. Maledetto me, Fulminacci numero 13.

0: Differenza tra bugia e formalità, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e la speranza, ho finito la pazienza.
1: Maledetto Metilli! Sai quando lo dico?
2: Quando?
1: Quando apro l'estratto conto e scopro che l'unico tesoro sono io. Dico, maledetto me, ci fosse
2: dice,
1: qualche altro tesoro sul conto.
2: Almeno ho me stesso, sì, che esatto, è il tesoro più importante della mia vita. Dai, almeno un po' di autoconvinzione ci sta.
1: Poco monetizzabile questo tesoro.
2: Apri OnlyFans, non so cosa vuoi che ti dica.
1: Tilli, che proposte mi fai. Allora, quasi quasi ci penso.
2: Bravo.
1: Fulminacci, il cantore degli errori con il sorriso amaro, lo lasciamo alle nostre spalle. E passiamo, dove passiamo? Alla superstar, sì sì, alle superstar forse, o almeno quelli che si credono tali. Chi sono? Tiziano Ferro e Giorgia, la canzone è appunto Superstar, i due colossi della musica che si incontrano per cantare la grandezza, per auto elevarsi forse, non lo so che dire, anche loro finiscono un po' per pestarsi i piedi. Il pezzo è una sorta di duello canoro senza vincitori, ognuno tira dalla sua parte e noi che facciamo? Niente, restiamo in mezzo a guardare, a sentire. Se questa, cari amici, è la superstar, allora io sono il custode del silenzio e preferisco anche il rumore del camion dei rifiuti a questa canzone. Comunque,
2: vabbè, comunque è una canzone che ha fatto molto cioè questa collaborazione ha fatto molto parlare,
1: rumore,
2: perché appunto mette insieme due delle voci più importanti del pop italiano contemporaneo.
1: Sì.
2: E il significato, Samuel, di superstar non è quello classico della star famosa e onnipotente,
1: ma
2: gioca sull'idea opposta, ovvero che una superstar può essere chiunque, anche diciamo una persona normale che vive, ama, sbaglia e continua comunque ad andare avanti. Dunque anche io e te, ad esempio, così due
1: a caso. Grazie.
2: E dentro il testo c'è anche una riflessione sulla pressione del successo e sull'idea che la fama non sempre coincide con la felicità. E questo non riguarda me e te.
1: No. Noi abbiamo solo felicità senza fama. Comunque, ecco. Tilli,
2: dimmi.
1: Dove siamo rimasti?
2: Siamo rimasti praticamente che tutti quanti siamo superstar.
1: Ah, bene. Okay.
2: Lo dicono Tiziano Ferro e Giorgia.
1: Chiarissimo.
0: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: passione.
1: Tiziano Ferro e Giorgia, due fuori classe che giocano per la squadra avversaria, e da questo duello vocale passiamo ad un sapientone, quello che sa tutto ma non troppo. Teddy Swims con Mr. Know It All. Lui canta con quella voce che sembra un po', ecco, un abbraccio e uno schiaffo allo stesso tempo. Lui sa tutto, lo dice il titolo. Peccato che la canzone non sappia proprio dove andare, perché infatti galleggia tra questo soul, pop, confessione, recita, insomma, è quella cosa lì. Mr. Know It All, questo è il titolo. Che sa questa canzone?
2: E cosa racconta? Racconta sì. Le relazioni viste attraverso l'ansia di voler capire tutto in anticipo. Ecco, già dal titolo dice Mr. Know It All è la figura di chi pensa di sapere già come andrà a finire
1: addirittura
2: una storia, come si comporterà l'altra persona, e quindi finisce per rovinare la spontaneità dei rapporti.
1: Sa troppo.
2: Perché è quello, troppo. Il sapientone che dice ma sì, io so come va a finire alla fine, così, e poi rovina tutto.
1: Hai capito.
2: Ah, hai visto, il Mr. Know It
1: All. Deve far finta di non sapere niente. E alla fine te
2: sì,
1: la cavi.
2: Sì, ti lasci sorprendere finta, così.
1: Mantieni vivo il mistero, così, la suspense.
2: Rovini tutto.
1: Mr. Know It All, cari amici, io so solo che questa classifica è un disastro, il resto però lo lasciamo ai dubbi. Mr. Know It All, numero 11.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims. E io che pensavo di sapere tutto sulla noia.
1: Hai visto?
0: Questa canzone mi ha insegnato.
1: E invece...
0: mi ha insegnato altro.
1: Teddy non si Swims. Smette mai di imparare, no, Samuel, no, no, nella no, vita. No.
0: Era Teddy Swims, il nostro professorone delle emozioni. Dove andiamo?
1: Andiamo alla super collaborazione, sì. Ponti tra generazioni e tutto quello che vuoi.
0: Un amore portato a domicilio, ordinato su Wolt. Non ti è piaciuta questa?
1: Sì.
0: Vabbè. Allora, lei è la regina,
1: cioè, ma
0: del
1: spiegala,
0: pop.
1: Dici, perché c'è Bring You Love.
0: Bring
1: Abbiamo
0: You Love,
1: Madonna,
0: appunto.
1: E Sabrina Carpenter.
0: Oh, ecco, il facchino è arrivato. Buongiorno, quanto devo. La regina del pop incontra la principessa Disney. Trattasi di un duetto, ecco, che suona come una sorta di corso di autoaiuto tra una e l'altra. Vero, Tilly? Abbiamo già detto.
1: Un po' sì, anche se sì. Secondo me qua è più Sabrina Carpenter.
0: Che ha bisogno d'aiuto.
1: No, che aiuta Madonna in questo caso. Perché Madonna, sì, no, a parte Madonna leggendaria e tutto quanto, però Madonna adesso deve far uscire il nuovo album, Confession on the Dance Floor, il numero 2.
0: Ha bisogno di un po' di pre-hype.
1: E ha bisogno un po' di hype, sì, per questo è andata anche al Coachella come ospite di Sabrina Carpenter, dove hanno cantato alcune canzoni di Madonna, ovviamente, e anche questo nuovo singolo. E ci sarà anche Madonna, te lo dico, così, perché oramai sono un'esperta dei mondiali di calcio, perché i mondiali di calcio faranno come al Super Bowl. Faranno quell'intervallo musicale, hai presente? Ad
0: sì,
1: esempio,
0: sì,
1: come
0: sì.
1: È stato adesso, certo. Bad Bunny al Super Bowl. Hanno deciso di fare queste cose anche nel calcio.
0: Mm.
1: E dunque faranno questo intervallo musicale anche nella finale dei mondiali di calcio di quest'anno. E si esibiranno Madonna, Shakira e i BTS.
0: Non insieme, spero. Cioè in ogni intervallo, uno per intervallo.
1: Non c'è un intervallo nella finale.
0: Solo
1: faranno un po'
0: finale.
1: Per uno, non lo so come sarà, okay. Vediamo.
0: Quindi solo nella finale ci saranno.
1: E il direttore artistico di questo, rullo di tamburi, sai chi è?
0: No.
1: Chris Martin dei Coldplay, così.
0: A uno a caso.
1: Sì, lui ha scelto.
0: Dappertutto, si intrufola dappertutto. Vabbè, quando non hai più musica da fare.
1: Ecco, parentesi, come mondiali di calcio finita, basta.
0: Bene.
1: Non ho più informazioni a riguardo.
0: Torniamo a parlare dell'amore che ti portano come un pacco Amazon. Bring You Love. Madonna e Sabrina Carpenter. Sabrina.

0: Madonna e Sabrina Carpenter, queste due generazioni che si incontrano in questo grande limbo della mediocrità, non volevo dirlo, ma
1: no,
0: mi è
1: scappato. Del dance floor, giusto. Della pista da ballo.
0: Giusto, da questa Love Therapy, Tilly, dove andiamo? Passiamo ad una domenica. Una domenica che sembra eterna.
1: Alla 9
0: c'è, alla numero 9 no. C'è Saif con Buona Domenica, lui augura una buona domenica con una voce un po' spazientata. La canzone è una carezza musicale, una colazione lenta, uno spot per divani, ecco, sarebbe bene.
1: Questa
0: per
1: è la versione
0: la
1: Samuel, sì. Ma in verità è una di quelle canzoni, Samuel, che sembrano leggere quando le ascolti, ma dentro hanno un significato profondo.
0: Infatti sentivo un dolore.
1: Praticamente il centro del brano è la figura di un padre assente. Ecco, non viene raccontato in un modo drammatico, ma attraverso quei piccoli dettagli quotidiani, tipo le promesse fatte e mai mantenute, il mare, i viaggi, il tempo passato insieme, e promette che andranno da qualche persona insieme, poi non ci vanno e poi di nuovo non c'è. Questo è.
0: Io l'ho messo in positivo, finalmente il divano è libero, non devo dividerlo con nessuno, per la domenica.
1: La domenica.
0: Bene.
1: E niente, cosa diciamo? Diciamo buona domenica, Saif, la numero

0: Buona domenica, ottima per spegnere tutto e uscire finalmente un po' di pace.
1: Comunque, tra l'altro siamo in onda anche la domenica, dunque deve per forza essere buona, così, giusto per...
0: Grazie a noi, ovviamente.
1: Certo.
0: Vesitilli,
1: perché
0: no.
1: Siamo in replica la domenica, sempre dalle 16 alle 18.
0: Non so come faccio ogni tanto a dubitare delle nostre... Comunque. Allora, dal riposo festivo
1: perché
0: passiamo al...
1: ci sottovaluti,
0: sì,
1: Samuel,
0: mi sottovaluto, ci sottovaluto, mettiamo così.
1: Ecco.
0: Suona meglio. Allora, dal riposo festivo passiamo al potenziale, quello in espresso, naturalmente. Alla numero 8 c'è Somber con Potential, parola grossa, potenziale. Ci si aspetta quindi energia, scoppio, qualcosa che deve ancora esprimersi. E invece niente, c'è questa base elettronica che cammina sul posto, c'è questa melodia che parte e non parte, c'è questa voce che sussurra un po', ecco, come se avesse paura di svegliare il vicino.
1: No, e tutto questo parla appunto di questa relazione,
0: sì,
1: potenziale, cioè
0: appunto,
1: che sarebbe potuta diventare qualcosa di bello, di importante, di, però per vari motivi una cosa tira l'altra, non è successo.
0: Sì.
1: E dunque è rimasto il potenziale.
0: È come quando metti su l'acqua per la pasta e non vuole bollire mai.
1: E cosa ce ne facciamo del potenziale?
0: Niente.
1: Sai quando dice, ma sì, lui è tanto potenziale, ma...
0: Però se non parte, non parte.
1: Si impegna.
0: No, peccato, peccato.
1: Come a scuola, sa? Sì, cosa davano i genitori alle riunioni? Sì, suo figlio
0: ha molti margini di miglioramento.
1: Ha tanto potenziale, ma non
0: infiniti
1: si applica.
0: Infiniti margini di miglioramento, sì. Somber, Potential numero 8.

0: potential, il potenziale di cui stavamo parlando prima, più o meno quello di un motore acceso in folle. È presente, è acceso, però non ti porta da nessuna parte. Rumore, bubble, fumo e basta. Bene, Somber, specialista delle occasioni sprecate, da questo potenziale, diciamo così, chiamiamolo inespresso, passiamo ai ricordi, quelli che fanno pure male.
1: Sì.
0: Elisa è Blanco con ricordi, appunto. Blanco arriva addirittura a urlare il suo dolore come se fosse l'unico ventenne ad aver sofferto per amore. Elisa, un po' più con calma, ecco, ma diciamo con l'esperienza di chi ha già visto bruciare intere discoteche di illusioni. E quindi è un incontro generazionale, uno
1: anche
0: più
1: qua.
0: Esperto, uno meno esperto. Il risultato è un po' una terapia di coppia.
1: Ah, addirittura.
0: Sì, anche se è andata un po' male a finire questa terapia di coppia. Lui vuole buttare tutto, lei vuole ricucire, alla fine la canzone resta un po', non si capisce come.
1: Sì, è la tipica canzone che parla di questi ricordi, parla di questa relazione finita o che sta finendo, per dire, ma che continua però comunque a vivere nella testa di chi la canta attraverso ovviamente i ricordi che non se ne vanno mai, sono quelli poi che ci fanno soffrire, che ci tirano indietro, che ci fanno fare scelte sbagliate.
0: Sì, quelli che cancelli dal telefono, ma restano nella testa.
1: Vero,
0: come questa
1: vero.
0: Canzone, mannaggia.
1: Anche. Sì.
0: Chiudiamo così la terza parte, anzi la seconda? No.
1: Terza.
0: Dove siamo? Chiudiamo così la terza parte, Tilly.
1: Sì, siamo già alla terza parte, Samuel.
0: L'euforia comincia ad essere
1: ti vedo già tutto più contento.
0: Numero 7, ricordi, Elisa e Blanco.

0: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana.
1: Quarta ed ultima parte, vi portiamo in Australia, dove una donna di 45 anni, Belinda Lotsu, credeva di essere incinta di 3 gemelli. Peccato che la natura avesse un conto in sospeso, diciamo così. All'ecografia, dopo mesi di attesa, scopre che dentro di lei c'è un quarto. Quattro, non tre.
2: Sì.
1: Un maschio e 3 femmine. Il maschio ha rovinato un po' la festa. Tutti in salute, per fortuna, tutti nati al King Edward Memorial Hospital di Perth. La madre è rimasta sbalordita. Il padre ha detto: eravamo sorpresi. Beh, immagino, insomma, tutte le spese che adesso arrivano. Poveretto, già 3 era dura, ma 4.
2: Sì, ma a parte le spese, le ore di sonno che perderanno, cioè, perché là già con uno ti svegli ogni paio d'ore di notte. Ma immaginati con 4.
1: Per 4 già vale la pena costruire una camera isolata con tanto insonorizzato.
2: E li lasci dentro, là, cioè, cosa fai?
1: 10 ore li chiudi dentro.
2: No,
1: mattina,
2: non si fa così.
1: E con le galline faccio così io.
2: Ah, sì, senso, ovvio.
1: Di mattina vengo in po' live, tutto va bene, da mangiare. No, non va
2: e
1: così.
2: Poi te ne vai e le lasci lì. Sì. No, no, con i bambini non è che funziona proprio
1: no,
2: così.
1: No, mannaggia. No, vabbè, comunque, male. Che dire, la coppia è originaria del Ghana, specifichiamolo. Vive in Australia da 2 anni. Ha già un figlio di 3 anni di prima.
2: Ah,
1: ora ha 5 figli.
2: Dunque questo, oddio, ok. Immaginati questo figlio e fratello che si vede arrivare 4 fratelli.
1: I nomi sono tutti, attenzione volta. I nomi sono Amy, Amana, Amber e Amon, tutti con la A. Come ammazza che botta, ammazza che... non lo so. Comunque i medici hanno definito questa gravidanza straordinaria e stressante, ma va. E noi aggiungiamo è pure costosa, questo l'ho già detto.
2: Sai che lo aveva fatto anche mio bisnonno, che voleva dare a tutte le figlie femmine il nome con la E. E dunque per un po' ce l'ha fatta, però poi cioè, hanno avuto...
1: E quante ne ha, scusa?
2: Loro erano 12 o 13 fratelli e sorelle.
1: Lì sì che dura.
2: E dopo sì, non c'era, non aveva più fantasia. Aveva cominciato con le prime femmine a dar nome.
1: L'ultima si chiamava
2: E
1: basta? No. Non lo so, chiedo.
2: No.
1: Vabbè. Numero 6, Lady Gaga e Dolci con Runway. Cari amici, l'abbiamo già detto 100 volte. Non c'entra nulla la fuga, ma è una passerella. E loro ci camminano sopra come se il pavimento fosse un tappeto rosso e il mondo uno scatto di paparazzi. Numero 6.

0: E abbiamo sentito Runway di Lady Gaga e Dolci, due donne che il palco ce l'hanno nel DNA letteralmente.
1: Sì.
0: Dalla moda, Tilly, passiamo alle pietre. Sempre lì siamo.
1: Sì.
0: Quelle che rotolano a fatica, a fatica. I The Colors, non i Rolling Stones, loro prendono solo il nome del più iconico, il nome più iconico, del rock, e lo infilano in questo pezzo che sembra la sigla di un programma di cucina.
1: Dici?
0: Più o meno, non lo so. C'è anche del reggaeton, hai detto. No, cosa c'è?
1: Del reggae. Ma dunque parlano però di questo, per questo il titolo Rolling Stones. Non volevano far pensare alla gente che sono collegati con i veri Rolling Stones, ma è l'idea del concetto delle pietre che rotolano, quindi qualcosa che non si stabilizza, Samuel, che cambia direzione, che non riesce a fermarsi in un punto preciso. Questo è.
0: Bravi,
1: il significato, diciamo.
0: Sì. Vabbè, rotolano o non rotolano, mi sa che questa è una di quelle canzoni per chi vuole sentirsi ribelle, ma la ribellione è a livello di tipo mi guardo MasterChef, non disturbatevi. Più o meno è questa.
1: Ma tu guardi MasterChef?
0: No.
1: Ah, perché
0: però
1: no?
0: Però c'è chi lo guarda.
1: Sì, io guardo MasterChef.
0: Ah sì?
1: Sì, ovvio.
0: E quando mi cucini qualcosa, ci porti in ufficio?
1: No, io lo guardo, mica
0: poi. Lo guardi, niente. Tutto teoria e niente pratica. Rolling Stones, The Colors, numero 5.

0: I The Colors, la cover band di se stessi. Dalle pietre passiamo alla morte, quella improvvisa, anche se un po' telefonata, quindi non tanto improvvisa. Numero 4, Olivia Rodrigo con Drop Dead. Canta di amori assassini, di cuori che esplodono, di relazioni che finiscono in un incidente stradale. Ma che allegria.
1: In verità parla del famoso colpo di fulmine, quello che proprio ti prende all'inizio quando ti innamori di botto di una persona e dici quasi ti viene un infarto.
0: Folgorazione si chiama.
1: Eccola, bravo, folgorazione, sì. Questo è drop dead.
0: Ah, hai capito, così si dice?
1: Sì.
0: Quindi se qualcuno mi dice drop dead per strada, io devo essere, sei rimasto folgorato da me, non è che mi vuoi uccidere.
1: Ah no, dipende dal contesto.
0: Ah, dipende dal contesto, ok, vabbè.
1: In che strada sei, chi ti ferma, cioè devi un po', non puoi generalizzare così.
0: No? Devo valutare caso per caso.
1: È ovvio.
0: Vabbè, magari fosse così facile, cari amici. Qui più che morire, qui si muore di noia. Drop Dead, Olivia Rodrigo, numero 4.

0: Drop Dead di Olivia Rodrigo, Tilly. Già dopo 40 secondi di questa canzone chiunque vorrebbe essere, diciamo così, altrove se non morto, quasi.
1: Dici?
0: Sì.
1: Vabbè, dalla allora morte... andiamo avanti.
0: Sì, dove? Ah no,
1: al nostro paese.
0: Ah, pure. Dalla morte finta torniamo a casa, quindi.
1: Certo.
0: Che bello. Al mio paese, tre artiste che cercano di descrivere l'Italia come se fosse un condominio con vista mare, magari senza condominio, tipo dal marciapiede, guarda il mare.
1: Più o meno. Condominio con vista mare senza condominio.
0: Sì, più o meno, no?
1: Ok.
0: Perché insomma la canzone è un diciamo è un collage di stereotipi, c'è la piazza, il sole, la gente che parla forte, la fisarmonica però è digitale, le voci sono registrate in tre studi diversi, c'è l'autotune e il risultato suona come una cartolina spedita con due mesi di ritardo. Quindi
1: sì, però è questa secondo me una delle canzoni di quest'estate. Samuel,
0: appunto,
1: te ne devi
0: questo.
1: Fare una ragione.
0: Sì.
1: E parla del famosissimo rientro a casa da quelli che stanno
0: da
1: fuori, cioè o che lavora fuori casa o che studia, o gli studenti quando studiano all'estero,
0: quelle cose lì,
1: ritorno a casa.
0: Ci sono tanti di questi studenti che sono andati a cercare fortuna all'estero in Italia,
1: ma forse casa, magari vanno solo a fare un Erasmus di un annetto e torni a casa.
0: Però li conosco, gli manca la mamma.
1: Sì, normale.
0: Sento spesso, è la mamma, la pasta, no. Vabbè, se già siamo negli stereotipi, andiamoci.
1: Samuel, tu hai studiato fuori casa?
0: Eh?
1: Tu hai studiato in casa?
0: Non è né fuori né dentro, mi arrangiavo, sulla porta stavo in mezzo io. Vabbè. Tilly!
1: Dimmi.
0: Mi stai mettendo in difficoltà.
1: Perché?
0: Così. È meglio che ascoltiamo la canzone, così
1: Vai.
0: Mi rilasso un attimo.
1: Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia. Mi sento.

0: Erano Serena Brancale, Levante e Delia, cari amici. Tre guide turistiche senza patente. Non ti piace?
1: Sì, sì, sì, bella, bella.
0: Bene, dal patriottismo di plastica passiamo a, fermi tutti, a 17 re.
1: Come i 13 Pietro di un po' di tempo fa, adesso abbiamo addirittura 17 re.
0: 17 re, nessuna regina poi, qua politically correct niente. Forse un monito alla parità di genere, non lo so, forse solo un sogno anarcoide di Piero Pelù. Il pezzo comunque è un rock viscerale, sporco, che suona come un pugno sul tavolo e ci voleva. I Litfiba tornano a mordere e la sua voce è graffiata come una strada dissestata proprio arrabbiato. Una canzone per chi ha voglia di urlare, anche senza avere ragione. I re qui non comandano, ma urlano, e Pelù lo fa da maestro, bisogna dire. Canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Canzone della settimana di Radio Capodistria, abbiamo i Litfiba che, diciamo, rifanno questa canzone. 17 re, alla numero 2.

0: 17 re, gran canzone. Io che pensavo che un re fosse già troppo, ma se cantano così possono anche essere in 18, va bene comunque.
1: Ti piace, sì, ti piace, sì, vedi? Sì, vedi che finiamo a suon di rock, secondo me gradirai moltissimo anche la numero uno, Samuel.
0: No. Restiamo un attimo al livello di Elite FIBA, perché okay, questa vai. Mi piaceva davvero. Anima del rock non muore mai, secondo me. C'è un minimo di rivolta in Piero Pelù, riesce a mantenere viva quel carattere da rocker credibile. Noi
1: piace.
0: Ora invece passiamo alle stelle della chiusura, quelle di cui parli tu, che sono i nonni del rock, però Tilly, hanno fatto oramai, che devi dire, cioè, oramai hanno fatto il loro tempo, insomma.
1: Allora tu dici che potrebbero anche essere prossimi al pensionamento, cioè,
0: beh, che... Sì. A questo punto della carriera, insomma, si parla di tour di addio mai dati, insomma la canzone è anche un po' una ballata nostalgica, un tuffo nel passato in acqua tiepida,
1: ma guarda,
0: diciamo,
1: che
0: così.
1: Certi di loro sono da poco diventati anche papà, cioè sono nel virus.
0: Come? Recentemente, tipo?
1: Ma sì, penso che anche papà, cioè sono nel virus.
0: Come? Recentemente, tipo?
1: Ma sì, penso che sì, che sì. Jagger era diventato papà.

0: persi.
1: E no, vedi che non sono ancora qui i Rolling Stones.
0: Sì, è vero,
1: cioè, allora
0: sì,
1: è vero,
0: sì,
1: qualcosa sì, di vero c'è.
0: Beh, fatto sta che anche noi abbiamo resistito anche questa settimana a tutta questa roba, a tutti questi ricicli, a tutte queste rane nell'insalata. Siamo vivi per il momento.
1: Nell'insalata, sì.
0: E finché ci sono loro, i veri rocker, finché ci sono, siamo noi, ecco, Hot Hits continuerà ad essere il cimitero delle hit e il salotto dei superstiti. Tigli,
1: dimmi.
0: Sai che ti dico, lascia tu l'ultima nota stonata, tanto nessuno se ne accorge.
1: No, la mia è sempre intonata.
0: Oh, vediamo, sentiamo, sentiamo.
1: Niente, dobbiamo salutare Samu. Intanto auguriamo un bellissimo weekend, vero? A tutti
0: giusto.
1: i nostri ascoltatori. E torniamo con voi venerdì prossimo con nuove hit, con sempre le 25 hit più programmate della settimana. Sempre qui su Radio Capodistria. Ciao da Tilly
0: e da Samuel, non mancate, ciao.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.